0: stazioni,
1: partirono da Barcellona
0: diferentes
1: per
0: muchas
1: raggiungere il
0: estaciones.
1: capoluogo ligure.
0: Y nuestro viaje era un viaje periodístico que acompañaba también la delegación de militantes, que eran unos 2.000, que vinieron desde Barcelona hasta Génova.
1: En la realidad en la que yo estaba, que era el Centro Social, el Laboratorio 2, en la Plaza de Nelson Mandela, en Madrid, en ese centro social, pues vivimos muy de cerca el episodio, bueno, las jornadas de Seattle.
0: Nella realtà
1: En
0: in cui mi trovavo, quella del centro sociale laboratorio,
1: novembre,
0: avevamo
1: primi di
0: vissuto
1: diciembre de
0: molto da vicino le giornate di
1: 1989,
0: Seattle tra la fine di novembre e l'inizio del dicembre del
1: di
0: 99.
1: tempo,
0: Poco
1: pues
0: tempo dopo l'onda globale arrivò
1: l'onda
0: anche in
1: globale,
0: Spagna.
1: pues
0: A Madrid
1: también, sì,
0: nacquero
1: anche per noi,
0: le tute bianche,
1: in Madrid,
0: a
1: in Spagna,
0: partire
1: in
0: anche
1: Madrid,
0: dalle mobilitazioni
1: con
0: studentesche che si
1: la
0: stavano
1: creazione de los
0: sviluppando in quel
1: mantos
0: momento.
1: blancos,
0: Nel
1: no?
0: 2000
1: Tutte bianche,
0: questa era ormai una realtà consolidata. In Catalunya si
1: attraente
0: chiamava
1: l'organizzazione
0: Movimento di
1: studentile
0: Resistenza
1: stava
0: Globale,
1: prendendo luogo
0: MRG,
1: in ese
0: mentre a
1: momento.
0: Madrid ci si riuniva nel laboratorio.
1: L'anno
0: Da lì
1: 2000,
0: nacquero
1: pues,
0: anche le
1: ya era una
0: iniziative
1: realtà
0: contro la riunione della
1: costituita
0: Banca Mondiale a
1: in
0: Barcellona,
1: Spagna, in
0: dove
1: Madrid, in Catalunya.
0: sperimentammo quelle forme di presenza nelle
1: Si
0: strade
1: chiamava
0: praticate dalle
1: Movimiento
0: tute
1: Resistencia
0: bianche, la
1: Global
0: disobbedienza civile
1: e
0: pacifica,
1: pues,
0: la
1: en
0: resistenza
1: Madrid si
0: passiva,
1: reunía
0: le
1: en el
0: protezioni
1: 2002
0: utilizzate, le telecamere per
1: e
0: registrare tutto.
1: tuvieron
0: Era in qualche modo la
1: significativa
0: tattica che sarebbe stata
1: sconfitta
0: poi messa in
1: nel
0: scena anche a
1: riunirmi
0: Genova.
1: mondiale in
0: Poi arrivò il giorno
1: Barcellona,
0: della manifestazione, terribilmente repressa,
1: che si
0: quel giorno
1: formasse
0: in cui venne ucciso
1: questa
0: Carlo
1: enorme
0: Giuliani.
1: calle
0: Nel luglio del 2001 l'importanza di quel
1: dedicata a Donald
0: G8 era
1: Trump,
0: enorme.
1: no? La
0: Bisogna ricordare
1: manifestazione
0: che era
1: pacifica,
0: presente anche Putin, invitato al vertice.
1: antiaggressiva, la
0: Allo stesso tempo era evidente che la violenza esercitata dagli
1: protezione
0: stati
1: sullo
0: stava
1: smantos
0: aumentando.
1: blancos,
0: Al vertice di Göteborg
1: camera
0: avevano già sparato
1: sparando,
0: contro i manifestanti.
1: un
0: Era quindi
1: po'
0: chiaro che a
1: una
0: Genova
1: forma
0: sarebbe
1: della
0: stata molto dura.
1: tattica che luogo
0: Gli annunci sui
1: si
0: controlli, il
1: puso in scena
0: governo Berlusconi con i
1: in
0: fascisti di
1: Genova,
0: Alleanza
1: pensa, il
0: Nazionale,
1: dia della
0: tutto lasciava
1: manifestazione,
0: prevedere quello che sarebbe potuto accadere.
1: terribilmente
0: Ma proprio
1: reprimita
0: per questo, per non cedere alla
1: dalla
0: paura,
1: materna Carlo
0: decidemmo di
1: Giuliani.
0: andare. Nel mio
1: Entonces,
0: caso non era la prima volta che andavo in Italia.
1: del
0: Avevamo rapporti
1: 2001
0: con il Movimento
1: vivíamos
0: Italiano dei Centri Sociali, una parte del quale
1: la
0: aveva dato vita proprio
1: potenza di
0: all'esperienza delle tute
1: essere
0: bianche.
1: G8, no?
0: Quelle
1: Pues,
0: forme di disobbedienza civile
1: estaba
0: pacifica
1: Putin
0: erano quindi
1: in
0: qualcosa che
1: Genova e fu
0: conoscevamo,
1: invitato
0: nonostante fossimo consapevoli in anticipo
1: pues
0: dei
1: era
0: rischi,
1: enorme
0: decidemmo di
1: sento
0: partire.
1: che
0: Un gruppo del laboratorio andò
1: il temendo
0: insieme,
1: de la
0: mentre molti altri
1: violencia
0: partirono in modi diversi e lo stesso MRG organizzò autonomamente
1: de los
0: la propria
1: Estados
0: presenza.
1: era cada vez mayor en la cumbre de Gotemburgo pues habían ya disparado a la gente. Era claro que en Génova iba a ser algo bastante duro. El anuncio de los controles, un gobierno de Berlusconi con los fascistas, de Alianza Nacional, se preveía ciertamente, pero precisamente por ello, para que para no ceder al miedo, pues decidimos ir. En mi caso, pues no era la primera vez que iba a Italia. Llevábamos en relación con el movimiento italiano de los centros sociales, un poco en una parte del cual nace justamente los monos blancos, las formas de desobediencia civil pacífica, pues era algo, digamos, lógico y a pesar de ese riesgo que conocíamos de antemano, pues decidimos ir un grupo del laboratorio precisamente, junto con muchos más que fueron de otra manera, ¿no? El MRG pues fue por su cuenta y nosotros fuimos desde el centro, desde el laboratorio.

0: Io sono andato a Genova, diciamo, con i collettivi universitari da una parte e d'altra parte perché in quegli anni ero già ero impegnato come militante, dirigente dei giovani comunisti di Rifondazione, quindi erano questi due, da una parte l'università, i collettivi e dall'altra parte la militanza nei giovani comunisti che ci hanno fatto, lì che io ho incontrato, diciamo, il movimento No Global, cosiddetto, per la verità già qualche anno prima, perché si era molto discusso nei collettivi, nel movimento studentesco, dei fatti di Seattle, e poi prima di Genova c'era stata Napoli, comunque, quindi un vertice internazionale con una prima embrionale forma di mobilitazione. La cosa che secondo me è stata determinante per la generazione nostra, diciamo, in questa esperienza è stata la scoperta del mondo, della dimensione globale della politica, cioè questo che poi secondo me è il fondo ancora oggi importante di quella vicenda, cioè l'idea che la politica si misura direttamente nello globale, delle interdipendenze globali, una lezione che mi sembra importantissima e urgente da ripensare oggi.
1: Beh, tutti noi del movimento, tutti quelli che ne facevano parte, tutti quelli che si muovevano attorno ai centri sociali, anch'io che non ero più un militante politico da qualche anno, ma diciamo un simpatizzante, seguivo con interesse e partecipavo alle manifestazioni contro il nuovo ordine mondiale, perché ci rendevamo conto che in quel momento, per la prima volta in modo così ufficiale, veniva ricostruito e ridiviso il mondo tra le potenze. E soprattutto contestavamo due cose. La prima cosa era l'idea che le nazioni più potenti del mondo potessero decidere per tutto il mondo. Uno degli slogan era infatti, se non mi sbaglio, voi siete 8, noi siamo miliardi. E l'altro era il fatto che si ragionava sul cambiamento climatico, su quello che stava succedendo, e si diceva: guardate che lo sfruttamento del pianeta, quello che si sta attuando ai danni di noi tutti, sta diventando irreversibile, stiamo distruggendo l'ecosistema. Inoltre si contestava, personalmente poi era la parte che mi interessava di più da analizzare, si contestava questa idea della globalizzazione economica, ovvero del fatto che la forza lavoro di un paese potesse essere utilizzata da un'altra parte, o che le imprese potessero trasferire in luoghi più economicamente convenienti le loro aziende, in paesi dove potevano inquinare o pagare meno i lavoratori. Insomma, tutto quello che poi di fatto è accaduto. Contestavamo anche il crescente autoritarismo anche del governo italiano. E tutto questo, di fatto, ha portato alle migliaia e migliaia di persone che sono andate a Genova e che non venivano solo dai centri sociali, ma appunto da una ampia galassia di persone che non erano d'accordo su come le cose stavano andando avanti.
2: Non è che ho deciso, io a quel tempo ero il portavoce della campagna per la riforma della Banca Mondiale e membro del tavolo intercampagne della rete di Lilliput, ma già da anni seguivo tutti i controvertici della Banca Mondiale, del Fondo Monetario, del G8 e del G7. Quindi, in un certo senso, occupandomi di questi temi, diciamo, di debito estero, Banca Mondiale, Fondo Monetario e liberalizzazione del commercio, WTO, accordo multilaterale sugli investimenti, diciamo, è stato un po' gioco forza, anche perché il tavolo intercampagne della rete Lilliput e la rete hanno svolto un ruolo importante anche nella definizione poi dei programmi del controvertice del Genoa Social Forum. Quindi ero parte integrante anche del Genoa Social Forum, fin quando a un certo punto i Verdi non decisero di candidarmi come indipendente proprio a Genova. Il mio collegio è stato proprio quello della Piazza Limonda e della Scuola Diaz, quindi diciamo che ho attraversato tutto il percorso prima, durante e dopo il G8 in prima persona e comunque sempre all'interno, diciamo, di questo spazio ibrido tra movimenti e politica istituzionale. Quindi, diciamo, non è stata una scelta del momento, ma è stata, diciamo, una conseguenza logica di un impegno politico che oramai portava avanti da anni. Tra l'altro, oltre a essere parte del General Social Forum, ero anche all'interno del tavolo di negoziato della società civile con il Palazzo Chigi, il General Non Governmental Initiative, e quindi, diciamo, svolgevamo questo ruolo anche di raccordo. Poi, ovvio, durante i giorni del G8 avevamo organizzato una sorta di del tavolo di negoziato della società civile con il Palazzo Chigi, il General Non Governmental Initiative, e quindi, diciamo, svolgevamo questo ruolo anche di raccordo. Poi, ovvio, durante i giorni del G8 avevamo organizzato una sorta di task force di parlamentari che, diciamo,

0: La Diaz e poi ha accompagnato anche le vittime della repressione. Abbiamo partecipato in molti in sostegno al Genoa, al Legal Forum e a tutte le iniziative per giustizia e verità di Genova. Chiaramente dopo, essendo quello il mio collegio elettorale, è stato un lavoro che ho continuato a fare anche dopo il G8 e comunque ho continuato anche a seguire le contromanifestazioni del Forum Sociale Mondiale e le contromanifestazioni del G7 e G8 anche negli anni dopo.
1: Io nel 2001 vivevo a Genova da 20 anni, da quando mi ero iscritto all'università nell'81, e avevo alle spalle 20 anni di militanza nei movimenti autonomi. Ero naturalmente stato all'interno delle prime occupazioni di centri sociali e poi negli anni 90 ero piuttosto vicino al centro sociale Zapata, che ha giocato un ruolo importante come riferimento a Genova per le tute bianche. Ma soprattutto dal 1993, insieme a molti altri e molte altre compagne, avevo lavorato politicamente sui temi delle migrazioni. E fin da quando si è cominciato a parlare del G8 a Genova, dell'organizzazione di un controvertice, abbiamo proposto che la prima giornata fosse dedicata ai temi delle migrazioni, come poi è avvenuto il 19 luglio. Naturalmente non eravamo i soli in Italia negli anni 90 a lavorare sui temi delle migrazioni, basti ricordare il caso di Brescia, di nuovo certo non l'unico. All'interno del Genoa Social Forum, ma più in generale all'interno del movimento che si era manifestato tra Seattle e Porto Alegre, però il tema delle migrazioni non era molto presente. Tutt'al più i migranti venivano menzionati tra le vittime della globalizzazione neoliberista. Noi abbiamo cercato, direi con un certo successo, di imporre un diverso punto di vista, per dirla rapidamente, di assumere la migrazione come una forza globale, come una forza potenzialmente creativa, e a partire da questo abbiamo anche cercato di interpretare il movimento che si è espresso a Genova non tanto come un movimento no global, quanto come un movimento a tutti gli effetti globale, oppure come pure si è cominciato a dire, mi pare successivamente, alter mondialista.
2: A metà degli anni 90 avevo terminato di occuparmi di processi e controprocessi e ripresi i contatti con l'associazione Genova Città Aperta, dove si muovevano compagni che avevano partecipato alle ultime esperienze dell'autonomia operaia genovese, che avevano dato vita a un intervento precoce, avanzato sull'immigrazione, sul soggetto migrante. Fu tramite loro che venni progressivamente coinvolto nei preparativi del contro G8. Essendo il mio ufficio collocato nella zona rossa, lo chiusi e mi immersi nuovamente nella realtà militante di un tempo, a tempo pieno. Genova si stava popolando di tutte le componenti del movimento dei movimenti. Negli spazi ristretti, improvvisamente vuoti della città, turbinavano ovunque gruppi colorati. Non verrà mai sufficientemente valorizzato il significato della prima giornata, il 19 luglio, il corteo di circa 50.000 persone con forte presenza di migranti, soprattutto senegalesi, che essendo stato chiuso il centro da quelle altissime grate metalliche, mosse alle 17 da Piazza Sarzano verso la foce. Una manifestazione carica di contenuti, potente, enunciatrice di quello che avrebbe potuto essere, che invece non fu, perché il secolo di lì a qualche

ora e a qualche mese avrebbe maledettamente svoltato. Comunque, la prima giornata era andata ed eravamo entusiasti, anche se la situazione, la sensazione di vivere in un contesto medievale fatto di cittadelle, di assedi, di truppe mercenarie incombeva e preoccupava alcuni di noi.

0: los foros de debate de Génova. Hay que recordar que en Génova no solo hubo la lucha en la calle, sino que hubo encuentros con muchos foros de debate, con aportaciones interesantísimas de tutti i ambiti.
1: Bisogna poi ricordare una cosa: a Genova non ci fu soltanto la lotta di strada, ci furono moltissimi incontri, ci fu il forum di discussione, furono contributi interessantissimi su tutti gli aspetti dell'economia e della società e soprattutto sulle proposte per affrontare il modello capitalista nel quale stavamo vivendo. In quelle discussioni venivano già anticipati molti degli scenari gravissimi che stiamo vivendo oggi: il cambiamento climatico, il militarismo, la crescita dei movimenti reazionari, l'esaltazione dell'ultraliberismo, che oggi, per esempio, rappresenta il presidente degli Stati Uniti Trump. Tutto questo veniva già indicato in quelle mobilitazioni. Era un grido d'allarme rivolto alla popolazione mondiale. Se non si fosse posto un freno ai leader politici ed economici del mondo, avrebbero portato il pianeta al limite della sua sostenibilità, al limite della sua stessa capacità di ospitare la vita. Ed è esattamente la situazione nella quale ci troviamo oggi. Le emissioni di CO2 e il riscaldamento globale sono la manifestazione più evidente di ciò che veniva denunciato già allora, 25 anni fa.
0: La plasmazione più evidente di lo che si avvertiva in quel momento, hace 25 anni.
2: Dopo l'11 settembre c'è l'attacco all'Iraq, no? Quando dicono che questi hanno armi di distruzione di massa, ed è incominciata l'aggressione ai popoli, cioè poi è continuata con l'Iran e così via. Insomma, cioè, il mondo che viviamo oggi è nato dopo l'11 settembre, no? Quindi certo, quella è la cosa importante da dire. Uno, Genova ha segnato una generazione, cioè una generazione di compagni che dicono: io sono della generazione del G8. Due, che dico, subito dopo Genova il mondo è cambiato ed è ancora quello. Le altre cose non hanno senso. Cosa vuol dire? Abbiamo capito tutto, dai. Sicuramente della gente si è sentita nascere la politica in quel momento lì, quindi la questione della generazione. Ma non credo che poi, cioè, la cosa da ricordare è la repressione, insomma, cioè il fatto che tu hai avuto un modo di comportarsi di un paese dell'Unione Europea che come dire, che si è comportato, le forze di polizia si sono comportate come se fossero in Turchia, come se fossero non so dove, capisci? Io certo, mi ricordo che subito dopo Genova sono andato in Germania per tenere una conferenza, un convegno internazionale. Ho incominciato la mia conferenza, che sono rimasti tutti allibiti, dicendo: io, scusami, prima di tutto mi scuso di essere italiano, mi vergogno di essere italiano per quello che è successo a Genova. Capisci? Cioè, quella è la cosa veramente incredibile, capito?
3: 2001 mostrava un futuro en donde el movimiento de los capitales avanzaba inexorablemente hacia la globalización, hacia la erosión de los estados nacionales, de manera que yo diría que esto es distinto a lo que estamos viviendo ahora con Trump, ¿no? Trumpismo puede.
1: Il 2001 mostrava un futuro nel quale il movimento dei capitali avanzava inesorabilmente verso la globalizzazione e verso l'erosione degli stati nazionali. Direi però che quello scenario è diverso da ciò che stiamo vivendo oggi con Trump. Il trumpismo può affermarsi precisamente sulla base della sconfitta di quel ciclo di mobilitazioni popolari. Il trumpismo oggi rappresenta una risposta, una via d'uscita dalla globalizzazione neoliberale, così come era stata concepita, ma una risposta da destra, dall'estrema destra. Quella critica alla globalizzazione che veniva espressa dal movimento dei movimenti è stata alla fine strumentalizzata dal trumpismo e svuotata dal suo contenuto.
3: Referenza, però así es como yo lo veo. Entonces, ese modelo de capitalismo, de globalización que anticipamos, pensamos en clave Génova, me parece que hoy es distinto, ¿no? Es, insisto, la salida a la derecha de esos problemas que se plantean.

0: La única, digamos, la única cosa que no se veía claramente era, pues, por así decirlo, la crisis de hegemonía profunda y, por así decirlo, terminal, aunque no sabemos cuándo terminará, de Estados Unidos, ¿no? Pero sí que se veía precisamente
1: La sola cosa che allora forse non riuscivamo a vedere chiaramente era la profondissima crisi dell'egemonia degli Stati Uniti e il suo possibile declino, anche se non sappiamo quando e come questo processo si concluderà. Era invece molto chiaro che la globalizzazione neoliberale stava producendo un'espropriazione generalizzata della ricchezza e cancellando la capacità democratica di decidere sulle questioni fondamentali della vita comune. La sovranità alimentare ed energetica, le comunicazioni, il diritto alla protesta, la libertà di circolazione. Ed era evidente anche il massacro finanziario prodotto dalle istituzioni internazionali e dal cosiddetto Washington Consensus. Quello era ancora un tempo in cui, per così dire, la globalizzazione prometteva qualcosa. Eppure, ciò che stavamo denunciando anticipò a tal punto il futuro che appena 2 mesi dopo Genova arrivò l'11 settembre. Da quel momento iniziò una sorta di colpo di Stato globale giustificato attraverso la guerra al terrorismo. Poi, il 19 e 20 dicembre 2001, arrivò la sollevazione in Argentina contro il corralito finanziario e contro il governo di centrosinistra di Fernando de la Rúa. C'era quindi una piena consapevolezza del fatto che il sistema della globalizzazione capitalista stesse sottraendo alle democrazie il controllo sulle risorse fondamentali della vita: gli alimenti, l'energia, la forza lavoro, i diritti sindacali, la possibilità di decidere democraticamente sulle politiche di sicurezza e di difesa. A Genova si produsse una rottura brutale delle regole del gioco che, almeno teoricamente, avrebbero dovuto far parte di quel codice della globalizzazione.
0: Los alimentos, la energía, las fuerzas de trabajo, los derechos sindicales, la decisión democrática sobre seguridad y defensa, ¿no? Es decir, prácticamente en Génova se produce una ruptura bestial de las reglas del juego que supuestamente formaban parte de ese código de la globalización.
2: Probablemente se tendría que haber preparado mejor a la militancia para escenarios de
1: Probabilmente
2: ultraviolencia, ¿no?
1: avremmo dovuto preparare meglio i
2: Prepararlos
1: militanti e le militanti alla possibilità di affrontare scenari di
2: durante esos
1: violenza estrema,
2: escenarios
1: capire come
2: el
1: affrontarli, come
2: acompañamiento de las
1: organizzarsi,
2: personas
1: come
2: que
1: accompagnare le
2: quedaron altamente
1: persone che
2: traumatizzate.
1: rimasero profondamente
2: Todo eso,
1: traumatizzate da ciò che
2: yo
1: accadde.
2: creo que por la
1: Per
2: magnitud
1: la dimensione degli
2: del volumen de
1: eventi e
2: personas que
1: per
2: estaban
1: l'enorme quantità di persone
2: desplazadas fue
1: presenti a Genova,
2: difícil de gestionar,
1: tutto questo
2: pero
1: fu molto
2: probablemente
1: difficile
2: eso
1: da gestire.
2: acabó
1: Probabilmente
2: dinamitando parcialmente
1: contribuì
2: los
1: anche a disarticolare, almeno
2: movimientos
1: parzialmente, il movimento
2: antiglobalizzazione,
1: antiglobalizzazione.
2: pero
1: Fu
2: es
1: anche una
2: una lezione che
1: lezione
2: ormai
1: che forse
2: probablemente
1: aiutò
2: ha aiutato
1: successivamente a fare meglio alcune cose.
2: posteriormente las cosas se han hecho mejor.
3: A partire da Genova, che le democrazie occidentali hanno pensato di poter immaginare un sistema politico che prescinde dal conflitto o che ha una relazione esclusivamente repressiva, esclusivamente, vada bene, repressiva con i conflitti. Non è un caso se tutte le forze politiche democratiche, più o meno di centrosinistra, 25 anni dopo, sono travolte, diciamo, dal dominio incontrastato su questo terreno dell'estrema destra in Occidente, no? E se 25 anni dopo diciamo che la democrazia, che stiamo vivendo in regimi che non sono più tecnicamente democratici, solo per dire che anche quello non è un fatto di cronaca. Tu dici, ma avevamo ragione su tutto, eccetera. In politica la ragione si misura con i dati reali che riesce a trasformare. Non è solo la ragione politica non vive solo come dire, nello spazio della logica, ma si dà come realtà storica. Il movimento No Global ha intuito, secondo me, il terreno futuro, diciamo così, delle grandi questioni politiche, ha indicato delle necessità, si è battuto, è stato sconfitto. E in politica è difficile che gli sconfitti abbiano ragione. Tuttavia, bisogna anche intendersi su cosa significhi essere sconfitti, vincere e perdere, ecco, perché non c'è dubbio che tuttavia bisogna dire che da Genova in poi comunque tutta l'agenda politica, anche quella che ostinatamente allora non voleva stare sul terreno che il movimento proponeva, si è spostata su quel terreno.
4: A Genova eravamo tutti giovanissimi e giovanissime, io personalmente avevo 18 anni, è stato un momento fondamentale per la nostra formazione politica, sia nel percorso di avvicinamento a quelle giornate, sia poi nello shock violento che quelle giornate hanno determinato per tutte e tutti noi. Ma Genova è stato anche un grande laboratorio e nella prospettiva futura di quello che poi è stato di questi ultimi 25 anni di lotte rispetto, diciamo, all'obiettivo del potere, che era stato quello di annientare, sedare, distruggere tutte le possibilità che nascevano in quel contesto, e per un periodo, diciamo, che lo shock violento ha determinato anche una fase di scoramento generale, in realtà poi da lì è nato moltissimo. Genova è stato quasi uno spargimento di semi, se vogliamo. Molte delle persone presenti hanno portato avanti battaglie politiche importanti su vari fronti e poi ovviamente si sono intrecciate a tutte quelle persone che a Genova ancora non c'erano, banalmente per motivi anagrafici, quindi erano troppo giovani, oppure banalmente non erano ancora nate, ma sono diventate protagoniste negli ultimi 25 anni di lotte. Rispetto a quel contesto possiamo dire che sicuramente si sono innescate e sommate una serie di prospettive che all'epoca, nel 2001, dal mio punto di vista ancora non erano presenti. E ne individuo principalmente due. Da una parte la prospettiva femminista, che in questi ultimi 10 anni è diventata assoluta protagonista dei movimenti sociali, anche nel nostro contesto italiano. E poi dall'altra parte la prospettiva ambientalista, la tutela dei territori, contro lo sfruttamento, le dinamiche di estrattivismo, soprattutto in certe aree del mondo, ma pensiamo anche a quello che succede nel nostro territorio italiano.
1: Sulla centralità del processo migratorio, sulla necessità di affrontarlo valorizzando la soggettività migrante, anche come grande opportunità per le nostre decotte, declinanti società occidentali. Perché no? Perché non si arrivasse all'orribile tema della sicurezza al primo posto di ogni programma elettorale? Perché non si arrivasse nel mondo allo sceno arretramento culturale che produce schiavismo giustificato dal razzismo? Certo che avevamo ragione. Drop the debt now. Erano presenti tutti gli elementi, anche pianificatori e quindi capitalistici, almeno di un'opzione capitalistica, che avrebbero impedito l'attuale discesa dei cavalieri dell'Apocalisse. In un contesto così ristretto da rendere essenziali, scolpite di portata simbolica, le scelte, le decisioni, le azioni, quello genovese, tipicamente genovese, quel movimento fu simbolicamente sconfitto con le armi e anche beffardamente condannato.
5: A suo tempo si parlava di ambiente, cioè tutto il dibattito ambientale era soprattutto incardinato nella scia della conferenza di Rio su sviluppo e ambiente, tutta una serie di appuntamenti internazionali, ma poi alla fine credo che sotto un certo punto di vista è stata proprio l'aggravarsi della crisi climatica che ha portato a necessariamente a occuparsene in maniera molto più attiva e ha portato anche, secondo me, poi alla nascita di movimenti per la giustizia climatica che non esistevano a suo tempo. Parlo ad esempio dei movimenti tipo Extinction Rebellion, Ultima Generazione in Italia, movimenti contro le grandi opere inutili e imposte tipo NOTAV, NOTAP o altro, che al tempo non esistevano, perché la questione ambientale era vista come qualcosa di appannaggio soprattutto dei movimenti ambientalisti. E nel corso corso degli anni, secondo me, la cosa interessante è che non si parla più tanto di ambiente, dei nostri ambienti di movimento, ma si parla di giustizia ecologica, di giustizia climatica. Quindi c'è stata in effetti un'evoluzione che probabilmente ha anche parte dei suoi prodromi nelle elaborazioni, nelle critiche politiche e economiche del modello che avevano avuto appunto. Erano state parte poi delle mobilitazioni, dei dibattiti del Genoa Social Forum, ma anche dopo. Quindi anche qui, oggi noi leggiamo la crisi ambientale o ecologica come parte di una policrisi, quindi abbiamo sviluppato questa capacità di connettere tutte le questioni, cosa che forse prima non era così evidente.
6: I temi del femminismo non erano presenti a Genova per niente, come non erano presenti nella stragrande maggioranza delle organizzazioni, dei movimenti, almeno io non lo ricordo, magari io poi me ne sono sbattuta o non li ho visti o non ho voluto vedere, ma non erano presenti. Di fatto credo che c'è tutta una tradizione del femminismo italiano degli anni 70, Maria Rosa Dalla Costa, che sono assolutamente dimenticate rispetto alle narrative femministe italiane, e secondo me in quegli anni a Genova non c'era, e mentre si era presente tutta questa cosa delle ONG rispetto al sud del mondo e al sud globale, che era molto coloniale, molto imperialista, una visione coloniale rispetto alle tematiche del sud, e ancora adesso c'è assolutamente. È un tema molto complesso comunque, però sì, secondo me assolutamente presente, era presente ed è presente.

0: la conclusione del nostro test vicente a presentazione del G8 di Modesti.
1: Onorevole Gente,

0: Giudici in quel contesto dice che la polizia ha impunemente, cioè senza punizione, ostacolato l'accertamento della verità.
1: Io condivido intanto un certo fastidio per la retorica secondo cui avevamo ragione su tutto, dato che le cose sono andate come sono andate, evidentemente qualche problema c'era, perché in politica la ragione sta sempre insieme alla forza per diventare efficace. Ma poi hai ragione sulle cose che dici, è vero, i temi ambientali, il ritorno dei fascismi che magari non si profilava in questi termini nel 2001, anche se poi successivamente con l'11 settembre, con le guerre in Afghanistan e in Iraq si è cominciato a porre qualche condizione per questo ritorno. Segnalo un'altra questione.

0: sottolineano l'importanza del transfemminismo nella loro formazione. Tuttavia a Genova il femminismo non era molto presente, se non in forme piuttosto tradizionali, e non era presente davvero come forza significativa quello che oggi chiamiamo transfemminismo.
1: Ma sui temi dell'ambiente e della sostenibilità invece c'era tantissimo lavoro già all'epoca, sia durante le giornate del G8, sia nei movimenti successivi, sia nei movimenti precedenti. Adesso non voglio tornare ai movimenti contro il nucleare degli anni 80 e inizio 90, ma da lì in avanti è sempre stata una tematica cruciale. E a Genova esistevano soggetti che l'hanno portata in maniera anche forte, francesi, tedeschi, per esempio, e via dicendo. In generale penso che l'affermazione per cui avevamo previsto tutto sia soprattutto legata all'aspetto della previsione economica e del modello economico dominante, del tipo di globalizzazione che si stava già verificando e che era chiaro che avrebbe portato dove siamo oggi. E i ragionamenti che si facevano già all'epoca erano quelli di globalizzare alcuni aspetti della vita sociale, economica e politica e non altri. Globalizzare il flusso delle persone, globalizzare le necessità e le priorità dei ceti più bassi, la solidarietà, non certo ovviamente l'economia e i guadagni e la repressione come sta avvenendo adesso.
0: Aggiungo

non è retorica ricordare il 15 febbraio, ricordare i 100 milioni di donne e di uomini che sono scesi in piazza in 600 città in giro per il mondo. Anche qui così un'immagine che balena dal passato e che continua a interpellarci, perché di un movimento contro la guerra su scala mondiale continuiamo ad avere drammaticamente bisogno di fronte a guerre, quelle di oggi, di fronte al genocidio in Palestina, di fronte a conflitti che anche questi sono diversi rispetto a quelli che seguirono l'11 settembre e contro cui quel movimento si oppose con straordinaria forza, ma alla fine, e torno al punto da cui sono cominciato, perdendo.

0: Luego, a partir del 11 de septiembre, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas, vino toda esta ofensiva estadounidense, no solamente contra Afghanistan.
1: Dopo l'11 settembre e l'attacco alle Torri Gemelle, arrivò un'offensiva statunitense, prima contro l'Afghanistan, poi la guerra in Iraq, l'ondata di islamofobia e quella contro le persone migranti. Ma ci fu anche un'offensiva contro il mondo altermondista. Credo che tutto quello che abbia messo seriamente in difficoltà il futuro di quel movimento, anche se successivamente ci furono ancora enormi mobilitazioni mondiali che sembravano mostrare la possibilità che quel soggetto nato contro gli organismi multilaterali e contro il neoliberismo potesse allargarsi ad altri settori sociali. Quella possibilità rimase viva, credo, almeno fino al 2003. Lo spirito di Genova continuò quindi a vivere ancora per diverso tempo. Alla fine però, quella combinazione tra la guerra per la costruzione di un nuovo potere globale, con il pretesto dell'attacco alle Torri Gemelle e il boom dei governi progressisti in America Latina, cambiò profondamente lo scenario. Avevo avuto anche la fortuna di partecipare ai forum di Porto Alegre promossi dal PT brasiliano, da TAC, dalla gente del Movimento Sem Terra del Brasile e da molte altre realtà che cercavano di costruire un vero movimento dei movimenti, radicale, capace di spingere in avanti il forum di Porto Alegre. Ma alla fine, ciò che accadde, secondo me, fu che quel forum e quei movimenti finirono per essere assorbiti dalla dinamica del progressismo. Questo avvenne soprattutto a partire dall'edizione del Forum Sociale Mondiale che si tenne a Caracas, quando il presidente Hugo Chavez incontrò i movimenti popolari e quell'energia, quella dinamica contestatoria, finì progressivamente per essere assorbita all'interno di uno spirito istituzionalizzante del campo progressista, anche se il chavismo ne rappresentava certamente una delle posizioni più radicali. Da quel momento, lo spirito di Genova entrò in una fase di grandissimo reflusso. Ma insisto, questo fu il risultato della convergenza tra l'offensiva statunitense e l'assorbimento istituzionale dei movimenti da parte del progressismo.
0: Ese foro y esos movimientos acabaron siendo absorbidos, me parece, por la dinámica del progresismo, sobre todo a partir de el encuentro del foro social mundial que se hizo en Caracas, en donde el presidente Hugo Chávez se reunió con movimientos populares, ¿no? Y acabó absorbiendo esa energía y esa dinámica constatataria, ¿no? Dentro de un espíritu institucionalizador en el campo progresista, en la posición más radical que tuvo el chavismo, pero a partir de ese momento ese espíritu de Génova acabó entrando en una situación de reflujo muy grande. Aunque, insisto, esto fue resultado de la convergencia de la ofensiva estadounidense con la absorción institucional del progresismo de estos otros movimientos.
2: Génova, representa 25 años después, por una parte una reflexión personal y generacional, pues los recuerdos del estadio Carlini, los recuerdos de la represión platánica asesinando a Carlo Giuliani, la Scuola Díaz con
1: 25 anni dopo. Genova rappresenta per me, da una parte, una riflessione personale e generazionale. Ci sono i ricordi dello stadio Carlini, i ricordi della repressione, dell'uccisione di Carlo Giuliani, della Scuola Díaz, delle torture, di una repressione immensa contro le compagne e i compagni. E poi ciò che rappresentava in quegli anni il movimento globale, il movimento che proponeva una globalizzazione alternativa. C'era stata Seattle, c'erano state le proteste di Praga contro la riunione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. E poi arrivò Genova. A Genova una parte del governo italiano, quella rappresentata da Gianfranco Fini e da coloro che oggi governano l'Italia con Giorgia Meloni, scelse una gestione poliziesca e repressiva, affidata in particolare ai carabinieri, costruendo uno scenario che si concluse con l'uccisione di un compagno. È qualcosa di duro, di amaro, su cui riflettere 25 anni dopo, per quello che significò per il mio spazio politico, per il movimento di resistenza globale, per la mia generazione politica, per il modo in cui questo ci segnò e determinò ciò che avremmo fatto negli anni successivi. Ma da Genova nasce anche una riflessione politica, anch'essa amara. In qualche modo avevamo ragione noi, quei giovani, quelle persone che partecipavano al movimento e denunciavano la tendenza autoritaria e fascista di un determinato modello di globalizzazione capitalista, che già in quel G8 cominciava a manifestarsi. Negli ultimi 25 anni queste tendenze non hanno fatto altro che accelerare. Ci sono stati cicli progressisti in diversi paesi, ma questi sono seguiti cicli reazionari nei quali l'autoritarismo, la scelta della repressione, l'indebolimento delle istituzioni poste a difesa della democrazia, delle maggioranze, sono diventati una realtà. Lo vediamo in Italia, in buona parte dell'Europa, in America Latina. E potrebbe accadere anche in Spagna, dove in una certa misura sta già accadendo. Vorrei però concludere con una riflessione di speranza. Come diceva Carlo Levi, il futuro ha un cuore antico. Tutte quelle esperienze di dignità e di protesta costituiscono sempre un'eccedenza democratica, un patrimonio di lotta che prima o poi riappare nei processi dei movimenti sociali e delle forze politiche che si battono per la giustizia sociale. Sono molto orgoglioso di aver partecipato a Genova. Sono molto orgoglioso dei miei compagni e delle mie compagne, delle persone provenienti da tanti paesi che parteciparono a quelle giornate e delle amicizie personali e politiche che nacquero lì.
2: En Génova, muy orgulloso de mis compañeros y mis compañeras de tantos países que participaron, algunas de las amistades personales y políticas que surgieron allí siguen hoy vigentes.
3: Bueno, en Génova, a pesar de que la represión fue durísima y muchas personas sufrieron.
1: A Genova la repressione fu durissima. Molte persone subirono conseguenze post-traumatiche, dovendo affrontare percorsi psicologici durati anni. Molti attivisti di Barcellona abbandonarono la lotta e la militanza di strada proprio per ciò che aveva significato la repressione di Genova. Eppure, nonostante tutto questo, a Genova furono piantati anche i semi di movimenti e di proposte concrete, capaci di mettere in discussione il modello capitalista e di costruire altri modelli, altre forme di vita. Oggi a Barcellona e in Catalogna esistono molti progetti che probabilmente non sarebbero nati senza ciò che accadde a Genova. Molte persone presero coscienza di quello che stava succedendo e decisero di tornare nei propri paesi e nelle proprie città per costruire alternative a livello locale. Centri sociali, cooperative agricole, progetti comunitari. Tantissime persone si sono auto-organizzate nei propri territori e hanno costruito esperienze che ancora oggi continuano a esistere e a funzionare nel mondo del lavoro, nell'ambito della casa e dell'abitare, nella produzione agricola. Anche questa è un'eredità importante del dopo
3: Y
1: Genova.
3: han construido pues proyectos que están en funcionamiento actualmente en el ámbito laboral, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la producción agrícola, y por tanto eso es una aportación importante del post-Génova.
4: Penso che il movimento cosiddetto no global ha avuto ragione nell'indicare l'agenda politica dei 25, 30, 50 anni successivi. Oggi siamo probabilmente alla fine di quel ciclo, o comunque viviamo un passaggio nel quale è molto difficile immaginare che quello che noi pensavamo allora, cioè un'uscita progressiva, democratica, partecipata, moltitudinaria, si diceva, dalla trasformazione globale del mondo sia praticabile, e sembra invece affermarsi il modello contro il quale in fondo ci siamo battuti, cioè un sistema di predazione, di guerra, di sostanziale disumanizzazione di ogni livello dei rapporti politici e sociali. Tuttavia, appunto, la storia non si ferma, quindi in qualche modo da alcune di quelle ragioni si dovrà pure ripartire e misurarsi col battere degli eventi giorno per giorno.
5: Alle giornate di mobilitazione ho partecipato con parecchio interesse e anche successivamente in quel periodo che viene definito fase del summit hopping del movimento, in cui si andava a tutti gli incontri delle varie organizzazioni come World Bank, Fondo Monetario Internazionale, piuttosto che Davos, piuttosto che No Border Camp. Insomma, era un momento in cui c'erano molti incontri internazionali e parallelamente anche tutti i movimenti si trovavano per discutere e mobilitarsi e dimostrare che c'era un altro modo di intendere il pianeta e anche il futuro.
6: L'acre odore dei lacrimogeni del sangue è ancora nelle narici di

Sono le 2:58 minuti e 40 secondi, vuol dire che il tempo per questa diretta dedicata a Genova 2001 si sta per esaurire. Poi tra poco la linea passerà alla regia automatica che condurrà fino alle 6 del mattino attraverso la cronaca dei giorni di Genova con la riproposizione montata e rimontata di alcune delle corrispondenze che vennero fatte in quelle ore, in quelle giornate, in quel momento così difficile che è passato alla storia per la repressione, per la violenza, per la cattiveria subita da chi, come me, era in piazza. Ma come abbiamo provato a raccontare questa notte, Genova, lo spirito di Genova, i preparativi di Genova, la forza di Genova, la potenza di quel movimento è stata nella sua imperfezione, nella costruzione. E così, spero che chi è stato in questo viaggio l'abbia gradito. Buonanotte a tutte e a tutti, rimanete all'ascolto delle frequenze di Radio Popolare.

0: casino, perché è un casino.
1: La zona rossa è un mix di campi
2: a Lorenzo, ci sono delle pantegane morte per strada.
3: Ho privato di girare nei posti dove dovevi stare.
4: La privatizzazione dell'acqua.
5: Un'occasione,
6: chiediamo la cancellazione.
5: Uno strumento per comunicare.
7: La povertà sta aumentando.
8: Per tutta la via lunga e stretta è che Gioboa.
9: Organizzazione rivoluzionaria anarchica insurrezionista.
10: Strategia della tensione.
4: La privatizzazione della terra. Dovunque.
1: 8 grandi maiali.
11: Il nostro movimento è forte, ma è fatto anche di tanti pezzi e questa fragilità va tenuta insieme.
1: Appunto, questo modello è in crisi, secondo lui, una grave crisi strutturale.
12: La massa di gente che si aspetta in questo posto.
13: When a system is in crisis, anything can happen.
14: Sicuramente questo è un momento cruciale per lo sviluppo di questo movimento, questo momento in cui si passa da manifestazioni di 10.000 persone a manifestazioni 10-20 volte superiori, quindi la quantità di persone che viene coinvolta, spesso per la prima volta, è enorme. Quindi si tratta di capire qual è la direzione che questo movimento riuscirà a darsi dopo Genova. Ricordiamoci che il mondo non finisce, il movimento tantomeno dopo Genova, c'è già una serie di appuntamenti molto fitti che già ci fanno capire qual è la strada. Il fatto di inseguire i vertici è sempre meno importante, continuerà sicuramente ad essere un appuntamento questo, ma molti degli appuntamenti sono autonomamente costruiti da queste reti di società civile globale, che adesso non è tanto, non è più solo il problema di dire esistiamo, vogliamo mettere sul tavolo della discussione dei grandi, degli argomenti che i grandi ignorano, ma il problema è quello di sviluppare una proposta politica autonoma, sempre più ricca, sempre più articolata, sempre più credibile, e reti di organizzazione più stabili che permettano a questi movimenti globali di diventare un elemento permanente del quadro politico internazionale.
1: Beh, invitati anche della mattinata Sabrina Siniscalchi, segretario generale dell'Associazione Manite. Quanto incide la globalizzazione sull'impoverimento complessivo del pianeta?
7: Incide molto, perché se guardiamo ai dati, alle statistiche che ci vengono dati dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario, in realtà la povertà sta aumentando e aumenta, man mano che aumenta, anche il divario tra ricchi e poveri, per cui siamo in una situazione paradossale: cresce la ricchezza e non è mai stata a un livello così alto nella storia dell'umanità, ma cresce anche la povertà.
15: Quali sono i continenti più colpiti, se possiamo fare una scala?
7: Anche se la povertà è presente nei paesi industrializzati, quindi nei paesi ricchi del nord, si concentra, diventa un fenomeno di massa nei paesi del sud del mondo, in particolare nell'Africa subsahariana, ma anche in larghe fasce dell'America Latina. Paesi ricchi come il Brasile hanno al loro interno sacche enormi di miseria, in Centro America e nel subcontinente indiano e nel sud-est asiatico, come fenomeno nuovo.
15: Nel tuo intervento hai parlato anche della situazione nell'ex Unione Sovietica.
7: Sì, anche lì i poveri stanno crescendo, perché laddove si apre al libero mercato, togliendo qualsiasi forma di intervento da parte del potere pubblico, dello Stato, nel campo sociale, immediatamente c'è una polarizzazione sociale ed economica che penalizza ovviamente i settori sociali più deboli. Per cui in Unione Sovietica i poveri sono passati da 7 milioni di 5 anni fa agli attuali 14 milioni.
15: Come rispondere invece a coloro, quindi, che invece sostengono che la globalizzazione dà posti di lavoro in più?
7: Ci è stato dato proprio stamattina un dato interessante dal rappresentante del movimento indiano, il quale diceva che se in India gli investimenti sono aumentati del 400%, l'occupazione è aumentata solo dello 0,4%, quindi non c'è assolutamente un rapporto di proporzione diretta tra gli aumenti degli investimenti, quindi la maggiore attività, la maggior dinamicità delle imprese, e l'aumento dell'occupazione.
16: Noi abbiamo proprio nei vicoli un ospite al telefono, Alessandro Dallago, preside della Facoltà di Sociologia di Genova. Buonasera.
17: Buonasera.
16: Lei è proprio lì, nella zona blindata?
17: Sì.
16: E cosa è cambiato da ieri?
17: Ci hanno montato le reti, fondamentalmente, partendo da questa notte, in alcune zone questa notte, in alcune invece questa mattina, e ci sono piccoli varchi, però di fatto insomma direi che la zona rossa è, è già partita, di fatto, perché anche dove si può circolare, però ci sono drappelli di poliziotti e carabinieri ogni angolo di strada. C'è un clima veramente bizzarro, devo dire, perché alcuni vecchi dicono ma neanche al tempo del nazismo si era vista una cosa del genere, cioè ogni angolo di strada un poliziotto, un carabiniere, un finanziere, i drappelli, i gruppi che fermano le persone, eccetera. E sono quasi tutti, anzi direi nella grandissima maggioranza, di altre città. C'è una varietà, direi, un'antropologia poliziesca molto, molto varia, moltissimi hanno l'area di ragazzini e così via. Moltissimi negozi sono già chiusi, già da ieri, già da stamattina sono chiusi. Tenga conto che il centro storico ha una popolazione molto particolare, no? Ci sono, diciamo che c'è una topologia locale molto particolare, insomma c'è gente, anziani, stranieri, giovani, alternativi, insomma non è un luogo omologato come può essere un quartiere periferico. E da questo punto di vista le reazioni spesso sono molto dure, cioè la gente è molto scocciata, no? Perché oltre ai fastidi c'è questa presenza simbolica, ma non solo simbolica, molto forte di uno Stato. Insomma, qui c'è una tradizione molto particolare, no? Devo dire, questo è in dubbio, anche magari non di massa, ma molto puntuta, molto visibile, e questo si avverte molto.
12: Siamo proprio in quel luogo che sarà deputato all'accoglienza e allo smistamento delle persone che arriveranno qui a Genova. I gruppi continuano ad arrivarne, per singoli gruppi oggi per tutta la giornata continuano ad arrivarne, man mano che passano le ore evidentemente anche aumentano. Poco fa si è fermato proprio qua un pullman con 50 persone arrivato dall'Irlanda. Chi arriva vuole giustamente sapere dove andare a dormire.
0: Mi chiamo Peter, sono belga, dormo non so dove. Che gli amici stanno chiesando adesso dove dormiamo, però qualsiasi posto va bene. Qu'est-ce que tu feras vendredi? Comment est-ce que tu conçois ta résistance? Non lo so, sarò nel corteo dove si divertire di più, forse dove c'è la musica, se la trovo. La mia resistenza non penso non sarà violente, perché qui siamo con amici pacifici.
12: Ci sono questi tre posti, principalmente la differenza è in base a come si è attrezzati. Chi ha la tenda sa che dovrà andare in un posto che è la Valletta Cambiato, cioè un giardino pubblico messo a disposizione dal comune, e lì piantare la tenda.
5: My name is Nora, I'm 18, I'm from Germany. While I'm here I'm sleeping in that park where there's kind of camping in there. I'm not quite sure what I will do on Friday. I think I will join that group what I think is most effective, or will the chances be the biggest that we can reach something. And how I conceive my resistance, I think, is a resistance here can also only be symbolic.
12: Gli altri due posti sono lo stadio Carlini e una piscina, la sciorba, che è abbastanza.
5: And how I conceive my resistance, I think, is a resistance here can also only be symbolic.
12: Gli altri due posti sono lo stadio Carlini e una piscina, la sciorba, che è abbastanza distante da qua, ma comunque è attrezzata con un tendone, eccetera.
6: My name is

0: vanno ad alloggiare tutti quelli che si ritrovano nel percorso delle tute bianche, dei centri sociali. Dicono anche dove mangiare, ci sono due tendoni attrezzati a mo' di festa dell'unità dove si mangia di tutto, c'è una specie di ristorante, poi ci sono i panini, piadine, tutto quanto. Quello che si aspetta è evidentemente imponente. Infatti proprio qui davanti a me, a ridosso degli scogli, ci sono dei pallet con sopra delle bottiglie d'acqua. Mi sembra di aver capito che siano tra le 40.000 e le 50.000 bottiglie, quindi già soltanto questo dovrebbe dare un'idea della massa di gente che si aspetta in questo posto.
1: Genova 2001, 25 anni dopo, il ricordo di Radio Popolare.

0: malgrado il sole, è praticamente un mare magnifico con 5 gradazioni di colore davanti a noi, tutti quanti seguono ancora i dibattiti. Adesso si stanno svolgendo 2 incontri, quelli su quali meccanismi per la democrazia globale, e l'altro ancora più interessante è quello a chi serve la liberalizzazione del commercio, il punto sulla prossima sessione del WTO. Poco fa ha finito di parlare Susan George, che ha acceso gli animi dicendo: stiamo toccando veramente dei punti cruciali. Questo lo possiamo capire dal fatto che il prossimo incontro del WTO sarà in mezzo al deserto nel Qatar a novembre, e proprio perché hanno paura di noi e quindi cercano di scappare il più lontano possibile.
1: È stupido e questo interesse per i poveri dalla parte di Bush, sono molto scommossa di questa dolce this sudden care,
2: questo improvviso interesse.
1: Sì, no, Bush governa per chi? Bush governa per i transnazionali, notamente di petrolio e di gas. La gente qui, siamo da anni nelle lotte per i poveri.
2: Ecco, ma c'è un tentativo di impadronirsi dei temi e delle questioni del movimento, perché il movimento in qualche modo ora fa paura?
1: Sì, ha fatto paura perché è in crescimento costante e questo movimento non ha finito di crescere, allora è normale che fa paura. Credo che è un buon segno che loro devono proteggersi da noi, perché mostra alla faccia del mondo che ci sono la minorità e che difende gli interessi di una piccola minorità.
3: Il neoliberismo è una cultura, è un'economia, è un modo di pensare e di progettare il mondo che esclude. Non è un modo inclusivo che valorizza le differenze, ma esclude, e esclude in particolare le donne, perché sono un genere che ha portato da 50 anni a questa parte il conflitto, la questione del conflitto all'interno della monolite del pensiero unico. Quindi non ci spingiamo dicendo che le donne sono di per sé rivoluzionarie, diciamo che chi pensa che il genere sia una lente attraverso cui guardare il mondo bene, porta questo tipo di dote conflittuale dovunque.
2: Ecco, quali sono degli esempi di esclusione sociale e politica che potresti citare che riguardano specificamente le donne?
3: L'Afghanistan è uno di quelli. L'Afghanistan è il luogo dove si gioca una partita che, al di là del petrolio, è simbolica e molto concreta nella segregazione delle donne. Ma nei nostri paesi, nel nostro occidente, responsabile dell'impoverimento del pianeta, si gioca la partita più interessante, perché la globalizzazione, che viene pensata e viene propagandata come la possibilità per tutti e per tutte di ricchezza, è in realtà il boomerang che ci sta impoverendo. Nel mondo l'80% delle persone povere, analfabeti, private di diritti civili, sono donne, donne e bambini.
4: Un Cristo campesino cileno crocefisso ai suoi strumenti di lavoro, esposto nella chiesa di una parrocchia della Genova ricca. Nei 3 giorni clou di appuntamenti anti-G8, uno dei centri di aggregazione sarà Bocca d'Asse, il borgo sul mare diventato quartier generale delle oltre 100 associazioni religiose che hanno aderito alla campagna contro il debito. Il Cristo campesino sarà il simbolo dell'iniziativa, il grido dei poveri lanciato dalla chiesa dei ricchi. Ci saranno momenti di preghiera, non solo cattolica ma islamica, evangelica, induista. Ci saranno veglie, danze e meditazioni. Ci sarà ad accomunare tutti il digiuno. Ci saranno i ragazzi genovesi di Tesè, la Caritas anglicana, le famiglie francescane, la testimonianza dal Kenya di padre Zanotelli. Suoneranno le campane delle chiese di Genova, i tamburi del Burundi, le conchiglie degli aborigeni australiani. Tutto per chiedere la cancellazione del debito. Sabato allora saranno in corteo insieme al Genoa Social Forum, cui non hanno aderito ma di cui condividono in larga parte gli obiettivi.
5: Ci troviamo proprio nel cuore della città di Genova, siamo sul ponte monumentale, un ponte che è davvero monumentale per dimensioni e che sovrasta via 20 Settembre, o via 20 semplicemente come dicono qui a Genova. È uno dei due viali principali che conducono direttamente alla piazza dove si trova il Palazzo Ducale, che verrà chiuso da domani mattina nella zona rossa, quindi simbolicamente questa iniziativa viene fatta qua. Chi è che ha organizzato l'iniziativa? Attac Italia e Attac Francia. per il boicottaggio dei fondi della Banca Mondiale, cioè quei titoli, quelle obbligazioni che servono a finanziare la Banca Mondiale. L'idea è quella di buttare uno striscione appeso al ponte monumentale con questa scritta Stop World Bank. C'erano una settantina, un 70-80 persone che dovevano venire a supportare l'iniziativa dal basso, quindi da sotto il ponte, venivano più o meno alla spicciolata, ma sono stati puntualmente fermati. Adesso si aspetta che anche queste persone vengano qua sotto, anche un po' per attirare l'attenzione sull'iniziativa. Guardando giù dal ponte si vede molta gente che passeggia, turisti, genovesi. Tra qualche minuto dovrebbe cominciare, si sta ancora discutendo, e questo è l'aspetto anche un po' paradossale, perché da una parte del ponte lo striscione si vedrebbe con lo sfondo del Palazzo Ducale, quindi ci sarebbe il significato politico, però sarebbe in controluce e per i giornalisti televisivi questo non va bene. Allora si sta contrattando se farlo calare invece dall'altra parte, che non sarebbe in controluce, sarebbe più facile da riprendere per i giornalisti. Quindi si cerca anche di capire se privilegiare l'aspetto politico o quello mediatico, ma mi sembra un dibattito che in questi giorni forse torneremo a sentire anche in diverse occasioni.
6: La zona rossa è allucinante stamane e triste nel suo silenzio piombato innaturale. Sono violati di certo i diritti costituzionali in questo carcere all'aria aperta, ma anche alcuni più modesti diritti di vita quotidiana, come quello di scendere al bar a prendere un caffè, di invitare un amico a casa, di passeggiare senza essere fermati 6 volte al minuto da poliziotti e carabinieri gelidamente cortesi. Ma la zona rossa è, per così dire, solo la punta dell'iceberg, perché tutta Genova si sta svuotando dei suoi cittadini. I negozi, i bar, le trattorie hanno le serrande abbassate, i passanti sono rari, gli autobus vuoti, le automobili poche, anche lontano dal centro, a Genova Sturla come a Bolzaneto. La città è spenta, file intere di palazzi senza una luce e ogni tanto una finestra aperta, un suono di televisione. E si sente la mancanza di un'autorità civile cittadina, del sindaco insomma, che ha preso la sola iniziativa politica di vietare i panni appesi con le mutande, e in mutande invece lui e il comune tutto è rimasto. Così come si sente la mancanza forse dei vecchi partiti di massa, delle case del popolo, delle sezioni, dove i cittadini potevano riunirsi a discutere e eventualmente, in casi come questi, decidere insieme di non abbandonare la città, il quartiere, il negozio. C'era una volta Genova con la sua gente e oggi non c'è più. Molti sperano che torni lunedì, ma certo questo esodo o fuga dalla città è destinato a lasciare un segno, una ferita su cui, qualunque cosa succeda nelle prossime ore e giorni, bisognerà riflettere.
7: Genova, come stai? Animali in gabbia. Abbiamo la sensazione non solo di essere sudditi, ma anche proprio chiusi in gabbia. L'altro giorno un anziano che si è sentito male, per poco moriva perché non è potuta arrivare l'ambulanza, l'hanno dovuto portare a braccia giù dalle scale, abbiamo dovuto fare scorte, i supermercati erano pieni così perché non si sa se potremo mangiare, è veramente una
8: situazione. E lei poi gira con il passo in mano?
7: Subito, per farlo vedere, perché non vorrei che, vista la mia borsetta.
8: Cosa c'è scritto sulla borsetta?
7: C'è scritto: centro storico chiuso in un ghetto, manifestare non è reale.
0: Questo pomeriggio i tendoni del public forum della cittadella a cui ci siamo abituati in questi giorni sono un po' vuoti, ovviamente lo sapete, tutti quanti si sono spostati a seguire il corteo di questo pomeriggio. Il dibattito di questa mattina comunque era molto gremito, si discuteva del tribunale sui grandi crimini di questo ordine mondiale, l'accusato era appunto il sistema capitalistico, ha parlato prima fra tutti José Bové della Confederazione Paysanne e ha parlato di sicurezza alimentare, ancora una volta ha ricordato l'importanza della agricoltura nel mondo e ha ricordato che il 60% della popolazione, degli abitanti della terra, è ancora contadino e quindi bisogna dare un'importanza rilevante e non più sopprimere i diritti dei contadini.
9: Genova presente, Italia presente, Francia presente, Cuba.
5: Saranno proprio i migranti ad aprire le danze nel primo grande appuntamento di piazza contro il summit degli 8 grandi. Migranti vittime di una globalizzazione che li vuole solo come schiavi da sfruttare e poi gettare via, anche quelli che finiscono il loro viaggio sul fondo del mare ci saranno. Ad aprire il corteo infatti saranno proprio i parenti delle vittime della Ioan, naufragata la notte di Natale del 98. Dietro di loro sono previste minimo 15.000 persone, migliaia di loro affronteranno un rischio in più, quello di essere stranieri in un paese che non li vuole vedere.
0: Ha parlato invece Nicoletta Dentico di Medici Senza Frontiere. Lei ha parlato della salute, che dice è già oggetto di commercio, e la battaglia è quella sulla garanzia ai farmaci essenziali. Il 95% delle emergenze sanitarie stanno nel sud del mondo, guardiamo ad esempio l'AIDS, e il 95% invece dei farmaci si trova nel nord.
5: Vista anche la partecipazione di Manu Chao, si pensava che dovesse partecipare a bordo di un carro, invece è stato detto parteciperà come un normale manifestante, camminando sulle sue gambe. È tutto, linea allo studio.

0: Il corteo si è cominciato a muovere, ma la strada è più stretta del corteo e per cui si avanza veramente a passo di lumaca, anzi meno, non si avanza proprio. Io sono con il pezzo di corteo di Attack, che è veramente un pezzo ben nutrito. Tra l'altro, percorrendo il corteo, ho scoperto che i francesi sono davvero tanti, ci sono praticamente tutte le anime della sinistra, non di governo, e anche qualche pezzettino di governo della sinistra francese sono arrivate, che ci sono quindi una quindicina di nazionalità diverse nel corteo di Attack. Loro sottolineano in particolare il fatto che adesso esiste anche un Attack Russia e che sono arrivati 40 militanti russi, e che c'è anche comincia ad esserci Attack anche nel Maghreb, in particolare in Tunisia. Infatti la parte del corteo di Attack è aperta da uno striscione in arabo, uno striscione di Attack Tunisia. Tra l'altro i militanti di Attack Tunisia sono anche finiti in prigione per il semplice fatto di aver fondato una sezione di Attack in Tunisia.
1: L'ultimo intervento interessantissimo è stato quello del sudafricano Dennis Brutus, della campagna di boicottaggio della Banca Mondiale, e chiede a tutti di boicottare le imprese che partecipano ai progetti della Banca Mondiale, che spingono di fatto i paesi in via di sviluppo a tagliare il più possibile sulla sanità perché hanno degli standard troppo alti, e quindi continuano questa lotta nel boicottaggio.
2: Libertà di movimento, libertà senza confini. Alcuni dei ragazzi che stanno tenendo questo striscione vengono dal Senegal.
3: Argentina, presente! Venezuela, presente! Colombia, presente! Africa, presente!
2: Tu da quanto tempo stai in Italia e dove vivi?
4: Da 4 anni, da 4 anni sono dall'Italia, vivo a Carignano, a Genova. E noi siamo qua per fare una manifestazione pacifica. I poveri saranno sempre poveri come noi, i ricchi saranno sempre ricchi, e questo non siamo d'accordo, lo diciamo forte, forte, non siamo d'accordo.
5: Io mi trovo quasi in testa, e quasi in testa si trova anche una delegazione importante di questa manifestazione, cioè quella dei migranti bresciani, cioè delle persone che l'estate scorsa erano stati protagonisti di una protesta molto importante in Piazza della Loggia a Brescia, una delle prime volte in Italia in cui gli stessi migranti si erano coinvolti in una lotta per il permesso di soggiorno, per i diritti e tutto quanto, una lotta che evidentemente ha ancora molta molta strada da fare, se è vero che oggi qui molti di loro non hanno avuto un reale diritto di manifestare.
6: Cosa vuoi? Permesso! Cosa vuoi? Permesso! Cosa vuoi? Permesso!
5: Quali sono i problemi principali per cui molti di voi non sono potuti venire qui oggi?
7: Perché tanti non sono amici, hai chiesto permesso dal lavoro, però a parte dei migrati hanno problemi che loro non ne danno permesso. E per questa cosa tanti ragazzi nostri che hai preso Ischia e che è venuto qui, per darsi perdono il lavoro.
5: Cioè delle persone che non avendo il permesso dal datore di lavoro sono venute ugualmente, quindi rischiano.
7: Sì, sì, però per noi è importante i nostri diritti, e io voglio ringraziare questa lotta, che dopo questa lotta io ho risultato e io ho preso il permesso di soggiorno e io sto lavorando lì. Devi dare possibilità per scendere da clandestinità.
8: Violenti sono!
7: Loro mandano te a uno mese a una parte, altro mese a altre parte. E se tu succederà con te accidenti o qualcosa, e loro non ne pagano niente e mandano via, e non è possibilità di trovare altro posto di lavoro, anche per di questo.
2: Vivi a Genova? Da quanti anni?
9: Da 10 anni.
2: Cosa fai a Genova?
9: Lavoro nell'ambiente dell'informatica, e poi anche sono responsabile tecnico regionale della Lega di Arti Marziali a Genova, sempre in Liguria. Noi essendo genovesi, tanti toccano di stare a casa, per esempio, do l'esempio, quelli che abitano in centro storico che non riescono neanche a uscire di casa.
10: Viviamo ma non siamo contenti e non siamo considerati come gente, come gli italiani.
2: E poi tante mutande.
11: Come mutande?
2: Dedicata a Berlusconi.
11: Ah, ecco.
12: Oh,
2: sono quelli dentro il G8 e poi dei bastoncini di legno con in cima delle mutande bianche, vere, non di carta finte, delle vere mutande. E sapete benissimo che Berlusconi si era indignato per i panni stesi fuori dai balconi come si usa qui a Genova o come, come in città, altre città di mare del sud d'Italia. Quindi le mutande in giro per la manifestazione hanno un senso.
3: Ma tanto di senso chi dirà, vedrà.

0: siamo affacciati sul mare, quindi si è anche aperto, si è aperta la strada e si ha un'idea della reale dimensione di questa manifestazione, veramente imponente, veramente oltre ogni aspettativa. Si riescono anche a vedere tutte quelle trovate molto divertenti, molto, molto fantasiose che popolano questa manifestazione. Io, per fare un esempio, sto camminando adesso di fianco a un enorme coccodrillone tutto colorato, fatto di cartapesta, con dentro delle persone che camminano all'interno. Proprio davanti c'è un ragazzo che tiene un bastone con delle banconote, il coccodrillo ha la bocca piena di banconote e evidentemente cerca di prendere anche le altre. Inutile dire che chi rappresenta questo immenso coccodrillo. All'interno del coccodrillo ho scoperto che c'è una ragazza che parla italiano, io le passerei da uno dei buchi sulla schiena di questo coccodrillo il telefono per sapere un po' come è nata questa idea del coccodrillo. Io le passo dalla schiena il telefono, eccola qua, è pronta a riceverlo.
1: Abbiamo pensato di fare questo coccodrillo perché volevamo una cosa che tutti vedono, una cosa speciale, è un coccodrillo dove c'è scritto contro potere e profitto, questo è molto importante per noi perché siamo contro il neoliberalismo o la globalizzazione, perché non basta.
2: 1, 2, 3, permesso non c'è, 4, 5, 6, governo dove sei?
3: Canti e danze per tutta la manifestazione, anche e soprattutto dentro una galleria che è fatto da amplificatore ai suoni di un corteo imponente, pacifico ma grintoso. Forte degli ideali di giustizia sociale e di diritti civili per tutti, a cominciare dai migranti. Proprio i migranti erano però i meno presenti, perché per loro non solo è difficile entrare nei paesi ricchi, ma anche viverci, considerati spesso cittadini di serie B o peggio criminali. C'erano comunisti, cattolici, pacifisti, anarchici, ambientalisti, pezzi di partiti di sinistra, ma soprattutto tanti, tantissimi singoli cittadini. Bandiere rosse, bandiere arcobaleno, ma anche mutande come simbolo anti-Berlusconi, e chi dalle finestre si affaccia a sventolare biancheria intima ha ricevuto lunghi applausi. È stata una dimostrazione di forza politica del movimento No Global, al di là delle aspettative e delle intenzioni degli stessi organizzatori, che, diciamo la verità, non avevano puntato sul corteo dei migranti, lo avevano pensato come una sorta di prova generale, soprattutto per la manifestazione di sabato.
4: Spesso succede che qualche piccolo gruppo veda, magari, che ne so, quello che potrebbe essere interpretato come un fazzoletto rosso davanti agli occhi di un toro. Per esempio, siamo passati davanti a una vetrina della Rover in cui ci sono pieno di gadget un po' eleganti, o siamo passati davanti a una sede di una banca, anzi di 2 o 3 banche, e in altri momenti, in altre situazioni, questi simboli di questo capitalismo a cui questo corteo voleva dire non potevano essere altrettante occasioni per sfogare una certa rabbia o un certo rancore. Invece niente di tutto questo, anche quelli che vengono descritti come i più cattivi passavano di fronte senza veramente muovere un muscolo, quindi è veramente rassicurante.
5: Visto il carabiniere dentro la Jeep, ecco, questa è la cosa che mi rimane impressa.
6: Investimenti in democrazia, stabilità e pace dovranno essere produttivi, di profitto naturalmente.
7: Assedio alla zona rossa.
8: Palla inclinata, la mano rossa.
5: C'è i capelli neri, ho visto adesso qua, sì. Ho visto il carabiniere con la pistola in mano.
9: La polizia schierata ha già preparato i lacrimogeni.
4: C'è stato un tentativo di sfondamento, chiamiamolo così, anche se in realtà le reti non si sono mosse di un centimetro.
5: Però sono confuso perché
4: è un momento di grande confusione.
10: È appeso sotto un lenzuolo bianco in piazza di Monda, poco distante da Brignole.
11: Era semplicemente un ragazzo in mano.
12: Prima giornata del vertice G8 a Genova e seconda giornata di protesta da parte dei manifestanti. Oggi le azioni di disobbedienza civile.
13: Incominciamo quindi ad elencare le piazze tematiche che inizieranno a funzionare, diciamo così, tra le 10 e mezzogiorno, mentre le azioni previste di assedio del vertice dovrebbero partire dalle 14. Cominciamo dalla zona di Ponente, alle 14 partirà un corteo da Piazza Montano, ci saranno Cub, Slai, Cobas e Usi e si uniranno tutti i lavoratori che vorranno. Ancora Piazza Paolo da Novi, il secondo corteo dei lavoratori, ci si ritrovano il Network per i diritti globali, la Confederazione Cobas ed è definita la piazza degli inflessibili. Si parlerà di conflitti sociali che riguardano il lavoro e si parlerà anche di ambiente. L'appuntamento qui è per mezzogiorno, il corteo invece non si sa a che ora partirà, procederà verso la zona rossa e sarà un corteo autodifeso.
12: I primi scontri sono cominciati nella zona dove dovevano radunarsi Cobas e Network per i diritti globali. Sono arrivati però anche gruppetti con mazze, caschi e volto nascosto e la polizia è uscita dalla gabbia. La linea in diretta ai nostri inviati Angelo Miotto e Piero Bosio.
14: Sì, gli scontri come avete detto sono cominciati poco dopo le ore 12, soprattutto per quanto riguarda Piazza da Novi, dove una folla di manifestanti bardati e coperti in volto sono andati a spostarsi verso una piazza adiacente, lì è stata attaccata una sede del Credito Italiano, devastate le vetrine, portati fuori i documenti e piccato fuoco. Da lì in poi la polizia è iniziata a scendere verso i manifestanti compatta e sono cominciati i primi fronteggiamenti con il lancio di lacrimogeni.
15: Sì, io vi sto parlando da Corso Torino, in questo momento c'è un immenso fungo nero. La situazione è questa, un gruppo di 200 manifestanti è a circa 200 metri dalla polizia e in questo momento, oltre a bruciare i cassonetti, li sta spostando piano piano in avanti per creare una sorta di barriera tra loro e i poliziotti. Sono arrivati ormai circa 50 metri dai poliziotti. I poliziotti, come detto, stanno fermi e vi segnalo una cosa molto grave circa un'ora fa, il lancio da parte dei poliziotti di candelotti ad altezza a Duomo.
13: Passiamo a sud, dove c'è a Piazza Dante il ritrovo per Attacchi Italia, l'Arci, Rifondazione, l'UDS e alcuni centri sociali creativi. Si arriverà in Piazza Dante partendo da due punti diversi, a mezzogiorno, in Piazzale Kennedy oppure in Piazza Carignano e poi da lì si raggiungerà Piazza Dante. Sarà una piazza festosa, pacifica, con degli assalti virtuali che sono stati raccontati ovviamente soltanto in parte perché ci saranno anche delle sorprese.
16: Sono a Piazzale Kennedy di fronte alla Fiera del Levante, c'è un corteo che è sostanzialmente diviso in due pezzi, dietro c'è Attack Italia e Attack Francia, davanti ci sono 1.500 giovani ragazzi di tutti i paesi europei, tedeschi, inglesi, francesi, italiani. In questo momento il commissario ha indossato la fascia, c'è stato un tentativo di mediazione di Gallo, c'è un fronteggiamento, non so se faranno uscire questo corteo oppure no, c'è anche un corteo strano, perché in mezzo ad esempio ci sono alcuni frati, o ci sono persone vestite diciamo coi sandali, calzoncini coloratissimi eccetera, e ci sono invece altre persone, altri giovani addobbati in modo più da rivolta. Non so se la mediazione di Don Gallo sia andata a finire bene, mi sembra che ritorni indietro con una mediazione non riuscita, stanno discutendo di cercare un'altra strada per uscire da questo, per così dire, cul-de-sac in cui in questo momento ci troviamo.
13: Io mi trovo in Piazza Carignano, qui la situazione è assolutamente pacifica, festosa. L'obiettivo è quello di violare la zona rossa con palloncini colorati, con mongolfiere e con una torre di Babele in costruzione di cartapesta fatta dall'Arci. Questo è un po' il loro obiettivo. Passiamo a nord, siamo nella zona Spianata Castelletto, Piazza Manin, Rete contro i G8, Rete Lilliput, Lega Ambiente, la Marcia delle Donne, l'azione diretta dei vari gruppi di affinità che hanno lavorato in questi mesi. Ci sarà una serie di banchetti, per esempio, che riguarderanno il commercio equo e solidale, ci saranno i banchetti di Manitese, ci sarà del teatro di strada, soprattutto informazione ai passanti.
17: Sì, i gruppi pacifisti sono scesi da Piazza Manini in collina per un intrico di vicoli. Ora sono in Piazza De Portello, si stenderanno davanti alle gabbie che proteggono la zona rossa, vogliono impedire l'accesso dei servizi a Palazzo Ducale. Davanti a loro c'è un'onda di poliziotti in assetto antisommossa. Un altoparlante continua a ripetere: questa è un'azione non violenta. Una piazza tematica di pacifisti che era partita questa mattina. La prima immagine è stata quella di un autobus di palloncini gialli, quelli di Lega Ambiente. Sono andati a raggiungere le altre associazioni pacifiste non violente proprio a Piazza Manin. Si sono riuniti a manifestare per i diritti dei 2 miliardi e 800 milioni di persone che nel mondo vivono con $2, per i diritti dell'ambiente, per chi lavora in condizioni di sfruttamento.
13: Verso Levante troveremo il blocco della comunità disobbediente dello Stadio Carlini, che si riconoscono nella pratica della disobbedienza civile. Citiamo la rete No Global, le Tute Bianche, i Giovani Comunisti di Rifondazione, la rete Rage di Roma, e poi ci sono degli arrivi dall'estero che sono attesi in queste ore. Si partirà dallo Stadio Carlini per dirigersi verso la zona rossa, che si cercherà di superare nella zona di via 20 Settembre.
17: Qui c'è ancora un gran lavorio per costruire le armature delle persone, con pezzi di gomma piuma, bottiglie di plastica vuote, poi ovviamente pezzi di cartone a non finire, caschi, ovviamente le parti più protette si cerca di fare in modo che siano il petto, le braccia, le gambe, la testa. Vengono anche dati consigli da uno speaker che spiega come costruirsi le armature. Si lavora anche per delle strutture più grosse, infatti la prima parte del corteo sarà protetta da degli enormi scudi di plexiglass, saranno proprio quelli utilizzati per cercare di sfondare. Di questo hanno proprio finito poco fa la simulazione. Sono messi proprio a cercare di sfondare un cordone di finti poliziotti che tiravano mazzate contro questi studi. Pare che la simulazione sia riuscita, ma evidentemente non erano manganelli.
18: I compagni di Milano degli scudi si trovano immediatamente dietro al furgone.
19: Il gruppo più creativo, quello che apre il corteo, si trova vicino al tunnel, all'uscita, in parte già organizzato, manca ancora un po' di persone, il gruppo di apertura.
20: Per chi è dotato di caschi e ha già deciso che starà dietro, c'è una parziale carenza di caschi davanti.
21: Allora, chi sta qua davanti sono coloro che fanno la parte della polizia.
22: Allora, per tutti i compagni del Nord.
21: Solo spinta davanti. Quelli che stanno qui davanti sono quelli che attaccano gli scudi, il resto bisogna che state larghi, adesso le fate sul serio con la polizia voi.
18: I DJs sono cortesemente invitati a caricare l'impianto sul camion di Angelo.
23: Facciamo in modo che tra qualche minuto questo stadio sia vuoto e tutti i compagni e compagne siano fuori. Stiamo per muoverci, la disobbedienza.

0: Popolare Network, sono le 14:32 minuti tra Milano e Genova, con in studio Piero Scaramucci, Silvia Giacomini e Lorenza Ghidini. Ci sono quindi gruppuscoli in giro per la città che tengono ancora piuttosto alta la tensione, però poi insomma abbiamo anche tante piazze dove, dai Cobas alle Tute Bianche, che per il momento stanno percorrendo la via verso 20 settembre. Andiamo a parlare con Lorenzo Valera, che è con loro e ci dirà a che punto sono nella loro strada verso la zona rossa. Lorenzo?
1: Allora sì, noi ci troviamo in via Gascaldi, che è la via che porta direttamente alla stazione Brignole e poi da lì verso proprio la zona rossa, che in questo momento è la grande preoccupazione di chi ha organizzato questo corteo è quello di renderlo il più impermeabile possibile all'inserimento di elementi esterni che potrebbero in qualche modo cercare di rovinare le cose. Infatti è già capitato più volte che dalla testa del corteo cercassero di infiltrarsi persone armate di bastoni, spranghe e quant'altro, anche pezzi di coccio raccolti qua e là, e sono stati subito fermati e allontanati. In questo corteo è stato detto fin da subito, fin dalla partenza, non sono consentite nessun tipo di armi o di oggetti che possano essere considerati oggetti di offesa, ma soltanto di difesa. E quando si sono visti arrivare questi 4-5 con i volti coperti, appunto armati di manici di scopa, spranghe, sono partiti immediatamente dal corteo un buon numero di persone e gli hanno detto in pratica se volevano partecipare al corteo lo avrebbero fatto senza spranghe.
2: D'accordo che queste cazzate qua vanno messe via. Allora voi che venite via e
3: basta. E allora buono, la sensazione ce l'andiamo da ragazzi, facciamo passare schiaffo.
4: Sì, andiamo incontro al corteo, lasciamo la palla, lasciamo le mazze, non è un problema.
5: Ma ce l'ha noi quella roba, ci pensiamo noi.
6: Dale piano, possono rompere.
7: Come cazzo stai?
6: Come cazzo
7: stai? Corteo.
8: Allora, vedete, andate via con questo.
9: Andate avanti con gli scontri.
10: No, no, no, no, no, facciamo l'arti bastoni.
11: No, no, no, no, no, ragazzi.
12: Collateli.
13: Non ti chiami più.
14: Siamo scherzati.
15: Ma andiamo via allora.
16: Che cazzo vuol dire? Ce andiamo via allora.
17: Che cazzo andiamo a fare?
18: Allora ragazzi, non dovevamo neanche venire.
19: Porto Dio.
20: Scusa.
21: Stiamo entrando nel loro corteo. Stiamo entrando nel loro corteo.
22: Noi ci troviamo in piazza Portello, fino a poco fa c'era un ambiente, vabbè, un poliziotto l'ha detto in maniera un po' sprezzante, da catechismo, in realtà era una situazione abbastanza festosa con i pacifisti, moltissimi con il volto tutto colorato di bianco, con la chitarra, si suonava Dio è morto, bella ciao. Adesso c'è una situazione di leggera tensione, ma più che altro preoccupazione, perché è stata data un'informazione sull'avvicinamento in zona di gruppi di vandali che avrebbero devastato alcune vetrine. Questi pacifisti, sono 200, bloccano l'entrata anche dei vari cittadini che vogliono entrare nella zona rossa. Sappiamo che un gruppo poco fa si è spostato verso il varco di via Garibaldi e l'azione è sempre quella, mani in alto, musica e seduti per terra a bloccare il varco.
23: Vi segnalo che in questo momento ci dicono che piazzale Kennedy, la zona in cui c'è il social forum, ci sono stati dibattiti eccetera, sarebbe praticamente bloccata dalla polizia. Non abbiamo però precise informazioni su questo.
0: Scaramucci, io ho visto in agenzia che a piazzale Kennedy è arrivato poco fa un folto corteo che raccoglieva esponenti dei Cobas, manifestanti dei Cobas e del network per i diritti globali, che hanno percorso da piazza Tommaseo, che era nella zona degli scontri, si sono poi sganciati, hanno percorso via Nizza e sono arrivati in piazzale Kennedy in un corteo pacifico e senza alcun incidente.
1: La gabbia dove c'è contatto in questo momento è quella di Piazza Dante, dove ci sono Attac e altri gruppi, ma tutti molto scherzosi, che prendono in giro la polizia, gli fanno vedere degli specchi e gli dicono guardatevi come siete brutti, però per adesso hanno reagito un paio di volte con gli idranti, ma è stato tutto quello che hanno fatto. Sono riusciti a fare passare quelli di Attac un grande gruppo di palloni, di palloncini gonfiati, e i poliziotti l'hanno preso, ne hanno fatto saltare qualcuno, ma niente di che.
24: Siamo in corso Aldo Gastaldi, dove si incontra con via Montevideo, che
1: porta sostanzialmente verso Brignole. Io davanti a me ho una Fiat Brava, o perlomeno quello che ne resta, completamente carbonizzata. Vicino a lei c'è un computer, anche quello carbonizzato. Mentre mi sposto un pochino verso la destra, vedo un'altra Fiat che sta fumando. L'hanno appena spenta i vigili del fuoco completamente. Sono due macchine che sono esplose letteralmente, diciamo una mezz'oretta fa, quando una parte di manifestanti, che non sappiamo identificare come appartenenza di gruppo, hanno distrutto anche la vetrina di un ufficio per l'affitto delle macchine, tirato fuori, distrutto anche tutti i computer. Devo dire che ci sono anche delle presenze particolari, comunque sia dei personaggi che incitano a incendiare le macchine, a incendiare i cassi.
12: La prima prova per capire che si è entrati ufficialmente nell'era della gabbia viene dalle orecchie, perché non c'è più né il rumore del martello che anche per tutta la notte ha sagomato in queste notti le barriere, né il rumore del traffico. La zona rossa in questi, già da questa mattina alle 8 è percorsa esclusivamente dalle auto, quelle auto con il lampeggiante blu che corrono, si fermano, cambiano direzione, invertono marcia, perché si tratta in molti casi di poliziotti, carabinieri, finanzieri, diciamo così, forestieri, che ogni tanto si perdono e chiedono informazioni ai colleghi e ripartono poi sgommando. I cartelli luminosi lungo le arterie principali di Genova fanno scorrere messaggi minacciosi del tipo: i residenti in zona rossa spostino le auto. Anche nell'era di internet e del cyberspazio i movimenti appiccicano manifesti e tracciano scritte sui muri. Così, in attesa della manifestazione dei migranti di domani e con la polizia onnipresente di oggi, un manifesto recita: sicurezza è accoglienza e solidarietà, su una foto di manifestanti di tutti i colori e con la firma dei giuristi democratici, di Magistratura Democratica, degli avvocati europei per i diritti, eccetera. Meno scritto, ma che colpisce gli occhi, è quello con una dolente donna africana che allatta al seno un famelico bambino bianco, titolato seccamente «Non siamo ancora sazi», senza punto interrogativo, firmato dall'associazione Cancella il Debito. I partiti sono invece un po' più smorti e un po' più ripetitivi. I Verdi su fondo bianco ci raccontano che un altro mondo è possibile e che bisogna globalizzare i diritti. E anche Rifondazione sotto Stop G8 punta all'alternativa, sempre con un altro mondo è possibile. Sull'autobus invece torna prepotente la Genova sul serio blindata di oggi, sotto forma di un adesivo triangolare a fondo arancione: chiuso il metrò, chiuso l'autostrada, chiuso l'aeroporto, chiuse le stazioni, chiuso il porto, chiusa la sopraelevata, niente autobus, niente mercati, niente spiagge. Puntini puntini, niente vita. Poi c'è chi preferisce il graffito sul muro, come il sintetico 8 grandi maiali, tracciato a grandi caratteri da una mano anonima, o lo striscione che attacca fatto pendere dal ponte monumentale a pochi passi da Palazzo Ducale, Stop World Bank, in inglese, come si conviene, perché anche i giornalisti di CNN capiscano. E i cartelli appesi allo stadio Carlini, dove stanno le tute bianche: Welcome disobbedienti, ripetuto in tutte le lingue e persino in caratteri cirillici. O il più modesto ma significativo piccolo cartello appeso da un negoziante: noi siamo aperti, in un mare di saracinesche chiuse e serande abbassate. Infine uno sberleffo stamane, in un carrugio del centro storico al confine tra zona rossa e zona gialla, una fila di panni stesi ad asciugare, comprese le umili mutande che tanto urtano il cavaliere.
14: Alla vigilia della sua partenza per il G8, Bush illustra alla Banca Mondiale la sua visione del mondo nell'era della globalizzazione. La libertà porta con sé grandi responsabilità, ha detto il presidente americano, sostenendo che la prosperità richiede un mondo stabile e pacifico e che gli Stati Uniti sono pronti a fare la loro parte in tal senso. Bush ha quindi anticipato che durante il suo soggiorno in Europa intende promuovere tre obiettivi: una politica economica incentrata sulla crescita della produttività e la riduzione della tassazione, una maggiore libertà di commercio a livello mondiale e una riforma dell'assistenza offerta dai paesi più ricchi e dalle organizzazioni internazionali al terzo mondo.
2: Two or three days ago there was an article in the Financial Times, which is the well-known sort of establishment economic newspaper, in which it
3: due o tre giorni fa c'era un articolo sul Financial Times, che è il ben noto giornale economico inglese, in cui si dice che la spiegazione della recessione in Singapore e a Taiwan era l'eccessiva dipendenza dalle esportazioni. Questi due paesi contavano troppo sulla crescita economica americana, si fidavano troppo del mercato americano ad alta tecnologia. E adesso che l'economia americana sta entrando in una fase di recessione, questo ha un'immediata ricaduta sulle economie di Taiwan e di Singapore. Quindi l'apertura dei mercati, le esportazioni, aumentano anche i rischi di vulnerabilità delle economie. Aumenta la dipendenza nei confronti dei mercati internazionali. La salute dei sistemi globali è assolutamente incerta, dipende al momento dall'economia americana, che è l'acquirente finale per tutti i beni delle industrie mondiali. E nel momento in cui l'economia mondiale comincia a rallentare, questo ha un immediato e cattivo risultato sulle economie locali.
19: Il tema dei diritti umani è una parola che sta molto maltrattata e molto bastardeata, no?
3: Più che di diritti umani, voglio parlare qui a Genova del diritto alla vita, del diritto alla dignità. Quando si uccide, quando attraverso precisi piani economici si provoca la morte di migliaia di bambini, siamo di fronte alla violazione del diritto assoluto, quello di vivere.
20: Oggi hai detto che il sistema economico che vuole le dittature in Latino America uccise i vostri figli. Hai detto anche che oggi stiamo combattendo contro gli stessi nemici di allora.
19: Sta assolutamente vigente.
3: È lo stesso sistema economico. A quei tempi subimmo molte torture, moltissimi omicidi, sadismo. Oggi l'attacco è più sottile, si uccide con le pallottole, ma ancora di più con la fame, le malattie legate alla povertà. E sembrano questi ultimi delitti che non hanno colpevole. Oggi non viene detto chi sono i responsabili delle politiche che generano fame, povertà e emarginazione.

0: stanco?
1: È abbastanza.
0: Inarrestabile, com'è? Andreste avanti ancora, inarrestabili, no?
1: Pedalare, mi fermerei. Siamo un po' stanchi, dovuto fare il passo dei giovi oggi.
0: Ma tu sei abituato per andare in bici?
1: No, mica tanto, mi sono messo in sella per prepararmi al bici G8.
0: È stata dura, quindi?
1: È stato bellissimo, siamo stanchi, però è stato veramente bello.
0: Senti, ti ricordi qualche episodio, qualche momento particolare?
1: L'accoglienza in ogni città, dove c'era sempre un sacco di gente che ci faceva vedere tutta la loro solidarietà.
2: Contentissimo, siamo riusciti a strappare anche il cavalcavia ed è veramente un successone. Questo bici G8 partito da Lecco ormai 4 giorni fa è veramente la mia contentezza, visto che sono anche l'organizzatore, è davvero grandissima.
0: Senti, qual è stata la sensazione quando siete entrati in questa piazza?
2: Un'accoglienza veramente come in tutte le piazze dove siamo stati, accoglienza grandissima, 1000 applausi, si vede che proprio la bicicletta è qualcosa di veramente grande.
1: L'istruzione, tanta felicità, siamo contenti, è stata dura, ci ha divertiti tantissimo, la gente è fantastica, ci hanno accolto tutti in tutte le tappe con affetto, con bevande, frutta fresca.
3: Il questore di Genova ha vietato il corteo delle tute bianche che avevano chiesto di raggiungere la centralissima via 20 settembre attraverso Piazza Verdi. Ha negato anche Piazza dell'Annunziata e Piazza Marsala per le manifestazioni sempre della giornata di venerdì 20 luglio perché troppo vicine alla zona rossa. Ha autorizzato invece come piazze tematiche Piazza Manin, Piazza Dante, Paolo Danovi, Carignano, Villa e Zerbino. Il corteo dei migranti domani potrà raggiungere Piazza Martin Luther King e parte però molto vicino alla zona rossa.
4: Al momento lo stadio appare circondato dalla polizia. Adesso si sono spostati dall'ingresso dopo che i ragazzi si sono messi proprio davanti ai cancelli e sembra che, a quanto dicono, arriverà una delegazione di, appunto, come dicono all'altoparlante, di 4 Digos, entreranno nello stadio e verranno accompagnati dentro dai ragazzi a guardare quello che è il materiale che verrà utilizzato durante la manifestazione.
5: La star della giornata è stato Ronto Douglas, un attivista, un avvocato nigeriano che ha difeso Ken Saro-Wiwa, che era stato giustiziato dalle autorità nigeriane proprio per la sua opposizione alla Shell. Ronto Douglas era stato bloccato ad Amsterdam perché, dicevano le autorità, non aveva soldi sufficienti per soggiornare in Italia. Gli amici gli hanno trovato $1,500, Douglas è potuto venire e raccontare le attività, questa volta dell'AGIP in Nigeria.
6: The Eni Group encouraged AGIP.
7: Il gruppo ENI ha incoraggiato l'AGIP a essere parte di un piano ben progettato e sistematico di attacco alle nostre genti. Voglio essere chiaro, parlo dell'assassinio di persone in comunità come Okeberi, Okibene, Biu, Obama e altre ancora. Queste comunità sono state soggette ad attacchi armati dell'AGIP, sostenuti dallo Stato nigeriano, che ha portato a molte morti. AGIP, un'azienda di partecipazione statale, può essere coinvolta in azioni di questo tipo? Davvero non capisco. Dopo la morte di Ken Saro-Wiwa, le uccisioni sono continuate, le violenze sull'ecologia sono continuate, la militarizzazione della società è continuata. Questa non è libertà, questa è oppressione.
5: Ronto Douglas, ci può dire qualcosa di più dell'inquinamento nel delta del Niger?
7: Hai in mente l'inquinamento provocato dalla petroliera Exxon Valdez in Alaska? Beh, nel delta del Niger negli ultimi 10 anni c'è stato un inquinamento di 10 volte superiore rispetto a quel disastro. Se questo inquinamento avvenisse in America o in Italia, ci sarebbe un grande scandalo, dato che succede nel mio cortile, a nessuno importa. My backyard, nobody cares.

0: Ciao, io niente, avevo già fissato il biglietto per andare a Genova.
1: Sì.
0: Però onestamente non so, dopo quello che è successo questa sera sono demotivato, cioè non avrei neanche più lo stimolo di andare, cioè sono convinto che gli episodi di oggi la facciano da padrone su quello che è il vero messaggio del movimento, cioè domani chi mi garantisce che questi non sono ancora in manifestazione e non inquinano le vere motivazioni, il vero messaggio? Così sono abbastanza pessimista, però non lo so, cioè era una chiamata per avere, non so, per essere rinfrancato, non so, degli ascoltatori che mi possono dare delle risposte, così che io domani mattina alle 6:15 mi
2: trovi. Io francamente ho dei timori, però ritengo che sia una ragione in più per andare. Più siamo a condividere questo ideale pacificamente, a voler manifestare per quei contenuti, e meglio sarà, e probabilmente meno ci sarà possibilità di scontri. Ci saranno sicuramente domani, perché l'esperienza insegna che il giorno dopo c'è anche la rabbia, e con un morto in mezzo, insomma, è chiaro che la rabbia c'è. Però io credo che dobbiamo essere in tanti con questi contenuti, proprio per dimostrare che in realtà noi vogliamo mantenere anche il diritto di manifestare le nostre idee, ecco. Poi non so se
3: no, proprio questo, cioè farci avere paura per non andare, per poi dire sono quattro gatti, quattro scalmanati, vengono qua a far casino, eccetera,
4: stasera,
3: eccetera.
4: Stasera verso le 8:30 mi ha telefonato un ragazzino, un mio ex alunno, che non avrebbe dovuto venire a Genova perché i genitori avevano deciso che insomma sarebbe stato un po' pericoloso. Dopo quello che è successo oggi hanno deciso di venire domani con tutta la famiglia, tristi, arrabbiati in modo sensato, però ci dobbiamo assolutamente essere, non possiamo, domani non possiamo non essere.
2: Purtroppo a Genova non ci posso andare perché ho due bimbe piccole. Io credo che domani non solo dovrete essere in tanti, dovranno essere in tanti, ma di più, tantissimi, cioè non chiedo a questo ragazzo che vada per me.
5: Tu domani mia figlia è lì, è dentro allo stadio.
6: È dentro allo stadio.
5: Domani fa 20 anni. E visto quello che è successo, mi sa che piglio il treno e
7: sono sconcertato proprio, non ho parole. Effettivamente ti posso confidare di aver smesso di piangere pochi minuti fa e credo che continuerò a farlo.
8: Sì, una notizia che ci ha appena dato il deputato dei Verdi Paolo Cento, che si trova a Genova e che si trova in questi minuti in questura. Voi sapete che fino adesso non è stata identificata la vittima.
6: Si è parlato di un ragazzo di 20 anni, probabilmente spagnolo, ma ancora non ha un nome e un cognome.
8: Allora, secondo il deputato dei Verdi Paolo Cento, la vittima è italiana, si chiama Carlo Giuliani ed è un ragazzo di Roma del 1978.

0: La determinazione più che prevalente, quasi unanime, io credo, di questo corteo è quella appunto che la politica, i valori, i temi sui quali la gente è venuta qui a Genova prevalgano e tornino a occupare quel posto centrale che loro compete.
1: Scusa Piero, ti devo interrompere, abbiamo molto rapidamente al telefono Graziella Mascia della Segreteria di Rifondazione Comunista, che abbiamo al telefono per un racconto. Buongiorno Mascia.
2: Buongiorno a voi.
1: Che è successo dunque?
2: È successo come è successo purtroppo in tanti momenti della giornata di ieri, e cioè che mentre la testa del corteo passava sotto questa caserma, faccio presente, siamo a Bocca d'Asse, la caserma sta in cima a una collina. Sono usciti 4-5 di questi personaggi, e cioè che mentre la testa del corteo passava sotto questa caserma, faccio presente, siamo a Bocca d'Asse, la caserma sta in cima a una collina. Sono usciti 4-5 di questi personaggi che ieri hanno determinato tante corridate.

0: Bruno Giorgini, buongiorno.
1: Buongiorno, sono arrivato quasi alla testa del corteo. Ci sono tronconi del corteo fortemente organizzati in servizio d'ordine, tronconi del corteo militante, invece ci sono pezzi completamente liberi, completamente aperti. C'è una, nello stesso tempo, amarezza, ma anche il ritrovarsi in tanti. In questo momento, dall'altra parte, verso le forze di polizia, c'è un fronteggiamento che non so a cosa porterà. Verso le forze di polizia, dove c'è la fiera, e una parte dei manifestanti, invece di seguire il corteo, sta andando là. Alcuni anche per curiosità, ne sentivo alcuni che dicevano: ma andiamo a vedere com'è questa cosa, perché hanno sentito le descrizioni della televisione, hanno sentito le radiocronache, eccetera, e vanno anche per vedere questa polizia. Altri invece vanno per il momento si tratta di slogan, uno degli slogan, come ovvio, più urlati è assassini, assassini. Berlusconi assassino, alcuni sono: Carlo, sarai vendicato.

0: sono esattamente lì in quel gruppo che descriveva Giorgini prima. Dunque, il corteo doveva svoltare dal mare verso Corso Torino e andare all'interno all'altezza di una piazza, uno slargo, Piazza Rossetti. A questo punto un gruppo di circa 100-150 persone si è staccato, ha fatto Corso Marconi, quindi ha proseguito lungo il mare dirigendosi appunto verso la polizia. Un gruppo dei manifestanti è andato a contattarli per cercare di farli tornare indietro. A questo punto stanno camminando lentamente in ordine sparso, qualcuno ha il fazzoletto sulla bocca, però camminano molto lenti, qualcuno ha anche delle bandiere in mano, e si avvicinano piano piano allo schieramento della polizia. Ecco, è partita la prima carica di i primi lacrimogeni. Qualche campiettrino continua a sparare i lacrimogeni, però sono pochi ragazzi e sparsi. Continua il lancio, ancora siamo proprio all'altezza dei container che chiudono il lato verso la sede delle forze di polizia. Il lancio dei lacrimogeni continua. È arrivato un lacrimogeno da questo lato e quindi mi sposto, non riesco da questa posizione a raccontarvi meglio quello che succede, però la piazza a questo punto sembra svuotata. Gli ultimi ragazzi si spostano e ritornano verso, diciamo, la zona del corteo.
1: Questo ha girato, ma da un po' in Corso Torino la polizia è molto lontana, almeno sui lati è molto lontana. Abbiamo passato due strade laterali in cui bloccate dal container, e dietro il container si vedeva in prospettiva uno schieramento di poliziotti con i caschi e con gli scudi. A un certo punto, diciamo più o meno un quarto d'ora fa, si è ricompattato il servizio d'ordine che ha stretto le fila.
0: Ecco, adesso stanno ricominciando ad avanzare, sono di più, sono un centinaio, magliette nere, zaino in spalla, qualche cesso al collo, berrettini neri. Ci sono anche persone della manifestazione che stanno andando a vedere cosa sta succedendo, cioè non vedo, sì, ecco, vedo adesso una spranga in mano a un ragazzo con il casco nero. Arrivano anche un po' di bandiere di rifondazione, ma a questo punto sono tutti con il casco. Arrivano da dietro con caschi e si stanno coprendo il viso. Io direi che siamo sui 200 approssimativamente. In questo momento ricomincia il lancio dei lacrimogeni e i ragazzi stanno cercando una via di fuga entrando all'interno della cancellata che ospita appunto il Genoa Social Forum nel piazzale. Una pietra che parte da questa parte

0: ci spostiamo un attimo. Però la polizia non si muove. Ecco, è arrivato un candelotto. Il candelotto è stato diretto all'interno della cancellata ospita i tendoni del Genoa Social Forum. Ad questo punto la polizia avanza, si sposta, si aspetta l'ingresso all'interno dell'area del Genoa Social Forum e la gente scappa verso Punta Ragno. La polizia non è entrata, diciamo che ha lanciato lacrimogeni all'interno, vado da sgomberare il piazzale del Social Forum.
1: L'ipotesi è che appunto il corteo possa essersi diviso in due e che le persone che descriveva Lucia Manassi prima stessero in realtà tentando di evitare questa divisione in due del corteo. Angelo Miotto ci segnala che circa ogni chilometro, chilometro e mezzo, ci sono dei piccoli gruppi di persone mascherati e con dei bastoni e che sono fermi ai lati del corteo e del percorso che il corteo.
2: Sono le 14:29 minuti, siete all'ascolto di Popolare Network. Torniamo in prossimità della Fiera del Levante. L'inviato ora è Piero Bosio.
3: Sì, allora questo rumore che sentite sono i manifestanti che stanno sfasciando le vetrine in piazza Carlo Rosselli, mentre la polizia ha intensificato il lancio di lacrimogeni, sono ormai a decine i lanci e li stanno estendendo anche a tutta la piazza. Il grosso di questo imponente pacifico corteo sta proseguendo nella via laterale, qui circa 400-500 persone. Adesso si picchiano anche tra loro perché alcuni sono contrari a spaccare i vetri, hanno disfatto un'intera concessionaria, mentre la polizia si trova a circa 150 metri, sono circa 200-300 poliziotti schierati, compatti, vuol dire una presenza anche provocatoria perché per esempio sapeva che qui passava il grosso del corteo, che tutti l'avrebbero visti. E adesso gruppi di manifestanti avanzano e fuggono, arrivano a 30 metri dalla polizia, lanciano i sassi, rilanciano indietro i lacrimogeni e poi scappano perché partono i lanci consistenti di candelotti. Fermo. Si picchiano anche da loro perché alcuni vogliono che se ne vadano e altri invece vogliono fare gli scontri. Quindi per adesso la situazione è questa. La polizia sembra per ora non muoversi.
4: Oggi sono tutto, pagherete caro, pagherete tutto.
3: Io mi trovo in questo momento nello spezzone del network per i diritti globali, qui OLAS, diversi centri sociali. Qui poco fa una persona si è staccata dal corteo e ha cominciato a devastare un distributore della benzina. È stato immediatamente fermato, c'è molta attenzione, mi sembra, in questa parte del corteo da parte del servizio d'ordine del network nel cercare di isolare immediatamente chiunque tenti azioni di questo tipo. Infatti la persona è stata immediatamente fermata e allontanata prima ancora che in realtà che potesse fare qualunque cosa.
5: Allora io mi trovo praticamente con le spalle piazza Limone. È stato ucciso Carlo Giuliani. Di fronte a noi in via Imbrea ci sono dei gipponi della polizia con gli agenti schierati, casse di tutto antisommossa. Sono arrivati da dietro la galleria che è sul percorso della manifestazione, hanno fatto una retromarcia e si sono messi a chiudere quella che è una delle vie che porta verso la piazza di Brignole. La testa del corteo sta arrivando lentamente, diciamo che qui c'è una folta avanguardia che stava sfilando assolutamente tranquilla, tutta la zona era completamente deserta fino a 5 minuti fa, all'improvviso questi gipponi, che sono una decina, hanno fatto questo passaggio sotto la galleria e sono posizionati per chiudere appunto via Imbrea.
2: Per il momento invece andiamo verso la coda, abbiamo in linea Luca Rencanati.
6: Sì, mi trovo 200 metri distante da Piazza Sturla in via Caprera, qui la situazione è veramente tranquilla, ci sono tantissime bandiere, quelle che vedo che chiudono il corteo sono quelle dell'Arci, sono tutti ragazzi e ragazze che chiudono il corteo, tutti speranzosi di potersi incamminare e di proseguire verso questa manifestazione.
7: Francesco Giorgini da Marassi. Francesco.
8: Allora, qui saranno diverse migliaia di manifestanti, probabilmente 10.000, ma non vorrei, anche perché è un continuo affluire e defluire. Ci sono 3.000 o 4.000 che stazionano, che sono più o meno accampati, c'è chi si riposa, c'è chi mangia qualcosa, c'è chi cerca di amici, c'è chi telefona. Qui sullo spiazzo davanti allo stadio Marassi c'è una carica in questo momento anche a Marassi. Pronto?
9: Sì, racconta.
7: Cosa è successo?
8: C'è stato un fuggi-fuggi, c'è stato un movimento di folla. Allora, non è chiaro, io da qui ho visto solo la gente a scappare. Adesso per fortuna ci sono tutti fermati. Qui il pericolo più grosso è che qualcuno venga travolto dalla folla che scappa, anche perché nessuno si aspettava. Stavo dicendo, la gente adesso sta per terra, si sta riposando, si sta rifocillando, per cui è arrivato con un fulmine a ciascuna, tra l'altro non dalla parte dove la polizia è visibile, ma dalla strada verso il centro.
7: Francesco, fermati un attimo, noi abbiamo Enea Guarinoni che si trova anche lui a Brignole, a Marassi, scusatemi. Enea, che cosa hai visto tu?
10: È una cosa incredibile, ho visto uno schieramento di polizia che ha tirato dei lacrimogeni praticamente a ridosso dei pullman, e quindi c'è una grande confusione.
7: Quindi senza nessun episodio a quel che hai potuto vedere tu che li facesse scattare, insomma?
10: Assolutamente no, assolutamente. Avanzano, hanno cominciato a lanciare lacrimogeni, le persone che erano più nella parte esterna del piazzale sono scappate. Adesso tutti si stanno rivestando sugli autobus. Davanti allo stadio, nel piazzale, ci sono 100-150 mezzi, alcuni migliaia.
7: Francesco Giorgini.
8: Sì, vi ricostruisco quello che è successo prima. Marassi è presidiata dai due lati, io ho visto un lato solo, è presidiata dai due lati da ingenti forze di polizia. A un certo punto, questo mi hanno raccontato, 3 o 4 poliziotti sono avanzati sul ponte, a quanto pare con una specie di super lacrimogeno che non si lancia ma che si lascia esplodere, e l'hanno fatto brillare, e questo ha prodotto una nube molto più densa e molto più imponente di quanto non faccia un lacrimogeno normale. Alcuni di quelli che hanno visto i fatti dicono c'è stata un movimento di un gruppetto, ma loro parlano veramente di un gruppetto, di una quindicina, di una ventina, probabilmente di Black Bloc.
11: In quel momento stavamo tutti tranquilli, poi sono arrivati sempre questi Black Bloc inseguiti dalla polizia, ma la cosa è strana che a posto di prenderli, cioè di bloccarli, ma gli sparavano i lacrimogeni che arrivavano a noi, manifestanti che dovevamo partire con i pullman o con i treni. C'è una cosa impressionante, cioè tiravano i lacrimogeni e questi andavano a scorazzare per la città, cioè li allontanavano praticamente, li spingevano verso di noi, è allucinante.
10: Sono nello spezzone della Federazione Milanese di Rifondazione Comunista, ci stiamo dirigendo verso la stazione di Brignole, siamo in questo momento in Viale delle Brigate Partigiane, che è quell'enorme viale in stile fascista che porta verso la stazione di Brignole. Quando siamo arrivati la polizia, in chiaro assetto provocatorio, ha incominciato a mettere gli elmetti, gli scudi, a muovere le macchine in modo nervoso, i poliziotti facevano girare il manganello mentre tutti i manifestanti erano con le mani alzate. Qui la situazione sarà di almeno 5-6.000 persone, non ci sono solamente i militanti dei 4 treni speciali di oggi, ma c'è molta più gente, anche perché c'è difficoltà a riuscire a uscire dal dedalo delle viuzze senza essere rastrellati dalla polizia. Insomma, la tensione è molto alta, come potete sentire anche dalle voci, la gente insomma ha risposto in modo pacifico, però si è innervosita rispetto alla provocazione della polizia.
12: Con noi due giovani che devono andare
13: Palermo.
12: Avete avuto informazioni su un possibile treno su Palermo?
13: No, niente. Forse uno alle 9, però non si sa se cambieranno di orario. Non si sa nulla ancora. Siamo qui ad aspettare.
12: Da quanto tempo state aspettando?
13: Aspettiamo qui da mezz'ora, ma da circa 3 ore prima di poterci avvicinare per paura degli scontri con la polizia.
12: Invece voi dovete andare?
14: A Roma.
12: Avete avuto notizia dei treni?
9: Ma sappiamo che ne è partito uno una decina di minuti fa, ma sappiamo adesso quando partirà il prossimo. Sto qua davanti, aspetto, quando chiamano vado.
14: È Roma, alle 21:15 entrate in stazione.
12: Ecco, allora intanto adesso mi ha dato una buona notizia, che il treno per Roma dovrebbe partire alle 21:30, alle 21:15 va dentro la stazione. Tu dove devi andare?
14: Roma.
12: A Roma anche tu. Quindi hai sentito questa buona notizia?
14: Sì, aspetteremo,
15: allora, chiedi a lui. Sono bravi comunque, complimenti per l'organizzazione dei treni. Hanno fatto proprio un bel lavoro, complimenti.
6: Stai aspettando il treno anche tu?
14: Sì, ma non so che ora basta.
6: Tu dove sei arrivata? Sei arrivata fino in fondo al corteo o ti sei dovuta fermare?
14: No, ci hanno spaccato in due perché io sono arrivata tardi, ero in fondo e niente, non ho idea di cosa sia successo. Siamo poi tornati indietro dopo con quelli di Rifondazione Comunista.
16: Radio Popolare ricorda con i suoi audio storici il G8 di Genova 25 anni dopo.
1: Ci colleghiamo adesso con Antonio Dini che si dovrebbe trovare dentro alla scuola.
5: Sì, sono entrato da pochissimi secondi, da due minuti. Sono salito al primo, al secondo, adesso sono al terzo piano, sto verificando, hanno praticamente rovesciato, distrutto tutti i computer, tutti i televisori, è pieno di oggetti personali rovesciati all'interno dei corridoi. E c'è una serie di chiazze di sangue al piano di sopra, e cioè all'ultimo piano, e anche alcune piccole tracce ai piani più bassi. Pellicole delle macchine fotografiche strappate, vi ho già detto computer, televisore, una situazione di distruzione degli effetti personali e delle cose che erano in possesso delle persone. Non ho trovato nessuno all'interno della scuola, sono entrato fra i primissimi, fra parentesi, quindi proprio non c'era nessuno per nessuno dei piani che abbiamo percorso. All'altezza del terzo piano ci sono i corridoi che portano alle varie aule, dove sono messi ordinatamente di lato una serie di banchi sovrapposti, nel mezzo effetti personali, oggetti, asciugamani, camicie, ci sono alcuni maglioni di pile buttati per terra, altri effetti come trucchi di una ragazza, una situazione di caos con effetti personali sparpagliati, banchi buttati per terra nei punti in cui effettivamente c'erano delle persone. Nei corridoi invece dove non c'era nessuno la polizia non ha operato nessun tipo di distruzione delle suppellettili, ecco.
12: Quando sembrava fosse finito tutto, a sera, c'era anche, nonostante tutto quello che avevo vissuto, un momento nel quale mi stavo rilassando, stava scalando un po' la tensione, invece è arrivata la telefonata a mezzanotte, che avevano fatto eruzione dentro al Media Center del Genoa Social Forum, e quando sono arrivato all'interno della scuola ho fotografato le chiazze di sangue che sono rimaste, gli indumenti gettati a terra, gli oggetti delle persone, devo dire che lì sono crollato, non c'è stata, non sono più riuscito a creare quel distacco in nessun modo, e mi sono fermato, e poi infatti sono partito subito la mattina dopo. Ma al di là degli oggetti, ovviamente c'erano queste chiazze di sangue, ed ogni chiazza di sangue portava con sé la storia, la sua storia, ed era sangue con capelli sul muro, chiazze per terra, chiazze di dita che si trascinano, di gente che tenta di scappare, di... Così, non mi era mai capitato prima. Non avevo mai visto nulla di questo genere, e infatti a Genova ho avuto veramente paura, forse per la prima volta così.
17: L'operazione militare di questa sera è partita da una serie di interrogatori di persone che sono state fermate nella giornata di ieri e di oggi, appartenenti al cosiddetto blocco nero o black bloc a dir si voglia. E sempre il dottor Sgalla, portavoce del capo polizia, afferma che grazie a questa attività investigativa si è arrivata a individuare all'interno del Media Center la presenza di appartenenti a questo blocco nero e la presenza anche di armi. Per armi la polizia intende le bottiglie Molotov, due credo siano state quelle segnalate, e poi altri oggetti che sarebbero stati portati via in due sacche nere. Nelle due sacche, oltre alle cosiddette armi o agli oggetti, ci sarebbero anche le divise, quindi il vestiario di colore nero, che è stato notato in questi giorni agli appartenenti di questo blocco nero. Quindi questa è la versione che dà la questura. Aggiunge che il sangue è raggrumato, quindi non parla di sangue fresco, e che anzi sono stati così solerti da prestare le prime cure a delle persone che necessitavano ma non si azzardavano ad andare al pronto soccorso.
18: Sono arrivati in ospedale, mi hanno fatto i punti alla testa, mi hanno fatto le lastre, mi sono attaccata a una sedia e dicevo che non mi sarei mossa di lì se non arrivava il mio avvocato. Poi invece, vabbè, questo poliziotto mi ha detto che se non mi alzavo io, andavo io con gli altri, mi avrebbe preso lui di peso. E quindi sono andata in questo angolo dell'ospedale insieme a questi altri ragazzi, anche messi molto peggio di me, tutti con le braccia ingessate, gambe ingessate. Poi c'era questa ragazza su una brandina e gli avevano spaccato tutti i denti con i manganelli, la bocca era gonfissima e perdeva sangue dalla bocca. Io continuavo a dire che forse doveva tornare in ospedale.
2: Era una ragazza italiana o straniera?
18: Non è straniera.
1: La giornata di oggi è stato un segnale preciso anche per il futuro, a tutti coloro che volevano praticare il diritto a manifestare. Da Genova, Piero Scaramucci.
19: È troppo quello che è successo e che sta ancora succedendo. È una scelta forte, brutale, lucida, un cambio radicale di politica che cancella alcuni cardini della democrazia. Sono arrivate a Genova 200.000 persone, una marea di persone che vogliono un mondo più giusto, più pulito, più libero, sottratto al cinico profitto delle multinazionali, gente che soffre ogni giorno gli effetti della globalizzazione liberista, gente che si ribella all'idea di vivere sulle sofferenze del terzo mondo. 200.000 persone belle e nella stragrande maggioranza profondamente pacifiche. Il diritto a manifestare è stato negato, senza divieti formali, ma nei fatti, con gelida arroganza. Questo ha un nome, Stato di Polizia. Non diritti, ma ordini, dall'alto, e disprezzo per le idee, le proposte, la democrazia. I diritti costituzionali non sono sospesi. Da oggi alcuni di questi diritti sono aboliti. Eppure dobbiamo dire che gli anti-global oggi hanno affrontato una prova del fuoco. In decine di migliaia, con fermezza, civiltà, nervi saldi, hanno affrontato e stanno affrontando in questo momento il disordine freddamente costruito, e ora sanno quanto la lotta antiglobal è difficile, più difficile di quanto si pensasse, ma tuttavia necessaria e possibile. Linea Milano.
20: Chi è che vi sta assaltando?
21: La polizia.
20: La polizia?
21: Sì.
18: Gli avevano spaccato tutti i denti con i manganelli, la bocca era gonfissima.
22: Le persone in barella sono dei ragazzi, sono letteralmente massacrati.
23: Dai, che cazzo volete? Dai, fate passare agli
24: ulessi. Ma sono responsabili, sta
23: succedendo. Dai ragazzi, non diciamo cazzate.
25: Lei non sa che ci sono 20 feriti?
26: No, non lo so, io stavo facendo tutt'altro lavoro.
27: Ambulanze che passavano a decine.
2: Gli hanno gridato vergogna, assassino, fascista, delinquente.
28: Temo moltissimo per la democrazia in Italia.
29: Ho praticamente rovesciato distrutto tutti i computer, tutti i televisori, è pieno di oggetti personali rovesciati all'interno dei corridoi.
30: Hanno eliminato il nostro diritto a manifestare, hanno eliminato uno.
31: Questa volta Sestini dice che è stata legittima difesa da parte della polizia, veramente da sputarli.
32: Niente è messo in sacchetti di plastica, tutto è messo buttato.
33: Non hanno nessun mandato di perquisizione.
34: Piazza di sangue, ogni piazza di sangue portava con sé la storia.
35: Spero che fate fuori la verità, vi prego, andate avanti, fate questo.
36: C'è un disgomento di paura e non voglio più provare quelle sensazioni. Io non voglio più provare la paura che ci hanno fatto provare ieri e mi dovrò difendere.
16: Popolare Network, sono le 22:25. Come promesso, soprattutto tutti possono partecipare ovviamente, ma lasciamo la precedenza a chi sta tornando da Genova per raccontare quello che è successo, come è andata la sua manifestazione. 0239273109. Forse abbiamo già una telefonata. Pronto?
37: Ciao, sto bene, sto tornando a casa.
36: più che deluso, sono molto triste, cioè non ho trovato, sono riuscito a trovare il senso, sono andato venerdì, ho cercato di manifestare, anche non volendolo mi sono trovato in mezzo a delle cose che non riuscivo a credere che fossero reali. Io ero con delle amiche, sia venerdì che sabato, con degli amici, tutti col mio stesso stato d'animo, spaventati, in lacrime, i ragazzi pestati, ambulanze che passavano a decine, no, io ne ho su due di feriti, non posso prendere questo, una cosa da film, da non crederci. Lo immaginavo, ma vederlo mi ha veramente colpito molto e mi ha fatto pensare che non ne valsa la pena di venire fino qua per questo, perché non sono riuscito a comunicare niente a nessuno e ho visto soltanto una cosa che avrei preferito immaginare, basta.
0: Noi siamo tornati da Genova, facevamo parte dello spezzone che è rimasto indietro, che è tornato sui suoi passi, poi noi siamo tornati in macchina, sulle colline in alto a Genova, in posti assolutamente lontanissimi dagli scontri, arrivava gente molto spaventata e inseguita. Correvano, arrivavano a gruppi, abbiamo trovato degli stranieri, delle spagnole, degli greci che ci chiedevano come si fa a tornare allo stadio. C'era una situazione veramente bestiale e la gente molto solidale. Quello che noi vorremmo capire è che cosa l'informazione normale, tra virgolette, racconta di Genova, cosa è arrivato di quella assurda follia che è stata lì.

0: s'accabò.
1: Ho appena sentito Enzo Lefebvre, che è uno dei responsabili del Media Center del Genoa Social Forum, che è a pochissimo sopra Piazzale Kennedy, per intenderci, dove ci sono stati anche dibattiti e concerti, e mi ha detto in questi secondi, poi magari lo sentiamo direttamente, che la polizia con delle volanti sta entrando nelle pizzerie, nei pub accanto al Media Center, quindi in via Diaz, e sta perquisendo, identificando tutti quelli che hanno manifestato e che adesso stavano mangiando tranquillamente in questi pub o in queste pizzerie.
2: Anche oggi ho alzato le braccia di fronte alla polizia che caricava compagni che tornano a casa con tumefatti perché sono stati colpiti in pieno viso da candelotti. Eravamo proprio bersagli. Onestamente, io che oggi ho 51 anni penso di non partecipare più a manifestazione finché esisterà questo stato di cose con le braccia alzate.
3: Noi ci siamo trovati esattamente nel pezzo che è stato attaccato pesantemente. E c'eravamo noi, una settantina di donne, c'erano ragazze dai 16 anni e donne grandi di 60-65. A un certo punto improvvisamente c'è stato questo attacco. Noi e il gruppo forte di rifondazione dietro di noi ha alzato le mani e ha cominciato a gridare non violenza. Siamo stati aggrediti e hanno lanciato in maniera assolutamente gratuita lacrimogeni. C'è stato un grande panico, si è cominciato a correre, delle persone sono cadute, delle donne e degli anziani. In questo disastro c'è stata una cosa molto bella, secondo me, che queste persone sono state immediatamente aiutate da tutti, soccorse. Per quanto ci fosse panico, è rimasta la lucidità di dare una mano a chi in quel momento proprio perdeva la testa. In particolar modo mi piacerebbe anche ringraziare quei signori anziani e bravi di Rifondazione che ci hanno veramente dato una mano, perché cercavano di arginare con la massima non violenza, solo col corpo, no? La forza d'urto della paura.
4: Siamo qui per farci raccontare da Paola, che si trova a Genova e precisamente si trova all'Information Media Center, che clima si respira alla fine di questa giornata così drammatica e faticosa. Paola, ci senti?
5: Sì, vi sento.
4: Allora Paola, intanto dacci un attimo una descrizione del luogo dove siete.
5: Beh, il nostro è uno dei pochi luoghi fisicamente più o meno accettabili, nel senso, noi siamo in una scuola, è la scuola elementare e media Diaz, per cui abbiamo una struttura quantomeno solida e questo ci ha salvato nei giorni di pioggia. E questo è sostanzialmente il centro informativo del Genoa Social Forum. Qui si trova l'ufficio stampa, il servizio sanitario e il servizio legale, che sono al primo piano. Poi ci siamo noi di Radio Gap, che siamo qui al secondo piano, che siamo un gruppo di radio che ha messo su questa cosa, il Genoa Action Project. E c'è Carta, c'è credo anche l'ufficio di Liberazione, non sarei del tutto convinta. Poi c'è Indie Media, che è una delle più importanti forme di comunicazione visiva e audio indipendente che ci sono. Fino a ieri sostanzialmente noi siamo stati proprio tranquillissimi, cioè questo era tutto un altro mondo rispetto al resto. Negli altri posti c'erano perquisizioni, c'erano controlli, qui da noi devo dire non è mai venuto nessuno. Questa sera il controllo è un pochino più forte, perché ci sono invece una serie di posti di blocco dove fermano le persone, chiedono i documenti, identificano, a volte portano via. Devo dire che in qualche modo sì, siamo stati più fortunati degli altri, forse proprio per il tipo di ruolo che poi noi abbiamo, sembriamo una situazione forse un pochino più ufficiale di quanto siano le altre. Non ci hanno mai toccato, non ci hanno mai fatto nulla, domani il forum finisce, noi domani mattina trasmetteremo ancora e poi smonteremo tutto, e speriamo che non sia proprio questa la sera in cui dover smentire tutto fino adesso, perché la situazione comunque ha dimostrato di essere ingovernabile in tutti questi due giorni.
6: Il Genoa Social Forum sta incominciando a fare alcuni appelli per tanti episodi strani che sono accaduti ieri e oggi durante le manifestazioni. Uno in particolare: nel tunnel vicino alla stazione di Brignole ieri è sfrecciato a bordo di una moto un uomo con una pistola in pugno. Aveva addosso una pettorina gialla dei giornalisti. La moto si è infilata rapidissima tra le camionette della polizia e da lì non si è più vista. Il Genoa Social Forum per questo episodio cerca testimonianze, qualcuno che abbia per caso compiuto una ripresa di questo finto giornalista con la pettorina dei giornalisti armato di pistola. C'è poi un altro annuncio del Genoa Social Forum di una prossima presentazione di un dossier di filmati sui cosiddetti black bloc e le loro azioni, tra cui un filmato con alcune persone vestite nello stesso modo di questi gruppi e che però consigliavano ai giornalisti di allontanarsi prima delle eventuali devastazioni, che è un procedimento, una pratica che questi gruppi teoricamente non dovrebbero adottare.
0: Allora, la testa del corteo è arrivata calmamente, pacificamente, scortata, si fa per dire preceduta, da tre camionette della polizia che aprivano il corteo, perché finalmente si è ottenuto quello che si voleva dall'inizio. Quindi il corteo è arrivato all'angolo tra via Monticelli e Corso Sardegna, si sta cercando il proprio posto, sta occupando tutti gli angoli della piazza. Dietro è veramente un'assoluta e uniforme marea di manifestanti, tra l'altro molto molto fitta, perché il fatto che il corteo sia dovuto andare così lento, proprio perché bisognava negoziare ogni metro, ha fatto sì che si sia molto molto compattato, per cui è una vera marea sterminata e molto molto densa.
7: Siamo su Corso Italia, eravamo vicini all'angolo dove poi il corteo doveva girare per deviare dagli scontri, sono cominciati, non sappiamo se a causa delle provocazioni, un fitto lancio di lacrimogeni anche ad altezza Duomo su questa parte dei manifestanti. I lacrimogeni vengono tirati in questo istante dalle terrazze di questi stabili che si trovano proprio all'angolo di questa strada che dovevamo percorrere per poi raggiungere il resto del corteo. Quindi questa parte del corteo sembra assolutamente, definitivamente compromessa. Il corteo è spezzato.
8: Di corteo dove mi trovo io sta ritornando indietro.
9: Dove ti trovi precisamente?
8: Io mi trovo sul lungomare, poco prima di Punta Magnus, ci stavamo avviando verso Piazzale Kennedy. Adesso quello che è successo, da quello che mi sembra di aver capito, è che dalla cima di corteo, dopo una mezz'ora passata tutti fermi, schiacciati, sotto il sole, sono partiti dei fumogeni dalla testa del corteo contro le persone, contro il corteo. Vedevo delle bandiere dei Verdi di Rifondazione, vedevo il Network per i diritti globali, Copas, un po' di tutto insomma. Con grandissimo coraggio e anche con grandissimo senso di responsabilità, molte persone si sono messe nella via dove aspettavano i poliziotti, aspettavano solo di caricare. Evidentemente le persone che di corsa, correndo, sarebbero scappate di fronte ai lacrimogeni, si sono messe a fare cordone con le braccia alzate di fronte alla polizia, proteggendo di fatto la polizia da eventuali attacchi. La gente sta scappando, non respirano, lacrimano gli occhi, gente che vomita, ma tutti calmi, tutti con le mani alzate, decidono di ritornare indietro sulla loro strada, nonostante i fumogeni che continuano a venire sparati. Un'altra cosa.
9: Quindi questo loro gesto non sta fermando minimamente, non sta influenzando la decisione della polizia di continuare a sparare lacrimogeni?
8: Non sta influenzando.
9: Comunque, questi vanno indietro a braccia alzate e la polizia continua.
8: Anzi, io aggiungo una cosa. Dalla via che vi dicevo, che è una via laterale, quindi una traversa che sbuca su questo viale, la polizia ha lanciato alcuni lacrimogeni dall'altra parte della strada, in modo che la gente potesse scappare da quella parte lì. In ogni caso la polizia non è riuscita a trovare un pretesto che ha cercato in tutti i modi e per tutto il corso di questo corteo, cioè il pretesto di poter caricare un corteo per la gran parte inerme, un corteo difficile, un corteo assolutamente composito, un corteo sul lungomare. Un rischio evidentemente non solo messo in conto, ma un rischio assolutamente cercato. Io adesso non lo so se in quella via, se avanti ci saranno degli scontri, ci saranno delle case, perché anch'io sono passato indietro. Però ho visto migliaia e migliaia di persone arretrare a braccia alzate e muoversi in mezzo per evitare qualunque cosa. Qualunque cosa finora non è successa, e questo è soltanto grazie alla responsabilità di queste persone.
10: Mi pare che il quadro che si snoda davanti ai nostri occhi, dire che è inaudito e dire poco, ma dobbiamo valutarlo con freddezza. Le regole democratiche di questo paese sono cambiate. Non si può più contare su alcuni diritti elementari dei cittadini che fino a poco fa potevano anche essere violati, ma non venivano messi in discussione.
11: Sì, io mi trovo all'angolo con Viale Zara, una parte della gente prosegue per via Carlo Rosselli, quindi sta tornando verso Sturle, verso la stazione di Genova Quarta, un'altra parte maggioritaria sta salendo verso la collina dove mi trovo, stanno andando verso la Galleria Ferraris, però qui non, la gente è assolutamente senza istruzioni su quanto sta accadendo e su dove andare. Ci stiamo affidando al servizio sanitario del Genova Social Forum.
12: Sono all'inizio all'imbocco di Corso Italia, dove inizia a risalire. Si sono rischierati qui la polizia e la Guardia di Finanza anche per permettere, ma ci è voluta quasi una buona mezz'ora per permettere l'arrivo delle ambulanze. Ci sono 9 feriti, c'è una ragazza qui vicino a me che adesso stanno per caricare sulle ambulanze, anche se ci sono dei ritardi fortissimi per far arrivare le ambulanze. Questa è la prima che è riuscita ad arrivare qui a portare via 4 feriti, mentre altri 3 che erano più indietro sono già stati recuperati. Dopo essere stati feriti sono stati raggiunti da altri poliziotti e sono stati privati dei documenti, quindi sostanzialmente sono in stato di fermo, anche se poi nessuno si sta prendendo cura di loro da parte della polizia.
13: Ospedale San Martino, in zona di Corso Europa, l'ultimo manifestante che ho visto arrivare era un signore sui 40-45 anni, molto robusto, che aveva sangue su tutta la testa e un taglio sopra l'orecchio sinistro. Un altro era un ragazzo arrivato poco prima, anche lui con la testa piena di sangue. A differenza di ieri, la polizia e i carabinieri sono all'esterno dell'ospedale, molto meno visibili. Mi hanno spiegato che il direttore sanitario ha fatto pressione perché non vuole che sia militarizzato il pronto soccorso. Ieri sera alla fine sono stati prelevati 25 ragazzi che erano qui ricoverati, tutti dai carabinieri.

0: Insieme ad altre centinaia di manifestanti abbiamo dovuto lasciare Corso Italia, ci siamo dovuti spostare, abbiamo dovuto salire proprio a monte la città per evitare ulteriori violenze, quindi abbiamo percorso via Trento, alcuni hanno anche ritirato le bandiere per non essere troppo visibili perché sopra di noi di tanto in tanto passa l'elicottero, ma si prosegue.
1: Io mi trovo in Corso Italia, oramai è una carica che sta procedendo da quasi 800 metri, una specie di marcia. In realtà, in effetti, più che una carica, questo sembrerebbe una operazione di pulizia per comprimere quello che rimaneva dei manifestanti in questo tratto di Corso Italia all'indietro, verso il punto di partenza in sostanza. Tra loro e la prima fila dei manifestanti c'è una coltre di lacrimogeni e continuano per farli indietreggiare a lanciare i lacrimogeni e proseguono alla piccola corsa.
2: Eravamo in corteo ormai da un'ora almeno, il corteo avanzava lentamente, saremmo stati circa a metà del corteo. Il corteo era lungo 6 km, noi saremmo stati a 3 km, insomma, più o meno a metà. A un certo punto, dal niente, io ho visto due tute nere, come le chiamano, e la polizia ha caricato, ma cioè il corteo era molto tranquillo, quindi hanno spaccato il corteo in due. Noi ci siamo proprio trovati lì di fronte alla polizia, siamo scappati indietro. Indietro 100 metri hanno fatto una carica e quindi ci siamo trovati in mezzo a due blocchi di polizia. Lì c'è stato corri di qua, corri di là, poi sono arrivati i lacrimogeni per cui non si vedeva più niente. Noi eravamo contro un muro, si è aperta la porta di un condominio, siamo scappati tutti dentro, saremmo entrati almeno in 30-40 persone. Saremmo stati dentro un condominio 10 minuti. Poi davanti al condominio le acque si sono calmate, per la strada non c'era più niente, solo rottami. Il mio amico è stato il primo a uscire, io l'ho visto, è andato fuori così dicendo: noi siamo ingabbiati qua dentro, vorremmo andarcene, come possiamo fare? Ma non avevamo fatto nessuno, cioè avevamo tutte le mani alzate. Mi sono girato per tranquillizzare le mie amiche, che c'era una che piangeva eccetera. Quando mi sono tornato a girare lui non c'era più, l'avevano preso da una parte e l'hanno pestato.
3: Mi hanno tirato fuori in 10 e hanno cominciato a calci, pugni, manganellate. Mi sono messo la mano sulla testa, era piena di sangue, e mi hanno fatto inginocchiare: pezzo di merda, se ti muovi ti ammazzo, con l'affare dei lacrimogeni in testa proprio. Quando continuavo a grondare sangue, c'era il sangue lì: ah, guarda il pezzo di merda, ha poche piastrine, guarda come non si coagula, e se ti muovi ti ammazzo comunque.
1: Sempre verso il mare, spostati un po' rispetto a Corso Italia, perché lì evidentemente non c'è nessuna possibilità di stare. Adesso sembra che il tentativo della polizia sia quello di cercare di farfagliare il più possibile tutta la gente che ha partecipato al corteo. In questo momento io mi trovo in una delle piccole viette che salgono verso monte, si tratta di via Quarnaro, ci sono diverse persone qua. Adesso qua la situazione è un po' paradossale, perché ovunque si vada arrivano i lacrimogeni, arriva la polizia e la gente quindi scappa dalla parte opposta. In questo momento alcune persone salgono per una salita che va su verso i monti, altri cercano di raggiungere stazione Brignole. La maggior parte di queste persone qui in particolare sono ragazzi, ragazze, signori, signore, anche anziani, non connotati in particolare maniera, vestiti normalmente, senza bardature, senza oggetti per colpire. La maggior parte di queste persone in questo momento vorrebbe sparire, vorrebbe semplicemente levarsi di mezzo, vorrebbe capire però come fare, come togliersi di mezzo. C'è una grandissima stanchezza, cioè qui ci sono tante persone che sono veramente stanche di scappare, di avere paura, di momenti di panico, vogliono semplicemente andarsene a casa, perché sono tutti molto molto stanchi di tutto questo.
4: Siamo donne, anziane, io ho 60 anni, un compagno è venuto con 4 bambini e tutto è andato abbastanza bene fin quando siamo arrivati in Corso Italia. Ci hanno chiesto i compagni che erano avanti di fermarci, ci siamo bloccati sulla strada, ci siamo seduti per terra, abbiamo tenuto le mani in alto e dopo un quarto d'ora ci siamo dovuti alzare e nel tentativo di scappare ci siamo schiacciati contro il muro e ci hanno caricato violentissimamente con lacrimogeni o spray al peperoncino, non lo sappiamo, non abbiamo capito cosa fosse, e ci hanno brutalmente fatto risalire in una strada laterale che adesso stiamo percorrendo con tutta la polizia che c'era intorno. Ci hanno trattato in una maniera che credo nemmeno i Black Bloc li hanno trattati così in questi giorni.

0: pronto?
1: Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare Radio Popolare per il servizio che ha fatto ieri, perché è stato fondamentale per chi come me era a casa, faceva da ponte con i ragazzi che erano giù a Genova. Da quello che ci dicono loro e dai ragazzi che sono ancora a Genova, da quello che è successo, sembra veramente che Genova sia Santiago del Cile, no? Una città italiana, Santiago del Cile.
2: Chiamiamo Genova Santiago del Cile e chiamiamo il capo della Casa della Libertà, Pinochet. Piccolo Pinochet, è ora di finirla.
3: Ciao, sono Simone, sono tornato da Genova abbastanza sconvolto. Ho avuto fortuna di incontrare un genovese che ci ha fatto defluire. È una strategia fortissima che è stata usata a Genova, strategia militare e mass mediatica, contro cui l'unica possibilità è quella di tornare in piazza, tornarci in tutte le piazze d'Italia al più presto, perché quello che stanno mettendo in discussione è il diritto di manifestare, la criminalizzazione delle manifestazioni.
4: Non è solamente la questione di chiedere le dimissioni di quel deficiente, perché secondo me è un deficiente Scajola, che si è occupato di mettere le piantine per fare da tappeto al suo capo padrone Silvio Berlusconi, e a quell'altro imbecille di Fini, come imbecille chi l'ha votati, va bene? Questa gente l'ha mandata a casa. E la sinistra moderata, che non è scesa in piazza, deve vergognarsi, va bene? Non è pensabile che 8 rappresentanti di 8 nazioni si arrogano il diritto di parlare per il mondo intero. La sinistra moderata da tempo ha calato le braghe. Io non ho più rinnovato la tessera. E non lo farò più. Non lo farò più. Va bene?
5: Una cosa, sono arrabbiatissima, addoloratissima, e in più, scusa, sono un po' emozionata, io non sono potuta andare a Genova, però ero là con tutti i ragazzi che erano lì, uomini, vecchi, disabili, chiunque insomma, e che tramite voi ho seguito sempre tutte queste giornate. E voglio rilacciarne quello che ha detto la persona che ha chiamato prima: bisogna scendere in piazza di nuovo, in qualsiasi modo, non ho l'idea di come, però farci vedere. E in più, tutte le persone vorrei rincuorare, e quelli che sono stati lì, che hanno preso le botte, che hanno subito sopruso, di denunciare tramite gli avvocati, le associazioni, cioè si deve sapere, la gente non deve vedere solo la televisione, Mediaset, la RAI, deve sentire anche gli altri, quelli che erano lì, noi. Ciao, grazie.
6: Sì, pronto, ciao, sono Guido, chiamo da Bergamo e ciao. Sono stato ieri a Genova. Ma prima di tutto volevo ringraziarvi, vi devo anche il fatto di essere andato a Genova, cosa che se no non avrei fatto. Vorrei riagganciarmi al discorso che ha fatto uno spettatore che è intervenuto prima, cioè la incredibile assenza del Movimento Democratico della Sinistra e la presenza debolissima della componente sindacale. Io credo che se la sinistra fosse scesa in campo ieri non sarebbe successo quello che è successo, e lo trovo una cosa di una gravità assoluta. E secondo me va detto che il Partito Democratico della Sinistra non è stato latitante in questa situazione, è stato oggettivamente connivente con questa concezione dello Stato e della mancanza di democrazia portata avanti scientificamente dal governo Berlusconi.
7: Su questo bisogna precisare che la decisione dei coordinatori di esse di revocare l'indicazione di partecipare è stata presa così alla sprovvista che tanti dirigenti di partito hanno detto di averla presa dalla televisione. Molti dirigenti, oltre che militanti di partito, erano qua a Genova, sfilavano, di bandiere di DS ce n'era una sola portata da un giovane, almeno i cronisti una sola ne hanno vista.
8: Siccome sono stati detti che se intervenivano i democratici di sinistra queste cose non sarebbero successe, siccome io sono di DS, io ritengo che innanzitutto è spiacevole per quanto è successo riguardo a quel povero ragazzo che è morto, ma sicuramente se il Genova Social Forum non riesce a isolare i violenti dal proprio gruppo succederà sempre di peggio.
9: Vabbè, ieri sono stato a Genova anch'io, ero nella seconda parte del tronco del corteo. Quello che però io non ho mai visto in televisione ieri sera, non ho mai sentito, è l'amicizia che abbiamo ricevuto dai genovesi. Ero fermo nel vialone sotto il sole perché il corteo era fermo, e dalle finestre le vecchiette genovesi ci tiravano giù l'acqua per tenerci freschi.
10: Le scatole craniche, in effetti, è vero che contengono tutto e ricordano tutto, però come abbiamo visto vengono spaccate abbastanza tranquillamente.
11: Scrivono i giornalisti della Federazione Nazionale della Stampa che quella che è avvenuta al centro stampa del Genoa Social Forum è stata una drammatica aggressione, un blitz indiscriminato dalle caratteristiche violente e sproporzionate rispetto all'obiettivo dichiarato. Il giornalista Lorenzo Guadagnucci, del Resto del Carlino, si trova ricoverato in ospedale con entrambe le braccia rotte.
0: Io stavo dormendo, svegliato perché ho sentito del rumore, delle urla, un grande trambusto veniva dalla zona della porta. Mi sono messo gli occhiali, mi sono rimesso i pantaloni che mi ero sfilato, sono venuti nella zona dove ero io, prima un poliziotto che ha colpito con un calcio una ragazza che era vicino a me, a 2 metri da me, sulla guancia sinistra. E poi sono arrivati 2 poliziotti che si sono rivolti verso di me, mi hanno preso a manganellate, sono coperto la testa con le braccia e anche cercando di proteggermi con i piedi. Ho avuto sul braccio una ferita, all'inizio sembrava che fosse rotta perché era piuttosto non larga ma profonda, mi hanno detto dopo gli infermieri che si vedeva l'osso.
12: Radio Popolare in collegamento con Genova, Silvio Berlusconi ha appena cominciato la sua conferenza stampa, linea subito a Lele Liguori.
13: Zona marittima di Genova, la considerazione che esprime la soddisfazione, la felicità e in un certo qual modo anche la sorpresa di trovare seduti allo stesso tavolo i rappresentanti di paesi come gli Stati Uniti e dall'altra parte il Giappone, 60 anni dopo Pearl Harbor e Hiroshima. L'unico sistema di cui oggi il mondo dispone per aumentare il benessere è il sistema del libero mercato. Questo è il sentimento che dovrebbe essere comunicato ai cittadini del mondo.
12: Ci ricollegheremo eventualmente con l'inviato Lele Liguori se Silvio Berlusconi dirà qualcosa per noi più interessante. Sono le 11:39 minuti, riprenderei se Genova è d'accordo con gli ascoltatori.
14: Pronto?
15: Mi chiamo Fabio, ho ricevuto un messaggio chiarissimo. Hanno dapprima eliminato tutto quanto quello che sono gli accordi europei per la libera circolazione delle persone e delle cose. Hanno eliminato il nostro diritto a manifestare, hanno eliminato uno di noi, hanno dato risalto solo ai violenti nelle immagini in televisione, hanno concesso briciole per armarsi agli stati poveri, hanno infiltrato falsi black bloc, elicotteri che scendevano a 20-30 metri d'altezza per spararmi a me addosso dei lacrimogeni. La mia ragazza è stata colpita in pieno da un lacrimogeno. Con la pacificazione non si ottiene assolutamente nulla. Ieri è stato un assoluto insuccesso, non un successo. Pacifismo e non violenza non sono la stessa cosa, ricordiamocelo. Io sono pacifista, ma a questo punto non mi posso più permettere di essere non violento. Mi hanno attaccato personalmente a me e alla mia famiglia. Non ho nessuna intenzione di non reagire a una situazione di
16: genere. Radio Popolare. Sì. Senti, io ti voglio dire una cosa. Io abito in zona gialla. È da un mese che c'è la polizia che viene e erano già padroni della situazione. La situazione era già pesante, sembrava di essere un clima da Sud America. Avantieri hanno le tute nere, hanno attaccato Marassi, il carcere di Marassi. Poi io ero a Manin, le tute nere sono arrivate a Manin. Dal carcere arrivare a Manin c'è una scalinata che la conosce solo i genovesi e quelli che vanno, serve per andare a tagliare la strada per andare allo stadio. Quelli lì praticamente sapevano che strada fare da Marassi a salire in Alta Manin.
17: Ascolta Genova, questa manifestazione posta come questione di ordine pubblico segna una svolta nella gestione appunto della vita pubblica, nel senso che tutto diventa una questione di ordine pubblico.
18: Ieri mattina io ho visto delle persone pseudo black bloc che sono arrivate con telecamere, sfondavano vetrine già sfondate il giorno precedente con delle mazze tutte uguali. Questo mentre il black bloc in piazza Rossetti cercava di tenersi piazza Rossetti, queste persone sono state affrontate da quelli che correvano indietro al termine degli scontri, gli hanno detto voi siete poliziotti, fateci vedere il tesserino, questi si sono messi a ridere e sono andati via.
19: Lanciarci addosso lacrimogeni. Pizzicavano, c'era il panico, una ragazza davanti a me è ferita, è stato. Eravamo contro il muro, non potevamo andare da nessuna parte, nessuno che ci poteva aiutare. Spero che si faccia qualcosa, perché come me c'è un casino di gente spaventata. È stata una bruttissima sensazione e spero che salti fuori la verità, vi prego, andate avanti, fate qualcosa.
7: Chiudiamo qui questo microfono aperto ricordando una cosa sola, che l'impressione che noi riportiamo da queste impressionanti giornate e che il portato politico che è stato messo qui in piazza a Genova si è dovuto confrontare con un imponente apparato e un'imponente logica militare, e quello che da queste giornate credo si debba salvare è proprio il valore politico che è stato messo in piazza in questi giorni e che sicuramente non finisce qui.

0: Il nostro inviato Angelo Miotto ci chiama dalla questura di Genova. Angelo.
1: Eccoci, allora siamo in una sala riunioni al secondo piano della questura, in quella che è stata definita una conferenza stampa, ma che in realtà è semplicemente un momento per leggere un comunicato per far vedere su questo tavolo quello che è stato sequestrato ieri. Procedo per ordine a elencare quello che vedo. Ci sono delle maschere antigas, degli elmetti, ci sono delle protezioni per gli avambracci, per capirci, quelle per invece i polpacci, 15-20 coltellini svizzeri, le lame sono state chiaramente aperte, una catena, ci sono degli opinel, altri coltellini, dei cappucci neri, altri occhiali da stile sub, una parrucca, due caschi, due bottiglie con del liquido scuro dentro, presumibilmente due bottiglie Molotov, una divisa, una casacca della polizia con un corpetto della polizia, quello che portano sotto, una pettorina da giornalista, dello scotch, dei cerotti, insomma materiali per sutura, un termos credo, una pala, tre bastoni, un piccone, un pezzo di sifone smontato, del filo di ferro, altri bastoni, dei martelli da lavoro, vari indumenti neri, una bandiera anarchica, uno striscione del Global Resistance, ci sono delle macchine fotografiche, dei cellulari. Tutto quello che io vedo di spray anche, niente è messo in sacchetti di plastica, tutto è messo, buttato su questo tavolo. Il comunicato ci racconta di un'irruzione perché i poliziotti avevano avuto segnalazione dopo gli scontri di ieri e di altri ieri di chi le aveva bersagliate del lancio di oggetti e di pietre. E quindi hanno deciso di entrare, è informata l'autorità giudiziaria, sono entrati nella scuola Diaz e hanno arrestato 92 persone, la maggior parte ci hanno detto stranieri, e poi niente domande, non si possono fare domande. A questo punto i giornalisti sono insorti perché chiaramente reclamando il diritto ad informare.
2: Non avevamo armi, non avevamo niente, siamo stati caricati più volte, c'era una sensazione di sgomento, di paura, e non voglio più provare quelle sensazioni. Io non voglio più provare la paura che ci hanno fatto provare ieri e mi dovrò difendere. Ci stanno obbligando a difenderci. Ciao.
3: Io abito qui dallo stadio di Marassi e devo fare complimenti innanzitutto a quelli che ieri hanno manifestato qui dallo stadio a noi, i pacifisti. E vabbè, condanno la polizia perché è stata proprio in maniera indegna, non hanno dato diritto di dimostrare né ai pacifisti né a nessuno.
0: Berlusconi si è spostato a Palazzo Tursi, la sede del comune di Genova, ed è stato...
3: E vabbè, condanno la polizia perché è stata proprio in maniera indegna, non hanno dato diritto di dimostrare né ai pacifisti né a nessuno.
0: Berlusconi si è spostato a Palazzo Tursi, la sede del comune di Genova, ed è stato accolto da una contestazione, soprattutto dalle finestre.

0: timbro politico sulle violenze di polizia e carabinieri. Il capo del governo ringrazia gli agenti, accusa il Genoa Social Forum di aver coperto i gruppi di Black Bloc. Berlusconi mente, dice Agnoletto, che chiede manifestazioni in tutta Italia per martedì in difesa della democrazia. Assemblea a Fiume con testimonianze drammatiche in corso a Genova. Mostrato un video sulle complicità tra forze di sicurezza e provocatori. Spontaneamente già in piazza, adesso migliaia di persone, il corteo più grande a Bologna, presidi a Milano e a Brescia.
1: Genova si chiude, chiude il G8, chiude il forum alternativo, chiude la zona rossa. Alla città restano i danni e le ferite delle violenze di questi giorni. Per i danni Berlusconi ha già promesso soldi, per le violenze ha accusato il Genoa Social Forum, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine, ha dato la copertura politica a quanto successo stanotte. Dentro il Genoa Social Forum c'erano i violenti. Berlusconi dice il falso, ha replicato oggi Agnoletto. Il Genoa Social Forum, martoriato da due giorni di botte e da una notte da incubo, ha tenuto oggi una conferenza stampa. Antonella Mascali.
2: Un minuto di silenzio per ricordare Carlo, il ragazzo ucciso da un carabiniere. Vittorio Agnoletto non ha dubbi, quelli che ha definito massacri della notte scorsa e dei giorni precedenti sono stati voluti da un governo che vuole cancellare un movimento di massa e pacifico e che vuole instaurare di fatto uno stato di polizia. Ecco perché, ha spiegato Agnoletto, facciamo appello a tutte le associazioni democratiche perché organizzino martedì prossimo manifestazioni in tutta Italia. Lacrime quando uno dei medici del GSF, visibilmente scosso, racconta di violenze indiscriminate delle forze di polizia. La copia di una foto fa il giro dell'assemblea, si vedono due carabinieri in divisa con il casco uscire dalla caserma di Alvaro, Genova, con loro anche quattro uomini con il fazzoletto in volto alla maniera dei Black Bloc, così come sembra un infiltrato, l'uomo mascherato, ripreso dal regista Davide Ferrario.
3: Ho fatto finta di filmare da un'altra parte, sono tornato un po' lì perché mi avevano incuriosito questi due personaggi che si erano avvicinati al furgone della polizia e che descriverei come degli ultra da stadio, nel senso che erano con il viso coperto, uno aveva anche degli occhiali da sole, l'altro un bavaglio, erano assolutamente vestiti da civili, senza nemmeno il casco blu che i poliziotti che sono in abito borghese peraltro portano, ed erano chiaramente poliziotti perché parlavano con gli altri del furgone. Pareva che il più grosso dei due avesse anzi una funzione di coordinamento perché dava indicazioni agli altri. Un'altra cosa curiosa che ho visto è che quando si sono allontanati, uno dei tanti motorini con su due dei ragazzi si fermano accanto all'uomo mascherato, chiedono delle cose, lui alza il braccio e gli indica di andare da una parte e quelli ripartono.
4: Accuse al Genoa Social Forum, accuse al precedente governo Amato. Berlusconi se l'è presa con tutti e ha cercato un'improbabile assoluzione per quanto è successo negli ultimi tre giorni. In uno sconcertante spettacolo, durante la conferenza stampa di questa mattina, il capo del governo ha esordito dicendo: è un peccato che il messaggio arrivato all'opinione pubblica qui da Genova sia stato soprattutto la violenza. Una festa che è stata rovinata. Un morto, centinaia di feriti e decine di fermati, di chiunque sia la responsabilità, sembrano non riguardare il Presidente del Consiglio. E così si spiega l'attacco di Berlusconi al Genoa.
5: Il macello è una perquisizione. Il sangue che nascondeva i volti dei feriti ieri era rappreso di contusioni e ferite pregresse. Strane verità, quelle che racconta la questura, che mostra la stampa il supposto arsenale per il quale 92 giovani, alcuni minorenni, sono stati arrestati, 61 feriti, alcuni in maniera grave. La polizia sostiene che il materiale ritrovato collega i giovani al Black Bloc, scatenato e mai fermato nei giorni di manifestazione. Viene esibito l'arsenale, assorbenti, materiale per suturare, cerotti, coltellini svizzeri, caschi.
6: Genova chiama e Bologna risponde. Da alcuni giorni assemblee spontanee pubbliche in Piazza Maggiore davanti a sacrare i caduti partigiani della Seconda Guerra Mondiale. In questo momento grande corteo imponente di 4.000 persone, forse più, Logan, sono più o meno gli stessi sentiti a Genova. Genova libera, assassini, assassini e dimissioni, naturalmente rivolto alle...
4: Sono scappati via da Genova tutti i leader, i segni della dittatura della città cominciano ad essere tolti. Alla storia è stata consegnata una dichiarazione finale da cui si desume che chi è in grado di indicare le priorità oggi nell'Occidente ricco sono gli Stati Uniti. Infatti se gli europei dicono che Kyoto va approvata e la Casa Bianca non si smuove dal suo no categorico, nella dichiarazione finale ci si scrive: al momento non siamo d'accordo sulla ratifica di Kyoto. E poi i programmi di riduzione della povertà. Passa la linea del liberismo compassionevole dell'era Bush. Ai poveri ci vogliono aiuti e un ruolo più forte delle multinazionali. Ma il vero punto di oggi a Genova è l'incontro

0: tra Bush e Putin. I due decidono di andare.
1: Erano spuntati di notte, se ne vanno di giorno in lunghissime file di tir. I container stanno lasciando Genova. Per 3 giorni sono serviti a blindarla come fossimo in guerra. Il G8 riconsegna la città agli abitanti, più ammaccata, più sporca di come l'ha trovata, ma almeno la morsa si è allargata. Restano sul lungomare 2 carcasse di auto bruciate, i segni del fuoco sull'asfalto, le tracce della fuga precipitosa dei manifestanti caricati dagli agenti. Restano le vetrine spaccate dai neri nell'indifferenza della polizia. Restano gruppetti di ragazzi che si
2: raccontano. Il cittadino antiglobalizzazione non dice soltanto no, e questo è il senso di una settimana di dibattiti organizzati al Public Forum di Punta Bagno. Si fa strada anche una nuova consapevolezza, un nuovo orgoglio, alimentati dai 300.000 che tra lacrimogeni e manganelli hanno sfilato ieri. Sono emersi progetti, proposte, dati. Le proposte sono quelle di una moratoria sull'estrazione del petrolio, di una localizzazione dell'economia in via di sviluppo, dei piani per limitare l'epidemia AIDS in Africa. Non c'è opposizione a regole globali, purché siano democratiche e non oligarchiche. E soprattutto, per il no global, ci sono diritti inalienabili, quelli alla salute e all'educazione, che non possono diventare merci, che non sono servizi ma appunto diritti. C'è stato tutto questo a Genova, c'è stato soprattutto un movimento che, oltre ai partiti, comincia a fare politica e non più soltanto etica. Un movimento e delle idee che passano le gabbie di ferro erette a Genova, le frontiere, che non possono essere sequestrati da irruzioni e perquisizioni della polizia. Linea allo studio.

Quando le ho scritto ti ho messo in copia, così almeno potrei incazzarti, ridere in faccia alla vecchia Europa e un dito medio per salutarci. Oggi la noia fa la preziosa, ho scritto il tuo nome senza spiegarmi, per quei giorni sotto sopra.

quitato messo in conto. Sono tornato a studiare i fatti, le versioni messe a confronto. Chiedermi come si fa a onorarti, ridere in faccia alle grandi otto, che ora ormai lo sono sempre meno, mentre intanto l'impero cinese è pronto e sempre più intenzionato.

0: nuovo.
1: Il G8 di Genova, raccontato da Radio Popolare in quei giorni e rivisto 25 anni dopo.
2: Roberto Festa ha alcune cose da raccontare della notte.
3: Siamo tornati a casa intorno alle 3:30, pochi minuti dopo abbiamo sentito dei cori, come cori di stadio, come cori di esultanza, frasi come abbiamo spaccato il culo, e a un certo punto i cittadini di Genova, quelli pochi rimasti, sono usciti e hanno cominciato a urlare assassini, basta, andatevene. Noi abbiamo presunto che si trattasse di poliziotti o comunque forze dell'ordine che ieri sera erano tutti in licenza, ormai gli hanno dato la licenza dopo la settimana, erano nei bar, nei caffè, nei pochissimi caffè aperti ieri notte.
4: Abbiamo un altro collegamento con un avvocato del Genoa Social Forum.
5: Sono entrati anche nella nostra sede legale, e questo è importante dirlo, c'erano 5 computer nella nostra sede, 2
4: certo.
5: Venivano usati dai media, 3 dagli avvocati. Hanno distrutto soltanto i computer degli avvocati, hanno portato via gli hard disk e i dischetti, hanno portato via le liste degli arrestati che avevamo compilato con molta fatica.
4: Pare che manchino all'appello, diciamo, 200 persone.
5: No, allo stato attuale ne mancano 400 persone. Ci chiamano persone che hanno visto i loro amici manifestanti fermati, ci chiamano quelli che hanno visto portare in ospedale, ci chiamano persone che non hanno più notizie dei loro amici o dei loro figli, persone che sono 3 giorni che non riescono a dare notizie di sé, che non sanno di avere una tutela legale.
6: Grazie a questa storia di questi neri sono riusciti a livello mediatico a far passare tutti come criminali. Ora, se quel ragazzo che è uno dei neri dichiara di essere un compagno, è libero di farlo, lui ritiene di essere un compagno, comunque non è un compagno mio. E se alle manifestazioni riesco a beccare di questi qua, io questi non li faccio entrare nella manifestazione, vogliono scontrarsi con la polizia, che si scontrino, poi però stanno lì, non è che se ne vengono dentro e la polizia lancia i lacrimogeni a me.
7: Ascolta, mi chiamo Franca, chiamo da Milano, io spero che sia ancora in ascolto quello che un'oretta fa ha detto: sono un compagno come sono compagni quelli dei Black Bloc.
4: Sì.
7: Io sono una compagna e ho pianto anch'io i funerali di Edo e Sole, però ho avuto paura anch'io al corteo e non sapevo se potermi fidare di quelli che chiamo ancora compagni, non lo sapevo. Per favore, se tu stesso dici ci possono essere degli infiltrati, bisogna isolarli, bisogna stare attenti. E a questo punto non ci illudiamo, compagni e compagne, di potercela fare trincerandoci dietro il nostro antagonismo totale. La rabbia è giusta, adesso abbiamo bisogno di Radio Popolare, abbiamo bisogno degli avvocati, abbiamo bisogno dei medici, abbiamo bisogno della gente normale di Genova che ci ha ospitato nelle case. Faccio un appello ai compagni che ancora adesso pensano di poter essere tranquilli e sicuri perché hanno i bastoni in mano, a riflettere, a ragionare col cervello. Quelli con i bastoni in mano io li voglio davanti insieme a me a fare cordone contro la polizia, non dietro di me a far casino. Io a un certo punto mi sono dovuta autotutelare, mi sono dovuta andare con quelli delle ACLI che mi hanno aiutato a ritrovare la strada perché mi ero persa. Però io faccio anche un appello ai compagni che permettono le infiltrazioni, non è possibile.
8: Le dichiarazioni anche di funzionari dei sindacati di polizia, che ci sono anche belle persone, per l'amor di Dio, ma e dei politici del governo e purtroppo di gran parte dell'opposizione, parlo dell'Ulivo, non di Rifondazione dei Verdi, cioè sono di una banalità estrema. Io ho la terza media, cazzo, ma ste cose qua, io ragionavo così neanche quando avevo 5 anni e ero all'asilo. C'era il primo canale di Genova che faceva vedere tutte le immagini dall'elicottero. Ma cazzo, bastava dare un'occhiata per vedere che era una cosa combinata, sti qua dei Black Bloc, come cazzo si chiamano. Il Presidente della Repubblica, dopo il 13 maggio, ha detto abbiate fiducia nel futuro. Cazzo, sono passati 2 mesi, figuriamoci fra un anno.
4: Questo sabato pomeriggio?
9: Sabato pomeriggio verso le 6.
4: Ti ricordi che zona eri?
9: Sì, zona Montallegro. Ci sono stati 2 gipponi che sono arrivati verso l'alto e in un vicolo strettissimo dove ci passavano a malapena sono partiti nel tentativo di fuga. A un certo punto noi siamo scappati, eravamo in 3. E di fatto questi si sono fermati, hanno iniziato a pestare la gente che si era buttata contro il muro per non essere investita. A un certo punto io sono intervenuto per difendere la mia ragazza che era rimasta più indietro. Vabbè, sono stato pestato brutalmente e questi a un certo punto hanno smesso il pestaggio, sono risaliti sui gipponi. Noi nel frattempo ci siamo spostati un pezzettino più avanti per cercare di buttarci in un terrapieno che c'era sotto, un 3 metri più sotto, che era di un ospedale, una cosa del genere. Il primo gippone ha aperto la portiera a tutta velocità e mi ha preso dentro cercando di scaraventarmi sotto. Io quando sono sceso avevo tutta la testa rotta, braccia sanguinanti, mi sono sdraiato su questo terrapieno, è intervenuto un infermiere di questa casa di cura e niente, in quel momento sono ritornati, mi hanno puntato un fucile dall'alto e questo mi diceva: alzati o ti sparo, alzati o ti inchiodo lì secco dove sei. Io ho tentato di rialzarmi, ma già lì mi girava un po' la testa. L'infermiera è intervenuta, questa donna, e diceva: stai giù perché altrimenti ti spara, stai giù. A un certo punto è intervenuto anche un medico, penso il capo medico, che si è messo tra questo poliziotto armato di fucile e noi, e ha cercato di dissuaderlo da questo suo intento.
0: Voglio dire, i black bloc erano, cioè parlare di infiltrati, di regia occulta, erano tutti di nazionalità diversa, ce n'erano di tedeschi, di spagnoli, di greci, cioè voglio dire, sarebbe proprio un disegno a livello strategico europeo di tipo militare a questo punto. Però voglio dire, i black bloc si erano già visti all'opera anche a Göteborg e a Praga. Se questo è il governo di destra, bisogna anche noi prepararsi a livello militare a contrastare le varie iniziative.
10: No, non credo che sia proprio questo il messaggio che venga fuori in realtà.
11: Una vita umana è andata perduta ed è questo motivo per tutti di grande dolore. Ma questo è solo un aspetto della realtà. Il governo aveva il dovere di garantire lo svolgimento del G8. Il G8 si è potuto svolgere in tutti gli appuntamenti previsti. L'area del vertice non è stata violata, nonostante i ripetuti tentativi dei gruppi più estremisti ed addirittura gli incitamenti di alcuni massimi responsabili del Genoa Social Forum. A Genova.
12: E poi hanno da un lato caricato continuamente tutte le iniziative del Genoa Social Forum, tutti i cortei, utilizzando il fatto formale di inseguire questi gruppi violenti che alla prima carica invece scomparivano, e la provocazione dell'altra sera di attaccare le due scuole, una del Genoa Social Forum e l'altra era un posto dove dormiva chiunque aveva bisogno di un posto per ripararsi dalla pioggia dei giorni precedenti, dichiarando poi di aver trovato degli strumenti atti a offendere nell'altra scuola associandola al Genoa Social Forum, è un'operazione che mira a distruggere proprio la credibilità del Genoa Social Forum. Ci sono delle forti infiltrazioni da parte delle forze dell'ordine e da parte dei servizi dentro questi gruppi violenti.
13: Sono cominciate le udienze di convalida. Il grosso degli arrestati vanno ad Alessandria. Fabio Fimiani.
14: Mamma e papà di figli da poco 18 anni, amici, fidanzate e mogli, per ore ad attendere davanti al carcere di Alessandria senza poter vedere abbracciare i propri cari. Le scarcerazioni avvengono con il contagocce.
15: Andavo verso il pullman della rifondazione, che andavamo a casa. Mi hanno a mani alzate, mi hanno preso e mi hanno portato dentro. Dentro ci hanno picchiato.
16: Cioè è stato un incubo, perché siamo stati 20 ore con le braccia alzate, con pause di neanche 10 minuti dove ci potevamo sedere, dove stavamo con le mani alzate in faccia al muro, non potevamo parlare tra di noi, non potevamo comunicare. Alcuni di noi sono stati pestati brutalmente. Da segnalare soprattutto il caso di una persona invalida che c'ha una protesi alla gamba e non ce la faceva a stare 20 ore con le mani in faccia al muro. È caduto per terra, lo hanno riempito di calci e c'ha una protesi alla gamba, insomma. Tu devi stare in piedi, capito? A parte le invettive che si...
17: Dove avevano portato?
16: Ma non lo so che cos'era, un ufficio di polizia, è un posto che sta sull'autostrada. Le compagne le chiamavano puttana, vieni qua, facci vedere come li fai, come lo prendi. Cioè a un certo punto ho avuto una crisi, mi sono messa a piangere, perché mi hanno detto: ma no, ti veniamo a trovare, mo che andate dentro, veniamo a trovare.
13: I feriti sono ancora decine e decine.
18: Si chiama Mark Howell, è un giornalista inglese di 33 anni. Da domenica all'alba giace con il torace spezzato all'ospedale
3: San Martino. Lo hanno massacrato durante il blitz alla Diaz. Fino a stamattina gli era stato impedito di vedere un avvocato. La storia di Cowell è simile a quella di tanti altri, ricoverati in gravissime condizioni negli ospedali genovesi, inghiottiti dal nulla. Gruppi di avvocati vagano da un ospedale all'altro. Impiegati escono terrorizzati dagli ospedali. Nascosti tra il traffico passano agli avvocati la lista dei fermati. Sono circa 450 al momento i scomparsi. I ricoveri ospedalieri sono stati gestiti direttamente dalla polizia. Un'infermiera ci racconta le frasi di alcuni poliziotti verso i feriti. Ci siamo divertiti, hanno detto, e abbiamo spaccato le teste a calci. Al primo piano del San Martino, racconta un impiegato, girano funzionari della CIA. Dagli ospedali, intanto, escono frotte di arrestati. Un ragazzo tedesco, braccio ingessato, occhi viola, ti guarda, chiede. È pericoloso girare per la città con le ossa rotte. Linea allo studio.
17: Napoli, Roma, Firenze, Torino, Milano. Genova non è finita. Oggi in decine di città italiane ci sono state manifestazioni e presidi. A Roma la rete contro la globalizzazione economica si è data appuntamento in piazza Montecitorio. Linea ad Anna Bredice.
18: Dal megafono si sentono le parole di Scajola, in piazza gli applausi del centrodestra in aula vengono coperti dai fischi e dall'urlo assassino.
17: Intanto a Milano tantissima gente sta ancora arrivando alla manifestazione partita da piazza San Babila. In diretta dal corteo la nostra inviata Letizia Mosca.
19: Sì, sono tanti davvero, 20.000 persone. La testa del corteo si è fermata davanti ai poliziotti e ha alzato le mani in alto come hanno fatto i ragazzi.
20: Lacrime anche quando uno dei medici del GSF, visibilmente scosso, racconta di violenze indiscriminate delle forze di polizia. Ragazze sedute su un muretto durante un corteo scaraventate nel cortile.
21: La storia di tre ragazze sedute su un muretto si trovano improvvisamente in mezzo agli scontri. La polizia carica da una parte, carica dall'altra, sono lì ferme, scendono dal muretto, sono nel panico, non sanno che cosa fare, arriva la polizia, le prende una dopo l'altra, le scaraventa giù da questo muretto di 3 metri, queste cadono una sopra l'altra, una ha una frattura tripla scomposta, le altre piombano addosso a questa, dall'alto del muretto. La polizia gli spara addosso dei lacrimogeni. In questo contesto, nel punto in cui arrivano in basso, si apre una porta da dietro e un signore le trascina dentro un garage, chiude la porta e solo a questo punto finalmente la polizia se ne va.
22: Fondamentalmente il bersaglio era il cranio. Noi quando nella giornata di venerdì, quando abbiamo soccorso con l'ambulanza, almeno una cinquantina di feriti dorlacero contusi, abbiamo visto ferite del cuoio capelluto in più punti, non in un unico punto. Le crisi asmatiche determinate dal lancio del fumo dei lacrimogeni.
21: Il primo giorno noi abbiamo avuto 2 medici e un'infermiera ricoverati in ospedale perché sono stati attaccati dalla polizia. L'episodio più grave è successo in realtà durante la manifestazione. Noi avevamo 3 mezzi molto ben riconoscibili, c'erano delle croci rosse stampate da tutte le parti. A un certo punto è successo l'episodio più grave. Passando vicino a un gruppo di poliziotti che fronteggiavano dei manifestanti, un poliziotto ha preso il manganello da 1 metro di distanza, ha spaccato con la punta un vetro, ha preso questo pistolone che lanciano i lacrimogeni, l'ha infilato dentro e ha sparato un lacrimogeno dentro all'ambulanza. Cioè, immaginatevi che cosa sia successo dentro quell'ambulanza.
22: Chiamato da alcuni compagni per venire a vedere cosa stava succedendo nel pronto soccorso verso le 2:30 di notte, tra sabato e domenica. Il pronto soccorso era invaso da feriti e soprattutto da poliziotti. I poliziotti entravano dentro le sale mediche. Domenica pomeriggio io mi sono recato con l'onorevole Pinotti del DS qui di Genova per cercare di andare a parlare con alcuni feriti. I poliziotti di piantone non volevano farci comunicare con questi, quindi telefonate varie, prefettura, questura, eccetera, eccetera. Alla fine si sono decisi a lasciare entrare l'onorevole Pinotti e mia figlia, che l'ha fatto da interprete. Sono andati prima dalla ragazza, una ragazza tedesca, Lena Zulke, che era con un drenaggio toracico, perché anche lei ha avuto uno sfondamento della gabbia toracica. E questa ragazza che ha detto, appunto, una ragazza di 20 anni che studia lingue orientali, vegetariana, ci ha raccontato di cosa era successo. Da 5 minuti era entrata nella scuola Pascoli per andare a dormire assieme al suo ragazzo. Hanno sentito il frastuono e allora così ingenuamente hanno pensato di scappare più in alto possibile su al terzo piano, dove si sono rinchiuse dentro una stanzetta. Sono state raggiunte comunque e la ragazza picchiata col manganello, era preoccupata per il suo ragazzo perché aveva visto che i poliziotti gli battevano un estintore sulla testa. Nella stanza accanto c'era invece il corrispondente della BBC, Mark William Cowell. Quando sono uscite, Pinotti e mia figlia avevano le lacrime agli occhi. Il volto era una maschera di ematomi. Ha raccontato che lui era andato dal centro media, era andato a trovare delle amiche nella scuola e si è trovato poi dopo in mezzo quando sono arrivati le forze dell'ordine. La sua espressione è stata questa: mi hanno trattato come fossi un pallone da football.
1: Sì, io c'ero quella sera, guarda, mi spiace, non si può vedere in radio, ma quando parlo della scuola mi viene la pelle d'oca ancora ora. Come medici del GSF eravamo nel secondo piano nella stanza medica e a un certo punto abbiamo sentito, proprio di fronte all'ingresso della scuola, abbiamo sentito urlare la polizia, ci siamo affacciati alla finestra. Questo direi che è abbastanza importante, perché oggi ho letto l'intervista di De Gennaro che faceva diceva questa cosa: la polizia è entrata, gli hanno tirato dei sassi, hanno dovuto attaccare la scuola. Ecco, questa cosa è assolutamente falsa. Io sono pronto a testimoniare in tribunale anche su questa cosa. Ho visto scendere dalla via, è una via leggermente in discesa, 100-200 poliziotti compatti, manganelli in mano, urlando, che si sono lanciati verso il cancello della scuola, e tra l'altro ho stampato nella memoria questo ragazzo che potrebbe essere anche Cowell, non sono sicuro, perché Cowell è stato il primo che è arrivato in pronto soccorso ed è stato il primo codice rosso di 3 giorni di manifestazione. Io posso dire questo: quando organizzavamo l'assistenza sanitaria prima dell'inizio delle giornate, il G8, è comparsa questa cosa, stava allestendo nella caserma, ora tristemente nota, di Bolzaneto, questa infermeria gestita direttamente dalla polizia. Questa cosa ci aveva allarmato per la palese violazione dei principi su cui si fonda la sanità in questo paese. Non c'è nessun tipo di garanzia, il problema è questo.
22: Un infermiere ha visto questo ragazzo tedesco, non solo piantonato naturalmente, ma ammanettato a letto. L'infermiere ha chiesto ragione di questo ai poliziotti e gli è stato risposto: abbiamo perso le chiavi. Questo è solamente un annuncio di quello che poi è successo nella caserma di Bolzaneto, che adesso qui a Genova cominciano a chiamare la casa delle dita.
2: Non portate bandiere, non intonate slogan, siate sobri e niente fiori, così come sarebbe piaciuto a Carlo. Ore 10, questa mattina, una frugale cerimonia per il giovane ucciso, sparato da un carabiniere di 20 anni, di leva, mandato in prima linea. In piazza Rimonda, al posto del cadavere, ci sono fiori, lumini, un pacchetto di sigarette e tanti oggetti, magliette e bandiere.
5: Queste persone, invece di Carlo, hanno fatto un cordone che delimita l'entrata. Se non entrerà nel cimitero, ecco, perché è previsto che siano stati familiari ad accompagnare da bara con dentro Carlo dentro il cimitero, mentre poi si dovrebbero svolgere degli interventi. Un clima di grande silenzio, tutti sono gli occhi rivolti verso questa grande porta carcellata verde scuro, che si è aperta quando è arrivata la macchina. Sono, come dicevo prima, tante persone diverse, anche oltre agli amici di Carlo.
23: Queste sono le cose che ho scritto poco prima del G8 e che a Carletto piaceva tanto. Diceva che le cose erano proprio così. Questa cosa si intitola "I normali umani", è quello che Carletto non era nominato dalla normalità. Piccole cripte, camuffate da gioia, dipinte di sicurezza, simulatori di vita, comodità goffe, di grasso trabordante e follie stese in acconciature. Indispensabili sono gli sguardi. Quello indignato bisogna conoscerlo a memoria, mentre quello triste è gratis. In dotazione con la cripta, le chiavi dell'auto, il box e il cane da combattimento. che invia sms alla mucca pazza, pazza dalla gioia di poter finalmente uccidere chi la cresce imprigionata di tubi. I tubi di acciaio dentro i manganelli di quella polizia, la sfollagente, la follia dei documenti, i permessi, che sono sintomo di privazioni croniche, che depravano e deturbano la storia e i bambini per lasciare i loro occhi vuoti, senza più bagliori di rivoluzione. La rivoluzione, dicono, sia un tiro di dadi, un azzardo dei buoni, il business di chi c'è già, è duro, dura, sulle debolezze altrui. In questo lago salato facciamo pena tutti allo stesso modo e solo alcuni non fanno anche schifo. Ma ci salvano le serie. La mia generazione impara a vivere in vacanza, ad amare sui ribaltabili, a studiare con gli angeli del denaro. La mia generazione, giudicata dalle precedenti e dalle successive, solo perché meschinamente degenerate in maniera più o meno tecnologica, alcolizzate o drogochimicate. E maledetti sui pettori e la moda del topo che ti cammina sui piercing. A volte la mia tolleranza cede il passo a sottili baffetti d'odio per tutto il nulla dei nulla e perché quasi nessuno ha nulla in contrario alla normalità di piantarcelo vicendevolmente in culo come stile di vita e in solitudine, nelle braccia, come gioco di morte, braccia rubate all'agricoltura che non c'è più. Dov'è finito il grano? Come assembrano le merendine sbranate da tuo figlio che cresce imitandoti, mentre tu cerchi di capire quante siano le tue colpe in questo cinema muto senza più Charlie Chaplin. Ci parleremo sopra e scriveremo qualche canzone per non sentirci normali umani. Appenderemo che pare la Cocol in appartamenti da 200 milioni. Ci chiameremo compagna e compagno e forse ci picchieremo per il G8 come dei subumani schierati dietro a striscioni ambientalisti fatti a bomboletta e rappresentati da slogan vecchi come il conto in banca di Berlusconi, inutili come il sorriso di Rutelli e la morale del maresciallo Rocca. Noi normali umani siamo dannosi a noi stessi, come tanti ricci spaventati che cercano di incularsi. Provatevi a salvarvi con un preservativo, già, preservarsi dall'amore, quell'amore che nessuno sa ripetere due volte uguale e vivere una volta bene, quell'amore che Dio non ci ha insegnato. E poi potremo continuare all'infinito, ma credo che basti. Bizzarri, questi normali umani. E se Dio esiste veramente, non può non vergognarsi per questo teatro senza estro e fantasia. Chissà se anche lui ha qualche rimorso, qualche rimpianto.
4: Ciao Carlo, Carlo Giuliani presente, alla voce rotta il padre dopo un lungo discorso nel salutare il figlio ucciso, 23 anni in una bara di legno castano, alcune centinaia le persone, tanto diverse, ci sono anche bambini, arrivano tutti alla spicciolata davanti al portone metallico del cimitero, c'è un microfono, si alternano gli amici, quelli di scuola.
6: Sulla bara di Carlo ci sono tanti piccoli segni di affetto, un pezzo della sua vita raccontata da minuscoli oggetti. Le sue sigarette, la gazzetta, Carlo era un tifoso, tifoso della Roma, un collare per il cane, dei piccoli sassi, foulard, una A, simbolo degli anarchici, fatta di legno, tanti bigliettini di amore, di affetto, di rabbia lasciati dai suoi amici. Uno di loro si appoggia a una bottiglia di birra sulla bara, accende una sigaretta e inizia a parlare con il corpo, come se Carlo fosse lì vivo, a bere, a fumare con la cammella sulla bara, non si spegne. Sullo sfondo un manifesto dice, rivolgendosi allo Stato, al governo, ai poliziotti, Non possiamo costringervi a dire la verità, ma possiamo costringervi a mentire più palesemente. Linea Milano. Sì.

veramente a ringraziare tutti voi per essere venuti qui, tutti quelli che ci hanno telefonato, ci hanno scritto, ci hanno stretto la mano, ci hanno riempito di teneri abbracci, di affetto e di solidarietà. Ma soprattutto voglio ringraziare Carlo. Una vita breve, ma anche nella sua vita breve ci ha dato tante cose e ce ne ha date ancora in questi giorni. Ha dato a mia moglie, a mia figlia, a me, la forza di stare in piedi, la forza di riuscire ancora a parlare, la forza, se così posso dire, di cercare di ragionare. E per questo credo che gli sia dovuto questo ringraziamento. Ci ha regalato in questi giorni delle cose incredibili, l'affetto di voi tutti, la vicinanza di voi tutti. Ci ha fatto rincontrare amici cari che per le vicissitudini della vita avevamo perso di vista e che in questi giorni abbiamo rincontrato. Ci ha dato la forza delle idee, dei pensieri. Ci ha fatto conoscere molto di più di quanto non avessimo potuto fare prima i suoi amici, i giovani, i tanti giovani che sono qui. E anche in questo ci ha insegnato e mi ha insegnato delle cose. Anch'io commetto, come tutti o più di tutti, tanti errori. Anch'io a volte mi sono fatto prendere da giudizi frettolosi. Ho imparato, stringendo l'affetto dei suoi amici, dei tanti amici così diversi, come è stato detto, che non si deve, mi auguro che nessuno lo faccia più per presunzione o per sfrontatezza, giudicare un ragazzo per la maglietta sdrucita, per il pantalone bucato, per le scarpe rotte, per le treccioline che ha in testa o per i piercing che ha sul viso. Perché sotto quelle magliette sdrucite, sotto quelle treccioline, ho capito anch'io, ancora di più di quanto non mi abbia fatto capire Carlo, che ci sono dei cuori pieni, delle teste che pensano, della voglia di fare, questa insaziabile sete di giustizia. Ecco, io ho imparato in questi giorni queste cose e spero davvero che si riesca a ripercorrere tutti insieme un cammino. Riflettevo in questi giorni terribili, ne ho parlato con le vecchie appartenenze, ma anche con i giovani, che in fin dei conti le cose che abbiamo di fronte, le cose che vediamo, le cose che vogliamo, sono le stesse, vogliamo un mondo migliore, persino meno schifoso se guardiamo le cose più rivoltanti che questo mondo ci offre. E però, certo, i giovani lo vedranno domani e noi che veniamo dalle vecchie storie, dalle antiche militanze, diciamo che ci vuole tempo, che ci vuole pazienza, che ci vuole prudenza. Allora io provavo a riflettere su questo, che forse i giovani devono allungare un po' il loro percorso. Domani mattina forse non ce la fa nessuno, bisogna che il tempo guardi un po' più avanti. Ma noi, quelli vecchi e stanchi come me, dobbiamo accorciarli quei tempi. Non ci può essere una differenza fra domani e fra 100 anni. Mettiamoci un po' d'accordo, diciamo fra 10 anni, bene, però da domani mattina cominciamo, perché fra 10 anni ce l'abbiamo fatta tutti insieme. Ecco, questo può essere, credo, il messaggio più forte che ci viene da questa forza che mi dà quel figlio piccolo e tanto grande. Cerchiamo di tenerlo sempre con noi, lui è qui con noi, di onorarne la memoria. Rifiutiamo la violenza, uniamoci, non c'è nessuna diversità che possa impedirci di stare assieme per raggiungere un obiettivo giusto. Un suo caro amico lo ricordava, una delle lettere più commoventi che abbiamo ricevuto è quella di un frate cappuccino.
Ora voi sapete, Carlo ha vissuto come la sua famiglia nella ferma convinzione della laicità e credo che poche cose siano così diverse tra una visione laica della vita e la fede cristiana di un frate cappuccino. Quella diversità così grande non ha impedito che fra Carlo e quel frate ci fosse una tenera amicizia, ci fosse la condivisione di speranze, di obiettivi, a volte deluse, ma ogni delusione riproponeva quelle speranze. E allora se una diversità così grande non permette la divisione, perché dobbiamo consentirla fra noi? Cerchiamo, in nome di Carlo, di realizzare ancora più forte unità. Rifiutiamo le cose brutte, le cose violente. Guardiamo le cose che voleva lui. E le cose che voleva lui erano le cose concrete. Voi sapete che per volontà sua, perché era così, voi l'avete conosciuto. Abbiamo detto neanche un fiore. Chi vuole, invece di una rosa, versare 1.000 lire su quel conto, ne faremo delle cose concrete che lui voleva fare, le adozioni a distanza. Le borse di studio per gli studenti dei paesi poveri che non possono studiare, Mandela e la sua lotta generosa contro l'AIDS, le associazioni non governative che si battono tutti i giorni. E non dovremo prendere le cose che riusciremo a fare con quel fondo come un simbolo per essere un po' più rilassati alla sera ed essere contenti ed esserci liberati la coscienza, ma come uno stimolo per poi tutti insieme, giorno per giorno, riuscire a costruirle perché non ci sia più bisogno neppure della carità, perché quelli sono diritti che la gente deve conquistare e che noi dobbiamo aiutarli a conquistare. Questo è quello che mi ha insegnato Carlo e credo che lo abbia insegnato a tutti noi. Ciao Carlo, un abbraccio. Ciao Carlo.

E buongiorno a tutti. È il 21 luglio del 2026, questa è l'apertura musicale di Radio Pop. Io sono Carlo Centemeri e oggi sarà un'apertura musicale un po' particolare, un po' tematica. E ovviamente siamo sempre in diretta. 331-6214-013, SMS, Telegram e WhatsApp, oppure email diretta a @popolarenetwork.it. E stamattina cominciamo col Parmitini Group, questa è Minuano 6-8 da quel disco bellissimo che era Still Life Talking.

Minuano 6-8 Pat Metheny Group, il brano che apriva appunto Still Life Talking, probabilmente il primo album tra l'altro di quelli incisi per la Geffen da Pat Metheny Group dopo essere usciti dal contratto con la ECM, quindi un po' nuovo corso che poi lo porterà anche a dischi come Letter From Home o poi successivamente tutta la produzione successiva. E buongiorno a tutti, comunque qui è sempre il 21 di luglio, come dicevo oggi scaletta che sarà un po' particolare perché l'ho pensata in realtà insieme a, e questo è abbastanza insolito, insieme ad altri miei amici, perché oggi è una giornata un po' particolare per tutti quanti noi, ma ve lo racconto poi man mano che andiamo avanti coi pezzi. E questa mattina appunto, ricordandovi che siamo sempre in diretta, ci scrive Alejandra che dice appunto che erano anni che non ascoltava il Pat Metheny Group, bene, siamo ben contenti di aver colmato questa lacuna. Poi ai dischi storici del Pat Metheny Group ogni tanto bisogna sempre tornarci, sono proprio un cioccolatino da godersi così ogni tanto. Sempre sms, telegram e whatsapp al 331 6214013, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. mi raccomando, diteci che cosa state facendo adesso, se siete già in giro così alle 6:12 del mattino, in particolare perché immagino stiate lavorando, magari state facendo colazione o state studiando, o qualcuno ogni tanto ci scrive che sta facendo yoga o altre cose con la nostra musica. Ecco, diteci in che cosa vi stiamo facendo compagnia questa mattina. E andiamo avanti. Oggi lo facciamo invece con un altro brano che ci porta sempre più un po' in medias res, ed è questa, perché questa la conoscete per forza, o se la conoscete per forza, perché è strettamente parente di un brano che qui su Radio Pop si sente decisamente spesso.

E dal New Weather Report, questa Teen Town, l'album era Heavy Weather, appunto strettamente parente di queste parti, perché come ben sapete un altro brano loro, che è Black Market, lo sentiamo a tutti i GR. E buongiorno anche ad Alessandra, e buongiorno anche a Marta, e buongiorno anche a tutti quelli che ci stanno, e Federico, e tutti quelli che ci stanno ascoltando questa mattina. E appunto, scaletta scritta a più mani, come vi dicevo, ma poi appunto nell'arco della mattina, poi nell'arco della nostra apertura, poi vi racconterò che cosa succede. Intanto stiamo dando un'occhiata alle notizie di oggi, in cui la situazione non sembra sicuramente più tranquilla, anche perché con i fatti anche di Bologna di ieri sera, il clima di preoccupazione che penso avessimo addosso un po' tutti da un po' di tempo sta diventando probabilmente anche un po' peggiore, e chissà. E comunque abbiamo fatto un po' di citazioni adesso, devo dire, siamo partiti in questa direzione un pochino fusion, e allora a questo punto direi, perché non andare avanti in questa direzione, che ne dite? E questo è veramente un pezzo che secondo me da queste parti, se non è mai passato, ci è passato veramente rarissimamente. Chi di voi conosce questo capolavoro?

E questa era Road Games, lui era Alan Holdsworth, tra l'altro tratto da un bellissimo disco dell'83, dove tra l'altro avete sentito che c'era anche un bassista di notevole importanza, perché su questo album c'è niente meno che Jeff Berlin, e alla batteria invece troviamo Chad Walkerman, altro personaggio importante, altro personaggio che veniva dal circolo di Frank Zappa, dove aveva sostituito un altro batterista che poi noi incontreremo per tutte tantissime sue collaborazioni, un lungo sodalizio con Sting, ma un'apparizione anche, per dire, con Le Storie Tese e tante altre persone, che era appunto Vinnie Colaiuta, il quale Vinnie Colaiuta un paio d'anni prima aveva fatto una delle sue prime comparsate da turnista fuori dal giro Zappa, e l'aveva fatto con un artista che è sempre un po' troppo sottovalutato dalle nostre parti, perché non lo si ascolta mai così tanto ed è un vero peccato, e stiamo parlando di Gino Vannelli, e sentiamoci questa Sick and You Will Find. L'album era Nightwalker, siamo proprio all'inizio degli anni 80, e questo disco, come tutti quelli di Gino Vannelli di quel periodo, ha qualcosa veramente di magico.

Gino Mannelli, questa è la sua Seek and You Will Find. Andiamo verso la chiusura della prima parte prima di andare verso il GR breve, e lo facciamo con un'ultima canzone questa mattina. E siamo in un'epoca totalmente diversa, in uno stile totalmente diverso, ma è sempre perfettamente in stile con la scaletta di questa mattina.

0: E c'è una nota di Soul Asylum alla 9:30. Andiamo a chiudere questa prima parte dell'apertura musicale di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, noi siamo sempre in diretta. Lasciamo un attimo la linea al GR per gli aggiornamenti. Ci risentiamo tra pochissimi minuti.
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 6:30. A Bologna ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di polizia nell'ultima fase delle proteste di piazza, iniziate nel tardo pomeriggio di ieri. Al centro della mobilitazione la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo che domenica era stato immobilizzato a terra da due agenti e ripreso in un video mentre chiedeva inutilmente aiuto. La vicenda è la prima in cui viene applicato lo scudo penale per le forze di polizia. I due agenti e quattro operatori sanitari che erano sul posto non sono stati iscritti nel normale registro delle persone indagate, ma in uno separato, come previsto dalla norma approvata nei mesi scorsi dalla destra di governo.
4: Intanto la maggioranza in Parlamento insiste sulla volontà di negare la possibilità di risarcire chi commette reati. Il pretesto è il caso Mario Roggero, il gioielliere in carcere da alcuni giorni per aver inseguito e ucciso due rapinatori. L'uomo è stato condannato anche a versare 780.000 euro alle loro famiglie e la magistratura ha fatto sapere di averne sequestrati 50.000 che erano stati raccolti da un comitato a sostegno di Roggero ed erano stati trasferiti su un conto tunisino intestato a lui e alla moglie. Poche ore fa i capigruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno annunciato la presentazione di un emendamento a un decreto in discussione in Parlamento per escludere ogni pretesa risarcitoria di chi commette reati come violenza sessuale, rapina, furto, sequestro di persona o violazione di domicilio.
3: A Genova stasera ci sarà una fiaccolata alla scuola Diaz in cui esattamente 25 anni fa fece irruzione la polizia aggredendo le persone che erano lì per dormire dopo aver manifestato contro il G8. Il giorno prima era stato ucciso Carlo Giuliani, che ieri è stato commemorato in piazza Alimonda, tra il ricordo delle proteste della repressione del 2001 e la rivendicazione dei contenuti di quella mobilitazione e della loro attualità.
4: Questa notte tre persone sono state uccise e diverse sono state ferite in un raid aereo israeliano sui campi profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Secondo l'agenzia stampa palestinese Wafa, l'attacco ha preso di mira l'ospedale Yaman al-Saed. Ieri Wafa aveva riportato altre tre vittime a Khan Yunis e una a Gaza City.
3: Non si fermano gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Nella notte gli USA hanno colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani. I media locali hanno confermato che sono state sentite esplosioni in diverse città, tra cui Isfahan e Bushehr, entrambe ospitano siti nucleari. L'Iran ha risposto prendendo di mira ancora una volta basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain. Nel frattempo i mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco della durata di 10 giorni. Secondo Axios, il presidente Trump sta valutando una massiccia campagna militare congiunta con Israele. I funzionari, riporta il media americano, ritengono che i prossimi giorni saranno decisivi.
4: La Casa Bianca ha annunciato dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. L'ordine esecutivo firmato dal presidente USA Donald Trump sarebbe una risposta al trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti americani. Trump ha citato controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Le nuove misure entreranno in vigore tra un mese e si applicheranno a vari prodotti come vino, mazze da occhi e cemento. Saranno interessati dal provvedimento anche i prodotti che entrano negli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo nordamericano di libero scambio. Il premier canadese Mark Carney ha replicato che il paese ha avanzato alcune proposte per risolvere le controversie e modernizzare l'accordo.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

È molto divertente perché ogni volta che passo gli Iron Maiden in queste aperture c'è un risveglio di una quantità di fan, di ascoltatori che altrimenti è abbastanza, diciamo, raro che scrivono, non tutti però alcuni sì, che in questo momento vedi proprio che spalancano gli occhi e beh, evidentemente non sono il solo a essere un fan della Vergine di Ferro. Questo brano, per chi non lo conoscesse, si chiama Transylvania, era tratto dal primo album, che è un po' il periodo anche più, diciamo, disceso anche dagli anni 70, perché ci sentono tutte belle influenze prog di Steve Harris, che però vabbè, ci sentiranno poi sempre, perché comunque in tutti i dischi degli anni 80, soprattutto vabbè, poi in Somewhere in Time, soprattutto in Seven Son of a Seven Son, queste influenze poi si sentono tanto, però vabbè, questo veniva dal primissimo loro album, però vedo che comunque sta piacendo tutto. Comunque dicevo, questa mattina è una scaletta che appunto è farina del sacco mio, ma anche quello di diversi miei amici, perché oggi per me e per loro è un giorno un po' particolare, perché era capitato anche l'anno scorso ero di turno in apertura. È una giornata nella quale io ricordo un nostro, appunto, perché abbiamo parlato di una pluralità, carissimo amico, che ormai la bellezza di 27 anni fa, perché era il 21 di luglio del 1999, un'altra epoca da tutti i punti di vista, ebbe purtroppo un brutto incidente perché fu investito in centro a Milano, che mentre attraversava da un'auto che andava molto molto molto veloce. Lui all'epoca non aveva ancora compiuto 23 anni, era uno di quelle persone con cui proprio ci si scambiava la musica da tempo immemorabile, quello che aveva sempre qualcosa di nuovo da farti sentire, con cui si facevano discussioni infinite, eccetera eccetera. E dato che appunto queste cose è una cosa condivisa un po' con tutto il mio gruppo storico di amici, questa mattina diciamo che questa scaletta l'abbiamo pensata anche un po' in più persone, pensando a discussioni fatte di notte durante le vacanze piuttosto che durante l'anno al telefono, così dischi prestati eccetera. E comunque diciamo, sono tutti brani che per me sono tutti estremamente importanti, anche da molto prima, che però sono importanti anche per tante altre persone. Allora, appunto, è venuto fuori questo mix che spero appunto vi diverta. E proprio tra lì, appunto, gli avvenimenti che possono capitare può anche essere quello di andare a un certo punto in negozio e comprare un nuovo disco di una band appena uscito, e nel disco di appena uscito di questa band trovarci dentro, che c'è dentro questo brano qui.

è il disco di cui si parlava prima, era Innuendo dei Queen, appunto, perché c'era un ricordo che mi è stato portato alla luce questa mattina di un pomeriggio andando da Mariposa per comprare il disco nuovo dei Queen, che era appunto Innuendo, e dentro appunto il brano conclusivo di questo album, che fu poi l'ultimo registrato dalla formazione iniziale dei Queen. Poi ci fu il famoso Made in Heaven dopo, che prendeva delle tracce, le rimontava, eccetera eccetera, con comunque dei bei risultati, ma diciamo che la parabola Queen terminava con Innuendo. E però appunto non si poteva sapere all'epoca quello che sarebbe poi successo dopo, ma anche forse il livello di mitizzazione che avrebbe poi raggiunto appunto questa band, che in vita aveva avuto Iron più Queen e i vicini si svegliano. No, svegliate i vicini, ragazzi, che noi siamo qua a lavorare da tempo, e è bene che i vicini si adeguino a questa cosa, assolutamente. Ma visto che appunto evidentemente ci sta piacendo andare avanti in questo modo, direi che possiamo goderci un altro pezzettino bello energico, poi magari chiudiamo un po' più tranquilli andando verso la fine della seconda parte. Siamo sempre in diretta, ma vedo che lo sapete tutti perché state scrivendoci in tanti: 331 6214013, sms o telegram o whatsapp, e email a diretta @popolarenetwork.it.

E questi Van Halen, questa Top of the World da quel disco bellissimo che era For Unlawful Carnal Knowledge, ossia FUCK, anzi F-U-C-K come qualcuno lo chiama, anche lì mi ricordo tutti i commenti sui giornali che dicono: ma guarda che titolo che è stato dato, e dall'altra parte chiaramente tu poi facevi una gara a comprarlo per dire: guarda, ho comprato il disco con quel nome lì particolare. E vabbè, erano i Van Halen di quell'epoca ed erano un gran gruppo. Tra l'altro, appunto, ne parlavamo adesso con Fiore, che ci ha scritto insieme a Silvia, insieme a Ivan, Patrizia, Sergio, Alba, Andrea, Luca, Enzo, un altro Luca. State scrivendo tantissimi ed è bellissima questa cosa mattutina. Vedo che è sempre divertente sentirvi, appunto. Poi si commentava il fatto che sul sound, tra l'altro, se avete notato, il riff di questo pezzo alla fine è la coda di Jump, di altro brano di Van Halen di un po' di anni prima, molto famoso. Era un po' cambiata all'epoca perché questo è il periodo con Sammy Hagar alla voce, mentre invece Jump era stato un po' il punto centrale dell'epoca con David Lee Roth alla voce. Però è molto bello vedere come la coda di un brano, una parte diciamo riempitiva così finale, poi riesca a diventare un brano di tutt'altro tipo. E abbiamo anche, penso di sapere chi è, un ascoltatore che ci sta ascoltando allenandosi in bici per l'Ironman. Hai tutta la mia stima. In questo momento anche solo raggiungere qui in automobile è stato comunque complicato, difficile stamattina, quindi hai tutta la nostra stima. E guarda, c'è anche un altro Andrea che si sta divertendo con quello che stiamo trasmettendo. Allora, siamo a pochi, tutto sommato, minuti dalla fine, ce la facciamo però ancora ascoltare un paio di cosette, visto che eravamo finiti in epoca inizio, appunto, anni 90. C'è una band della quale ricordarsi sempre e che c'entra anche molto, moltissimo, moltissimo, moltissimo con la persona che sta un po' ispirando tutta questa scaletta questa mattina. Ed è un brano di un minutino e mezzo, però, ragazzi, che pezzo è?

e passiamo adesso un po' alla chiusa di questa parte. Ma vi ho anche già dato una brevissima anticipazione di qualcosa che arriverà più tardi. Però adesso chiudiamo questa parte, abbiamo dato tanta energia, tanto e tanti pezzi belli intensi con questa cover meravigliosa. Il brano lo conoscete tutti e se non lo conoscete lo riconoscerete. Questa è la cover che ne fece Cassandra Wilson.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.
4: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
3: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno, le notizie delle 7. A Bologna scontri tra manifestanti e forze di polizia nell'ultima fase delle proteste di ieri per la morte di Abderrahim Fakir. Applicato per la prima volta lo scudo penale per gli agenti che hanno immobilizzato l'uomo e per 4 operatori sanitari. Intanto la destra di governo insiste sulla volontà di negare la possibilità di risarcimenti a chi commette una serie di reati. Il pretesto è il caso del gioielliere Roggero, condannato a versare 780.000 euro alle famiglie dei due rapinatori che ha inseguito e ucciso. A Gaza 3 persone sono state uccise e diverse sono state ferite in un raid israeliano sul campo profughi di Jabalia. Ieri anche altre 3 vittime a Khan Yunis e una a Gaza City. Continuano gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Nella notte gli USA hanno colpito centri di comando militare e si sono sentite esplosioni in città che ospitano siti nucleari. Teheran ha risposto attaccando Kuwait e Bahrain. Dalla Casa Bianca, dazi addizionali del 50% su beni importati dal Canada. Trump accusa il paese confinante di trattamento discriminatorio sui prodotti americani. Il primo ministro canadese, Carney, assicura di essere pronto a intensificare le discussioni sulle tariffe. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.
8: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? 2 cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
9: Terza parte dell'apertura musicale di stamattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre Radio Pop. E ovviamente siamo sempre in diretta. 331-621-4013, diretta @popolarenetwork.it.

E questi Rush con il loro Tom Sawyer è a terza parte dell'apertura musicale di stamattina qui su Radio Pop. Io sono sempre Carlo Centemeri e i sms, telegram e whatsapp sempre al 331-6214-013. Mail diretta, quelli sono i diretta su Cuba ma non c'entrano, diretta@popolarenetwork.it. E sempre continuiamo a scambiarci messaggi con Paolo, con Guglielmo, con Fiore. Dall'altra parte ci hanno scritto Rick e Vic, che non sappiamo se si siano messi d'accordo, ma è sempre questa cosa, è sempre divertente vedere ascoltatori che scrivono in maniera diversa con i nomi assonanti. E appunto, invece Vic ci aveva scritto ieri che non aveva mai ascoltato i Rush Radio Popolare. Io sapevo che oggi avrei messo questa, infatti ieri mi ero un po' goduto appunto questo messaggino che stava arrivando sapendo che c'era un po' questa scaletta. Lo raccontavo prima, oggi è una scaletta un po' particolare, nel senso che non sono andato come al solito esplorando quello che avevo voglia di farvi ascoltare, un po' pezzi che mi venivano in mente per la nostra apertura di questa mattina. È un'apertura, quella di oggi, abbastanza particolare, perché come l'avevo già detto prima, per me è un po', per me e per molti miei amici oggi è un anniversario importante legato a una persona. Non è una cosa importante nel senso di nota al mondo, è una cosa per noi, è una cosa legata a una persona che ci ha lasciato un po' di anni fa. Infatti la scaletta di oggi, pensando a questo nostro amico col quale abbiamo condiviso tantissima musica, l'ho anche pensata un po' a svariate mani, ma poi vi dirò anche tutti quanti i nomi. E andiamo avanti questa mattina, tra l'altro, con un altro classicone che appunto penso dirà qualcosa a qualcuno di voi.

E questi Police, Walking on the Moon, qui abbiamo Barbara che ci dice: ho i brividi, all'improvviso sono in campeggio in Jugoslavia in vacanza con i miei amici. E già basta parlare di Jugoslavia per capire di che periodo stiamo parlando, quantomeno possiamo fare una collocazione temporale precisa, o quantomeno un periodo di prima di quando. E dall'altra parte è sempre contento di ascoltarci anche Vic, che specifica che lui è Vic e non è Rick, che invece è l'altro che ha mandato i messaggi prima, ma che è diverso dall'altro Vic che invece ci sta scrivendo su WhatsApp, perché c'è il Vic che scrive sugli SMS e il Vic che scrive su WhatsApp. Ragazzi, i soprannomi, santo cielo, dateci una mano a riconoscervi, vi prego, perché siete tanti, siete bellissimi. Prima, ma che è diverso dall'altro Vic che invece ci sta scrivendo su WhatsApp, perché c'è il Vic che scrive sugli SMS e il Vic che scrive su WhatsApp. Ragazzi, i soprannomi, santo cielo, dateci una mano a riconoscervi, vi prego, perché siete tanti, siete bellissimi. Ci state scrivendo un sacco di cose, poi ci ha scritto

Bello sentire di mattina Some Say I Wash The Way Away No Way, e penso che l'abbiamo cantata tutti quanti con quel testo lì, Some Say, come se fosse un misto tra swahili e giapponese, probabilmente tutte lingue che noi presenti qui collegati chiaramente parliamo con notevole scioltezza. E allora diamoci un pezzettone anche un attimino più bello, più complesso, che potrebbe stupire ancora qualcuno di voi. Secondo me è un pezzo magnifico. Prima ne era partito un assaggino che ho fatto partire per sbaglio, qualcuno non se n'è accorto. Chissà se qualcuno di voi si ricorda di questo capolavoro qua.

E anche questa ha risvegliato i ricordi di parecchi di voi. Ci ha scritto Massimo, ci ha scritto Fiore, ci ha scritto Paolo, ci ha scritto Vanna e tanti altri. Vabbè, questi erano i Dream Theater, questa Space Divest, il brano conclusivo che dell'album Awake, e tra l'altro anche la fine della collaborazione del loro tastierista originale, cioè Kevin Moore, che era stato presente in tutta la prima parte, diciamo, della loro carriera, quindi When Dream and the United, poi Images and Words, e poi il Level Marquee, e poi questo appunto Awake, brano comunque sul finale appunto di Awake c'era questa Space Divest. E come vi dicevo, andiamo anche verso la chiusura della puntata di oggi, in cui vi dicevo abbiamo presentato una scaletta un po' particolare, perché appunto oggi per me è una giornata un po' particolare, una giornata di ricordo, e infatti è stata tutta musica del secolo scorso, quindi tutta musica del Novecento, pensate un po', quindi ormai parecchi anni fa, perché appunto fatta in ricco, sono tutti brani condivisi con un amico che ci ha lasciato appunto ha avuto un grave incidente il 21 di luglio del 1999, poi dopo è mancato qualche giorno dopo, e appunto abbiamo voluto scrivere questa scaletta in comune con tanti altri amici comuni, pensando a estati, serate, momenti in cui si parlava di musica, quando si parlava tanto di musica, ci si prestava i dischi e tutto il resto, e le cassette, cos'altro. E quindi devo ringraziare, perché mi hanno aiutato tantissimo a scrivere la scaletta di oggi: Pietro, Davide, Federico, Valerio, Gabriele, Sara e Luca, e spero di non essermi dimenticato nessuno. E appunto, proprio dai suggerimenti di una di queste persone viene anche l'ultimo brano che ascoltiamo oggi, che invece è una cosa totalmente diversa rispetto a tutto quello che abbiamo ascoltato adesso, tutto quello che abbiamo ascoltato oggi, però è significativo proprio per quello che vi ho raccontato. Io vi ricordo sempre che ci risentiamo domani mattina, perché sono qua ad aprire tutta la settimana e anche la settimana prossima, chissà domani cosa mi verrà in mente di mettere, perché come avete sentito ogni giorno si varia. Ma se volete fare due chiacchiere con me di musica, di altro, di quello che volete voi, mi trovate sempre sui miei social, quindi su Facebook o su Instagram, potete chiedermi il contatto, potete chiedermi l'amicizia, fare quello che volete voi, comunque sempre come Carlo Centemeri, sia su Facebook che su Instagram. E ci lasciamo con una cosa, appunto, come avrebbero detto i Monty Python, and now for something completely different, oppure no, dopo di me Chiara Manetti con Summertime e tutto qua, poi a seguire la lunga estate calda e tutta la programmazione di oggi. Ciao, buona giornata a tutti.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Popolare Network.
6: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
7: A Bologna migliaia alla manifestazione convocata dal sindaco per Abderrahim Fakir. In piazza la richiesta di giustizia per l'uomo immobilizzato da due agenti, ripreso in un video mentre chiedeva aiuto. Nell'ultima fase delle proteste, ieri, scontri tra manifestanti e forze di polizia. La condanna a morte di Schlein e Conte da parte di Vannacci. Strillano come cornacchie per un video satirico, dice l'ex generale, dopo le proteste causate dal filmato in cui è nei panni di un imperatore romano. Un'operazione in perfetto stile trampiano. A Genova stasera fiaccolata alla Diaz a 25 anni dall'irruzione della polizia e dalla macelleria messicana. Ieri la mobilitazione in piazza Alimonda nel nome di Carlo Giuliani. A Gaza 3 persone uccise e diverse altre ferite in un raid israeliano sul campo profughi di Jabalia. Ieri anche altre 3 vittime a Khan Yunis, una a Gaza City. Continuano intanto gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Nella notte gli USA hanno colpito centri di comando militare, esplosioni in città che ospitano siti nucleari. Teheran ha risposto attaccando Kuwait e Bahrain. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. A Bologna migliaia di persone hanno manifestato per Abderrahim Fakir, l'uomo morto 2 giorni fa dopo essere stato immobilizzato a terra da 2 agenti e ripreso in un video mentre chiedeva inutilmente aiuto. Già la sera stessa c'era stata una manifestazione al Pilastro, il quartiere in cui è morto Fakir. La protesta di ieri invece era stata convocata in pieno centro storico. Sentiamo Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko.
8: Bologna ha risposto in modo veramente corposo, considerato anche il periodo dell'anno, quando ci sono le ferie, le vacanze, alla chiamata anche delle istituzioni, a partire dal sindaco Matteo Lepore, proprio per avere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Piazza Nettuno, centralissima piazza, di fianco a quella più grande, Piazza Maggiore, si è riempita al punto che non ci stavano più le persone. Solitamente lì ci stanno tra le 5 e le 7.000 persone, quindi questo più o meno il numero di persone scese in piazza, perché non accettano che la città venga ferita in questo modo. Si sono stretti intorno alla famiglia della vittima. Ha parlato la nipote dicendo: per noi Fakir non è un caso di cronaca, è una persona che stava chiedendo aiuto, stava chiedendo di essere ascoltato, stava chiedendo rispetto e dignità, e invece chi doveva soccorrerlo e garantire la sua incolumità, la sua sicurezza, poi ne ha provocato la morte. Quindi è una ferita che di certo non si rimargina e che la città, da come sta reagendo, non vorrà che venga archiviata in breve tempo.
7: E in serata, nell'ultima parte delle proteste di ieri, ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di polizia. Sentiamo ancora Alessandro Canella.
8: Dopo la manifestazione più istituzionale, quella chiamata alle 19 dal sindaco Matteo Lepore in piazza Nettuno, quella si è conclusa in un'oretta, ma grossa parte dei manifestanti, soprattutto diciamo le realtà antagoniste, i centri sociali, si sono spostate di 200 metri nella vicina piazza Roosevelt, dove ha sede la prefettura, che ovviamente sono i rappresentanti del governo in città. Qui per circa un'ora si sono fronteggiati solo in modo stanziale i manifestanti con le forze dell'ordine, che erano schierate con camionette, idranti e agenti in tenuta antisommossa a proteggere il palazzo della prefettura. Tutto si è svolto tra slogan e proteste nei confronti del governo, ma in modo tranquillo, fino a che non sono stati fatti esplodere due grossi petardi, una volta si sarebbe detto bombe carta, e a quel punto sono immediatamente partiti fumogeni, lacrimogeni e idranti. Il grosso della folla presente in piazza Roosevelt si è disperso, ma è rimasto uno zoccolo duro che si è fronteggiato per alcuni minuti con il lancio di oggetti verso le forze dell'ordine, e le forze dell'ordine che rispondevano con lacrimogeni e idranti.
7: La vicenda di Abderrahim Fakir è la prima in cui viene applicato lo scudo penale per le forze di polizia. I due agenti e quattro operatori sanitari che erano sul posto non sono stati iscritti nel normale registro delle persone indagate, ma in uno separato, come previsto dalla norma approvata nei mesi scorsi dalla destra di governo. Sentiamo l'avvocato Eugenio Losco.
5: Questo apposito registro è stato istituito alla sola finalità di portare a una velocissima archiviazione del caso, nel senso che qualora io sia iscritto in questo registro, l'attività del pubblico ministero preminente deve essere quella, entro 30 giorni, di provvedere alla richiesta di archiviazione del caso. Ricordiamoci, deve apparire evidente che il fatto è stato commesso quando vi è una causa di giustificazione, però dal video quantomeno nascono dei legittimi sospetti che vi sia stato una sproporzionalità dell'uso della forza da parte degli operanti e che ci sia quindi la possibilità, attraverso delle indagini che andranno effettuate, eventualmente di ipotizzare un eccesso colposo nell'utilizzo di questa causa di giustificazione, e questo determina comunque una responsabilità e quindi la possibilità di esercitare l'azione penale e arrivare a un processo.
7: Intanto la maggioranza in Parlamento insiste sulla volontà di negare la possibilità di risarcire chi commette reati. Il pretesto è il caso di Mario Roggero, il gioielliere in carcere da alcuni giorni per aver inseguito e ucciso due rapinatori. L'uomo è stato condannato anche a versare 780.000 euro alle loro famiglie, e la magistratura ha fatto sapere di averne sequestrati 50.000 che erano stati raccolti da un comitato a sostegno di Roggero e trasferiti su un conto tunisino intestato a lui e alla moglie. Poche ore fa i capigruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno annunciato un emendamento a un decreto in discussione in Parlamento per escludere ogni pretesa risarcitoria di chi commette reati come violenza sessuale, rapina, furto, sequestro di persona o violazione di domicilio. La sinistra strilla come una cornacchia per un video satirico e palesemente irreale. Roberto Vannacci ha risposto così alle accuse di incitamento all'odio e alla violenza che gli sono state rivolte dopo aver rilanciato sui social network un video in cui l'ex generale è nei panni di un imperatore romano e condanna a morte Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. Una mossa in perfetto stile trumpiano che mette insieme l'attacco all'opposizione e un uso violento dell'intelligenza artificiale. Sui possibili obiettivi di operazioni come questa sentiamo Leonardo Bianchi, giornalista esperto di destre internazionali.
9: Secondo me ne hanno almeno tre. La prima è indubbiamente quella di solleticare ed esaltare i propri sostenitori, che non hanno alcun problema a consumare contenuti generati con l'intelligenza artificiale, anche se sono irreali, grotteschi, assurdi. Ormai quello è uno stile che è associato all'estrema destra, dagli Stati Uniti all'Europa. Il secondo obiettivo è catturare l'attenzione mediatica e dominare l'agenda mediatica E poi il terzo, far diventare virali questi contenuti sulle piattaforme, che è secondo me il vero obiettivo non solo dei comunicatori politici, non solo dei Trump, dei Vannacci, ma anche di chi attivamente produce questi contenuti, che non necessariamente sono degli attivisti o dei militanti o dei politici dei partiti, ma spesso e volentieri sono semplici simpatizzanti o anche utenti che non sono simpatizzanti, ma che ad esempio vedono che Vannacci sta andando molto forte e quindi producono contenuti a tema.
7: A Genova stasera ci sarà una mobilitazione alla scuola Diaz, in cui esattamente 25 anni fa fece irruzione la polizia, aggredendo le persone che erano lì per dormire dopo aver manifestato contro il G8. Il giorno prima era stato ucciso Carlo Giuliani, che ieri è stato commemorato in Piazza Limonda. Inviata Diana Santini.
10: Il pomeriggio è lungo e fitto di abbracci. Dal palco si alternano musica e parole. Scaletta serrata, asfalto bollente, un accappatoio scolorito è appeso ad asciugare una finestra della facciata arancione della grande chiesa barocca di Piazza Limonda, Piazza Carlo Giuliani, ragazzo. In ogni caso nessun rimorso, si legge sullo striscione posato davanti al cippo che ricorda la morte assurda e la vita acerba di Carlo, che oggi veleggerebbe verso i 50. I suoi genitori sono invecchiati qui, aspettando una giustizia che non è mai arrivata e che il paese fosse finalmente pronto a guardare davvero dentro al buco nero della notte della democrazia. Pinelli, Franceschi, Uvald, Rovandi. Dal microfono si dipana un lungo filo fatto di singole e collettive lotte per la verità. Lotte di donne, madri, sorelle, precisa qualcuno dal palco. E poi il presente. Abderrahim Fakir, la ferita più recente. E Gaza, il genocidio, il sudario con i nomi dei bambini uccisi a Gaza, che ondeggia sul sagrato. In altre stanze, in queste stesse ore, 25 anni fa, si preparava intanto la mattanza. L'assalto, concorrendo di prove false e coperture ai piani alti, a chi era rimasto in città, scattò intorno a mezzanotte. Si sono poi sprecate le metafore, la più efficace, macelleria messicana. Quando tutto finì, Genova si svegliò come rintronata, dolente. Sui muri della Diaz il sangue tracciava dei rigori orrendi. Stasera a Genova una fiaccolata ricorderà anche questo, a chiudere una settimana di riflessione, incontro e anche un po' di sana rabbia.
7: Angelo Miotto ha intervistato Enrico Zucca e il pubblico ministero che indagò sulla Diaz.
11: Alla Diaz parteciparono poliziotti ordinari, nessun reparto speciale, un reparto diciamo specializzato in ordine pubblico, che era soltanto meno di un terzo di tutti i poliziotti che sono penetrati. Hanno esercitato quella violenza inusitata, per usare le parole Cassazioni, poliziotti delle Digos, poliziotti delle squadre mobili, poliziotti volontari arruolati lì, poliziotti che non c'erano negli elenchi che la polizia ti ha trasmesso, ma che sono stati identificati, sono stati ripresi nel volto e la polizia non ci ha mai detto chi fossero questi poliziotti. Questa è un'operazione di polizia ordinaria. Niente corpi speciali, niente infiltrati, niente servizi, niente squadroni. Purtroppo gli squadroni sono stati le nostre forze di polizia ordinaria. È duro ammetterlo, sarà una parentesi, speriamo, ma vuol dire che si può cadere in un momento.
12: Avremo mai le scuse, secondo lei?
11: Io credo che se parlo, come dire, e non a caso, insomma, del livello e del genovese, che io non è che conosco la situazione di tutta la polizia italiana, devo dire che sul campo qualcosa, se non è cambiato, può cambiare. Questo mi lascia speranza, mi deve lasciare speranza, non come magistrato, come cittadino.
7: Tre persone sono state uccise e diverse sono state ferite in un raid israeliano sul campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, l'attacco ha preso di mira un ospedale, Yaman al-Saed. Ieri Wafa aveva riportato altre tre vittime a Khan Yunis e una a Gaza City. E veniamo agli ultimi aggiornamenti sulla guerra fra Stati Uniti e Iran. Continuano gli attacchi incrociati. In studio Valeria Schroeter.
13: Sì, Andrea, come dicevi, gli Stati Uniti hanno attaccato ancora una volta l'Iran e i media locali hanno confermato che questa notte sono state sentite esplosioni in diverse città, tra cui Isfahan e Bushehr, che sono città che entrambe ospitano siti nucleari. L'Iran ha risposto prendendo di mira di nuovo basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain. Nel frattempo è da ieri che i mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco della durata di 10 giorni, ma secondo Axios il presidente Trump starebbe valutando una massiccia campagna militare congiunta insieme a Israele. Trump poi ha giustificato gli ultimi bombardamenti come una forma di rappresaglia per la morte di alcuni soldati statunitensi nel corso del conflitto. Infatti dal 7 luglio quasi 100 militari americani sono rimasti feriti e 17 sono morti dall'inizio del conflitto. E intanto, nonostante i continui attacchi di Trump, l'Iran continua a controllare lo stretto di Hormuz, e a complicare ancora di più questo quadro c'è l'annuncio di ieri degli Houthi yemeniti di un embargo marittimo contro l'Arabia Saudita. Questo blocco dovrebbe interessare lo stretto di Bab al-Mandeb, che è la porta di accesso al Mar Rosso.
7: Grazie Valeria. La Casa Bianca ha annunciato dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. L'ordine esecutivo firmato da Trump sarebbe la risposta a un presunto trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti statunitensi. Le nuove misure entreranno in vigore tra un mese, si applicheranno a prodotti come vino, cemento, mazze da hockey, compresi i beni che fanno parte dell'accordo nordamericano di libero scambio. Il primo ministro canadese Mark Carney ha detto che cercherà di chiarire con Trump. L'ordine del presidente degli Stati Uniti arriva dopo che lo stesso Trump aveva minacciato il Canada di addebitargli i costi sostenuti dagli Stati Uniti a causa del fumo degli incendi provenienti appunto dal Canada nei giorni scorsi attraverso appunto le tariffe commerciali. In India più di 10.000 persone hanno manifestato a New Delhi marciando verso il Parlamento nonostante il tentativo della polizia di disperdere il corteo con lacrimogeni e manganelli. La protesta, coincisa con l'apertura della sessione estiva dell'Assemblea, è stata guidata da studenti e sostenitori del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Sentiamo Valentina Bosoni.
14: Cori e slogan contro il ministro dell'istruzione e il governo di Narendra Modi hanno accompagnato la protesta di ieri a Nuova Delhi. La polizia, che aveva dichiarato illegale il corteo, ha circondato l'area della manifestazione ed è intervenuta con i manganelli quando alcuni partecipanti hanno tentato di oltrepassare le barricate. A dare la scintilla negli ultimi giorni è stato il caso di Sonam Wangchuk, attivista e volto del movimento, trasferito con la forza in ospedale dalla polizia sabato scorso dopo 20 giorni di sciopero della fame. In un messaggio diffuso dalla moglie ha definito la marcia di ieri il secondo movimento per la libertà dell'India. La mobilitazione arriva dopo settimane di proteste per le fughe di notizie agli esami di ammissione all'università. A maggio oltre 2 milioni di candidati al test di medicina hanno dovuto ripetere la prova dopo l'annullamento dei risultati, alimentando la rabbia contro le falle nel sistema educativo indiano. Nato come movimento satirico, il partito degli scarafaggi è diventata una delle espressioni più visibili del dissenso contro il governo Modi, un'ondata giovanile che chiede maggiore rappresentanza e trasparenza nelle istituzioni e che, nonostante il silenzio dell'esecutivo, non accenna a fermarsi, trasformando il dissenso in una spinta collettiva sempre più forte.
7: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Valeria Schroeter. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
15: Popolare Network.
16: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
17: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
16: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
17: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
18: Noah torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41

0: Buongiorno da Chiara Manetti e benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Summer Time qui su Radio Popolare dalle 7.45 circa, subito dopo il giornale radio delle 7.30 e fino alle 10. Apriamo la mattinata di questo martedì 21 luglio con una vicenda di cui abbiamo già parlato ieri, ma che approfondiremo, il caso di Abderrahim Fakir, morto domenica mentre veniva immobilizzato a terra dalla polizia. Poi parleremo di Lampedusa e della nascita di una rete di associazioni ed esperti per parlare di immigrazione, ribaltando il discorso contro la propaganda dell'odio. Torneremo anche oggi a Genova nell'anniversario del giorno in cui 25 anni fa andò in scena quella che venne definita la macelleria messicana, l'irruzione della polizia alla scuola Diaz e le torture alla caserma di Bolzaneto. E infine spazio a voi con il microfono aperto, parleremo di migliaia di donne costrette a dimettersi perché impossibilitate a conciliare la carriera e la famiglia. E le vostre aziende vi sono venute incontro o la maternità è stata il capolinea della vostra vita professionale? Avete un po' di tempo per raccogliere idee ed esperienze personali e intanto noi partiamo come ogni mattina con la lettura dei giornali che trovate in edicola questa mattina. Come potrete immaginare, tutti i giornali aprono appunto con questa storia di Abderrahim Fakir. E partirei con il leggervi i titoli dei quotidiani principali. Partirei dal Manifesto che titola Pessimo Stato e mette in prima pagina la foto degli agenti a cavalcioni su Abderrahim Fakir. E scrive il sommario dice: a Bologna lacrimogeni e idranti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia per Fakir, ammazzato domenica dagli agenti che lo immobilizzavano. Per gli indagati è già scattato lo scudo penale, la destra senza freni difende le divise e rilancia sulla legittima difesa. Passiamo al titolo della Stampa, Fakir scontri a Bologna, bombe carta e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piante dosi, pregiudizi contro polizia e magistratura. Diciamo, la Stampa si concentra un po' di più sugli scontri che ci sono stati ieri a Bologna e insomma con un certo giudizio. Poi Repubblica titola Fakir, piazza per la verità, a Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote dignità no all'odio, su agenti e sanitari indagini con il nuovo scudo penale. Repubblica mette in copertina le persone che ieri appunto si sono ritrovate a Bologna con un cartellone, insomma uno striscione che chiede giustizia per Fakir contro razzismo e omicidio di Stato. Poi passiamo al Corriere della Sera che titola scudo penale per gli agenti, uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti. Sono 6 tra agenti e soccorritori le posizioni al vaglio per la morte di Fakir mentre la polizia lo ammanettava. Per loro scatta lo scudo penale. PM, non c'è solo il video, valuteremo tutto. Scontri a Bologna. Poi leggo anche Il Giorno che fa parte del quotidiano nazionale, insomma, che titola caso Fakir, scontri al corteo, la procura applica lo scudo. Bologna, attenzione per il 42enne morto. Durante l'intervento della polizia 2 fermati, 5 gli agenti feriti, piante dosi, tutto documentato, chi usa pregiudizi non si fida delle forze dell'ordine e dei magistrati. Vi leggo ancora il titolo in prima pagina del Domani su questa vicenda. Benzina record, inflazione boom, ma la destra ci distrae. In realtà il Domani fa riferimento a Roggero, al caso Roggero. Il governo si concentra sulla legittima difesa e sulla legge elettorale, mentre l'economia italiana vacilla, Banca Italia stima il caro vita al 3,1%, nuovi aumenti alla pompa, però è Vannacci a fare più paura. E volevo leggervi i titoli dei giornali della destra molto velocemente per farvi capire qual è il tono, anche se lo immaginerete. Il Giornale scrive: la sinistra riapre la caccia al poliziotto, bombe carta, violenze, cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. La Verità dice: l'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir, il campo largo sempre più lontano dalla gente, va all'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni e resistenza e perché dava in escandescenze come domenica. E infine vi leggo anche il titolo di Libero: la sinistra aizza i manifestanti contro la polizia, caos a Bologna. Al corteo per il migrante ucciso a chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco, ma al pilastro i residenti stanno con gli agenti. Per capire che cosa è successo ieri, insomma, in piazza, e qual è stata la cronaca, insomma, di chi si è raccolto per ricordare Fakir, c'è un pezzo a pagina 2 del manifesto che si intitola Fakir morto di polizia, ma c'è già lo scudo per agenti e sanitari. Urlare non serve a niente. Sin qui l'unica certezza sulla morte del 43enne Abderrahim Fakir è questa: l'aver chiesto aiuto e l'aver detto basta, mentre due uomini in divisa e uno a torso nudo lo tenevano immobilizzato a terra, legato mani e piedi con le fascette di plastica. Non è bastato a far sì che qualcuno intervenisse. Non i sanitari, pure presenti sul posto, e nemmeno i vicini di via Italo Svevo al pilastro, periferia nord-est di Bologna. Il video ampiamente girato sui social dai momenti immediatamente successivi alla sua morte domenica pomeriggio si fa notare non solo per il suo violentissimo contenuto, ma anche per la lentezza dell'azione. Il tempo non passava mai, mentre Fakir lentamente smetteva di lamentarsi e poi di respirare. La procura di Bologna in tutto questo ha aperto subito un fascicolo e un modello 45 bis, novità dell'ultimo decreto sicurezza, per cui non si può parlare di registro degli indagati ma di annotazione preliminare. Dunque gli agenti di polizia, i due agenti di polizia e i quattro sanitari iscritti non si possono definire tecnicamente indagati. La legge dice che se nel giro di pochissimo 30 giorni non emergono elementi significativi a loro carico, il pubblico ministero non può far altro che chiedere l'archiviazione e il famoso scudo penale per le forze dell'ordine. E a quanto pare non solo, il tempo stringe, ma in ogni caso verranno chieste diverse perizie, e il manifesto dice verranno anche vagliati vari video, non solo quello, diciamo, diventato più quello che è stato più diffuso sui social, ma anche per esempio una delle bodycam degli agenti intervenuti e poi i vari testimoni che hanno assistito alla scena. Dicevamo, lo leggevamo anche dai giornali della destra, che la destra attacca il sindaco Lepore, trasuda odio e disprezzo contro le divise, dice un articolo sempre a pagina 2 del manifesto. E vi dicevo, scusate, che c'è anche un articolo di Alessandro Canella che ricostruisce quello che è accaduto ieri in piazza. Prima il presidio istituzionale, poi le tensioni con le forze dell'ordine. È stata una manifestazione in due tempi, quella che si è svolta ieri a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir in seguito ad un intervento della polizia del rione periferico del Pilastro. In piazza Nettuno alle 7 di sera si è svolta la manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore, dove è intervenuta la famiglia della vittima per chiedere congiuntamente col primo cittadino verità e giustizia per il 43enne di origine marocchina. Un'ora più tardi, però, buona parte della folla si è spostata nella vicina piazza Roosevelt, sede della prefettura, per protestare contro i rappresentanti del governo in città. Qui la componente più radicale dei manifestanti ha sfidato gli agenti in tenuta antisommossa che circondavano il palazzo. Almeno 5.000 persone hanno preso parte al primo presidio nel cuore della città. Ha preso la parola la nipote della vittima, figlia del fratello: per noi Abderrahim non era un caso di cronaca, non sarà mai solo una notizia, scandito tra i singhiozzi al microfono. Quello che è successo ha lasciato tanto dolore, rabbia e tante domande. Era una persona che invocava aiuto, ascolto, rispetto e dignità. Ma mentre la centralissima piazza si riempiva, a 200 metri le forze dell'ordine blindavano piazza Roosevelt, sede della prefettura, decine di agenti e camionette il palazzo. La preoccupazione della questura è stata probabilmente durante un'altra manifestazione, quella della sera precedente, a poche ore dalla morte di Fakir, quando per le strade del Pilastro si sono riversate circa 1.000 persone. Momenti di tensione, cita il manifesto, fino a sera inoltrata tra manifestanti e forze dell'ordine, lancio di petardi da una parte, idranti e lancio di lacrimogeni dall'altra. A proposito di Matteo Lepore, sindaco di Bologna, su Repubblica trovate una sua intervista a pagina 3, è intitolata «La città è ferita, ma ci fidiamo dello Stato, non si può morire così», ve ne leggo veramente un piccolo estratto. Quando Yosra, la nipote di Abderrahim Fakim, conclude il suo discorso dopo averla ascoltata mentre diceva a migliaia di bolognesi «Non siamo qui per chiedere odio o vendetta», il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, la stringe a sé e non la lascerebbe più, come una figlia a cui far sentire che in quel dolore non è sola. «Sindaco», gli chiede Emanuela Giampaoli, «che effetto le ha fatto vedere la piazza affollata a ascoltare il grido di Iostra? Provo molta gratitudine. Iostra con grande coraggio ha parlato davanti a una piazza gremita chiedendo rispetto, verità, giustizia, non vendetta. È stato molto importante. Mi ha invece colpito come la politica nazionale sia rimasta distante da questo caso con una freddezza che non deve essere delle istituzioni. Sento un grande silenzio, una politica che di fronte alla tragedia è muta». E la giornalista gli chiede: «Le opposizioni contestano di aver organizzato una manifestazione che è già di per sé una sentenza?» E lui dice: «Tutt'altro, una politica forte crede nello Stato di diritto, non si sostituisce ai giudici e noi ieri sera siamo scesi in piazza anche per le forze dell'ordine che non possono essere lasciate sole nei quartieri delle città. La politica di fatto sta scaricando il tema della sicurezza sulle spalle degli agenti, ma quando arriva la polizia la politica ha già fallito. Mi chiedo se per esempio siano formati di fronte ai problemi psichiatrici». E proprio su questo tema della polizia, che sembra non abbastanza formata per gestire queste situazioni, c'è un'intervista di Alessia Candito a pagina 4 di Repubblica a Giampaolo Trevisi, per 13 anni direttore della scuola allievi agenti di Peschiera del Garda, che dice: «Poliziotti sempre più giovani e con poca esperienza, la formazione non è sufficiente». E poi a proposito, diciamo, del fatto che i poliziotti non siano preparati a gestire queste situazioni e sfocino troppo spesso nella violenza, vi segnalo che a pagina 2 del Giorno c'è un'intervista al padre di Riccardo Magherini, che dice: «Il nostro dolore non è servito a nulla, il figlio morì nel 2014 durante un intervento dell'arma. Rabbia e rassegnazione», dice questo pezzo scritto da Pietro Mecarozzi. «È ciò che ha provato Guido Magherini guardando il video che testimonia la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Ha ripensato a quanto accaduto al figlio Riccardo, morto a Firenze la notte del 3 marzo 2014 per arresto cardiocircolatorio, dopo essere stato immobilizzato a terra dai carabinieri 13 minuti, e ha ripensato al dolore e alla fatica con cui la sua famiglia si è misurata per oltre 12 anni di battaglie legali, terminate lo scorso maggio con la condanna della CEDU allo Stato italiano per il mancato rispetto del diritto alla vita. Cosa pensa della vicenda di Bologna?» gli chiede Pietro Mecarozzi. «Ho pensato che tutto quello che abbiamo subito non è servito a nulla. Sono immagini che mi hanno fatto male, mi hanno riportato indietro nel tempo». E Magherini fa un ragionamento di prospettiva, dice: «Passeranno anni, indagini senza fine, consulenze e processi rispetto alla storia di Abderrahim Fakir, ma alla fine anche da parte dei giudici non ci sarà la volontà di fare giustizia. In Italia purtroppo è così». E il giornalista gli chiede ancora: «Dopo la condanna definitiva della CEDU che citavamo, si è fatto vivo qualcuno delle istituzioni con voi? Nessuno ci ha mai chiamato, nessuno si è fatto vivo dell'arma e nessuno ci ha mai chiesto scusa». Vi segnalo che stamattina ci sono varie interviste a ministri del governo. Sul Messaggero in prima pagina c'è l'intervista al ministro dell'interno Matteo Piantedosi: «Nessuno è al di sopra della legge. Bologna modello AIS? No, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti, legittima difesa, sì al confronto. Musk difende Roggero, PM da condannare, piano sicurezza del centro-sinistra, basta, nuovi reati». Insomma, questa intervista la trovate a pagina 3 del Messaggero. A proposito, diciamo, del lavoro di distrazione di massa, sul Domani, di cui abbiamo letto il titolo, c'è questo articolo interessante a pagina 4 che si intitola «Salasso estivo col caro benzina, Meloni fa distrazione di massa, il governo continua a parlare di preferenze e legittima difesa, ma i rincari divorano i salari, contro gli aumenti alla pompa arriva solo un'app e Banca Italia stima l'inflazione al 3,1%. Il pezzo a pagina 4 del Domani. Su questo vi volevo segnalare ancora un articolo che c'è sulla Stampa a pagina 9, che parla proprio di effetto Hormuz sull'Italia, schizza il prezzo del gasolio e di come insomma il ragionamento del governo su Hormuz non abbia funzionato. Adesso ci lasciamo un secondo per la pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
7: Caldo, caldo, caldo.
8: Vorresti una pausa da questa calura?
7: Sì.
8: Vorresti un posto nuovo dove incontrare gente interessante? E magari con cui condividere bellissime passeggiate in montagne? Conosco il posto che fa per te.
7: Davvero?
8: Casa di vacanze Salicina.
9: E se vuoi un po' più di movimento, dal 22 al 29 agosto potrai concludere le tue giornate con le danze popolari di Cristina Ducci.
7: Che bello!
9: Informati salecina.ch.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Chiara Manetti, siete su Radio Popolare, questa è Summer Time e apriamo questa prima ora con il caso di cui abbiamo parlato ieri e con cui abbiamo aperto anche oggi la nostra rassegna stampa e su cui è necessario tornare. Parliamo della vicenda che arriva da Bologna, dal quartiere Pilastro. Domenica Abderrahim Fakir, titolare di una ditta di facchinaggio, è morto mentre veniva immobilizzato a terra da due agenti di polizia che erano stati chiamati dai condomini. E tra l'altro su questo prima non ho fatto in tempo a leggervelo, ma volevo continuare a leggere un pezzo del manifesto a pagina 2 di Mario Di Vito, che era inviato a Bologna, che parla di testimoni che raccontano l'origine dell'intervento. Tanto per cominciare, sono stati i cittadini di Via Svevo a chiamare il 112 perché Fakir, che risiede in provincia ma era lì perché il Pilastro è il quartiere dove è cresciuto e lì ha ancora molte conoscenze, era in stato di alterazione e se la stava prendendo con un'automobile davanti a un garage. Dopo essersi aggirato per diverse decine di minuti in stato confusionale, aveva anche una ferita sul capo apparentemente autoinflitta da una testata contro una serranda. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, avrebbero chiamato il 118 segnalando una crisi psichiatrica e così sono accorsi quattro uomini della Croce Rossa. Successivamente gli agenti, con l'aiuto di un residente del posto, hanno cercato di immobilizzare il 43enne e qui comincia, dice Mario Di Vito, quanto si vede benissimo nel filmato. E infatti in questo filmato, insomma, si vedono delle immagini agghiaccianti e ieri sera a Bologna, lo sentivamo anche, lo leggevamo sui giornali, c'è stata una mobilitazione per chiedere verità e giustizia per Fakir, c'erano i parenti e insomma ci sono stati anche degli scontri con la polizia, che era in assetto antisommossa e ha caricato i manifestanti, ha risposto con manganelli e idranti. Su quello che è accaduto, lo leggevamo, la procura ha aperto un'indagine, ma la vera novità, diciamo, di questa mattina è l'applicazione per la prima volta, cioè che era già noto ieri sera, è l'applicazione per la prima volta in Italia della norma introdotta dal governo lo scorso febbraio, del decreto sicurezza, una sorta di scudo penale che permette di non iscrivere gli agenti nel registro degli indagati se si ipotizza una causa, diciamo, di giustificazione, spostandoli in una annotazione preliminare, lo leggevamo anche prima. Per parlare di questa vicenda che ha scosso Bologna e non solo, riportandoci a diversi avvenimenti che l'Italia ha già vissuto, siamo in collegamento con la nostra prima ospite di questa mattina, che ringrazio moltissimo per essere qui con noi, ed è Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi, morto 21 anni fa a Ferrara. Buongiorno Patrizia.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, allora voi vi siete subito esposti per dare supporto ai familiari di Abderrahim Fakir. Quando è morto Federico vi dissero che si trattò di un malore legato al consumo di droga, la realtà era un'altra, furono trovate anche lesioni sul suo corpo e voi sapete bene che cosa significa dover combattere contro i tentativi di infangare la memoria di una persona cara, quindi le chiedo che tipo di tutele servirebbero a famiglie come la vostra, la famiglia di Fakir, per affrontare quello che ha già, che già adesso si prospetta come un percorso giudiziario in salita?
1: Ho pensato spesso che, così come vengono messe in campo le tutele per le forze dell'ordine, adesso c'è questo decreto, lo scudo penale, però normalmente, anche prima, anche nel nostro caso, c'è sempre cioè senti la differenza, c'è qualche cittadino che, se la legge è uguale per tutti, per loro è più uguale, hanno una tutela in più sicuramente e quindi è sempre una rincorsa da parte dei cittadini. Ecco, se esiste uno scudo penale, questa forma che adesso è in forma di legge, ma comunque questa tutela, questa garanzia, diciamo, lo sappiamo, l'abbiamo sentito sulla nostra pelle, esiste, esisteva da prima ed è sempre esistita. E occorrerebbe qualcosa di analogo dalla parte delle parti offese, dalla parte dei cittadini. Mi sembra, cioè, così come forse in altri paesi esiste questa forma di tutela per le famiglie, per le persone che sono hanno purtroppo incontrato in questo modo tragico qualche appartenente alle forze dell'ordine, ci sono tutele particolari anche per le famiglie. E questa sarebbe semplicemente una reciprocità di giustizia, secondo me. Poi naturalmente la legge fa il suo corso, ci sono tutte le verifiche da fare, però da parte delle famiglie sono estremamente in salita, perché comunque le perizie, le indagini varie, gli avvocati, tutte sono spese immani, enormi, cioè al di là della fatica emotiva, psicologica, naturalmente il dolore che ti distrugge, ma se non hai soldi per pagare tutti i tecnici periti e comunque tutta la struttura che serve a tutelarti, perché se la deve pagare la famiglia. Ecco, cioè,
0: Certo.
1: questa non è giustizia. Non è giustizia. Io non lo so con certezza come funzioni dall'altra parte, ovviamente, però credo che ci dovrebbe essere la stessa reciprocità.
0: Patrizia Moretti, venerdì scorso, il 17 luglio, Federico, suo figlio, avrebbe compiuto 39 anni e solo 2 giorni dopo, appunto a Bologna, abbiamo sentito di quest'uomo di 40 anni che è morto in un modo che ricorda drammaticamente la storia di Federico. La sensazione è che in questi 20 anni non sia cambiato nulla?
1: Non esattamente, la sensazione è che sia cambiato in peggio, peggio purtroppo, perché mentre nel caso nostro abbiamo avuto la possibilità di farci sentire perché in qualche modo è stata una sorpresa, cioè abbiamo aggirato i muri che comunque erano stati eretti nella mia città da parte della comunicazione pubblica, diciamo la questura aveva emesso piccoli mattinali con notizie, quelle che citavi prima, che attribuivano sostanzialmente a Federico stesso delle responsabilità per la sua morte, cosa che ovviamente non è, e invece. Aspetta,
0: Non si preoccupi. Sì, insomma.
1: no, cioè, questo volevo dire, cioè, la comunicazione è sempre la stessa, cioè anche adesso con Fakir ci seguono voci che gli attribuiscono, fanno le indagini per vedere se aveva bevuto, drogato, eccetera, si fanno le illazioni sulla sua vita, eccetera. È lo stesso identico copione. Ah, ti stavo dicendo, le cose sono peggiorate perché se non ci fosse comunque la comunicazione adesso che cerca di approfondire, chiarire e fare luce sulle vicende, in realtà le indicazioni che arrivano da chi è deputato ad indagare, che normalmente è la stessa arma che risulta poi indagata, diciamo, nelle persone indagate, ci serve una comunicazione sbagliata, parziale, tendenziosa, insomma, non siamo tutelati. Ecco, diciamo che le cose sono peggiorate perché adesso si coprono le spalle molto prima che escano le comunicazioni. Questo l'abbiamo visto, non succede solo perché c'è la gente stessa, il quartiere, il pilastro, che si muove, perché tutta l'Italia ormai si muove, perché si sa che le cose vanno così. E quello che io chiedo, purtroppo ci sono stati troppi casi, è perché, cioè, nelle scuole di polizia, insomma, per le forze dell'ordine, sicuramente viene fatta una formazione corretta. Io ne sono convinta, ho potuto in parte verificarlo, non di persona, ma tramite i legali, insomma, la formazione è giusta. Tra l'altro ci hanno anche spiegato che a loro viene proprio spiegato bene che quella posizione può uccidere. Poi cosa succede? Che nel tempo, durante la vita lavorativa e durante la carriera, succedono delle cose terribili, cioè c'è un gap, un qualche vulnus nella, chiamiamola, cultura
0: Sì,
1: nel
0: della
1: modo di
0: formazione,
1: operare.
0: dice, sì.
1: Ma cioè, la formazione iniziale è corretta, ma quella poi durante la carriera c'è o non c'è? cioè viene poi seguita questa gente in un modo corretto e non violento, perché non si fermano un attimo prima? Questo mi chiedo, cioè, basta un minuto prima, e perché non si fermano lì? È successo troppe volte, è successo troppe volte.
0: Sì, esatto.
1: Violento, perché non si fermano un attimo prima? Questo mi chiedo, cioè, basta un minuto prima, e perché non si fermano lì? È successo troppe volte, è successo troppe volte.
0: Sì, esatto, dal video
1: Sì.
0: che insomma è stato diffuso.

0: No, perché, ma mi chiedo, cioè, come si arriva a questo punto? È la stessa domanda che mi pongo sempre per l'uccisione di mio figlio. Ma come hanno fatto a non capire che lo stavano uccidendo? Perché non si sono fermati un minuto prima? Ecco, io, questo è il mio eterno dilemma, ma spero sempre che abbia una soluzione. Invece purtroppo continua ad accadere lo stesso identico copione.
1: Patrizia Moretti, io la ringrazio moltissimo per essere stata con noi e per aver deciso di parlare con noi questa mattina. Insomma, dopo tutti questi anni il dolore è ancora enorme. La ringrazio e insomma, grazie, grazie davvero.
0: Grazie, grazie a voi. Ciao, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Questa era Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi.

0: E questa era la fine dei 20 anni di Motta. Siete su Radio Popolare, questo è Summer Time. Io sono Chiara Manetti, stiamo parlando della vicenda che, di cui abbiamo parlato già ieri, di Abderrahim Fakir, morto mentre veniva immobilizzato da due poliziotti. E, abbiamo sentito la mamma di Federico Aldrovandi, che morì insomma nel 2005, proprio in circostanze simili. Poi sul suo corpo insomma si videro anche segni di lesioni. A proposito della polizia, citavamo appunto un pezzo stamattina in rassegna stampa, pagina 4 di Repubblica, che si intitola «Poliziotti sempre più giovani e con poca esperienza, la formazione non è sufficiente». Da istruttore ai ragazzi ho sempre detto: noi vi diamo una valigetta di strumenti, poi sta a voi decidere quali utilizzare, ma per scegliere davvero quelli giusti serve esperienza. Ma per scegliere, per 13 anni direttore della scuola allievi agenti di Peschiera del Garda, oggi consigliere regionale del PD in Veneto, Giampaolo Trevisi è uno sbirro tra virgolette atipico. Anche se ha al momento messo la divisa nell'armadio perché in aspettativa, rimango un poliziotto, dice. Eppure non ha mai esitato anche a dire cose scomode, soprattutto per i suoi, a partire dal G8, definito il più grande fallimento della storia della polizia. Su Abderrahim Fakir, morto mentre gli agenti tentavano di ammanettarlo, preferisce non sbilanciarsi. Mancano ancora troppi elementi, dice, c'è solo da aspettare che la magistratura faccia gli accertamenti necessari e ricostruisca quanto successo. Ma esiste un protocollo da seguire in questi casi? E gli chiede Alessia Candido, giornalista di Repubblica. C'è una formazione teorica specifica con medici e magistrati per simulazioni, si studia cosa non va fatto per evitare conseguenze tragiche come la morte di questa persona. In generale si deve partire sempre da un tentativo di dialogo, l'intervento deve essere sempre un'estrema ratio, e si spiegano le manovre a rischio vita: buttarsi sopra un soggetto, schiacciargli il torace, comprimergli la cassa toracica, mantenerlo troppo a lungo in posizione prona. La cosiddetta manovra Floyd è tra quelle ammesse? L'immobilizzazione con un ginocchio sulla schiena non deve essere usata, non è una delle nostre tecniche. Purtroppo le tragedie insegnano. I casi Magherini o Aldrovandi, di cui abbiamo parlato proprio poco fa, anche prima della tragedia avvenuta negli Stati Uniti, c'è un confine fra l'uso legittimo della forza e la violenza. Dove si colloca, chiede Alessia Candido, la forza va usata per contenere una violenza altrui. Nel momento in cui termina, non c'è ragione di continuare a usarla, altrimenti diventa violenza. La persona che sta immobilizzando può averti detto o fatto qualsiasi cosa, ma se non è una minaccia non va toccata neanche con un dito, e chi va oltre sbaglia due volte, come uomo e come istituzione. Ma è vero anche che chi tocca un poliziotto tocca lo Stato, è una responsabilità collettiva. Lei cosa spiegava ai suoi allievi? Ricordavo sempre che nel 99% dei casi le persone non hanno nessuna voglia di farsi ammanettare. La difficoltà sta nel gestire questa situazione, dice Giampaolo Trevisi. Molto dipende dall'esperienza, e ormai ci sono capi pattuglia sempre più giovani, scusate. Si fa fatica a sostituire chi va in pensione. Veniamo da anni di tagli, sono state chiuse alcune scuole e ora si rincorre. Con che conseguenze? Le racconto un episodio, dice Trevisi. Qualche tempo fa mi ha chiamato un mio ex allievo per dirmi che sarebbe diventato capo pattuglia. Mi ha detto: ho paura, aveva solo un anno di servizio e adesso è peggio. Per quale motivo? Gli ultimi corsi di polizia sono ancora più brevi, 6 mesi, che poi sono 5 effettivi perché c'è sempre di mezzo la pausa natalizia o estiva. È vero che tiriamo fuori più agenti, però sembra contare più la quantità della qualità. E una domanda sul capitale umano che tiri fuori te la devi fare. Questa era l'intervista di Alessia Candido a pagina 4 di Repubblica. E stamattina non ve l'ho citato moltissimo, ma i giornali parlano anche ancora moltissimo del caso di Roggero e del tema della legittima difesa, e su questo vi volevo leggere un pezzo di, diciamo, taglio, ma che è molto interessante, a pagina 9 del Fatto Quotidiano, che si intitola «L'Italia sforna pistole, ma le usa poco. Fratelli d'Italia & Co. in soccorso del settore». E Nicola Borzi scrive: «Il paradosso italiano è che la penisola, pur tra i maggiori produttori mondiali di pistole e revolver, grazie al distretto bresciano della Valtrompia, è anche tra i paesi che spendono meno in armi da fuoco a canna corta, e per questo sinora con meno morti. Ma per dare più mercato ai produttori nazionali da 20 anni, la destra cavalca ogni occasione. Così anche il caso Roggero diventa solo l'ultimo atto di una strategia comunicativa ultra ventennale per spingere la progressiva liberalizzazione delle armi. La retorica della difesa sempre legittima serve a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia per consolidare lo storico legame con la potente filiera produttiva nazionale, tentando di trasformare l'Italia in un mercato più simile a quello statunitense, morti comprese. L'Italia conta circa 14,4 pistole ogni 100 abitanti sotto la media europea del 15,7. La classifica dell'Unione Europea vede in testa Finlandia e Austria, mentre fanalini di coda sono Polonia e Romania, tra i paesi con la legislazione più restrittiva al mondo. In Italia circolano tra 7 e 9 milioni di armi complessive, di cui solo 2 regolarmente denunciate. Il confronto diventa abissale con gli Stati Uniti, dove si contano 120,5 armi ogni 100 abitanti, unico paese al mondo con più armi che residenti, da cui l'interesse della destra italiana per mettere, perché ho saltato un pezzettino di questo pezzo che parlava dell'acquisto per difesa, il tiro sportivo, scusate. E quindi dice il Fatto Quotidiano: da qui l'interesse della destra italiana per mettere questo sport, quello del tiro, sotto l'ala della politica, in modo da snellire la concessione dei permessi. La statistica, che comunque, appunto, lo dicevamo, rimane bassa rispetto al resto dei paesi europei, però non ha frenato, ma anzi ha spinto la destra a perseguire un allentamento costante dei vincoli in un rapporto simbiotico AMPAM e Unarmi, lobby dei produttori italiani di armi da fuoco e principali beneficiarie economiche di ogni liberalizzazione. Lo scambio non si basa su finanziamenti diretti, ma su un collaudato sistema di consenso elettorale in cambio di protezione normativa. E questo articolo a firma di Nicola Borzi è molto interessante, lo trovate a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Vi cito ancora su questo tema una intervista al ministro Nordio a pagina 6 del Corriere della Sera, che ci metto un attimo a prendere, e Nordio parla ovviamente di questo modello AIS citato anche dal ministro Piantedosi sul Messaggero. Nordio dice: qui nessun modello AIS, dialogo con Mattarella, sulla grazia decide lui. Virginia Piccolillo a pagina 6 del Corriere della Sera dice: guarda sigilli, Carlo Nordio, è un momento teso su giustizia e sicurezza. La politica si divise sui casi Roggero e Fakir, il gioielliere in carcere per aver rincorso e ucciso i rapinatori e il 42enne morto ammanettato a terra da agenti cui verrà applicato il suo scudo penale. Che ne pensa? E lui dice: l'espressione scudo penale lascia intendere una immunità che non c'è. Si evita un'automatica iscrizione nel registro degli indagati, divenuta una sorta di condanna anticipata. Spetta ora alla magistratura valutare se esistano o meno le cause di giustificazione. E gli chiede Virginia Piccolillo: ci avviciniamo al modello americano dell'ICE? No, quello statunitense è molto diverso, sia nella disciplina della legittima difesa, sia in quella dell'uso delle armi da parte della polizia. Dopo 40 anni di esperienza da PM, so che l'uso delle armi delle nostre forze dell'ordine è sempre stato molto prudente. E insomma, vi invito a leggerla, è curiosa. A pagina 6 del Corriere della Sera. Adesso diamo la linea alle notizie delle 8.30, noi torniamo subito dopo.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno alle notizie delle 8.30. Durante la notte le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 209 droni ucraini in volo sopra alcune regioni del paese, sopra il Mar d'Azov e il Mar Nero. A riferirlo è il Ministero della Difesa di Mosca ed a inizio luglio le forze di Kiev hanno intensificato la campagna di attacchi contro le imbarcazioni russe nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Secondo le forze ucraine sarebbero state colpite oltre 100 navi tra petroliere, cargo, navi gasiere, rimorchiatori e mezzi di supporto.
1: L'Iran ha colpito basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e i Pasdaran hanno da poco rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Gli attacchi sono una risposta ai bombardamenti statunitensi di questa notte. I media iraniani hanno riferito di esplosioni in diverse città, tra cui Isfahan e Bushehr, che ospitano siti nucleari. I mediatori iraniani stanno insistendo per avere un cessate il fuoco di 10 giorni, ma secondo Axios il presidente Trump starebbe valutando una massiccia campagna militare congiunta con Israele.
0: A Bologna migliaia di persone hanno manifestato per Abderrahim Fakir, l'uomo morto 2 giorni fa dopo essere stato immobilizzato a terra da 2 agenti e ripreso in un video mentre chiedeva aiuto. Nella serata di ieri, nell'ultima parte delle proteste iniziate nel tardo pomeriggio, ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di polizia. La vicenda di Bologna è la prima in cui viene applicato lo scudo penale per le forze di polizia. Gli agenti e 4 operatori sanitari che erano sul posto non sono stati iscritti nel normale registro delle persone indagate, ma in uno separato, come previsto dalla norma approvata dalla destra di governo.
1: La maggioranza in Parlamento insiste sulla volontà di negare la possibilità di risarcire chi commette reati. Il pretesto è il caso di Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver inseguito e ucciso 2 rapinatori. L'uomo è stato condannato a versare 780.000 euro alle loro famiglie e la magistratura ne ha sequestrati 50.000 che erano stati raccolti da un comitato a sostegno di Ruggero e poi trasferiti su un conto tunisino intestato a lui e alla moglie. Ieri sera i capigruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno annunciato un emendamento a un decreto in discussione in Parlamento per escludere ogni pretesa risarcitoria di chi commette reati come violenza sessuale, rapina, furto, sequestro di persona o violazione di domicilio.
0: A Genova stasera ci sarà una fiaccolata alla scuola Diaz, in cui esattamente 25 anni fa fece irruzione la polizia aggredendo le persone all'interno che avevano manifestato contro il G8. Il giorno prima era stato ucciso Carlo Giuliani, che ieri è stato commemorato in Piazza Alimonda. Tra il ricordo delle proteste e della repressione del 2001 e la rivendicazione dei contenuti di quella mobilitazione e della loro attualità.
1: La Casa Bianca ha annunciato dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. L'ordine esecutivo firmato dal presidente USA Donald Trump sarebbe una risposta al trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti americani, ha detto Trump. Le nuove misure entreranno in vigore tra 1 mese e si applicheranno a vari prodotti come vino, mazze da occhi e cemento, compresi quei beni che fanno parte dell'accordo nordamericano di libero scambio. Il premier canadese Mark Carney ha assicurato che cercherà di chiarire con Trump. L'ordine esecutivo arriva dopo che il presidente statunitense aveva minacciato il Canada di addebitargli i costi sostenuti dagli Stati Uniti a causa del fumo degli incendi provenienti proprio dal Canada attraverso le tariffe commerciali.
0: A New Delhi circa 70 manifestanti sono stati fermati durante la protesta organizzata dal Partito degli Scarafaggi. Secondo i dati delle forze di polizia, negli scontri di ieri sarebbero rimasti feriti 118 agenti e 60 manifestanti. 10.000 persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione per le irregolarità riscontrate durante i test di ammissione alla facoltà di medicina. Le mobilitazioni sono in corso da settimane. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: Ben ritrovati in diretta su Radio Popolare, siete sempre con me Chiara Manenti, questa è Summertime, la nostra trasmissione estiva di informazione e approfondimento. Adesso andiamo a Lampedusa perché negli ultimi anni il dibattito pubblico sui migranti in Italia e in Europa è stato inquinato da una propaganda xenofoba condizionata da discorsi d'odio e da concetti gravissimi come la remigrazione, sdoganata dalle destre, e nell'ultimo periodo soprattutto da Roberto Vannacci e dal suo partito Futuro Nazionale. Per cercare di ricostruire una narrazione diversa e tornare umani, è nata in questi giorni Rete Lampedusa, un network di associazioni ed esperti che vuole rimettere al centro la realtà dei fatti e l'inclusione. E ne parliamo con chi l'ha lanciata questa rete, il dottor Pietro Bartolo, medico storico di Lampedusa, ex sindaco dell'isola ed ex eurodeputato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Dottor Bartolo, prima di tutto le chiedo come è nata questa rete e chi è che ne fa parte.
1: Beh, come è nata? Questa rete ce l'avevo in mente da tanto tempo. Io ho dovuto fare tante scelte nella mia vita, in parte da pescatore, poi divento medico, mi occupo della migrazione. Poi, ecco, per parlare della migrazione nel modo più corretto possibile, raccontando la verità, sono diventato anche un attore, ho fatto dei film, e poi mi sono messo a scrivere libri, e poi sono diventato un europarlamentare per trovare quelle soluzioni a livello europeo, ma purtroppo le cose non sono andate bene, diciamo che non è stata trovata alcuna soluzione alla migrazione. Non lo chiamo fenomeno perché non è un fenomeno, qualcosa di naturale, di strutturale, per cui dobbiamo affrontarlo in questo modo. E alla fine ho detto, ma come sempre mi sono sempre chiesto, sai quante volte mi sono chiesto, ma tu Pietro fai quello che dovresti fare, fai quello che fai, quello che è giusto fare. Ecco perché ho maturato questa idea di creare un qualcosa, una rete che possa dare delle risposte. Certamente, ecco, nel piccolo non è che io voglio, ecco, però l'idea è quella, credo che sia quella giusta, cioè dire far arrivare queste persone attraverso i canali regolari e non metterle nelle mani dei delinquenti, dei trafficanti di esseri umani, e poi, ecco, affrontare quel mio mare che ho qua davanti mentre parlo con voi, quel mio mare che è un mare straordinario, bellissimo, ma è anche un mare crudele che non perdona, che si è portato più di 50.000 persone in fondo a quel mare, e tutto questo è immorale. Ecco perché nasce l'idea di Rete Lampedusa, che vuole mettere insieme tutte quelle associazioni del terzo settore, cooperative che si occupano di migrazione, non solo di migrazione, ma della gente sfortunata, insomma, i più deboli, i più fragili, gli emarginati, gli invisibili, in modo tale da evitare tutte queste morti e farle arrivare attraverso i canali regolari. È possibile, è possibilissimo. E quindi abbiamo, ecco, messo a terra questa idea insieme con delle persone che sono riuscito a trovare, che la pensano come me, che già sono nel settore e che lavorano in questo senso, tipo la Don Bosco 2000, che veramente mi ha dato una grande mano nel, ecco, organizzare questa rete che vuole mettere insieme tutti quelli che, ecco, la pensano nel modo giusto, io dico, cioè dire con umanità, che sono tante. Io nel corso di questi 30 anni che mi sono occupato di migrazione, che sono andato in giro per tutta l'Europa, ho incontrato migliaia di associazioni, ma siamo veramente tanti, solo che siamo un po' disorganizzati. Ecco, cerco di mettere un po' di organizzazione in questo. Ognuno poi lavora per conto, ovviamente, per quello che fa, cose straordinarie, ma per avere una voce sola, e quindi avere anche, come dire, una forza contrattuale anche con le istituzioni, in modo tale da far capire che la migrazione non è un problema, ma l'hanno fatto diventare un problema strategicamente, ovviamente, ma è un'opportunità e una ricchezza.
0: Ecco, lei è stato eurodeputato e l'Europa adesso si sta barricando dietro queste nuove regole che respingono il diritto d'asilo, mentre il governo italiano punta sui centri di detenzione in Albania, per esempio, e hanno sempre più presa sui social notizie e video che vedono protagoniste delle persone straniere. Davanti a questa Fortezza Europa, la sfida principale, le chiedo, è di natura culturale o è una totale mancanza di sfide politiche, di serie politiche di inclusione da parte degli stati?
1: Ma sì, è anche una questione culturale, ma soprattutto è con una questione politica. Ovviamente abbiamo visto, no, che parlare di migrazione, parlare di sicurezza, parlare di problemi dovuti alla migrazione, diciamo, rende molto dal punto di vista elettorale. L'abbiamo visto, ci vincono le elezioni, hanno creato il mostro, creano il mostro, che non è un mostro, perché li ho visti, sa, li ho visti per quasi 30 anni, mi sono occupato di queste persone, sono donne, uomini e bambini, non sono né alieni, non sono mostri, sono delle persone sfortunate, ne ho visti tante, sai, in questi anni ne ho visti più di 350.000 che ho accolto, che ho ascoltato soprattutto, che ho curato, che ho salvato quando è stato possibile. Purtroppo spesso non è stato possibile, ma non sono sicuramente dei nemici da cui difenderci. Ecco, l'Europa parla e l'Italia parla di difendere le frontiere. Beh, io so che difendere le frontiere è un termine militare, che le frontiere vanno difese quando un paese è in guerra. Noi non siamo in guerra con nessuno, né tantomeno con questi bambini, con queste donne, con questi uomini che muoiono nel mio mare, che muoiono lungo le rotte migratorie, la rotta balcanica che ho conosciuto, ecco, la rotta dell'Atlantico. Però adesso ultimamente non se ne parla completamente, non se lo deve parlare più di migrazione. È come se, ecco, avessero risolto il problema, che non è un problema. È l'Europa che si trincera dietro una cortina, no? una barriera fatta di mare, fatta di filo spinato, di muri o di accordi con paesi terzi. Paesi terzi che, guarda caso, abbiamo una predilizione in Europa, siamo bravi, facciamo accordi solo con paesi dove vige la dittatura, perché fare accordi con l'Erdogan, che è un dittatore, fare accordi con Al-Sisi, che è un dittatore, fare accordi con la Guardia Costiera Libica, che sono non solo dittatori, sono delinquenti, fare accordi con la Tunisia, anche quelli sono dei dittatori. Ma questo è una cosa incredibile, l'Europa, la più grande democrazia del mondo, che fa accordi con i dittatori per fare il lavoro sporco agli altri e quindi lavarsi le mani, ma ecco, sporcarsi la coscienza, perché tutto quello che sta succedendo è di nostra responsabilità. Perché la nostra responsabilità è quella di accogliere queste persone in qualsiasi modo, e non farle morire o nel Mediterraneo o lungo le altre rotte. Persone inermi, alla fine sono persone inermi che non hanno nessuna colpa, quei bambini, quanti lancurdi ho visto, nessuno più si indigna, nessuno più ne parla, eppure quel bambino ha fatto indignare quello che abbiamo visto sulla spiaggia in Turchia, lancurdi, tutto il mondo si è indignato. Alan Kurdi ne ho viste centinaia, nessuno più si indigna, nessuno più ne parla, come quei bambini che abbiamo ancora nel cimitero di Lampedusa, quelli che abbiamo trovato ultimamente su quel barcone rinsecchiti per disidratazione. Ecco, oppure per tutte quelle morti che, per esempio, il primo giorno del ciclone Henri, che ha investito il Mediterraneo, che ha investito Lampedusa, ecco, sono morti nel primo giorno 1.000 persone. 1.000, neanche una guerra fa tante morti, eppure non ne ha parlato nessuno. Guai a parlarne. Piuttosto parliamo di quello che fa un migrante quando fa qualcosa di brutto, ovviamente, che anch'io condanno. Ecco, ma allora in quel caso rete unificate quasi parlano, ecco, vedete chi sono i migranti, sono questi, ma dobbiamo capire a volte per quale motivo, che non giustifico ovviamente, ma dobbiamo capire perché succedono quelle cose. Forse è un problema di integrazione, di inclusione, ecco, e questo bisogna farsi delle domande. Quando sappiamo che l'Europa, tutta l'Europa è diventata una grande RSA, tutti vecchi, non ci sono più giovani, non si nasce più, ecco, gli imprenditori, le aziende hanno tantissimo bisogno di queste persone per portare avanti le loro aziende, e lo hanno dimostrato, ecco, che una gran parte delle tasse che vengono pagate allo Stato, ovviamente dai migranti che sono irregolari, hanno contribuito a salvare l'INPS, hanno contribuito a salvare le pensioni degli anziani, contribuiscono alla crescita del nostro paese. Sicuramente non è una sottrazione, ma è un'addizione, anche perché loro portano la loro cultura, la loro tradizione, loro sapienza, la loro saggezza, ma non sono delinquenti, non sono assolutamente degli alieni, non sono dei mostri, non sono prostitute, non sono gente che ti viene a rubare il lavoro perché non fanno i lavori che nessuno vuole fare, non è gente. Ecco, vedi, sono tutte bugie, una narrazione che hanno fatto tossica, io l'ho chiamata tossica, che non hanno fatto altro che creare un clima di odio, di rancore, di pregiudizi nei confronti di persone che non hanno mai visto negli occhi. Io le ho viste e le ho guardate profondamente negli occhi queste persone, terrorizzate, terrorizzate. Ebbene, io credo che la migrazione sia un'opportunità per l'Europa intera, non solo per l'Italia. E quando sento dire che l'Europa o l'Italia ha bisogno di queste persone, beh, a me questo termine non piace. Io dico che queste persone ci possono aiutare a risolvere i nostri problemi demografici, culturali, economici, sociali, medico-scientifico. Adesso le dico anche dal punto di vista medico, visto che sono un medico, mettere insieme caratteri ereditari differenti, quindi un bagaglio ereditario diverso, DNA diverso, ecco, fa diventare più forti, più saggi, più geniali. Oltretutto, c'è quello che noi siamo il frutto di questa commistione di culture, di DNA, di bagaglio ereditario. Noi siamo questo perché nei secoli ci siamo incontrati nel Mediterraneo, arabi, fenici, turchi, ne abbiamo, lo vediamo soprattutto in Sicilia, vediamo tutto questo che ovviamente se oggi noi ci ha fatto crescere tutto questo. Quindi abbiamo messo insieme culture diverse e quindi se oggi noi veniamo definiti la culla della cultura è grazie a questi incontri, a questi, ecco, scambiarsi culture. E anche se c'è qualcuno poi come Vannacci o la Meloni o Lollobrigida che hanno paura della sostituzione etnica, devono sapere che noi siamo già il frutto di questa contaminazione, non c'è nessuna sostituzione etnica. E quindi sono in malafede o sono ignorante, perché ecco, Roma da chi è stata fondata?
0: Grazie
1: Da chi è stata
0: Pietro
1: fondata?
0: Bartolo per averci raccontato di questa rete Lampedusa che, lo ricordo, ha un sito web che si chiama retelampedusa.org, c'è anche una pagina Facebook, si può aderire.
1: Certo, si può aderire, diciamo, l'obiettivo di Rete Lampedusa è quello di far arrivare queste persone attraverso i canali regolari in modo tale da combattere veramente i trafficanti di esseri umani, evitare tutte quelle morti, farle arrivare con i documenti. Abbiamo già iniziato, si può fare, ecco, abbiamo preso contatti anche con le aziende, con le imprese che stanno aspettando a braccia aperte e abbiamo iniziato, devo dirvi, in silenzio ovviamente, abbiamo iniziato, ma la cosa più importante è quella di, come dire, realizzare quel sogno che da tempo si dice, sento da 30 anni, aiutiamolo a casa loro. Ecco, noi, dopo che queste persone arrivano, dopo aver fatto una preparazione, una formazione prepartenza, ovviamente, continuano a farla nelle aziende in cui vengono a lavorare, e poi nel momento in cui, dopo 2, 3, 4, 5 anni, quando hanno acquisito quel know-how, quell'esperienza, quella capacità di poter implementare tutta quell'esperienza a casa loro, ecco, li aiutiamo a tornare, se lo vogliono, ovviamente, e quindi li aiutiamo ad aprire un'azienda, quello che già abbiamo fatto e funziona. Funziona, ecco,
0: Funziona.
1: quando si dice aiutiamola a casa loro e non il piano Mattei oppure
0: Certo.
1: quelle chiacchiere tutte fatte di chiacchiere, di aria fritta.
0: Si può fare. Grazie Pietro
1: Si può
0: Bartolo,
1: fare.
0: medico, storico di Lampedusa, ex sindaco dell'isola ed ex eurodeputato. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Buon
1: Grazie a voi e buon lavoro,
0: lavoro,
1: grazie a
0: buon
1: voi.
0: lavoro.

0: Il nostro filo rosso di oggi ci porta inevitabilmente a Genova. Oggi è il 21 luglio e la notte di 25 anni fa si consumava l'irruzione della polizia all'interno della scuola Diaz e poi a ruota le torture nella caserma di Bolzaneto, quella che i magistrati definirono una vera e propria sospensione dello Stato di diritto. Stasera alle 21 a Genova ci sarà una fiaccolata da Piazza Tommaseo alla scuola Diaz. Per fare il punto su quella memoria e su quanto quelle ferite siano ancora aperte, diamo il benvenuto alla nostra ospite, l'avvocata Laura Tartarini, prima legale della Genoa Social Forum, del Genoa Social Forum e poi del Genoa Legal Forum. Buongiorno Laura.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Laura, le chiedo di riportarci a quelle ore immediatamente precedenti all'irruzione. Che aria si respirava in quel perimetro? Che cosa ha visto, percepito quando ha capito quello che stava per accadere?
1: Ma allora, nelle ore prima chiaramente noi eravamo impegnatissimi a cercare di recuperare tutte le persone che non si trovavano più, nel senso che voi potete immaginare, eravamo circa 100.000 persone che venivano da tutto il mondo, quindi ogni tanto qualcuno veniva ricercato perché arrestato, perché semplicemente magari era scappato ed era sotto shock, quindi il nostro lavoro in quel momento era soprattutto quello. Ma diciamo, fra le due scuole c'era un mix di due atteggiamenti: uno era quello di dire boh, forse è finito tutto, ci possiamo rilassare, e l'altro era quello invece che rimaneva un po' più allerta, anche perché sono avvenute delle cose un po' buffe. Per esempio sono passate queste pattuglie che poi abbiamo riconosciuto essere, diciamo così, l'elemento prodromico all'irruzione della scuola Diaz, diciamo così il caso, la creazione del casus belli proprio in mezzo alle scuole, e non poteva essere un caso, ecco, per cui da quel momento lì in effetti abbiamo deciso di rimanere un pochino più allerta, ma insomma più di tanto poi non si poteva fare. Eravamo anche pieni di gente molto spaventata, che quindi mandavamo a dormire, e poi bizzarramente, verrebbe da dire col senno di poi, nella scuola di fronte, perché in qualche modo pensavamo che fossero più tutelati essendo davanti alla scuola dove era la sede del GSF, dei medici, degli avvocati e di tutti, diciamo, gli organi di stampa indipendente.
0: Lei appunto fu interlocutrice diretta della questura e della Digos, e a 25 anni di distanza che bilancio fa oggi di quella battaglia giudiziaria?
1: Ma insomma, interlocutrice diretta non so bene cosa voglia dire, nel senso che sicuramente ci furono dei contatti prima, ci furono okay. E poi però non ce ne furono più, ovviamente, come
0: certo.
1: Immaginabile. Peraltro non ce ne furono più, direi, direttamente dalla sera del 19 luglio, nel senso che noi incominciamo a capire che il 20 non sarebbe esattamente stata una giornata pacifica, l'avremmo immaginato, ma neanche, diciamo, in qualche modo gestibile, da quando appunto scompaiono tutti i nostri interlocutori del Ministero dell'Interno. Da lì in poi non c'è stata più nessuna interlocuzione se non quella giudiziaria, che peraltro si è svolta con un atteggiamento da parte del Ministero dell'Interno del tutto inaspettato, nel senso che comunque era davvero, cioè trovavamo di fronte davvero un potere dello Stato, che era il potere giudiziario, che doveva battagliare con un altro potere dello Stato, in questo caso incarnato dal Ministero dell'Interno, che non solo non ha collaborato con i magistrati e quindi direttamente anche con noi che eravamo parte civile, ma davvero in ogni modo cercato di proteggere i suoi come fossero una sorta di banda di strada, e anche, diciamo così, in un modo francamente poco dignitoso per un potere dello Stato. Ecco,
0: lei tra l'altro ha avuto un ruolo importante nella ricostruzione corretta dei fatti della Diaz. Pensavo alle Molotov, quelle finte che vennero portate dentro la scuola per giustificare in qualche modo quell'azione. E stamattina parlavamo di quanto accaduto a Bologna da Abderrahim Fakir, e mi viene da fare, diciamo, un po' un collegamento. E le chiedo, dal depistaggio della Diaz fino ai dubbi sulle dinamiche dei fermi di oggi, perché in questo paese la trasparenza delle forze di polizia sembra ancora così difficile da imporre?
1: Ma allora, io credo che purtroppo non sia una questione che riguarda solo il nostro paese, credo che purtroppo riguardi un po' le forze di polizia di tutto il mondo, sicuramente in particolare in Europa, d'Italia e Francia, molto meno del nord Europa. E diciamo che dal G8 in poi non si sono messe in atto buone pratiche che consentano, diciamo, di superare questo atteggiamento a volte anche veramente omertoso delle forze dell'ordine. Ci aiutano molto i video, ci hanno aiutato, diciamo, dal 2001 poi, diciamo, l'unico elemento in grado di sfondare questo muro dell'omertà e comunque anche di un atteggiamento che è sempre più anche diffuso nella società, fra l'altro, bizzarramente, per cui le forze dell'ordine dicono sempre il vero e il giusto. Purtroppo non è così, lo abbiamo visto in moltissimi casi, lo abbiamo visto palesemente nel 2001 e lo vediamo però tutti i giorni, nel senso che io continuo a fare l'avvocato e noi tutti i giorni vediamo verbali che sono palesemente, se non falsi, sicuramente in qualche modo distorti, no? Perché il classico verbale dove 5 persone dichiarano esattamente la stessa cosa e su fatti che poi non sono andati così, si può smentire soltanto con la telecamera. E ora vedremo cosa succederà a Bologna, però io ho già sentito il procuratore dire che quello che è, diciamo, che è uscito sui giornali, sui social, eccetera, è soltanto una parte del video, che c'è tutto un prima e un dopo, intanto come se il prima potesse giustificare il dopo, nel senso che io ricordo il procuratore Zucca dire, rispetto a proprio ai fatti della Diaz, che se anche lì dentro ci fosse stato Barba Blu andava arrestato secondo le regole di questo paese, le regole, diciamo così, anche del sapere di polizia. In Italia del sapere di polizia nessuno se ne frega, nel senso che non c'è stata nessuna scuola di polizia, cioè al di là delle cose altisonanti, anche gli ultimi decreti di sicurezza sono tutti rivolti a difendere le forze dell'ordine con degli scudi, non a rendere trasparente il lavoro di polizia e anche ad agevolarlo, anche emotivamente, nel senso che poi nessuno si nasconde che sia un lavoro che anche, diciamo, ha le sue difficoltà, però ecco, questa cosa continua a non farsi, ma invece quello che si fa è cercare di proteggere sempre di più e rendere sempre più opaco il lavoro che svolgono e quindi anche l'eventuale poi necessità di accertare la verità in casi come quello di Bologna.
0: Senta, in questi giorni a Genova ci sono le manifestazioni, le iniziative in ricordo di quei giorni, ci sono stati anche molti giovani domenica, secondo lei è stato passato in qualche modo il testimone delle battaglie, diciamo, che si portavano avanti allora?
1: Allora, me l'aveste chiesto 2 anni fa o l'anno scorso non avrei saputo cosa rispondere davvero, ma invece quest'anno io sono veramente fiduciosa che sia così. Credo che ci sia una nuova generazione disposta ad impegnarsi per un riscatto sociale, ma anche per la tutela di situazioni di fragilità e di difficoltà, no? Mi vengono in mente le mobilitazioni per la Palestina, le mobilitazioni antifasciste, le mobilitazioni sui migranti, ragazzi che continuano a cercare di andare nel Mediterraneo per aiutare in zona SAR le navi che aiutano le persone che provano a transitare sul Mediterraneo. Cioè, mi sembra veramente una generazione che per la prima volta dopo tanti anni si pone nuovamente il problema di cambiare lo stato di cose presenti. A me, devo dire, questa cosa fa enormemente piacere e mi viene da pensare che abbiamo passato un testimone che loro adesso dovranno adeguare a questa nuova realtà della quale noi vecchi arnesi magari capiamo poco, e quindi noi ci mettiamo a servizio, ma il grosso adesso è roba loro.
0: In mano a loro. Grazie Laura Tartarini, avvocata del Genoa Social Forum, poi del Genoa Legal Forum, grazie per essere stata con noi questa mattina.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Buon lavoro a lei, arrivederci. Adesso noi abbiamo un piccolo blocco pubblicitario e torniamo subito dopo con lo spazio dedicato al microfono aperto.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

Sono le 9:02, siete su Radio Popolare, io sono Chiara Manetti e questa è Summertime. Siamo nello spazio del nostro microfono aperto, potete chiamarmi da adesso allo 0233 001 001, mandarmi sms o whatsapp al 331 62 14 013, oppure se preferite l'email diretta @popolarenetwork.it. Abbiamo parlato di Bologna, abbiamo parlato insomma di Lampedusa e di quanto si sta facendo per cambiare narrazione sull'immigrazione. Abbiamo parlato anche della Diaz e adesso cambiamo decisamente argomento e veniamo a un dato economico e sociale che riguarda da vicino il territorio lombardo, ma che fotografa una realtà nazionale che racconta quanto la conciliazione tra lavoro e famiglia continui a pesare soprattutto sulle donne. Partiamo da alcuni dati relativi al 2025 presentati in questi giorni da Regione Lombardia, che ci dicono che questa regione ha il record assoluto in Italia per dimissioni dei neogenitori nei primi 3 anni di vita del bambino o della bambina, oltre 13.000. Ben 8.542 riguardano donne e madri, e se stringiamo il campo sulla città metropolitana di Milano, la percentuale diventa spaventosa: il 76% di chi si dimette è una donna, più di tre quarti, ed è un dato di ben 8 punti superiore alla media nazionale. E insomma, la domanda che vi faccio oggi allora, e mi rivolgo non solo alle ascoltatrici ma anche agli ascoltatori che hanno visto magari la propria partner o una propria parente, una propria amica vivere un'esperienza simile, vi chiedo: vi siete trovati di fronte a questo bivio? Avete dovuto rinunciare al lavoro per fare i genitori, insomma per fare le madri?

0: lo ricordo, potete chiamarmi allo 02 33 001 001, mandarmi sms al 331 62 14013, o potete scrivermi anche su WhatsApp a questo numero, e mail a diretta@popolarenetwork.it. Le motivazioni, insomma, di queste dimissioni di cui parlavamo sono opposte a seconda del genere. Se un uomo si dimette, nel 65% dei casi lo fa per andare in un'altra azienda, guadagnare di più e fare carriera, e per le donne invece è diverso, ci si dimette perché mancano i nidi, perché i costi sono insostenibili ed esaurirebbe il loro stipendio, e perché l'azienda nega la flessibilità. Pensate che nel 2025 in Lombardia sono state respinte 1648 richieste di part time o flessibilità, e oltre il 91% di questi no è stato rifilato a delle madri. A voi è capitata una cosa simile? Il nido costava quanto il vostro stipendio? Vi è stato negato il part time al rientro dalla maternità? Vi chiedo di raccontarmelo. Per parlarne con un'esperta do il benvenuto alla mia ospite, Antonella Inverno, Head of Research and Analysis per Save the Children. Buongiorno Antonella e grazie per essere qui con noi questa mattina.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, forse l'ha sentito mentre aspettava lì in linea, questi dati della Lombardia per il 2025 sono spaventosi, appunto su 13.000 genitori che si dimettono, oltre 8.500 sono madri. Voi come Save the Children pubblicate dei report annuali che sono intitolati Le Equilibriste, che fotografano una situazione uguale, si ritrova in questi dati di cui ho appena parlato?
1: Assolutamente sì, sono 11 anni che pubblichiamo regolarmente ogni anno un approfondimento sulla condizione delle madri in Italia, con un focus anche regionale, e intanto avevamo già annunciato a maggio che l'indice delle madri che ogni anno curiamo con l'Istat era peggiorato quest'anno, proprio anche per l'aumento delle dimissioni volontarie delle madri, del tasso di dimissioni volontarie delle madri, e la Lombardia non fa eccezione. C'era un aumento da 6,2 a 7,81 ogni 1000 donne occupate, e scendendo di posizione nell'indice proprio per questo indicatore. La situazione è abbastanza drammatica in tutto il paese, è il primo anno da quando nel 2022 abbiamo un po' rivoluzionato quest'indice inserendo nuovi indicatori, che la situazione peggiora sia in Italia sia ovviamente a livello regionale, e peggiora proprio a causa del peggioramento delle condizioni lavorative delle madri, primo fra tutte appunto le dimissioni volontarie, ma anche un aumento della precarietà, cioè il numero di donne che risultano occupate a termine da più di 5 anni.
0: Mm-hmm. Ecco,
1: abbiamo anche… Sì.
0: Prego, prego, vada avanti.
1: No, abbiamo anche, ogni anno analizziamo anche quello che i diversi governi ormai da 11 anni a questa parte fanno in tema di supporto alla genitorialità e alla natalità, e dobbiamo dire che ancora la nostra politica è caratterizzata da una visione un po' miope, cioè ci sono molte misure che non parlano fra loro e che non hanno l'effetto sperato, l'efficacia sperata, proprio perché non c'è una visione di quella che dovrebbe essere una società in cui entrambi i genitori hanno pari responsabilità nella cura dei figli.
0: Ecco, infatti voi parlate di child penalty, una vera e propria sanzione economica che scatta non appena una donna ha un figlio. Ecco, le chiedo, com'è possibile che in una regione come la Lombardia, che è una tra le più produttive d'Italia, le madri siano costrette ancora nel 2026 a rinunciare al lavoro?
1: Purtroppo perché viviamo in un paese dove i servizi sono pressoché assenti, diciamo le grandi città forse hanno, e non tutte, certo la Lombardia in questo no, non è ai livelli delle regioni del sud, però dobbiamo considerare che i figli si fanno dappertutto, non solo nelle grandi città, c'è un'assenza di servizi, il welfare si affida alle famiglie. Ma siamo in un momento in cui sappiamo che c'è un invecchiamento attivo e una minore disponibilità da parte dei nonni di prendersi cura dei bambini e spesso gli asili, quando ci sono, praticamente costano l'equivalente dello stipendio
0: Sì.
1: della madre, se non l'equivalente, quasi lì siamo, e quindi le donne si trovano ancora a dover rinunciare al lavoro perché diciamo scontano un divario retributivo di genere, cioè già tra uomini e donne c'è una differenza nella retribuzione a parità di mansioni, a parità di preparazione. Quindi quando nasce un figlio e qualcuno deve rinunciare allo stipendio, chiaramente si tenderà a far rinunciare la persona nella coppia
0: Chi
1: che
0: guadagna
1: guadagna di meno.
0: meno. Certo,
1: E
0: esatto.
1: quindi è spiegata così la child penalty. È vero che diversi studi, anche a livello internazionale, dimostrano che la child penalty è legata anche a fattori culturali, cioè non in tutte le coppie, non sempre questa penalità è a carico della donna e soprattutto non sempre dura così a lungo nel tempo, perché il nostro paese ha anche questa particolarità, anche molto accentuata alla durata della penalità, cioè le donne non riprendono più i livelli che avevano prima della maternità, con effetti di lungo periodo che incidono poi anche in età avanzata, no? Cioè con pensioni più basse sostanzialmente.
0: Ecco, a proposito di età, dalle vostre ricerche emerge anche, diciamo, un tema generazionale, cioè diventare madre oggi, prima dei 30 anni, è un'eccezione in Italia. E perché voi dite che le donne tra i 20 e i 29 anni con figli sono solo il 2,9% del totale e nel settore privato il 25% delle madri under 35 lascia il lavoro. Dopo il primo figlio, ecco, possiamo dire che questo paese sta condannando le ragazze, le donne più giovani a una dipendenza economica totale non appena scelgono la genitorialità?
1: Beh, sicuramente quando prima dicevo che scontiamo una visione miope, della società, parlavo anche di questo, cioè non abbiamo misure che favoriscono l'autonomia dei giovani e quindi anche la possibilità di formarsi una propria famiglia. La maternità viene, rimandata molto avanti nel tempo in Italia, con anche gli effetti che vediamo sul tasso di fertilità, cioè le nascite sono sempre meno, toccano ogni anno il minimo storico nel nostro paese, perché se si rimanda molto a lungo, se si rimanda a lungo, chiaramente poi le possibilità diminuiscono di poter sostenere una gravidanza. E questo c'è da sottolineare che non va di pari passo col desiderio di genitorialità, cioè nei nostri rapporti, soprattutto nell'ultimo, analizziamo anche quelli che sono appunto i desideri dei giovani e diciamo il desiderio di diventare genitore c'è anche di fare più di un figlio fin da preadolescenti e certo poi man mano che ci si rende conto della realtà diciamo si perde qualche punto percentuale, ma sostanzialmente i giovani in Italia vogliono diventare genitori. Non hanno però le condizioni per realizzare questo desiderio e quindi diciamo quasi una donna su quattro tra i 25 e i 34 anni dichiara per esempio di non avere le condizioni lavorative adeguate per avere un figlio. E è proprio in questo scarto tra desiderio e possibilità di realizzarlo che si giocano le politiche del nostro paese, politiche che devono guardare in maniera complessiva alle componenti della nostra società, quindi da un lato favorire l'autonomia dei più giovani con politiche lavorative adeguate, un piano industriale adeguato, politiche abitative adeguate, ma dall'altra parte sostenere la genitorialità con misure che siano integrate fra loro, cioè i soli trasferimenti economici non bastano, l'ha anche detto l'INPS qualche giorno fa, servono trasferimenti economici e servizi su tutto il territorio. È stato detto nei giorni scorsi, per esempio, di quanto possa essere efficace il bonus NID qualche giorno fa, servono trasferimenti economici e servizi su tutto il territorio. È stato detto nei giorni scorsi, per esempio, di quanto possa essere efficace il bonus nido, però ricordiamo anche dall'altra parte che il bonus

0: le famiglie a reddito più alto, quindi sono, diciamo, misure che non vanno ad incidere complessivamente sulla società, da cui non potremo sperare grandi benefici.
1: Ecco, le giro una domanda di un'ascoltatrice, Anna, che ci scrive: mi chiedo, i soldi del PNRR destinati alla creazione di asili nido, che fine hanno fatto? Questo governo così longevo, cosa ha fatto di concreto per le mamme e per le donne?
0: Purtroppo non tutti sono stati finalizzati poi alla reale costruzione di posti negli asili nido. E sappiamo che ci sono state delle rimodulazioni nel corso del tempo, ma c'è da dire anche, ahimè, che questi fondi erano destinati alla costruzione di asili, alla ristrutturazione di asili, insomma la creazione di posti, però poi dovevano essere accompagnati da fondi adeguati nazionali per la gestione degli stessi posti. Ecco, diciamo, io non so come è stato possibile, ma i due fondi, quelli del PNRR e quelli per la gestione ordinaria dei posti negli asili nido, sono andati in territori diversi, con il risultato, il rischio molto concreto che poi a beneficiare dei fondi del PNRR siano state le aziende private che sì, hanno aperto degli asili, ma sulle spalle delle rette dei genitori. Quindi diciamo c'è ancora molto da fare in questo campo e soprattutto in alcune regioni dove ancora purtroppo siamo a circa un bambino su 10 che ha accesso a questo tipo di servizi.
1: Ecco, anche perché tutto quello che lei diceva ha delle conseguenze a lungo termine sul sistema economico del paese, perché si continuano a perdere delle competenze.
0: Assolutamente sì, certo non possiamo pensare che ci sia una bacchetta magica che dall'oggi al domani riporta il tasso di sostituzione almeno a due. Siamo diciamo in un momento strutturale per cui anche la corte delle donne fertili è diminuita e andrà diminuendo nel tempo, quindi non ci possiamo immaginare una politica che dai prossimi anni inverta la tendenza, ma
1: Sì.
0: proprio perché gli effetti sono così a lungo termine, sarebbe necessario iniziare subito per vedere delle modifiche strutturali nei prossimi decenni. Purtroppo siamo uno dei paesi, anche in Europa, con il tasso di natalità più basso e questo chiaramente, come ricordava, ha delle ripercussioni anche poi sulla tenuta del sistema. Sicuramente ci sono anche altre misure che riguardano la gestione dell'immigrazione, la possibilità di come dire, acquisire personale qualificato, ma anche valorizzare le risorse che i giovani migranti portano nel nostro paese, investire in formazione, investire in lavoro regolare. Ricordo che purtroppo il nostro paese ha anche uno dei record per lavoro nero, lavoro sommerso, evasione fiscale, sono tutti soldi che diciamo, potrebbero invece andare nelle casse dello Stato per finanziare politiche adeguate e servizi adeguati per tutti i cittadini e che invece perdiamo proprio perché non investiamo nella possibilità di emersione dal lavoro nero anche attraverso come dire, la possibilità di stare nel nostro paese in maniera regolare.
1: Ecco che per chi volesse approfondire anche insomma, le proposte di Save the Children per affrontare questa situazione, io vi consiglio di andare sul loro sito savethechildren.it e poi c'è l'ultimo rapporto delle equilibriste che risale alla festa della mamma del 2026. Ma insomma, ci racconta sempre dati molto attuali.

0: Io ringrazio la nostra ospite Antonella Inverno, Head of Research and Analysis per Save the Children. Buongiorno Antonella, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Buon lavoro,
1: Grazie.
0: grazie. Adesso c'è qualcuno in linea, vediamo se ci racconta la sua esperienza. Pronto? Ciao? Ciao, chi sei?
2: Pronto?
0: Sì, ciao.
2: Ciao, sono Paola
0: Ciao
2: e vi
0: Paola.
2: ho appena girato la mail di un'iniziativa
0: Ah
2: che è
0: sì,
2: promossa
0: certo.
2: anche dal gruppo Nidi, Gruppo Nazionale Nidi Infanzia.
0: Ecco, ci
2: Ed è
0: racconti un
2: una,
0: po'? Sì.
2: sì, è una proposta di legge per il congedo paritario obbligatorio che è nata dopo la bocciatura che è stata fatta in Parlamento senza neanche discutere della legge che era stata proposta. Allora, le cose che avete detto sono tutte giustissime. Un problema che in Italia non si riesce ad affrontare è quello del coinvolgimento dei padri nella cura dei figli. E finché questa cosa non verrà in qualche modo, diciamo, non produrrà un cambiamento culturale nella nostra società,
0: Sì.
2: il discorso della penalizzazione delle donne non si risolverà, perché comunque assumere una donna comporta dei costi, delle assenze, eccetera, che assumere un uomo non comporta. Però
0: Certamente.
2: in Italia di queste cose ci si rifiuta di parlare, cioè si lasciano cadere. Come anche, per esempio, tra gli obiettivi di Barcellona, che erano gli obiettivi di sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia, c'è una voce che dice un minimo di educatori maschi del 10% in queste strutture, è qualcosa che non costa nulla, ma in Italia non se ne parla. Per noi culturalmente rimane un problema delle donne e finché rimarrà così le donne saranno sempre penalizzate.
0: È vero,
2: Comunque
0: Paola, sono d'accordo con te.
2: per vedere la legge si può andare sul sito del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, che io adesso non ho sotto mano, e c'è sicuramente il link.
0: Benissimo, grazie mille Paola per averci chiamato e condiviso anche questo progetto. Grazie. Ciao.
2: Arrivederci.
0: Ciao. Questa è Resistere della rappresentante di lista.

0: Questa era la rappresentante di lista con Resistere. Noi diamo la linea alle notizie delle 9:30 e torniamo subito dopo con il nostro microfono aperto. A dopo.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno, le notizie delle 9:30. Questa mattina all'alba 5 palestinesi sono stati uccisi durante un raid israeliano contro un appartamento a Gaza City, a riferire l'agenzia palestinese Wafa. Nella notte altre 3 persone sono state uccise nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia. Ieri Wafa aveva riportato altre 3 vittime a Khan Yunis e una a Gaza City.
11: L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento a Zawtar al-Kharabiyya, un villaggio nel sud del Libano, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano. Il movimento dell'esercito avviene in base all'accordo con Israele sulle zone pilota, aree designate nel sud del Libano dove è previsto il disarmo di Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane e il dispiegamento di truppe libanesi. L'accordo è stato mediato da Washington e oggi il presidente libanese Aoun dovrebbe incontrare Donald Trump alla Casa Bianca.
10: A Bologna 11 persone, tra cui 5 poliziotti e 4 manifestanti, sono rimaste ferite negli scontri avvenuti ieri sera nell'ultima fase delle proteste di piazza per la morte di Abderrahim Fakir. Un agente e un manifestante sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. Al centro della mobilitazione la richiesta di giustizia per l'uomo immobilizzato dalla polizia e ripreso in un video mentre chiedeva aiuto.
11: Oggi inizia ufficialmente il percorso al Senato della legge elettorale approvata dalla Camera, da capire se ci sarà un nuovo tentativo di inserire una norma sulle preferenze, dopo quella che era stata proposta da Fratelli d'Italia e che ha diviso la destra di governo, venendo bocciata in un voto a scrutinio segreto. Alla Camera nelle prossime ore dovrebbero essere approvate delle risoluzioni della maggioranza sul tema delle autonomie, con una spinta al governo a concludere gli accordi per lasciare a Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva su questioni come la protezione civile e il coordinamento della finanza pubblica sulla sanità.
10: A Genova stasera ci sarà una fiaccolata alla scuola Diaz, in cui 25 anni fa fece irruzione la polizia aggredendo le persone all'interno che avevano manifestato contro il G8. Il giorno prima era stato ucciso Carlo Giuliani, che ieri è stato commemorato in Piazza Limonda. Tra il ricordo delle proteste e della repressione del 2001 e la rivendicazione dei contenuti di quella mobilitazione e della loro attualità.
11: Durante la notte le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 209 droni ucraini in volo sopra alcune regioni del paese, il Mar d'Azov e il Mar Nero. A riferirlo è il Ministero della Difesa russo. Da inizio luglio Kiev ha intensificato la campagna di attacchi contro le imbarcazioni russe nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Secondo le forze ucraine sarebbero state colpite oltre 100 tra navi petroliere, cargo, navi gasiere, rimorchiatori e mezzi di supporto.
10: Nel suo secondo giorno da premier, Andy Burnham in Gran Bretagna ha annunciato che da ottobre abolirà l'IVA sulle bollette dell'elettricità. Stiamo agendo immediatamente per ridurre le tasse sulle bollette energetiche, mettere più soldi nelle tasche delle persone, ridare speranza, ha dichiarato Burnham. Nel suo discorso a Downing Street ieri aveva annunciato che avrebbe lavorato per ridare respiro alle persone con piani appunto per ridurre le bollette e le tariffe dei mezzi pubblici. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30, buon ascolto.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Popolare Network.

Siete tornati su Radio Popolare, siamo tornati su Radio Popolare, questo è Summer Time, io sono Chiara Manetti e questo è lo spazio dedicato al microfono aperto. Stiamo parlando di lavoro e insomma di come si riesce a conciliare il lavoro con la vita familiare. Ed è una questione che riguarda soprattutto le donne e i neogenitori. Vi ho letto prima alcuni dati, ve li ripeto per chi si fosse collegato adesso. In questi giorni in Regione Lombardia sono stati diffusi dei numeri che ci dicono che questa regione ha il record assoluto in Italia per dimissioni dei neogenitori nei primi 3 anni di vita del bambino o della bambina, oltre 13.000. Ben 8.542 di queste dimissioni riguardano le donne madri. E se stringiamo il campo sulla città metropolitana di Milano, la percentuale diventa ancora più spaventosa. Il 76% di chi si dimette è una donna, significa più di 3/4, ed è un dato di ben 8 punti superiore alla media nazionale. E allora la domanda che vi faccio oggi è, e non mi rivolgo solo alle ascoltatrici che hanno insomma vissuto questa esperienza in prima persona, ma anche agli ascoltatori che magari hanno una compagna, una moglie, una madre, una sorella che ha dovuto insomma affrontare questa situazione, vi chiedo di raccontarmi qual è stato il vostro vissuto. Vi siete trovati di fronte a questo bivio? Avete dovuto rinunciare al lavoro per fare i genitori, per fare le madri? Ve lo chiedo allo 02 33 001 001. Potete mandarmi anche sms o whatsapp al 331 62 14013 o diretta @popolarenetwork.it per le mail. Mi sono arrivati diversi messaggi che mi metto a leggere adesso. Uno dal nostro ascoltatore Daniele, che scrive: buongiorno, io sono un uomo genitore divorziato, non posso stare senza lavorare, ma vi posso assicurare che faccio una fatica boia, soprattutto dopo il Covid negli ultimi 3 anni. Devi accettare compromessi enormi e quindi non mi stupisce per niente. Immagino che parli dei dati appunto delle dimissioni dei neogenitori, questo è uno dei problemi seri e veri. E poi ci si meraviglia del calo delle nascite, ci scrive Daniele. Conosci delle persone di genere femminile che hanno dovuto affrontare questa situazione? Te lo chiedo, se vuoi puoi raccontarcela allo 02 33 001 001. Poi c'è Anna che scrive: vi porto il mio esempio controcorrente. Nel 2023 avevo un contratto determinato quando sono rimasta incinta. Al 7° mese di gravidanza la mia azienda mi ha fatto un contratto indeterminato. Una volta rientrata dalla maternità mi hanno subito concesso un part-time a 6 ore e abbiamo un contributo asilo nido di 200 euro al mese. E Anna ci dice: lavoro a Milano a Luxottica, esempio rarissimo purtroppo ma vero, e mi reputo molto fortunata. Certamente potete anche raccontarmi queste esperienze, le esperienze positive legate al vostro lavoro, se siete donne, se siete uomini, se avete dovuto un po' confrontarvi con questa scelta di fare i genitori, di continuare a lavorare oppure no. È una scelta ovviamente obbligata, quella di lasciare o meno il lavoro. Quindi Anna, grazie per averci raccontato la tua esperienza. Ci sono ovviamente delle aziende che più di altre insomma si ricordano per appunto i loro strumenti insomma che danno a disposizione, che mettono a disposizione dei propri lavoratori e lavoratrici. E vi chiedo di raccontarmi anche questo allo 02 33 001 001, sms al 331 62 14013. Potete scrivermi anche su whatsapp a questo numero
diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Sonia anche ci racconta la sua esperienza e mi scrive: ciao, mi chiamo Sonia, lavoro in un comune della provincia di Monza e mi occupo anche di contributi per la frequenza dei nidi. Leggerò il rapporto di cui state parlando, credo serva una riflessione sull'efficacia dei contributi a sostegno dei costi per le rette dei nidi, con la misura bonus nidi nazionale e gratis di Regione Lombardia. Sostanzialmente le famiglie finiscono per non pagare nulla per la frequenza dei figli al nido. Il numero di posti è insufficiente, il meccanismo per cui in parte devi pagare e poi ti vengono restituiti i soldi è respingente, scrive Sonia. Penso che fino a che le agenzie educative 03 non saranno ad accesso gratuito, il problema persisterà e a farne le spese sono sempre le donne. Grazie Sonia per averci scritto. Renata, un altro messaggio ci arriva al 331 6214013. Io preferirei sentire le vostre voci, se volete chiamarmi vi ricordo lo 02 33 001 001. Renata ci scrive: ho un figlio ormai di 37 anni, ma già quando lui andava al nido per 2 anni ho lavorato per pagare il nido e tutto il contorno. La cosa triste è che non è cambiato nulla. Hai ragione Renata e grazie per insomma averci raccontato questa tua esperienza. Se volete raccontarmi insomma più dettagliatamente le cose che vi sono capitate o a cui magari avete assistito perché una vostra parente, una vostra amica ha dovuto rinunciare al lavoro per fare la madre, o anche un padre che insomma ha dovuto rinunciare al proprio lavoro, fatemelo sapere, chiamatemi allo 02 33 001 001. Buongiorno, non ho rinunciato al lavoro, ci scrive Marzia, ma in funzione della famiglia ho scelto un lavoro che me lo permettesse, ho scelto l'insegnamento. Confermo che mi sono occupata solo io dei problemi di salute, è vero che questo aspetto è molto spesso riservato alle donne. Marzia, grazie mille anche a te per averci scritto. Io vi ricordo appunto 02 33 001 001, se volete chiamarmi così chiacchieriamo un po' di questa situazione.

0: E questa era Maria Antonietta con Deluderti, siete su Radio Popolare, questo è Summer Time, io sono Chiara Manetti e questo è lo spazio dedicato al microfono aperto, potete chiamarmi e raccontarmi le vostre esperienze legate al tema di cui stiamo parlando adesso allo 02 33 001 001. Parliamo di come conciliare lavoro e genitorialità e i nostri dati sulla Lombardia presentati qualche giorno fa dalla regione ci dicono che è una situazione che riguarda soprattutto le donne, lo sapevamo già, ma insomma ribadirlo è sempre molto importante. Mi stanno arrivando un sacco di messaggi al 331 62 14 013, questo significa che molti e molte di voi hanno vissuto una situazione simile a quella che raccontavamo prima. Dicevamo appunto, Regione Lombardia ha il record assoluto in Italia per dimissioni dei neogenitori nei primi 3 anni di vita del bambino o della bambina, oltre 13.000, e circa 8.542 riguardano le donne madri. E la situazione nella città metropolitana di Milano è ancora più grave, perché il 76% di chi si dimette è una donna, significa più di 3/4, ed è un dato di ben 8 punti superiore alla media nazionale. Quindi la domanda che vi faccio oggi, e non mi rivolgo solo alle ascoltatrici ma anche agli ascoltatori che hanno magari vissuto questa esperienza sulla propria pelle, perché si sono dimessi anche loro, oppure hanno al loro fianco una donna che ha dovuto rinunciare alla propria carriera per occuparsi dei figli, allora vi chiedo di raccontarmelo. Vi siete trovati di fronte a questo bivio? Avete dovuto rinunciare al lavoro per fare i genitori, per fare soprattutto le madri? Vi chiedo di raccontarmelo allo 02 33 001 001, SMS WhatsApp al 331 62 14 013, o diretta @popolarenetwork.it. Allora, io leggo qualcosina che mi è arrivato. Laura ci scrive: ciao, io ho avuto 2 figli. Col primo sono stata licenziata il giorno dopo che lui ha compiuto 1 anno, perché il giorno del suo compleanno è l'8 dicembre ed è festa. In quell'azienda tutti quelli che hanno avuto figli, maschi compresi, sono stati licenziati, ed essendo sotto i 15 dipendenti non c'era alcuna tutela. Oggi non c'è più per nessuno. Col secondo ero e sono in un'azienda sopra i 15 dipendenti, quindi la tutela ce l'avevo e ce l'ho ancora, perché ho un contratto vecchio e il mio capo non mi ha parlato per 18 anni. In quell'anno eravamo incinte in 4 e dopo il Jobs Act non è nato più un bambino. Laura, grazie per averci raccontato questa esperienza. Se vuoi raccontarci altri dettagli, puoi chiamarci allo 02 33 001 001. Vi rivedete nell'esperienza di Laura, quella che ho appena letto? Sentiamo, allora, andiamo avanti con la lettura dei messaggi. Basterebbe rendere obbligatorio con la stessa lunghezza temporale il congedo di paternità, così non ci sarebbero più discriminazioni a livello di assunzione. Esatto, parlavamo proprio di questo prima con Laura, che ci ha chiamato prima per raccontarci di questa proposta, di questa legge di iniziativa popolare proprio per l'introduzione del congedo paritario obbligatorio tra madre e padre. C'è qualcuno in linea? Sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto, ciao? Pronto? No, è andata via la linea. Non è stato abbastanza coraggioso, oppure ho sbagliato io qualche cosa. Allora, vado avanti con i messaggi. Antonella scrive: buongiorno, io non ho lasciato il lavoro, ma pagavo 620 euro di nido, che chiudeva alle 15.45, più 300 euro di babysitter per andare a prenderla. Mio stipendio di allora, 1.000 euro, quindi in tasca mi rimanevano circa 800 euro. Sì, ovviamente, esatto, anche il tema delle spese, del nido, della babysitter, come si fa a gestire anche queste spese nel momento in cui si è anche sottopagati. C'è qualcun altro in linea? Sentiamo. Pronto? Pronto? Ciao?
1: Sì, ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Chiara, mi chiamo Vittoria, sono un'insegnante della scuola primaria.
0: Ciao Vittoria, raccontaci un po' la tua esperienza.
1: Sì, vivo da 21 anni a Seriata in provincia di Bergamo. Ho insegnato i primi 3 anni a Milano, non avevo una macchina, quindi viaggiavo col treno. Avevo una bambina di 1 anno e la lasciavo al nido, ma prima che aprisse il nido, ovviamente il treno partiva alle 5:40 del mattino, quindi già lì avevo bisogno della babysitter, ok? Per farla breve, 2 o 3 volte a settimana avevo bisogno della babysitter, in modo particolare quando mi sono separata. Io peroro la causa di persone che come me provengono ad esempio dalla Sicilia, quindi arriviamo qui senza genitori, senza fratelli, necessariamente abbiamo bisogno del nido, della babysitter. Però nel mio caso tante volte mi sono chiesta come mai la scuola non ci consente di tenere i nostri figli all'interno proprio delle scuole che sono deputate proprio anche alla cura dei bambini. Come mai non si può, ad esempio, fare una legge o comunque inserire nel regolamento di istituto questa cosa a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi ho una riunione, dovrei poter lasciare i miei figli 1 ora, 2 ore a scuola senza aver bisogno di ricorrere alla babysitter. Secondo me sarebbero cose fattibili.
0: Sì.
1: Naturalmente la cura non dovrebbe essere a carico dei collaboratori scolastici che in quegli orari si occupano di tutt'altro, delle pulizie, eccetera.
0: Certamente.
1: Però ci sono, voglio dire, anche persone come gli assistenti educatori, come figure magari pagate dal comune o dalla scuola, dal ministero ovviamente. E si potrebbe risolvere così, ecco, la lancio, la butto lì, la
0: Grazie
1: mia
0: Vittoria, sì, è
1: proposta.
0: molto interessante. Poi si apre il macro tema, diciamo, di insegnanti precari, che mancano insomma le assunzioni anche in questo settore. Sembra un po' un cane che si
1: Chiaro,
0: morde la
1: sono
0: coda.
1: stata
0: Ecco,
1: precaria a ben 18 anni, quindi
0: infatti, lo
1: mi
0: sai
1: offrivo
0: bene.
1: babysitter pagate con uno stipendio che non mi faceva arrivare a fine mese. Apro e chiudo la parentesi, ecco.
0: Certo, grazie Vittoria, grazie per averci chiamato.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Ciao, ciao. Eh sì, anche questo tema si porta dietro altri temi enormi come quello di cui ci parlava Vittoria. Vado avanti a leggere un altro messaggio che mi arriva al 3316214013. Se volete chiamarmi, vi ricordo, lo 0233001001. Andrea scrive purtroppo. Anche a me era successo tanti anni fa con il mio primo figlio al rientro della maternità. Hanno provato a trovare la giusta causa per il licenziamento. Ad un certo punto mi sono seduta ad un tavolo con loro e ho spiegato che avevo intenzione immediata di fare un secondo figlio e che per altri 2 anni non avrebbero potuto toccarmi. Ho giocato con le loro armi e con quello che li spaventava. Non era vero che avessi quella intenzione. Ho ottenuto una buona uscita. Ecco, Andrea, insomma. In qualche modo, in qualche modo è riuscita a ottenere più di quel che sperava. Franco ci scrive: Il comune di Milano è emblematico di come la sinistra di governo ha a cuore la famiglia e la tutela del lavoro femminile. Giovanna scrive: Lavoro nella pubblica amministrazione e succede spesso che su un posto vi siano anche 4 contratti dovuti a astensioni per maternità e congedi parentali, perché poi a cascata per coprire quel posto chiami altri supplenti che fanno richieste di congedi o maternità. Il settore è la scuola e i posti vanno coperti. Ne parlavamo proprio poco fa del settore scolastico. Nella pubblica amministrazione il lavoro viene garantito e io sono dell'idea che un genitore dovrebbe essere garantito stare a casa stipendiato fino al terzo anno del bambino. Giovanna, questa è ovviamente in questo momento sembra una grande utopia, ma anche io sono d'accordo con te. Insomma, bisognerebbe sicuramente estendere il congedo. C'è anche Anna che ci scrive: Non nego che ci sia il problema, ma credo che alla base ci siano delle scelte individuali e familiari. Quando è nato mio figlio, lavoravamo entrambi a tempo pieno e non avevamo nonni a disposizione. Coprivano l'estate facendo parte delle ferie separate e facevamo rete con altri genitori. Detto Devo anche aggiungere che il mio compagno non si è mai sottratto dal suo ruolo di genitore e quando era necessario si prendeva i permessi necessari per la cura del figlio. Certamente ci sono state mamme che hanno rinunciato al lavoro, ma avevano lavori poco soddisfacenti, ci scrive Anna, e hanno fatto la scelta di stare a casa per permettere al marito di fare carriera. Ripeto, non voglio negare il problema, ma occorre sempre considerare le scelte individuali, che non sono sempre di necessità estrema, ma di obiettivi familiari. Ora nella mia azienda, dice Anna, c'è lo smart working e per le giovani famiglie è decisamente tutto molto più semplice. Grazie Anna, insomma, per averci raccontato questa esperienza. Davide ci scrive: penso ai figli degli studenti universitari. In facoltà mancano asili e nidi per loro. In Norvegia, dove ho vissuto, si fanno figli a 25 anni e il servizio è garantito. E sicuramente la Norvegia è un grande esempio di come funzionino bene le cose altrove e non qui. E vi leggo un ultimissimo messaggio: e fino a quando non cambierà la mentalità maschile, la strada del cambiamento sarà ancora lungo, ci scrive Luisella, soprattutto nei momenti di crisi economica, tra grande fatica organizzativa. Ho lavorato con mio marito per molti anni, al terzo figlio proprio il datore di lavoro, marito, ha deciso le mie dimissioni. Tuttora, oltre al lavoro domestico, saltuariamente lavoro in ufficio gratuitamente e per entrambi i ruoli. Nonostante ciò, l'atteggiamento maschile è di mantenimento. Finisce qui con questo messaggio questa puntata di Summer Time, questo spazio del microfono aperto. Vi ringrazio per avermi iscritto in tante e tanti. Noi ci sentiamo domani mattina alle 7:45. Una buona giornata, un buon ascolto da Chiara Manetti. Adesso c'è Ira Rubini con La lunga estate cult.

0: Pianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
0: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: Ascoltatori, ascoltatrici di La Lunga Estate Cult, bentornate, bentornati. La fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30 anche quest'oggi. Saluto come sempre Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig che sono con noi, ormai li saluto così come se fossero delle vecchie conoscenze. Abbiamo fatto 10 puntate, quindi direi che ormai siete del mestiere. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Ira.
0: Buongiorno, magari ecco, siete del mestiere, ma ditelo, dite, ma no, niente, vabbè, non importa. Dite buongiorno in un modo un po' più positivo, Dio santo, ho capito.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, buongiorno Ira.
0: Forse è anche peggio. Così
1: dobbiamo un po'
2: positivo in che senso?
0: Va bene, allora a questo punto la nostra interlocutrice, che è una persona di grande serietà, mentre questa è la fascia culturale estiva dove appunto spesso e volentieri ci scherziamo, potrà forse risponderci su come potremmo mai trovare una positività in questo momento, a parte il fatto che la parola, come tu giustamente osservavi, ha delle accezioni che vanno poi indagate. Allora, noi stiamo scherzando, ma la nostra prima ospite, che ringraziamo per l'attesa, perché poi vi faremo il sommario del resto della fascia che va avanti fino alle 12.30, ci parlerà della prossima edizione del Festival della Mente di Sarzana, un appuntamento di cui abbiamo sempre parlato fin dalle prime edizioni e che adesso è davvero molto consolidato nella sua 23esima edizione. Si terrà il 4, il 5 e il 6 settembre, ma è stato recentemente presentato. E quindi diamo il bentornato a Benedetta Marietti. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie.
0: Allora, siamo estivi. Ecco, per cui giro a lei la domanda sulla positività in un momento geopolitico come questo, che effettivamente ci disorienta e forse qualche risposta la troveremo proprio a Sarzana.
3: Ci proviamo. Uno degli obiettivi del Festival della Mente, ma forse anche di tutti i festival, è di darci qualche aiuto, qualche strumento in più per capire questa realtà che ci circonda, che è sempre più complicata e complessa da decifrare. E ogni anno, ogni edizione del il festival ha un filo conduttore diverso. Quest'anno il tema è la parola fuoco, ed è una parola che vuole essere una sorta di prisma attraverso cui leggiamo il mondo, proprio perché fuoco da una parte riflette la vocazione multidisciplinare del festival, perché può essere interpretato in molti modi diversi, perché può essere un simbolo di purificazione, di distruzione, può essere il fuoco della passione, il fuoco dei sentimenti, ma anche il focolare domestico, il fuoco delle guerre, delle armi, oppure il fuoco della cucina, i fornelli, può essere il fuoco attorno a cui gli uomini primitivi si raggruppavano per raccontarsi le prime storie. Insomma, fuoco ha veramente tanti significati e vuole essere anche dall'altra parte una sorta di termine, parola, concetto che riflette lo spirito del tempo.
0: Allora, sì, mi sembra una parola che, dato il momento, è particolarmente azzeccata, ma insomma del resto è una curiosità che ho da 23 edizioni. Come fate a scegliere il titolo? È un lavoro di gruppo oppure, insomma, raccontateci un pochino il backstage di un festival come Sarzana.
3: Ma in realtà è un mio pensiero, una mia proposta che poi condivido con le altre persone del team e delle tante persone che collaborano all'organizzazione di un festival, a partire dai promotori, ma poi anche ovviamente le persone dell'organizzazione, l'ufficio stampa, insomma tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di una manifestazione che è anche lei abbastanza complessa, perché per arrivare a questi tre giorni ci vuole quasi un anno di lavoro.
0: Questo sempre, insomma, per i festival molto fitti e insomma con argomenti anche complessi, questo certamente. No, mi incuriosiva sapere chi sceglieva la parola, e allora insomma in questo caso è proprio un pensiero, quello del fuoco, che lei ci ha già un po' spiegato e raccontato.
3: Sì, e ci arriva dalla lettura dei versi di una grandissima poetessa americana, che è Emily Dickinson, che I versi iniziali di questa poesia recitano: non puoi spegnere un fuoco, proprio perché in questo caso è il fuoco della passione, ma della passione intesa ovviamente come grande emozione, come genialità artistica, come vita, come vitalità, anche come dolore, insomma, il sentimento che ci scuote, e però è anche una forza creativa, quindi ci fa guardare avanti, guardare lontano.
0: E infatti, dunque, tutte le accezioni di questa parola, o insomma molte di esse, sono poi declinate dagli ospiti. Allora, raccontiamo noi partiamo, chiediamo sempre, insomma, ai direttori artistici dei festival di dirci chi non è mai venuto, perché poi ci sono invece ospiti consueti.
3: Sì, chi non è mai venuto, a inaugurare il festival non era mai venuto Paolo Benanti, che appunto terrà la lezione magistrale, la lezione inaugurale sull'intelligenza artificiale, considerata un nuovo fuoco come quello di Prometeo, che lo appunto rubava agli dèi per darlo agli uomini, e quindi sta agli uomini custodire questo fuoco dell'intelligenza artificiale, questo novello fuoco, questa novella fiamma. E però senza esserne divorati, quindi tutto dirlo con etica e con saggezza. Ci sono quest'anno tanti autori stranieri.
0: Ho visto, sì.
3: E questi appunto sono tutti nomi nuovi, non sono mai venuti, a partire da Dorothee Helminger, che è una scrittrice tedesca vincitrice del premio più importante in Germania, una scrittrice svizzera. Vincitrice del premio più importante in Germania. Verrà Andrea Assiman, che è autore di Chiamami col tuo nome, a parlare appunto del fuoco della passione, del fuoco dell'amore. C'è Geoff Dyer, grandissimo scrittore. Ci sono Yves MacDonald, che parlerà invece della storia di Cartagine attraverso il fuoco, quindi dalla pira di Didone alla distruzione di Scipione. E poi ci sarà Artem Chapeye, che è uno scrittore, poeta ucraino, antinazionalista, pacifista, che però nel momento in cui scoppia la guerra, in cui la Russia invade l'Ucraina, decide di partire volontario, di prendere le armi. Quindi si racconterà anche di questo dilemma morale, appunto, nel momento in cui scoppia una guerra, che cosa fa, che cosa succede nell'animo di un uomo.
0: Sì.
3: Un'altra scrittrice bravissima, Taya Miles, che ha vinto il National Book Award, e che parlerà con Tiziana Loporto invece del fuoco inteso come focolare, e racconterà la storia di tre donne schiave nell'America di fine Ottocento, e di come un sacco di juta ritrovato diventerà l'oggetto attraverso cui raccontare questa storia di schiavitù, ma anche di speranza.
0: Come sempre ci sono, poi magari ritorniamo anche ad alcuni altri autori che sono già venuti a Sarzana e che ritornano, ma ci sono degli appuntamenti con la musica, con il teatro, no?
3: Sì, ci sarà Francesca Mannocchi, che con Rodrigo D'Erasmo il venerdì sera salirà sul palco del teatro per questo spettacolo Crescere la guerra. Francesca Mannocchi terrà anche una lezione, insomma una conferenza, lei il mattino dopo, ma sarà anche presente a Sarzana con questo spettacolo. Ci sarà Anna Della Rosa, bravissima attrice di teatro, che reciterà un testo, il diario di Eva, scritto da Franca Rame e Dario Fo, che è molto divertente, che è una sorta di Eva che prende molto in giro il maschio Adamo. E poi chiuderemo la domenica sera con Vasco Brondi, che invece farà una sorta di spettacolo in anteprima proprio per il pubblico del festival, a partire dal suo libro Una cosa spirituale, farà una musica e letture insieme al musicista Federico Dragugna. E poi ci sarà anche un concerto, una conferenza concerto di musica classica intitolata Piano con fuoco, con Giovanni Bertolazzi al piano e invece Piero Maranghi che racconterà appunto la tecnica del fuoco nella musica classica.
0: Allora, il programma è ancora molto vasto e noi naturalmente torniamo e torneremo a parlare del Festival della Mente di Sarzana quando saremo più sottodata. Ricordiamo che si svolgerà all'inizio di settembre, a partire dal 4, per un lungo weekend con davvero tanti nomi importanti, da Mario Calabresi a Vittorio Lingiardi, ad Adolfo Ceretti, a Melania Mazzucco, a Matteo Nucci, a Davide Ferrari. Insomma, li sto leggendo, scorrendo il programma, sono tutte declinazioni del fuoco, diciamo, liberamente ispirate o al lavoro o alla riflessione di questi protagonisti di tanti ambiti della cultura. E dunque noi vi suggeriamo di consultare il programma del Festival della Mente sul sito festivaldellamente.it. Poi naturalmente ci sono tutte le modalità anche per prenotarsi. Siamo molto contenti che ci sia questa 23esima edizione. Ho letto di cosa parleranno gli ospiti e credo proprio che, insomma, forse non qualche risposta, ma forse qualche strumento ci arriverà, come sempre. Quindi ringrazio molto la direttrice artistica del Festival della Mente di Sarzana, grazie, e a Benedetta Marietti buon lavoro, buon festival, a risentirci.
3: Grazie.
0: A presto.
3: Grazie, Ida. A presto. A presto.

0: E questo è uno dei brani per cui ringrazio Claudio Agostoni. Questa è la Daraji Family con Kosan, un brano che arriva dal Senegal. Ogni tanto qualche incursione fuori dal nostro continente non può che farci del bene. E noi adesso invece parliamo di serie, e stavamo parlando di serie in generale, perché dire serie è come dire niente, ormai si fanno serie di qualunque cosa, perché stavamo parlando con Giorgia e Giorgio delle serie che loro guardano oppure che stanno cominciando a guardare, giusto?
1: Esattamente.
0: Ieri sera, Giorgia, tu mi dicevi stavi cominciando a guardare i nuovi episodi di
1: The House of the Dragon, che sta andando in onda queste settimane.
0: Come va?
1: Va bene, prende tanto.
0: Ah, quindi positivo, insomma, cioè sempre per tornare alla parola chiave di questa mattinata.
1: Molto, oddio, poco positivo per i personaggi.
0: No, certo, però, però ti sembra una cosa, una serie che ti piace, insomma, cioè per cui...
1: Assolutamente.
0: Ma tu sei una binge watcher?
1: Sì.
0: Cioè poi, cioè, ti guardi tutti gli episodi di fila?
1: Se la serie prende, sì.
0: Cioè tipo ti chiudi in casa un weekend e guardi tutti gli episodi mangiando sconsideratamente, disordinatamente?
1: Sì, sono una di quelli.
0: Giorgio invece, rapporto con le serie?
2: Allora, io adesso in questo periodo mi sto rivedendo una serie bellissima che è Better Call Saul, la serie spin-off di Breaking Bad.
0: Bene.
2: Che ritengo anche superiore all'originale. Io, a differenza di Giorgia, cerco di fare come una volta quando le
0: un
2: serie...
0: Un episodio alla settimana.
2: Esatto. Anche
0: bravo!
2: Perché sono pensati molti per essere così, in realtà. Cioè...
0: Però... Io adesso devo interrompervi entrambi, anche se su questo argomento secondo me possiamo tornare anche in questa puntata ancora più tardi, perché il tempo incombe, fra poco ci sono le notizie brevi. Noi ascoltiamo l'intervista di Diana Santini sulla serie Il Fattore Umano 2026, Impronte di Guerra, che torna su Rai 3 proprio da quest'oggi in seconda serata, e proprio il filo conduttore è la guerra. Il Fattore Umano è firmato da Luigi Montebello e da Raffaella Pusceddu, che appunto Diana Santini ha intervistato.
3: Chiederei di cominciare, insomma, da una presentazione generale, la trasmissione torna in onda. Per la sua quinta stagione il prossimo martedì 21 luglio. Il tema, il filo conduttore della edizione di quest'anno è quello della guerra, la guerra delle bombe, la guerra della psiche, come dire, la guerra dentro di noi e la guerra fuori di noi. Perché avete scelto questo tema?
4: Abbiamo scelto questo tema perché non avevamo scelta, insomma, il Fattore Umano arriva alla sua quinta stagione.

0: E non potevamo che non parlare di guerra, è una trasmissione sui diritti umani e quindi non si poteva fare a meno di parlare di questo. Addirittura in questa stagione abbiamo scelto quasi una serie speciale dedicata alla guerra, si chiamerà Impronte di guerra perché è in qualche modo la guerra che ti rimane addosso, no? Che abbiamo addosso da mesi, non solo quella combattuta, ma quella che viviamo tutti i giorni e che ti rimane le immagini dei bombardamenti ti rimangono addosso, no? Quindi abbiamo scelto questo filo conduttore perché non avevamo scelta, questo ti dico, e non avevamo altra scelta. Le passate stagioni avevamo, c'eravamo, come dire, il filo conduttore era rappresentato da un artista, un intellettuale che in qualche modo, dentro l'evento che si stava verificando, che in qualche modo ci serviva come commento critico, come un commento di qualcuno che sta vivendo questa situazione. In questa stagione, proprio di fronte a quello che sta succedendo, abbiamo addirittura deciso di stare in silenzio, cioè di dare un minimo, non avere più un filo conduttore come poteva essere quello di un intellettuale che ci dicesse, insomma, siamo senza parole in questa stagione.
1: E siamo
0: E
1: tutti
0: quindi.
1: coinvolti ormai, no? Siamo
0: Sì.
1: tutti coinvolti, siamo tutti tempestati quotidianamente di immagini a cui insomma, scappiamo un po' in due modi, un po' con insomma, la cara vecchia abitudine, perché ci si abitua a tutto, si fa la scorza e un po' girando gli occhi dall'altra parte. Per questo a volte magari mettere insieme per un tempo lungo, tre quarti d'ora, insomma, prendersi il tempo per una riflessione. Dove anche, insomma, le immagini non sono semplicemente reel che si susseguono, ma raccontano una storia, si riesce a ricomporre la storia di quello che sta succedendo a tutti noi, chi più chi meno, via.
0: Sì, e sono proprio, e soprattutto, cioè ad esempio, per dirti, la prima puntata sarà su quello che sta succedendo in Libano. Noi ricostruiamo i 10 minuti infernali dell'8 aprile a Beirut, quando la città è stata bombardata, in maniera incredibile, in 10 minuti, in varie parti della città. E questo lo ricostruiamo attraverso le storie delle persone, cioè qualcosa che può succedere a noi, no? Quindi se ti senti addosso la guerra, se fai sentire quello che si sono sentite addosso queste persone in questi 10 minuti d'inferno, e questo è il nostro obiettivo, è che la guerra non è più un reel dietro l'altro, come dicevi tu, non è più questo, è qualcosa che si attacca alla pelle. Questo,
1: Questo per quanto
0: insomma.
1: riguarda, sì, questo
0: Sì.
1: per quanto riguarda la prima puntata, quella del 21
0: Sì.
1: luglio, e poi si passa anche, diciamo, a come la guerra, come dire, alle impronte è vere che la guerra lascia anche in chi non vive in dei teatri di guerra. Ci vuoi dire più o meno, insomma, qual è la scansione o diciamo, il filo delle successive puntate?
0: La guerra è ad esempio non solo quella vissuta appunto in Libano o a Beirut, ma è anche quella che vivono le persone alla frontiera. Siamo andati in Finlandia per la seconda puntata, siamo andati in Finlandia lungo quello che è il confine più lungo tra l'Europa e la Russia. E che cosa succede a queste persone che hanno convissuto per anni, no? Scambi commerciali, cosa succede lungo questa linea di frontiera? È un nuovo muro di Berlino, permettetemi questa citazione. È un nuovo confine, una nuova barriera che appunto c'è, cioè chi vive sulla sua pelle, no? I russi che vivono in Finlandia o i finlandesi che non hanno più un lavoro. Cosa. Quello che stiamo vivendo noi, oppure la militarizzazione di un confine europeo, dove ci sono le esercitazioni NATO, dove si intensificano le esercitazioni NATO, cioè è come se la guerra non riguarda più solo l'Ucraina o la Russia, ma entra attraverso gli altri confini dell'Europa.
1: La trasmissione compie quest'anno, diciamo, arriva quest'anno al suo quinto anno ed ha sempre avuto proprio come argomento e come filo quello dei diritti umani. Non so se posso chiederti se insomma, se hai osservato un'evoluzione in questi 5 anni, se si può fare una storia di come è cambiato lo scenario per quanto riguarda appunto il rispetto dei diritti umani e l'intrusione della guerra nelle nostre vite in un tempo appunto così più lungo.
0: Sono cambiate molte cose, diciamo. Allora, io sono una signora, una vecchia signora televisiva, e quindi di una certa età, diciamo. Sono cambiate tante cose, perché in 5 anni io quello che ho visto, comunque, anche se solo sulla carta, 5 anni fa, la difesa dei diritti umani era all'ordine del giorno nella politica europea, nella politica americana, era comunque all'ordine del giorno, magari solo sulla carta, però c'era questa attenzione ai diritti umani. Adesso è sempre più un discorso marginale, è un discorso marginale anche il nostro spazio, se vuoi, su trasmissioni per la difesa dei diritti umani è, come dire, sempre più ridotta, è sempre più difficile parlare di diritti umani in televisione, in radio, sui giornali. È un po' un clima politico internazionale che ha deciso di silenziare questo settore, insomma, molto importante. Adesso è sempre più, si parla sempre meno di difesa dei diritti umani, è come se fosse passato di moda nelle politiche internazionali.
1: Ecco, su questa nota non proprio ottimista, ma insomma c'è anche la realtà poi con cui bisogna fare i conti. Io insomma ti ringrazio per questa chiacchierata, Raffaella Pusceddo, ideatrice insieme a Luigi Montebello del Fattore Umano. Quest'anno il titolo è Impronte di guerra, in onda sulla Rai, su Rai 3 a partire dal 21 luglio. Buona onda, buona trasmissione.
0: Grazie a voi. Ciao. Grazie.
2: E grazie a Diana Santini che ha realizzato questa intervista. Ora ci sono le notizie, torniamo subito dopo.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio saldo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Popolare Network.
13: Buongiorno, le notizie delle 10.30. A giugno in Ucraina 7 bambini sono stati uccisi e 116 sono rimasti feriti. È il numero mensile più alto di vittime tra i bambini dal 2022, l'anno in cui è scoppiata la guerra. A riferirlo è l'UNICEF. Solo nell'ultima settimana si registrano 2 morti tra i minorenni e 50 feriti. Gli attacchi continui, spiega l'agenzia dell'ONU, stanno ostacolando la risposta umanitaria e la protezione dei più giovani che, precisa l'UNICEF, hanno bisogno di una pace duratura.
14: Questa mattina all'alba 5 palestinesi sono stati uccisi durante un raid israeliano contro un appartamento a Gaza City. A riferirlo è l'agenzia UAFA. Nella notte altre 3 persone sono state uccise nel campo profughi di Jabalia nel nord della striscia di Gaza e ieri UAFA aveva riportato altre 3 vittime a Khan Yunis e una a Gaza City.
13: L'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento a Zawtar al-Gharbia, un villaggio nel sud del paese la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano. Il movimento dell'esercito libanese avviene in base all'accordo con Israele sulle cosiddette zone pilota, aree designate nel sud del Libano, dove è previsto il disarmo di Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane e appunto il dispiegamento di truppe libanesi. L'accordo è stato mediato da Washington. Oggi il presidente libanese Aoun dovrebbe incontrare Trump alla Casa Bianca.
14: A Bologna 11 persone, tra cui 5 poliziotti e 4 manifestanti curati sul posto, sono rimaste ferite negli scontri avvenuti ieri sera, nell'ultima fase delle proteste di piazza per la morte di Abderrahim Fakir. Un altro agente e un altro manifestante sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. Al centro della mobilitazione la richiesta di giustizia per l'uomo immobilizzato dalla polizia e ripreso in un video mentre chiedeva aiuto.
13: Oggi inizia ufficialmente il percorso al Senato della legge elettorale approvata dalla Camera. Da capire se ci sarà un nuovo tentativo di inserire una norma sulle preferenze, dopo quella che era stata proposta da Fratelli d'Italia che ha diviso la destra di governo, venendo bocciata a scrutinio segreto. Alla Camera, nelle prossime ore, dovrebbero essere approvate delle risoluzioni di maggioranza sul tema delle autonomie, una spinta al governo a concludere gli accordi per lasciare a Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva su questioni come la protezione civile e il coordinamento della finanza pubblica sulla sanità.
14: Nel suo secondo giorno da primo ministro, il premier britannico Andy Burnham ha annunciato che da ottobre abolirà l'IVA sulle bollette dell'elettricità, che si ridurranno in media di 45 sterline annue per famiglia. Stiamo agendo immediatamente per ridurre le tasse sulle bollette energetiche, mettere più soldi nelle tasche delle persone e ridare speranza, ha dichiarato Burnham. Il ministro dell'Industria, Jonathan Reynolds, ha precisato che il taglio è interamente finanziato per l'anno fiscale in corso e che si dovrebbe sommare ad altri risparmi quantificati in 150 sterline all'anno per nucleo familiare.
13: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
12: Popolare Network.
15: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
16: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
15: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
16: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
17: Anteo porta il cinema nei municipi.
18: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
17: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.

0: E allora, Satan Tango, Gioventù, Amore e Rabbia, uno dei brani che abbiamo scelto, o meglio, ha scelto Dario Grande per punteggiare la lunga estate cult, la fascia culturale dell'estate di Radio Popolare per tutto luglio e poi anche a settembre. Noi siamo ancora qua con Giorgio e Ira perché adesso ritorniamo a Kilowatt. Oggi Giorgio hai scoperto che cos'è l'aglione.
1: Esatto, abbiamo fatto... ci hai portato questo souvenir.
0: In realtà l'ho portato alla nostra Cristina Selva che lo apprezza molto e che, vabbè, insomma, l'aglione... chi all'ascolto forse lo sa, è una specialità, diciamo, del centro Italia, in particolare di alcune parti della Toscana e dell'Umbria, dove viene utilizzato appunto per intingoli di vario tipo, per condire la pasta, i pici, i bringoli, insomma le varie paste tipiche di quelle parti, perché ha delle virtù, insomma, che lo rendono molto più digeribile, palatabile, insomma così. Quindi anche questa è cultura, l'aglione, ricordatevelo, in realtà mi dicono che adesso è arrivato anche in Lombardia come tutto, noi non possiamo mai fare a meno di avere tutto a Milano e quindi non vale più nemmeno andarselo a prendere là dove stiamo per andare con la nostra prossima intervista, perché appunto l'aglione l'ho comprato sulla piazza di San Sepolcro, dove torniamo perché il Kilowatt Festival, che è ancora in corso e ha un sacco di belle cose, quindi se il prossimo weekend per esempio chi non è di lì ha modo di andarci o chi invece ci ascolta e magari si trova non tanto distante, beh, vale la pena andare perché il programma di quest'anno è davvero molto bello. E dunque abbiamo sentito Eugenio Barba, fondatore dell'Odin Theatret, che ha parlato del suo percorso, era lui insieme a Giulia Varley a ricevere l'omaggio di Kilowatt, che sceglie sempre una madrina, un padrino, insomma dei grandi protagonisti, è un riconoscimento alla carriera. E poi ci sono tutti gli artisti, molto spesso quasi sempre con lavori molto nuovi, e talvolta sono anche artisti che in Italia non sono mai stati. Invece noi adesso sentiamo una compagnia che è stata nostra ospite fin dai primi anni in cui è ritornata in Italia dall'Australia, loro però sono italiani, è la compagnia Cuocolo e Bosetti. Tanti di voi per esempio li avranno visti a Ospiti di Olinda, Da vicino nessuno è normale, dove hanno fatto moltissimi esperimenti. Il loro teatro è un teatro spesso fuori dai luoghi tradizionalmente teatrali, che fa delle case, in particolare della casa di Roberta, personaggio molto autobiografico ma che viene declinato sempre in modi diversi da Cuocolo e Bosetti, che appunto spesso parte dalla sua casa, la casa di Vercelli, che è una vera casa dove Cuocolo e Bosetti spesso hanno anche ambientato spettacoli, organizzato festival e così via, per esperimenti teatrali, drammaturgici molto misteriosi, talvolta inquietanti. Sono sempre venati di un buio esistenziale, ma anche di grande maestria di scrittura e di interpretazione. E sono proprio loro, Roberta Bosetti, la Roberta di cui sopra, e Renato Cuocolo, che abbiamo intervistato a proposito di La casa misteriosa lassù nella nebbia, che è il loro nuovo spettacolo. Massimo 12 spettatori alla volta, seduti intorno a un tavolo, luce e oscurità che si alternano, in questo caso perché lo spettacolo si può fare ovviamente in posti diversi, eravamo in un antico palazzo di San Sepolcro completamente al buio, una voce vicina però lontana trasforma lo spazio in un confine sottile fra realtà e invisibile. Un'esperienza perturbante, intima, che Ivi invita a guardare ciò che normalmente resta nascosto. Il resto ce l'hanno raccontato proprio loro due, Cuocolo e Bosetti, in questa intervista che abbiamo fatto proprio a San Sepolcro.
2: Mi fa piacere sempre parlare con voi, vedervi e così via, perché insomma il vostro lavoro è inconfondibile, quindi avete proprio un po' cambiato la faccia di una certa percezione del rapporto col pubblico, con gli spazi e coi personaggi, proprio perché non avete personaggi, o se c'è un personaggio attraversa buona parte dei vostri lavori, ma diventa anche un alter ego di tanti di noi a seconda delle circostanze, no? Cioè un meccanismo che avete perfezionato negli anni. Raccontiamo, proprio domanda semplicissima, raccontiamo qual è lo spunto di questo nuovo lavoro che presentate qui a Sansepolcro.
3: Beh, diciamo La casa misteriosa lassù nella nebbia, che in effetti vedo, è nata per Vercelli a dicembre, insomma, è proprio la stessa situazione, però ansia tanta, ecco. E in effetti è nato quasi più come un gioco questo. Sai, noi abbiamo fatto teatro, notte, no, con l'ERT, questo è andato in giro tantissimo, e poi per Vercelli abbiamo detto, ma facciamo questo, ci è venuto in mente, tirando fuori alcuni elementi, quasi sviluppando alcuni elementi che erano presenti in teatro, una piccola cosa di teatro, che in teatro c'è questa scena di cui si è anche parlato, il fatto di telefonare ai morti, il fatto che noi tutti sul telefonino abbiamo i numeri delle persone che non ci sono più, e la tentazione, no, di chiamarti. Da quell'intuizione lì, no? Quindi il rapporto con qualcuno che non c'è più, diciamo, facciamo questa cosa per Vercelli, La casa misteriosa, e quindi è diventato un piccolo lavoro, perché la parte centrale, essenziale, dura 33 minuti. È lavorato su un aspetto quasi del fantasmatico, tu vedi, non vedi, ascolti, chi è che parla, chi è che non parla, dove è la voce, da dove arriva, come fa, no?
2: Quindi in e per questo qui, un pubblico anche sì, in questo vostro progetto di 12...
3: tavole, cose, è quasi come se fosse quasi, richiama anche un po' una seduta spiritica, non direttamente perché non c'è niente della seduta, però la situazione, la casa, no? Queste case, ecco, intorno a tutto questo. C'è anche una piccola novità che forse riporta a una novità che poi faremo là. In un certo senso noi non vediamo Roberta, ma vediamo la sorella di Roberta. E quindi c'è un piccolo passaggio verso un'altra cosa. E non so se oggi, quando dobbiamo fare una versione, là c'era anche una parte davanti dove c'era più il rapporto fra lei e la sorella. E comunque la parte centrale c'è anche quello, perché dicevo, riporta qualcosa che stiamo guardando, perché adesso poi il prossimo marzo inizieremo a lavorare, cioè uscirà aprile, il 7 aprile esce, e Anselm Kiefer ha una domestica. Ed è già il titolo interessante. siamo stati a Varsac, abbiamo incontrato Kiefer, abbiamo fatto tante cose, e non è su Kiefer, ma appunto è sulla domestica. La prima parte dello spettacolo è Annette Gasberg parla con Kiefer, che non si vede e non si sente. E il sottotitolo è Autoritratto come un altro. E in effetti lì lavoriamo sempre sulla biografia nostra, che come hai detto e come sappiamo è un po' la biografia poi di tutti, però facendola interagire con qualcosa di esterno. In questo senso l'opera di Kiefer, con questa figura che siamo inventati, di questa Annette Gasberg, quindi Autoritratto come un altro, che chiaramente, come spesso le nostre cose, apparentemente potrebbe non aver senso, cioè cose in contraddizione, no? Però quello è il lavoro. E quindi questo in un certo senso era... C'erano qua e là, c'era su quello della... quando avevamo fatto il racconto della Murro, c'erano due personaggi che però passavano dalla nostra autobiografia, Roberta Legge, quello era, e poi c'era appunto in questo qua c'è la sorella di Roberta, noi sentiamo in effetti parlare della sorella di Roberta, e questo, quindi è un po'... come sempre noi pigliamo delle piccole cose, no? Facciamo uno spettacolo, poi ne scegliamo un pezzettino e cerchiamo di svilupparlo in un'altra direzione, poi ci piace scriverci sopra, fare le cose.
2: Allora, molto curiosa di questa cosa della domestica di Anselm Kiefer, cioè per cui mi tratterrò dal farvi altre domande su... Mi è venuta in mente un'operazione che fece tantissimo tempo fa, di tutt'altro tipo, molto teatrale, Vacis. Quando era giovane, con il laboratorio Teatro Settimo, e che era sulle affinità elettive raccontate dai loro domestici. Era stato tantissimo tempo fa, erano passati 30 anni. Sì, infatti, anch'io l'ho visto che ero giovane, ma in quel caso, cioè, come dire, l'intuizione di far parlare qualcun altro, che poi è però qualcuno di estremamente vicino e che sa delle cose che nessun altro sa, è oggettivamente un'intuizione che ovviamente è declinata nella seconda dell'artista, è chiaro.
3: Il nostro è proprio una...
2: Ma poi il vostro non è mai, cioè la vostra non è mai, non è mai un'ispirazione, non è descrittivo, non è fatto insomma per certo, solo per il teatro e così via, quindi chiaramente con tutte le differenze del caso. Però improvvisamente mi è venuta in mente quelle affinità elettive, perché tutti avevano detto è un libro intrasponibile, e loro avevano accettato, no? Cioè la sfida, di farlo attraverso questo dispositivo, che in realtà era poi una trasformazione loro in scena continua.
3: Tra l'altro poi dobbiamo parlare della casa misteriosa,
2: sì, naturalmente. Parliamo della casa misteriosa.
3: Però diciamo, l'altra cosa interessante è che uscirà a Vercelli con la TPE, poi verrà a Milano, a Roma, eccetera. Però consiglio di vedere anche quello di Vercelli, perché in effetti a Vercelli proprio interveniamo sulla nostra casa, come spesso facciamo.
2: Certo,
3: però stavolta qua
2: ormai diventata parte della compagnia.
3: Buttiamo giù dei muri, pavimenti, cose, perché ci vogliono le rovine. Kiefer lavora tutto sulle rovine, quindi avremo una rovina vera, quindi bisogna che la gente parteciperà per darsi l'opportunità poi di comprare un'altra casa da qualche altra parte.
2: Ma certo. Allora ci sarà un nuovo spunto.
4: Dove non c'è la nebbia.
3: Ma neanche tutto sto sole, cioè, vediamo.
2: Una giusta via di mezzo. Roberta, allora io ti faccio una domanda un pochino più generale sui luoghi, e che un pochino già è stata anticipata, cioè sul fatto che le case sono così presenti nel vostro lavoro, la vostra naturalmente, ma in generale gli spazi che abitate man mano che andate in giro per l'Italia o per il mondo a fare gli spettacoli, no? Cioè vi appropriate, trasformate in qualche modo in un luogo vostro, cosa che non accade per tutte le proposte che vengono, no? Cioè che vengono anche inserite nell'ambito del teatro, fuori dal teatro, ma voi lo fate insomma proprio quasi come metodo, no? Quello di appropriarvi degli spazi, quindi la tua personale relazione di interprete con gli spazi che abiti di volta in volta, no? Per i vari progetti, e soprattutto con il pubblico, perché la cosa che noi abbiamo imparato a conoscere di te è che tu sei in relazione con noi pubblico, di qualunque appartenenza abbia lo spettatore, ma al tempo stesso metti una distanza che consente un'attività intellettuale da parte del pubblico, non solo una partecipazione, quindi in qualche modo il pubblico non è mai tranquillo. Sei d'accordo?
4: Sì, sono d'accordo, è vero, è bello se riusciamo a trasmettere questa cosa. C'è una grande familiarità, c'è molta empatia, perché almeno quello che tanti ci dicono anche alla fine degli spettacoli, che si avverte questa empatia col pubblico, che poi è proprio anche perché uno poi traspone lì quello che ha nella vita, quello che è suo, diciamo. Però nello stesso tempo è bello che rimanga anche questo senso di non addomesticabile, di inquietante, anche la casa stessa. La casa è il luogo dove uno si rifugia, il luogo per eccellenza, dove uno è il luogo che uno sogna, anche nei sogni si sognano poi sempre le stesse case, no? Le case che sono state significative. Però nello stesso tempo è anche un luogo molto perturbante, quindi credo che sì, che diamo sempre questo senso, e nella casa misteriosa ancora diciamo questa cosa viene portata in un certo senso al massimo, perché qui il rapporto col pubblico è un pochino diverso, rispetto ad altri lavori, a questi lavori per esempio quelli in cammino, sia quello nelle strade della città, sia quello nel teatro, dove cioè è proprio un po' più ci si vede in viso e si qua proprio per quello che abbiamo scelto di raccontare, diciamo, invece c'è un po' di più di distanza, un po' più di mistero, un po' più di, cioè diciamo quello che dicevi tu, questo perturbante viene portato un pochino alla sua soglia
3: forse più teatrale, perché stai facendo centinaia di repliche di teatro, siamo arrivati a più di 500,
2: sì.
3: E quindi dove c'è tutto questo, proprio lei ti porta e vive con te in quel momento, però come giustamente crea, fa apparire il teatro, anche quello del teatro, e qua invece in un certo senso è più, dice vabbè, siccome volevamo fare una cosa differente, quindi tutto va sempre visto,
2: però comunque c'è il mistero, ma perché tra l'altro la fisicità di Roberta è così poco italiana, nonostante sia, cioè poco italiana, dico nel senso, se volete, anche un pochino più scontato del termine, no? Cioè l'empatia si può creare anche quando io non so che cosa aspettarmi da te.
3: Certo.
2: Cioè posso essere molto in collegamento, no? Ma questa cosa io l'ho percepita negli spettatori, sì, tantissimo, sì, cioè l'interesse, il gancio è proprio quello, sì, del mistero che la fisicità, la voce che tu utilizzi moltissimo, no? Per creare, no? La voce è stato uno degli strumenti per creare, sì, il vostro, sì, stile,
4: certo,
2: il vostro modo di...
3: E la voce, la scrittura, cioè lei e la scrittura sono, sì, le due, sì, cose, sì, che ormai...
4: D'altronde, sì, secondo me il mistero è essenziale nel teatro, cioè il teatro senza mistero...
2: Beh, diventa teatro documentario, diventa teatro però... di narrazione, diventa magari un'altra cosa, con un'altra funzione.
3: Sì, però quell'aspetto per che me porta un po' in un'altra sorta, ti fa attraversare,
2: sì,
3: una,
2: sì,
3: sogna,
2: deve essere, no? Altro da te, sì, sì, sì.
3: Quello è interessante, quando riesci.
2: Comunque, dato che è misteriosa la casa, non è che possiamo dire tanto, se no roviniamo. Non possiamo dire esattamente che cosa succederà, già ci avete detto una,
3: sì,
2: serie
3: più
2: di
3: meno
2: cose.
3: Sì, perché appunto, contiamo che 33, e lì è anche lì è una... E come ti è venuto? Questo di solito noi quando scriviamo le cose scriviamo 10 volte, ci mettiamo,
2: ecco,
3: un anno, eccetera.
2: Sì.
3: Questo qua ci è avuto abbastanza di botto, no?
2: Ah, sì, poco,
3: perché poi
2: anno,
3: scriviamo sempre, sì, insieme ormai da tanto,
2: beh,
3: no? Quindi è venuto subito.
2: Ma quindi come funziona quando scrivete insieme? Nel senso che, cioè, chi fa il recensore?
4: Che noi
2: chi fa?
4: Stiamo insieme 24 ore al giorno, quindi ci passiamo osmoticamente, diciamo, le...
2: Ma
4: le,
2: ci sono dei momenti in cui vi mettete lì e...
4: Ma in realtà
3: non
4: siamo,
3: insieme.
4: Siamo abbastanza...
2: Ah.
3: Nel senso che, allora, io scrivo una pagina, poi lei... o lei scrive una pagina, sì, e l'altro ci pensa, e poi allora dice, allora qua può andare così. Poi le scritture, se tu le vedi, ormai sono molto omogenee,
4: sì,
3: non è che vedi, penso che nessuno potrebbe dire chi è chi
2: ha fatto quel pezzo.
3: E poi siamo molto, ecco, bisogna dire che noi siamo molto, ci ammiriamo molto l'un l'altro, cosa è importante. Infatti se litighiamo è perché io voglio mettere il pezzo suo e lei vuole mettere il pezzo mio,
2: davvero?
3: Sì, ma può anche, quello succede raramente, ma siamo sempre d'accordo. Quindi in effetti non abbiamo dei gran problemi.
4: Sì, però non abbiamo, non è che ci mettiamo lì adesso, sì,
2: adesso scriviamo.
4: Devi avere, no, anche impossibile, no?
3: Notte, ognuno infatti, ha i suoi... sono tutte cose che sono, si chiama notte, l'ultimo con l'erte, perché nascono da una scrittura che avviene di notte.
2: Certo.
3: Quello che succede la notte, poi ti alzi semmai alle 4, ah, c'ho questa idea, le butti giù, poi l'altro lo legge la mattina dopo e la notte dopo si alza lui e scrive un altro pezzo e quindi va avanti così. E questo però è venuto abbastanza veloce, poi c'era, è molto compatto, è come se fosse una cosa, no? Questa persona che evoca un po' la sua storia e parla, no? Con quello che non c'è, si può parlare con quello che non ci sono, quindi 33 minuti poi di compattezza, diciamo.
2: Diteci le vostre prossime tappe in quest'estate, nell'autunno,
3: sì,
2: così possiamo annunciarle.
3: Sì, intanto adesso quelle che mi ricordo, perché poi siamo sempre di qua e di là.
4: Certo.
3: E la, allora, Rimini facciamo teatro, mi sembra,
4: teatro,
3: poi Carrara facciamo la Dickinson,
4: sì,
3: poi a settembre c'è il festival, ecco, quindi, perché poi fra l'altro la Casa Misteriosa non l'abbiamo detto, ma bisogna dirlo, perché sennò giustamente è una produzione del Teatro di Dioniso che sempre ci accompagna, o è il Teatro di Dioniso che ci accompagna, diciamo, in quello che facciamo, è l'ERT, insomma, ultimamente questi anni erano questi qua, e quindi a settembre facciamo il festival da noi a Vercelli, ogni luogo è un teatro, proprio che cerca di sviluppare quell'elemento del usare spazi non teatrali, però cercarli di usare in una maniera corretta, perché diciamo il problema spesso di queste cose è che si usano spazi non teatrali perché uno, non c'è il teatro, ma quello non è un'opzione, se, nel senso che, e quindi lo cerchi di rifare il teatro nella casa, di fare il teatrino, no? E quindi invece dovresti vedere, così come abbiamo fatto, non so, nelle cose all'aperto, nella casa, nei musei, usare lo spazio per quello che è, capire che è una trappola per la realtà, come diciamo noi, no? Spesso, e lavorare su quello, non è che poi semplicemente usi lo spazio come se fosse un teatro.
2: Certo.
3: Non è un teatro, no. Poi se vuoi usare il teatro, usi il teatro.
2: Ti pigli il teatro, sì. Certo.
3: E quindi il festival punta un po' a quello e cerca di fare uscire questo concetto, quindi invitando spettacoli, anche spettacoli sono qua, verrà per esempio Cronoteatro, che visto che dopo con te, e ci sono tanti spettacoli che però cerchiamo di adattare, di fare nelle possibilità e nell'apertura del dialogo, capire che si possono adattare e possono funzionare, perdono qualcosa ma acquistano cose, quindi tu devi essere disponibile a questo aspetto. Quindi settembre c'è quello, poi sono tante cose, insomma, i principali.
4: Poi ci sarà Roma.
3: Ah, sì, Roma facciamo teatro anche lì, poi sono sempre 10 repliche, anche come qua, insomma, in posto devi fare poi 10 repliche, 15 repliche, così.
4: Teatro
3: al Teatro Flaiano, che quindi lo rinauguriamo, facciamo l'inaugurazione, perché era chiuso da un po' di tempo. Il Teatro Flaiano a Roma era un teatro famoso quando ero ragazzino. E lo riapriamo e quindi facciamo quello, e poi anche lì andrà poi Kiefer, e quindi insomma ci sono tante cose, però vogliamo appunto poi concentrarsi su Kiefer perché comporta tanti lavori già scritto, non so se la versione è già definitiva, ma è molto vicina a quella definitiva. Abbiamo bisogno iniziare a buttare giù la casa e poi siamo a posto. Una volta che la casa è crollata dovremmo averci tutto.
2: Va bene, ma trovo questo interessante veramente, insomma, cioè, per cui fateci sapere, e in modo che
3: se non rimaniamo sotto le macerie,
2: tornare, ma no, per carità. Insomma, grazie di questa conversazione,
3: grazie,
2: come
3: te,
2: sempre, e buona estate.
4: Grazie.
2: Grazie a te.
0: E allora, questa era la conversazione davvero molto amichevole con Cuocolo e Bosetti, che hanno presentato a Kilowatt Festival il loro nuovo lavoro, che è appunto molto suggestivo, come al solito l'avete sentito raccontare, e insomma con la casa misteriosa lassù nella nebbia. Speriamo di avere modo di parlarne ancora, di vederlo anche nel prossimo futuro. Abbiamo un paio di minuti per annunciarvi delle cose, quindi io chiedo a Giorgio se ha notato se c'è qualcosa stasera di interessante, e a Giorgia.
1: Sì, allora io parto segnalando al Rugby Sound Festival, nella cornice di Castello di Legnano, si esibirà Manu Chao, che è un
0: il nostro Manu Chao
1: di riferimento,
0: ecco.
1: Sì.
0: E poi Giorgia?
5: E poi ci spostiamo presso Palazzo Sormani per la rassegna Menotti in Sormani. Lucia Vassini ripropone Mistero Buffo, appunto di Dario Fro, di Dario Fo e Franca Rame, diretta da Emilio Russo, proprio in onore del centenario della nascita di Dario Fo, sia stasera che domani sera.
0: Ecco, e poi io vi dico che Un solo cammino, arpa e chitarra, Milano, Orto e Musica, la bella rassegna che prosegue anche in questi giorni, sarà la sala capitolare del Bergognone in via Bellini 2 a Milano. Protagonisti sono l'arpista paraguayano Lincoln Almada e Evangelina Mascardi, che è nata a Buenos Aires ma si è formata in Europa, che è liutista, un bellissimo concerto. E poi?
1: Passiamo poi al Cozzel Caro Ponte, dove verrà ospitato Sean Paul per l'unica tappa italiana del suo tour.
0: Giorgia?
5: Ok, noi siamo al Castello Sforzesco per l'estate al castello. Stasera, appunto in concerto, Angelique Jo, che è stata ieri ospite proprio qui da noi.
0: E poi i cani al Parco della Musica, che appunto è uno show straordinario che nasce come uno spin-off che chiude simbolicamente la 20ª edizione del Miami Festival. Sono alcune delle cose che succedono a Milano quest'oggi. Noi adesso abbiamo ancora pubblicità, anzi proprio uno stacchetto breve, torniamo subito dopo.

0: Insomma, Giorgio e Giorgia, mi sembra che questo sia uno dei vostri brani preferiti, giusto?
1: Sì, mi dà...
2: Scusa.
0: Dite.
1: Dà un senso di pace in movimento che non so descrivere, come essere su una zattera ma sereni verso... l'orizzonte.
0: Anche un po' spaziale, si chiama Voyager come le sonde spaziali, è di PJ Harvey, scusate, ve l'avevo anche un po' già detto, credo forse una volta, perché anche a me ha fatto una grande impressione, uno dei nuovi brani che Niccolò Vecchia ci ha suggerito per la nostra fascia culturale estiva, La lunga estate cult. Allora, io purtroppo debbo dare una notizia triste, cioè... quella della scomparsa di un protagonista del teatro italiano di cui forse non si parlava più molto recentemente, ma che ha fatto parte della tradizione dell'avanguardia. Sembra un controsenso la tradizione dell'avanguardia, ma dato che si parla di anni 60 e 70 e di grandi giganti, di veri e propri giganti della sperimentazione in Italia, come Carmelo Bene, Leo De Bernardinis, Julian Beck, abbiamo appreso con tristezza la notizia della scomparsa dell'attore regista Pippo Di Marca, che è morto a Roma purtroppo precipitando da una terrazza della sua casa a Trastevere. Aveva 87 anni e non si sa, insomma, nulla delle motivazioni di questa caduta, se volontarie o accidentali, però insomma a noi piace ricordarlo qui proprio perché siamo la fascia culturale. Fu un grande ricercatore artistico e le collaborazioni con i personaggi che abbiamo appena nominato furono importanti. Fondò il Metateatro, una compagnia, uno spazio teatrale che alcuni di voi forse ricorderanno, significativo, dedicato alla produzione e alla promozione del teatro contemporaneo. Fu proprio un protagonista della neo-avanguardia teatrale romana. E poi ha partecipato a molte rassegne del Nuovo Teatro Italiano, quelle promosse da Franco Quadri, da Giuseppe Bertolucci e da altri protagonisti della cultura, e nello stesso periodo si è concentrato su alcuni riferimenti della sua poetica, come per esempio Marcel Duchamp, a cui tributò anche alcuni lavori. È stato un protagonista degli spazi sperimentali romani degli anni 70, nomi che adesso riportano alla memoria tante situazioni come il BIT 72, l'Abaco, Alberico, Spazio 1, Spazio 0, e poi appunto un ruolo centrale nella sua produzione è stato assunto dal Metateatro, fondato come luogo di creazione artistica. Ha continuato a lavorare come autore, organizzatore culturale. Nel 2007 una nuova sede del Metateatro con una lettura scenica dedicata a Carmelo Bene, e poi molte iniziative alla memoria di Leo De Bernardini, su un altro dei grandi con cui ha lavorato. Dal 2016 la compagnia Metateatro si era unita al Florian Espace di Pescara, dove appunto Di Marca aveva continuato a collaborare. Quindi lo ricordiamo anche per questo grande lavoro nell'avanguardia, nella sperimentazione. È sempre più difficile fare sperimentazione in Italia in un momento in cui spesso i fondi vanno a cose tipo la riscoperta delle feste patriottiche, e non me lo sono inventata io, ma è nel programma di governo, e quindi insomma un tributo a una persona che non ha mai smesso di essere in quei luoghi, in quelle situazioni che sono quelle che non percorre mai nessuno, se no che avanguardia è, insomma, le cose che non rassicurano, che non sono scontate. Allora, ritorno a Giorgio e Giorgia.
2: Eccoci.
0: Fra poco leggo l'incipit, però prima volevo mettere un brano che ora vado cercando. Quindi, ma voi cosa sapete del 1976? Questo non ve l'ho mai chiesto.
1: Allora,
0: se io vi dico 1976, cosa vi viene in mente?
1: Rocky, forse?
0: Rocky. Sì, è vero, sì. Hai ragione.
1: Rocky è uscito in quell'anno.
0: Hai ragionissima, potremmo anche dedicargli un... cioè, quando Stallone non era ancora tutto,
1: esatto,
0: modificato in faccia, no?
1: Sì, che lui nasceva come outsider completo anche alla scena hollywoodiana, scrisse da sé la sceneggiatura e andò in giro proprio.
0: Una storia un po' particolare.
1: Una vera e propria scommessa.
0: Adriana!
1: Tra l'altro una chicca che pochi sanno è che il senza tetto che nella scena del bar lui si carica sulle spalle a un certo punto è a sua volta fondatore di una casa di produzione americana di cinema che si chiama Troma, Lloyd Kaufman. Questa è una piccola chicca. E lui, sempre Lloyd Kaufman, ha anche cercato le location per un altro film che abbiamo citato, che è La febbre del sabato sera.
0: Ma è pazzesco, ne sai più una più del diavolo, caro Giorgio, ma torneremo su Rocky, così facciamo ascoltare la colonna sonora e
1: certo.
0: Così via. Anche se in realtà poi è stato molto utilizzato dallo stesso Stallone per una propaganda filoamericana un po' becera, insomma, così via.
2: Beh, Rocky 4 è un programma.
1: Infatti, cioè, l'1 e il 4 ci passa un universo.
0: Eh sì, come è finito male, come è invecchiato male Rocky. C'era simpatico ai tempi in cui era povero e nulla tenente. E invece, vabbè, insomma, fa niente. Fa niente, ne parleremo un'altra volta quando in un altro spazio 1976, perché oggi volevamo andare in Canada, almeno idealmente, con due donne che hanno avuto molta fortuna, ovviamente anche negli Stati Uniti e nel mondo, ma di origine sono canadesi. E allora vediamo se riconoscete questa.

Ma sì, certo che l'hanno indovinata. Insomma, il nostro Piero scrive Sweet Joni, Joni Mitchell con Coyote. Non so se lo dico bene, è scritto Coyote, noi diremmo Coyote, ma lei dice Coyote. Non possiamo ascoltare Joni Mitchell tutto il giorno, anche se vorremmo. Questo era tratto da un'antologia che si chiamava The Asylum Years, che va proprio dal 76 all'80 con tanti brani importanti, ma Coyote faceva parte anche di un lavoro specifico e appunto un brano dal titolo Coyote, detto all'italiana, bellissimo, insomma, come quelli di quegli anni di Joni Mitchell particolarmente. Quindi Piero, lo sapevo che qualcuno faceva parte anche di un lavoro specifico e appunto un brano dal titolo Coyote, detto all'italiana, bellissimo, insomma, come quelli di quegli anni di Joni Mitchell particolarmente. Quindi Piero, lo sapevo che qualcuno sicuramente avrebbe indovinato, ha indovinato.

0: il nostro collegamento.
1: Il nostro collegamento. E, che si chiama Giorgio, te lo ricordi?
2: Vediamo se
1: Margaret Millar. Sì, dicendo questo nome vengono subito in mente, lo dicevamo ieri, i gialli Mondadori.
0: Assolutamente.
1: Voi li avete conosciuti? Quei libri gialli gialli che si chiamavano così proprio perché avevano quel colore, li avete visti da qualche parte?
0: Sì, io diciamo di per
1: eredità.
0: Seconda battuta, esatto, perché i miei nonni hanno una stanzetta piena di libri.
1: È perché allora si compravano veramente tutta l'estate, passava leggendo gialli.
0: Sì.
1: Io ne ho, anch'io ne ho ancora alcuni, uno di questi era uno dei romanzi più famosi di Margaret Millar che uscì proprio nel 1976, io ricordo che abbiamo lo spazio 1976 perché vogliamo parlare dell'anno in cui Radio Popolare cominciò le proprie trasmissioni, ma soprattutto raccontare quel contesto. Cercatemi domani, sarò morto, è il titolo del romanzo. Vado con l'incipit?
0: Andiamo.
1: Vado. Allora. Tardo pomeriggio, gli ultimi raggi del sole sfioravano la testa di Marco, inerte sulla sedia a rotelle, accarezzavano i peli radi, i grigi del suo braccio sano e scivolavano tra le pieghe della coperta che aveva su un ginocchio. In piedi, vicino alla porta, Gilly aspettava che suo marito mostrasse di accorgersi di lei. «Marco, mi senti?» Marco era in grado di muoversi solo in parte, ma restò fermo, non tentò di articolare le dita della mano destra con la quale azionava la sedia a rotelle, non contrasse l'angolo della bocca, non sbatté la palpebra dell'occhio destro, quello che poteva aprire e chiudere normalmente, mentre l'altro restava sempre con la palpebra abbassata a metà. Non si capiva mai dove guardava e quanto riuscisse a vedere. Qualche volta Gilly aveva la sensazione che quell'occhio l'accusasse, puntato dritto su di lei. Altre volte invece le pareva di scorgervi un lampo di gaiezza, come se lui stesse pensando a qualche vecchio scherzo malizioso o a un possibile divertimento futuro. «Non vede niente», aveva detto il medico. «No, vi sbagliate, dottore, con l'occhio destro guarda». «È un occhio spento, signora». L'occhio spento si posò su Gilly, che era entrata nella stanza senza far rumore perché il tappeto era folto e morbido come un prato. «Fingi di dormire perché vuoi che me ne vada, vero Marco? Invece io sto qui, vedi?» Vedi, l'occhio spento non vedeva e l'altro era nascosto sotto la palpebra. Gilly posò una mano sulla fronte del marito, segnata da rughe profonde. «La gente che finge», disse Gilly, «mi fa venir voglia di gridare». Ma non gridò. Tutte le volte che gridava, l'infermiere di Marco, Reed, arrivava di corsa. Il cane del giardiniere abbaiava e Violet Smith, la governante, aveva una crisi di nervi. Violet Smith dice che mangiamo troppa carne e per cena ha preparato ancora pesce. Forse a questo punto lui si sarebbe scosso perché odiava il pesce. Marco? Né il pesce né la paura che lei si mettesse a gridare avevano cambiato il ritmo del suo respiro. Gilly aspettò ancora. Faceva caldo. Avrebbe voluto sedersi nel patio per sentire il vento che arrivava dal mare ogni pomeriggio a quell'ora. Ma il patio era di Marco e anche se lei l'aveva progettato e fatto costruire vi si sentiva a disagio, forse a causa delle piante. Ce n'erano dappertutto, nelle grosse urne di pietra, nelle cassette di legno, pendenti dalle travi in vasi di terracotta, in coni di muschio tenuti insieme da fil di ferro e in cestini fatti di alghe e fibre di palma intrecciate. Marco si muoveva facilmente là in mezzo con la sedia a rotelle, ma Gilly urtava sempre contro i vasi delle fucsie e le si impigliavano i capelli nei tentacoli del caprifoglio che ricadevano dall'alto. Il patio di Marco andava bene solo per Marco. E allora, questo è un inizio che già un po' mette ipsi capisce, insomma, che c'è qualcosa che non va. Siete d'accordo?
2: Sì.
1: Ecco, è un libro che si trova ancora in circolazione, naturalmente lo trovate anche in formato ebook. Giorgia, tu poi avevi guardato un po' qualcosa su Margaret Millar, chi era, che vita aveva fatto?
0: Sì, in realtà Margaret Millar inizia a scrivere dopo l'inizio della sua maternità, perché laureata in lettere classiche, sposa il marito Kenneth Millar, anche lui scrittore, nel 38, e quando appunto la gravidanza la costringe a letto, lei inizia a leggere polizieschi e da qui poi costruirà la sua carriera. Appunto, Ask Me Tomorrow, come abbiamo detto in italiano, Cercatemi domani sarò morto, è il primo dei suoi romanzi con Tom Aragon. Mentre invece il suo primo romanzo in assoluto è The Invisible Worm del 41.
1: Però, insomma, che storia, eh? Cioè, perché una volta non era semplicissimo per una donna, trovare il modo di scrivere. Questa è una cosa ricorrente che è stata raccontata.

0: che è stata raccontata tante volte da tante scrittrici, no? Anche da scrittrici, ma addirittura Virginia Woolf, no? Con la sua stanza tutta per sé, ha sottolineato quanto fosse complicato per una donna scrivere, scrivere con regolarità.
1: Ma anche se vogliamo riconnetterci a ciò di cui parlavamo prima, Emily Dickinson,
0: per esempio,
1: che aveva modo di scrivere ma non poteva pubblicare perché suo padre riteneva che fosse una macchia sul nome della famiglia avere una donna
0: scrivere. Perfetto, siamo a posto. Allora, rallegrandoci, perché ci siamo sempre qui che ci lamentiamo del tempo che viviamo, ma cara Giorgia, per queste cose forse ci dobbiamo rallegrare, almeno noi. Caro Giorgio, invece la pacchia è finita per citare.
2: Sono ben contento.
0: Lo so, infatti, figurati, no, stavo scherzando. E quindi noi salutiamo Margaret Millar, che appunto si dice Miller, ma è scritto Millar, forse perché, chi lo sa, che origine aveva questo cognome. E vi invitiamo a riscoprire i suoi libri, che sono molto più che gialli, a lei era dedicato l'Incipit di oggi. Adesso però io vado con un'altra cosa che dobbiamo dirlo, Giorgio, ci ha segnalato Giorgia, che succedeva nel 76. Vediamo se riconoscete questa musica.

0: quanta nostalgia. Adesso voi nel 76 non c'eravate, ma il Muppet l'avete avuto anche voi, giusto?
1: L'abbiamo avuto anche noi, sì. Sì,
2: sì, sì, li abbiamo conosciuti.
0: Allora, giustamente c'è Paul Steven che mi scrive Iaco Pastorius al basso, riferendosi immagino a Joni Mitchell, e Piero torna a scrivermi chiedendomi se ho ricevuto il suo romanzo. Io credo di sì, Piero, ma ti devo dire che ricevo qualcosa come 400 mail al giorno, ed è normale, tutti quelli che fanno il mio mestiere sono così, per cui dimmi, scrivimi qui dove mi hai scritto, a quale mail mi hai mandato, insomma, il romanzo, perché altrimenti rischia di perdersi nel mare magnum delle comunicazioni. Vedi, Piero, non ti ho risposto solo con un sì o con un no, ti ho risposto circostanziando. Grazie a tutti quelli che scrivono, ma perciò. Allora, ditemi voi tutto quello che vi è rimasto attaccato di una cosa che nasceva nel 76 e che ha fatto storia, storia della televisione, storia dello show, banalmente, insomma, da lì è partito un sacco di partita un sacco di creatività, no?
1: Sì, possiamo. Allora, innanzitutto i Muppet non nascono con il Muppet Show.
0: Brava.
1: E i pupazzi, i personaggi di Jim Henson in realtà esistevano già, soprattutto Kermit la rana. Uh-huh. E avevano già avuto le loro apparizioni televisive in Sesame Street.
0: Certo.
1: Quindi c'è
0: che era appunto la produzione precedente, no?
1: Immediatamente precedente, programma per bambini, uh-huh. E dove avevano iniziato ad avere il botto, quindi i primi finanziamenti, possibilità di sperimentare. Jim Henson aveva possibilità di fare cose che nessun altro poteva, solo perché appunto era l'uomo delle idee e a lui tutto era concesso.
2: Ed è stato lui a creare proprio il personaggio di Kermit, mi dicevi, da un cappotto e delle palline di ping pong, quindi proprio con i mezzi più rudimentali, poi è diventato un'icona vera e propria.
1: Esatto.
0: In realtà il nome Muppet, vi ricordate perché si chiamano così?
2: Sì, perché è l'unione di Marionette and Puppet.
0: Sì, esatto, Marionette and Puppet, quindi Muppet, che dà anche, fa anche ridere, sembra un po' una cosa tipo insomma, una cosa affettuosa, no? Mm-hmm.
2: E sono stati protagonisti anche di diversi film.
0: Esatto, e soprattutto una delle caratteristiche che io ricordo con più affetto, perché poi il Muppet è andato avanti pochi anni, dal 76 all'81, quello originale intendo.
1: Sì, sì. 5 stagioni, 120 episodi totali.
0: Esatto, 5 stagioni, ma la cosa che io trovavo interessante era che ci fossero questi grandi ospiti.
2: Sì, i cameo sono memorabili. Nel 79 avevano niente poco di meno che Orson Welles a fare la parte di un produttore che dà una chance a Kermit. Poi sono tornati nel 2011 e lì c'erano Jack Black, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, quindi personaggi un po' più dell'epoca. E nel film più recente, che è Muppets Most Wanted, abbiamo per esempio Christoph Waltz, e c'è questa scena che abbiamo trovato comica facendo un po' di ricerche, dove praticamente c'è il personaggio di Constantine, che è il gemello cattivo di Kermit la rana, che si distingue per un neo sulla guancia, che all'inizio del film sta cercando di scappare da un gulag, quindi i Muppets, diciamo, hanno preso una deriva particolare.
0: Allora, io stavo rileggendo i nomi dei personaggi, qualcuno voi l'avete, beh, Kermit naturalmente, che è il presentatore, Miss Piggy, che era la mia, io mi identificavo tantissimo con
1: La vera diva dello show.
0: Sì, la vera diva, insomma, c'è un personaggio poi perfido, al punto giusto, poi c'era Gonzo, ve lo ricordate, che faceva lo stuntman, Animal, che era il batterista, poi c'era l'orso, Fozzi, il cane Rolf, che era quello che pestava sulla tastiera muovendo le orecchie, che era un barboncino, una specie di barboncino. Pepper dei gamberi e così via, e poi naturalmente ce ne sono stati anche di, poi c'erano i famosi due vecchietti del Muppet, quelli che affacciati a un palco teatrale commentavano acidamente tutto quanto, anche lì mi sono sempre molto identificata. Cioè, per cui ecco, poi ci sono tutta una serie di personaggi minori, una modalità di animazione che non si era mai vista,
1: e erano letteralmente animati in camera, tra virgolette, perché nascosti dietro i mobili, i divani, oppure sotto botole nel palco, c'erano appunto i burattinai che muovevano i Muppet.
2: Tra l'altro tutti i Muppets sono mancini, perché usando la mano destra per la faccia e la bocca, usavano la sinistra per le mani.
0: Insomma, tante cose potremmo dire, altre ancora, quindi grazie Giorgia Giorgio per aver fatto questa ricerca che penso li abbia anche un po' divertiti. Mm-hmm. Io vi faccio ascoltare un altro pezzo famosissimo, vi verranno subito in mente i pupazzi speciali che furono creati per questo Manà Manà, che tra l'altro appunto è stato scritto da un celebre compositore italiano.

0: Allora, ci siamo ricordati, Giorgia mi dice che suo papà, che ormai è un personaggio di questa trasmissione, amava molto questo particolare pezzo dei Muppets, che appunto prevedevano dei pupazzi speciali. Noi ricordiamo che il compositore di questa musica così conosciuta in tutto il mondo era Piero Umiliani, il re delle colonne sonore dei B-movies italiani o anche stranieri. C'è la pubblicità, noi torniamo fra poco con un'altra parte di Cult.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Allora, abbiamo deciso che ci piacciono gli uni con questo mozzeco, che non so cosa voglia dire, tu lo sai, mozzeco forse, morsico. Scusate, siete mutati e giustamente tu sei anche un po' infastidita dal fatto che ti faccio domande e non puoi rispondere, hai ragione. Scusa Giorgia, mozzico forse,
1: sì.
0: Scritto, cioè morso. Ah, ho capito. È un altro dei brani che ci sono arrivati da Dario Grande, a me piace molto, ma devo un po' decrittarlo.
2: Interessante.
0: Ci scrive a proposito del binge watching di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa ormai con voi.
1: Sì.
0: Ci scrive Stefano, ho un po' di paura del binge watching, ci sono caduto dentro un paio di volte con serie che ho scaricato, beh, poi ho smesso ed è uno dei motivi principali per cui mi rifiuto di abbonarmi a servizi di streaming, e quindi insomma praticamente espone un problema che è serio sostanzialmente. Cioè per le spedizioni offerte faccio finta di non sapere per esempio che esiste Prime Video, scrive, perché ha paura di diventare dipendente dal binge watching. Vi confesso che un vostro predecessore, studente della Civica, si è laureato con una tesi sul binge watching alcuni anni fa, quando il fenomeno aveva preso molto piede.
1: È un tema
0: interessante,
2: sì.
0: Molto. Piero mi ha riscritto e mi ha detto, facendomi molto vergognare, che mi aveva lasciato il suo romanzo fisicamente cartaceo qui in radio, quindi da qualche parte è. E tra l'altro Piero appunto è stato già nostro ospite con altri suoi libri. Caro Piero, vado a cercarlo, perdonami, perché anche gli arrivi cartacei non sono così numerosi come le mail, ma sono molto numerosi, quindi potrei essermi persa una cosa oppure potrebbe essere finito da qualche parte. Non ti offendere, casomai ti avviso e me lo, bontà tua, rispedisci. Invece noi siamo arrivati allo spazio Best Of. Voi sapete che qui vi facciamo riascoltare alcune delle conversazioni che ci sembrano più interessanti delle nostre passate stagioni. Abbiamo lasciato il 1976, a cui dedichiamo sempre una mezz'ora. Questa volta vorrei farvi riascoltare una conversazione che abbiamo avuto in prossimità del 25 aprile di quest'anno con il saggista Fabio Montella, che è anche uno studioso. Il suo libro si chiama Donne invisibili, la resistenza femminile nella bassa modenese. Perché è particolarmente interessante? Perché dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, decine di donne della bassa modenese avevano maturato la decisione di aderire alla lotta partigiana. Aiutarono molti ebrei a fuggire dalla deportazione, nascondendo, e quindi poi ho fatto un neologismo, mi scuso. Nascosero soldati alleati in fuga dai campi di concentramento fascisti, protessero militari del Regio Esercito che erano però sbandati. Quindi diciamo che hanno fatto un'attività ad ampio raggio delle molte vittime di quel periodo. È così che inizia il percorso attivo di ribellione al regime che le porterà ad aderire alla resistenza, un percorso che per loro sarà anche un viaggio per liberarsi dalla concezione fascista di inferiorità e subordinazione della donna, perché non possiamo dimenticare che il fascismo anche quello disse, e mi pare che oggi ci sia qualcuno che lo ripete, che le donne devono stare a casa, occuparsi della casa, della famiglia, fare solo quello, eccetera eccetera. Quindi se avevamo dei dubbi che qualcuno fosse fascista, togliamoceli, perché visto che le cose che dice a proposito delle donne sono proprio quelle che si dicevano allora. Comunque almeno 250 donne, insieme a un numero imprecisato di fiancheggiatrici, si impegnarono attivamente a fianco dei partigiani, con età, istruzione diverse, adolescenti, nonne, braccianti, mondine, lavoratrici a mezzadria, figlie, sorelle di artigiani, maestre, ostetriche, studentesse, suore. Molte furono arrestate, furono incarcerate, furono picchiate, furono torturate. 7 caddero in combattimento, fucilate o uccise. La resistenza femminile assume molte forme. Procuravano cibo, indumenti, medicine, curavano i feriti, tenevano i collegamenti fra gruppi coi comandi, trasportavano e consegnavano ordini, messaggi, armi, munizioni, esplosivi, partecipavano ad azioni armate. Insomma, attività molto rischiose che però donne molto normali decisero con grande coraggio di affrontare. Dunque, Fabio Montella, ricercatore indipendente, giornalista che collabora con l'Istituto Storico di Modena, ha dedicato un libro proprio a loro quest'anno e io vorrei farvi ascoltare l'intervista, o meglio la conversazione che abbiamo fatto lo scorso 25 aprile. Diamo il benvenuto all'autore di un titolo che nei giorni che precedono il 25 aprile ci ha particolarmente interessato, anche perché come il titolo in questione è organizzato e anche perché rende giustizia, diciamo, a una serie di protagoniste della resistenza che forse conosciamo un po' meno. Parliamo di Donne Invisibili, la resistenza femminile nella Bassa Modenese di Fabio Montella. È tra l'altro corredato il libro da un apparato iconografico davvero di grande valore, è uscito lo scorso 3 aprile per Biblioteca. E parla intanto di un periodo particolare, come dicevo, di decine e decine di donne della Bassa Modenese che fecero anche loro, in un certo senso, l'Italia in cui viviamo oggi. Fabio Montella, buongiorno e benvenuto, grazie.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, intanto di che epoca stiamo parlando esattamente?
1: Beh, noi stiamo parlando degli anni, di anni importantissimi per il nostro paese, gli anni che vanno dal settembre del 1943 fino all'aprile del 45, guardando anche oltre a cosa è successo a queste donne invisibili che sono state spesso dimenticate.
0: E dopo la caduta di Mussolini, infatti, scopriamo attraverso il bel libro di Fabio Montella che furono moltissime le donne della Bassa Modenese che aderirono alla Resistenza. In che modo? Cosa facevano?
1: Beh, dopo la caduta di Mussolini e soprattutto dopo l'armistizio dell'8 settembre 43, molte donne presero consapevolezza del fatto che occorresse voltare pagina in Italia e che occorresse farlo partendo da chi stava vicino a loro, quindi iniziando ad aiutare familiari, il fidanzato, amici, conoscenti, compagni di classe, ma anche aiutare persone che non si conoscevano, come ad esempio gli ebrei internati in Italia e che dopo il 30 novembre 1943 furono a rischio di arresto e di deportazione. E quindi queste donne presero consapevolezza in un modo, potremmo dire, prepolitico, perché non erano animate da una spinta, diciamo, ideale o ideologica, erano soprattutto spinte da motivazioni, diciamo, di umanità, di solidarietà. Questo ovviamente deve dirci molto anche per il presente.
0: Molto, molto. E quindi Fabio Montella ci racconta delle storie, che sono storie di donne che certamente parteciparono anche ad azioni armate, ma che arrivavano da quella che poi avremmo imparato a chiamare working class, cioè erano braccianti, mondine, mezzadre, però anche per esempio religiose oppure insegnanti, che oltre a rappresentare un'interfaccia fondamentale per le comunicazioni e quindi a svolgere attività di staffette, procuravano ogni sorta di materiale, necessità, lo trasportavano per permettere alla resistenza di continuare. Tutto questo nelle condizioni di quegli anni, che certamente non erano quelle di oggi, né delle infrastrutture, né delle strade, né dei mezzi di comunicazione. Che tipo di ricerca ha fatto Fabio Montella per raccogliere tutte queste storie che sono di una vivacità, di una che sono veramente molto vivide alla lettura, piene di anche dettagli, di elementi concreti?
1: Beh, ho cercato di mettere in valore innanzitutto quanto hanno raccontato queste donne, che non hanno mai raccontato abbastanza, diciamo, della loro esperienza, però qualcosa hanno lasciato in varie epoche storiche, ovviamente con diversa partecipazione anche emotiva, chiaramente. Soprattutto negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, pensiamo al nostro paese anche con una nuova rivendicazione di diritti, insomma, quindi anche in quel periodo le partigiane, che ormai avevano già un'età matura, hanno ripreso un po' la loro esperienza anche per consegnare il testimone alle giovani generazioni. Ecco, io ho messo in valore un po' quello che hanno raccontato durante gli anni del dopoguerra, della loro esperienza, e poi ovviamente confrontando la loro testimonianza, le loro memorie, le lettere che hanno lasciato con i documenti, con la documentazione esistente, che anche in questo caso in gran parte ci racconta una storia che non è mai stata raccontata, perché la resistenza, giustamente come osservava nel territorio, in particolare nel territorio modenese che ho analizzato, la resistenza armata inizia non prima della primavera del 44, primavera-estate del 44, però queste donne iniziano ad attivarsi già nel settembre del 43, appunto aiutando i perseguitati del nazifascismo, quindi sono resistenti in qualche modo ante litteram, sono donne che si sono opposte al nazifascismo subito, dall'inizio, aiutando i renitenti alla leva, che magari appunto erano familiari o amici, sì. I disertori della Repubblica Sociale, aiutando i prigionieri alleati, pagando duramente anche per questo aiuto, i prigionieri alleati in fuga dai campi di concentramento fascisti, e gli ebrei. Molti ebrei furono aiutati nel territorio modenese, della bassa modenese, da queste donne che poi raramente hanno poi raccontato questi episodi, ecco. Bisogna cercarli poi attraverso i documenti di varia natura, ecco. La ricerca si è svolta sia negli archivi modenesi ma anche all'archivio centrale di Stato a Roma e in altri archivi.
0: Allora, quante sono le storie che ha raccolto Fabio Montella? Io so che lei insomma, proprio per professione e vocazione, gira gli archivi in cerca di storie da raccontare, no?
1: Sì, esatto. Beh, dunque, io sono partito da un dato, che è quello della commissione che nel dopoguerra ha riconosciuto ufficialmente, una commissione ministeriale che ha riconosciuto ufficialmente diciamo l'opera dei partigiani, maschi e femmine. Sono partito da questo dato e ho trovato che in questo territorio circoscritto ma importante per la resistenza erano state 192. Tenga presente che di queste 192 la memoria pubblica ne ricorda al massimo una ventina, che sono sempre i nomi, diciamo, di quelle più note. Partigiane cadute, partigiane magari che hanno poi svolto ruoli pubblici nel dopoguerra, ecco, però 20 ricordate, almeno 192 erano state comunque riconosciute partigiane da una commissione ministeriale. Ecco, oltre a queste però c'è tutto un mondo di donne che poi non ha chiesto riconoscimenti formali. Perché? Perché questa commissione, cosiddetto Ricompart, l'archivio di questa commissione non contiene altri nominativi, perché le donne sostanzialmente non avevano bisogno di riconoscimenti formali in gran parte, perché erano riconoscimenti che seguivano logiche militari, cioè mettersi in regola con il servizio militare, cioè riconoscere il periodo partigiano come a tutti gli effetti un periodo trascorso sotto le armi, quindi le donne non erano obbligate al servizio militare, in gran parte non chiesero banalmente questo riconoscimento. Ecco. Quindi io, da 192 che erano state riconosciute, ne ho trovate almeno altre 120 che hanno in qualche modo aiutato la resistenza, ma sono sicuro che ce ne saranno state molte altre, perché poi ovviamente i documenti non sempre ci raccontano tutta la... Però a me interessava dare uno spaccato e mostrare come analisi approfondite sul livello locale, che non è ovviamente localistico, cioè locale, però che ci dà uno sguardo sulla storia d'Italia, ecco. E guardando nel locale, guardando approfonditamente gli archivi, sentendo le testimonianze, facendo parlare le partigiane, ci si rende conto che effettivamente c'è un mondo sommerso che non è mai stato raccontato, oppure che è stato raccontato, ma magari a livello nazionale con dei casi esemplari, ecco. Andando nello specifico del locale invece si scoprono veramente delle storie incredibili e delle storie particolarmente, particolarmente interessanti e che fanno in qualche modo scuola.
0: Ce ne scelga una, lo so che sono tantissime.
1: Ha citato le suore, le religiose, le suore dell'ospedale di Concordia sulla Secchia, un piccolo comune però importante per la storia della resistenza nel modenese, ecco. Che hanno aiutato partigiani e addirittura dei soldati russi che erano nascosti appunto e che li aiutarono curandoli presso l'ospedale dove appunto lavoravano queste suore. Quindi di queste suore era citata una riga in un libro sulla Resistenza, le si ricordava quasi come un aneddoto simpatico del fatto che avevano queste suore religiose.
0: Hanno aiutato i soldati russi, sovietici, certo.
1: I soldati sovietici, esattamente. Era quasi così.
0: Una barzelletta.
1: Di burletta, esatto, di una barzelletta. In realtà, oltre al fatto che i partigiani, in realtà nel 1946, i partigiani ringraziarono formalmente queste religiose perché avevano prestato aiuto alla Resistenza, quindi era tutt'altro che una barzelletta. Queste suore rischiarono parecchio perché anche a Modena ci furono diversi sacerdoti che pagarono conseguenze gravissime. Don Elio Monari su tutti, che venne torturato e fucilato per aver aiutato ebrei e altri perseguitati. Quindi i religiosi subivano conseguenze per questi gesti, quindi non erano molto rischiosi. Ecco, di queste suore io sono riuscito a ricostruire le biografie, quindi un nome e un cognome, non le suore in senso generico.
0: Certo.
1: È quasi astorico, insomma. Sono ricostruito le loro storie, le loro biografie, e addirittura trovare le fotografie, quindi insomma di queste religiose, qui ovviamente per motivi strettamente professionali non hanno chiesto alcun riconoscimento partigiano, tantomeno hanno fatto vanto di questo, però insomma era giusto riconoscerne assolutamente il merito, perché anche loro a loro modo sono state fondatrice della nostra Repubblica.
0: Assolutamente, e ne approfittiamo per ringraziare nuovamente Fabio Montella per questo lavoro tra le righe, è proprio il caso di dirlo, insomma una riga è servita a lui per ricostruire una storia molto molto ampia di un gruppo addirittura in questo caso di religiose molto coraggiose. La mia domanda, un'altra domanda che mi viene da farle, perché appunto anche nei commenti al libro se ne fa menzione, quel periodo fu nel bene e nel male per molte donne un periodo di emancipazione, non solo le staffette partigiane, ma in generale le donne cominciarono a svolgere attività e lavori che erano un tempo soltanto affidati o appannaggio degli uomini, per la gerarchia che vigeva, la gerarchia sociale, insomma, assolutamente tendenzialmente patriarcale in quasi tutta Italia. Poi questo slancio che riguardò anche le donne resistenti del basso modenese venne meno quando poi si arrivò alla nuova Italia, e per questo che diventarono anche invisibili, no? Perché in qualche modo certe libertà vennero nuovamente limitate, no?
1: Sì, sì, certamente, questo è assolutamente vero, la strada per l'emancipazione è stata lunga ed è lunga, quindi possiamo immaginarci all'uscita dalla guerra quanto fosse quanto ci fosse ancora da fare, da costruire. È vero che però questa loro attività in qualche modo pose dei segni,
0: un precedente almeno.
1: Esatto, costituì un precedente assolutamente importante, ma per gli stessi uomini che hanno partecipato alla Resistenza, che erano fondamentalmente imbevuti di quella cultura maschilista che il fascismo poi aveva portato ovviamente al massimo grado.
0: L'apoteosi.
1: La donna era la donna di casa, certamente, cioè la donna era la donna che doveva occuparsi della parte privata della famiglia, insomma della vita, quindi figli, cucina e il resto. La parte pubblica era invece destinata all'uomo. Ecco, gli uomini che hanno partecipato alla Resistenza erano fondamentalmente giovani uomini cresciuti in quella mentalità, quindi erano anche loro fondamentalmente imbevuti di quelle concezioni. Adesso ovviamente qui stiamo generalizzando, però insomma in qualche modo anche durante la guerra stessa le donne hanno dovuto lottare per far valere la loro parità, la chiamiamo oggi, in qualche modo, e anche nel dopoguerra ovviamente ci fu un percorso molto lungo, ecco, da affrontare. Alcune donne si richiusero nella loro dimensione precedente, perché anche questo va detto, alcune donne preferirono poi chiudere quella fase di emancipazione che avevano vissuto e mettere su famiglia e allevare dei figli, e questo per una parte delle donne, ecco, l'importante è che non fosse un obbligo, ecco, come poteva essere prima in questo caso. Altre donne invece si affacciarono alla vita pubblica, uh-huh, proseguirono l'impegno pubblico, in qualche caso per esempio completarono gli studi, cosa che era stata loro negata dalle famiglie, perché nelle famiglie contadine di un tempo era il maschio che, se c'era uno dei figli che poteva avere la possibilità di studiare, era il maschio. Gli altri e le altre
0: erano braccia per il lavoro.
1: Erano braccia per il lavoro, esattamente. Quindi, diciamo, alcune di loro si affermarono, alcune di loro continuarono, per esempio, a leggere. Uh-huh. Durante la clandestinità avevano cominciato a leggere giornali, uh-huh, ad alta voce, cominciare ad affinare una loro anche posizione sul mondo, sugli altri, una posizione politica. Ecco, nel dopoguerra, per esempio, alcune di loro, rispetto magari ai maschi, poi non leggevano, loro continuarono, per esempio, a leggere.
0: Certo.
1: Giornali, ecco. Quindi dobbiamo pensare proprio a una emancipazione anche individuale, personale, ecco, non collettiva magari, però insomma dei passi avanti anche importanti,
0: certo,
1: che poi, esatto, in qualche modo poi proseguirono.
0: Un'ultima domanda, il motivo per cui si parla soprattutto delle donne invisibili della resistenza nella bassa modenese è perché appunto lei ha indagato su documenti che riguardano quella parte d'Italia. Ci sono altre parti d'Italia dove vorrebbe in qualche modo proseguire l'indagine?
1: Sì, tutte.
0: Sì, certo,
1: sarebbe
0: però
1: molto, no, adesso io invito veramente, sarebbe molto interessante poter estendere queste ricerche, adesso al di là di quello che farò io, ma sarebbe molto interessante estendere queste ricerche, perché ad esempio nei processi del dopoguerra per collaborazionismo ai fascisti emergono moltissimi episodi, e questi aspetti sono stati trascurati un po' perché questi processi delle cosiddette CAS, corti d'assise straordinarie, attendono ancora un approfondito esame. Ecco, da questi processi ai collaborazionisti emergono moltissime testimonianze di donne che raccontano il perché, ad esempio, erano state arrestate. Mm. E mi è capitato di trovare interi elenchi di persone, di donne che appunto avevano pagato per aver dato aiuto alla resistenza, e quindi nei processi del dopoguerra saranno testimoni o a carico, ma anche qualche volta a discarico, di fascisti che avevano collaborato con l'occupante tedesco e quindi ne subivano le conseguenze nel dopoguerra. Questa per esempio è una fonte che per la storia della resistenza femminile credo sia stata usata poco, ecco.
0: Sì.
1: Credo che sarebbe interessante poter estendere queste ricerche anche attraverso per esempio questa fonte, i processi del dopoguerra, perché è una fonte importante. Io almeno ho trovato molto materiale utile e interessante.
0: Veramente, e allora noi non possiamo che segnalarvi ancora una volta questo libro uscito lo scorso 3 aprile per le edizioni Biblioteca, che appunto ci rivela così tante storie delle donne invisibili, la resistenza femminile nella bassa modenese. Grazie a Fabio Montella, a risentirci
1: a
0: molto presto. A presto.
1: Grazie, arrivederci, grazie.

E questa era l'intervista a Fabio Montella sul suo libro Donne Invisibili, dedicato alle donne che fecero la resistenza nella bassa modenese. Era il nostro spazio Best Of, che appunto ha la caratteristica di riproporvi le conversazioni, le interviste che la redazione culturale ritiene più interessanti di questa passata stagione, ma anche di stagioni precedenti. Noi adesso abbiamo un altro piccolo spazio di interruzione e poi torniamo a parlare di Patti Smith.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Bentornate, bentornati, Giorgio Perrig, Giorgia Gambardella con me anche per quest'ultima mezz'ora della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30 per tutto il mese di luglio e poi ritorneremo anche a settembre. Vi ricordo insomma che quest'oggi ancora Radio Popolare ha ricordato e ricorderà i 25 anni dal G8 di Genova. Abbiamo detto già ieri che quest'oggi la giornata fu quella che corrispose ai fatti della scuola Diaz, e quindi continuate ad ascoltare Radio Popolare perché appunto c'eravamo e ricordiamo anche noi con tutto quello, i presidi, le manifestazioni che sono state organizzate in questi giorni, che accade oggi a 25 anni dai fatti e quello che accadde allora. Ritorniamo però a parlare di Patti Smith nello spazio finale della lunga estate cult che dedicheremo fino al 29 di luglio a questa grande artista perché, lo ripeto, sarà protagonista del concerto del 29 appunto al Castello Sforzesco dedicato ai 50 anni di Radio Popolare. Stiamo leggendo estratti dalla biografia che le ha dedicato Victor Bocris, Patti Smith, poetessa del rock, edito da Sperling e Kupfer nella collana Nuovi Ritmi, libro appunto non più in commercio ma ritrovabile per esempio online usato se vi interessa, sappiamo che qualcuno di voi lo ha già recuperato. Noi continuiamo a leggervi degli estratti che Victor Bocris ha raccolto durante la lunga amicizia che ha legato questo giornalista musicale a Patti Smith. Parliamo dell'arrivo a New York. Quando arrivai a New York la gente mi accettò subito, nel senso che ero anonima. Ero una persona molto ingenua, anche nel mettermi nei guai ero un po' virginale, mentre succedevano tante cose strane a New York, un sacco di sesso, non capitava solo a me, capitava e basta. Finì per rendermi conto che faceva parte della vita. Avevo avuto un'infanzia protetta, sempre nell'ambito della famiglia, e improvvisamente eccomi lì da sola. Fu allora che imparai che tutto era possibile. La gente non si rende conto di avere gli stivali delle sette leghe, il corpo può andare dappertutto, è fisicamente capace di sopportare quasi ogni tipo di esperienza, qualunque sogno. E, insomma, con un lavoro e un posto dove vivere, scrive Victor Bocris, Patti era libera di intraprendere la sua missione. Arrivai a New York, disse, non per diventare un artista, ma l'amante di un artista, disse lo scrittore Scott Cohen. Ho una visione francese dell'arte. Un tempo leggevo biografie di grandi personaggi femminili come la Piaf, che sgobbavano duramente per i loro uomini, che lavoravano per loro. Prima di tutto, però, scrive Bocris, doveva trovare un artista. C'erano molti posti a New York dove poteva cercarlo. La Factory di Andy Warhol era in piena attività e chiunque poteva entrarci, purché ne avesse il coraggio, di incontrare un sacco di artisti. La Cooper Union, la scuola d'arte senza retta del Lower East Side, o il promettente St. Mark's Poetry Project, all'epoca al massimo della fama sotto l'egida della poetessa Anne Waldman. Erano entrambi enclavi di artisti. Forse il punto più ovvio da dove avrebbe potuto cominciare era il Max's Kansas City, l'abbeveratoio del centro che sfamava gli artisti, l'elite dell'underground, le celebrità squattrinate. Ma Patti non si avventurò in nessuno di questi posti, scegliendo invece di ispezionare il Pratt Institute of Arts di Brooklyn, dove immaginava che avrebbe scovato l'uomo dei suoi sogni. Un giorno, mentre si aggirava nei dintorni del Pratt, si imbatté nell'uomo che avrebbe effettivamente cambiato la sua vita per sempre. Cercando un amico, capitò nell'appartamento sbagliato e inciampò nella sagoma dormiente di un elfo, non molto diverso da lei nell'aspetto, uno studente d'arte 19enne che si chiamava Robert Mapplethorpe. Patti aveva sempre avuto un ottimo intuito nell'allearsi al momento giusto con la persona che meglio poteva aiutarla a catalizzare la sua visione di sé, facilitando il suo sviluppo di artista. In Robert riconobbe un'anima gemella che l'avrebbe protetta e ispirata. Il riconoscimento fu immediato e reciproco. Patti aveva bisogno di Robert e Robert aveva bisogno di Patti. Per coincidenza, anche lui lavorava da brentano nella libreria del Greenwich Village. Poco dopo il loro incontro, Patti si trasferì nell'appartamento che Robert divideva con Pat e Margaret Kennedy. Margaret la giudicò subito una manipolatrice dispotica, secondo ciò che scrive Patricia Morris Rowe nella sua biografia di Mapplethorpe. La Smith era capace di essere dolce, ma anche crudele, sembrava odiare le altre donne, soprattutto quelle più avvenenti. Criticava la cucina di Margaret e faceva di tutto per intimidirla. Per esempio, quando i suoceri di Margaret vennero in visita dal Wisconsin, Patty entrò con disinvoltura in salotto completamente nuda per salutarli, scioccando quei conservatori del Midwest. Fu subito evidente che il quartetto non poteva funzionare. Robert era così preso da Patty che invece di restare nel suo appartamento di Waverly Avenue con i Kennedy, decise di traslocare e di trovare un'altra abitazione per loro due. Presto andarono a vivere insieme in un palazzo di Hall Street a Brooklyn. Lì il loro rapporto prese il volo. «Avevo 19 anni ed ero molto scossa», disse Patty. «Avevo passato un sacco di guai, ero carica di energia ma non sapevo dove metterla. Robert mi insegnò a convogliare tutte le mie manie e tutta la mia energia telepatica nell'arte, a concentrarmi sul dio interiore o almeno sul demone creativo. Ero veramente incasinata dal punto di vista emotivo». Insomma, grandi passioni, ma anche, come avete sentito, passioni distruttive. Beh, non potevamo aspettarci niente di meno. Un estratto anche oggi dalla biografia Patti Smith, poetessa del rock, di Victor Bocris. E il nostro spazio dedicato a Patti Smith in vista del 29 luglio è ovviamente caratterizzato dalla presenza di un altro episodio di PS Songs, la rubrica di Niccolò Vecchia dedicata al percorso musicale di Patti Smith attraverso i suoi brani più celebri.
1: Nel 1979, all'apice della notorietà internazionale, Patti Smith sceglie di abbandonare le scene musicali, una decisione radicale che l'artista motiverà in seguito, spiegando di aver sentito che la missione originaria del suo gruppo si era ormai compiuta: sottrarre il rock and roll ai colossi industriali per restituirlo alle sue radici popolari e spontanee, lasciando spazio a una nuova generazione di musicisti. Ritenendo di aver espresso tutto ciò che aveva da dire in quel momento, si ritirò in un sobborgo di Detroit per sposare Fred Sonic Smith, ex chitarrista degli MC5, e dedicarsi alla crescita dei figli Jackson e Jesse. Per quasi un decennio la figura centrale dell'art rock newyorkese scompare dai radar, abbracciando una routine domestica lontana dai riflettori. La decisione di ritornare in studio nel 1987 per registrare l'album Dream of Life, pubblicato poi l'anno successivo, matura interamente all'interno di questo contesto familiare e risponde a precise riflessioni personali. Fred Smith gioca un ruolo fondamentale e catalizzatore in questa fase. È lui a spingere la moglie a non abbandonare la scrittura e a perfezionarsi come cantante, lavorando a quattro mani sui brani e proponendole l'idea di realizzare un intero disco insieme. Nelle interviste dell'epoca, Patti Smith riflette sul fatto che alla fine degli anni 70 avvertiva di non aver utilizzato la propria visibilità in modo pienamente utile o costruttivo. Il ritorno alla musica si carica quindi di una precisa responsabilità etica. Non si tratta di un'operazione commerciale motivata dalla nostalgia, ma dal desiderio di offrire al pubblico uno strumento di speranza, con l'obiettivo dichiarato di creare qualcosa che potesse essere d'aiuto alle persone o che potesse almeno ispirare sogni positivi. La lavorazione avviata a Detroit con il tastierista Richard Soul viene tuttavia ritardata di quasi un anno a causa della seconda gravidanza di Patti Smith e della scoperta che l'epidemia di AIDS stava mietendo vittime tra molti amici vicini alla coppia, un fattore che poi rese il bisogno di esprimersi ancora più consapevole e urgente. La traccia d'apertura e il singolo di lancio dell'album, People Have the Power, nasce nel 1986 nella cucina della loro casa in Michigan. Patti Smith ha ricordato spesso la genesi del brano, raccontando un momento di quotidianità in qualche modo anche straniante. Si trovava in uno stato d'animo cupo, intenta a pelare le patate, fare il bucato e preparare la cena. In quel frangente il marito entrò nella stanza esclamando: «Trisha, le persone hanno il potere, scrivilo!» L'artista ha confessato che il suo primo pensiero, dettato dalla fatica delle incombenze domestiche, fu il desiderio di possedere lei il potere per costringere il consorte a pelare le patate al posto suo. Nonostante l'insofferenza del momento, l'intuizione di Fred lavorò nella mente di Smith, che trascorse le notti successive a sviluppare un testo partendo da quella singola frase. Avendo entrambi partecipato alle manifestazioni contro la guerra del Vietnam negli anni 60, l'obiettivo concettuale di Fred era scrivere una canzone che rimettesse in circolo quell'energia collettiva, un inno universale capace di ricordare a ogni individuo la propria forza e l'efficacia dell'azione popolare. Dal punto di vista tecnico e della produzione, il brano si distacca nettamente dalle asperità freeform degli esordi. Registrato negli studi Hit Factory di New York e agli AAM di Los Angeles, vede la produzione dello stesso Fred Smith, affiancato da Jimmy Iovine, l'artefice di Easter e di Because the Night, con lo scopo di ottenere un suono pulito, solido e strutturato anche per le trasmissioni radiofoniche. La formazione in studio comprende vecchi collaboratori, tra cui appunto Richard Soul alle tastiere, al pianoforte, e il batterista J.D. Doherty. L'architettura musicale è un crescendo rock di grande precisione. Doherty imposta un tempo marziale di batteria studiato appositamente per evocare in maniera acustica il passo cadenzato di un corteo di protesta, mentre le chitarre di Fred Smith forniscono un riff di matrice classica. La voce di Patti Smith abbandona le sperimentazioni e i toni spigolosi del decennio precedente per farsi calda, ferma e declamatoria, finalizzata a ottimizzare la chiarezza e la comprensibilità di ogni singola parola pronunciata. Sotto il profilo testuale, la canzone si apre con l'immagine di un sogno che persiste al risveglio, traducendosi in una visione pacifista ricca di metafore bibliche. Patti Smith cita esplicitamente il libro di Isaia quando descrive il leopardo e l'agnello che giacciono pacificamente uniti e dipinge la scena di eserciti che arrestano la propria avanzata per ascoltare la voce del popolo, mentre i soldati gettano le armi nella polvere. Al momento dell'uscita, nell'estate del 1988, la ricezione della critica specializzata fu contrastante. All'uscita, negli Stati Uniti furono in diversi a valutare l'album con perplessità, definendolo un tentativo fallito di allinearsi al pop, pur riconoscendo l'efficacia di People Have the Power in veste di inno. Una lettura più analitica, tuttavia, ha progressivamente smantellato queste prime critiche superficiali, notando come l'approccio dell'artista fosse del tutto coerente con la sua evoluzione biografica. Per una donna di 40 anni non avrebbe avuto alcun senso inscenare la riedizione dei vecchi cliché del decennio precedente. People Have the Power è invece una canzone che conferma la capacità della sua autrice di leggere il presente. Inoltre credo che sia il caso di sottolineare come nel corso della sua carriera il lavoro di Patti Smith sia stato spesso trattato con una severità non così comune da parte del giornalismo musicale, mentre a figure maschili veniva perdonata, se non esaltata, l'evoluzione verso sonorità più mainstream e messaggi più universali. L'ambizione di Patti Smith è stata spesso penalizzata da critici che le applicavano un doppio standard piuttosto rigoroso. Nel corso dei decenni, People Have the Power ha superato i confini strettamente musicali per diventare un patrimonio collettivo che trascende la notorietà della sua stessa autrice. Fred Sonic Smith è scomparso prematuramente nel 1994 senza poter assistere alla consacrazione globale della sua intuizione, ma Patti Smith ha visto quel sogno realizzarsi in moltissime occasioni. La canzone è stata intonata spontaneamente dalle folle durante migliaia di cortei politici in tutto il mondo e utilizzata come strumento di mobilitazione civile in contesti di profonda crisi. Oggi questa traccia è anche oggetto di studi accademici in ambito sociologico, analizzata come modello formale di resistenza culturale. Quella singola suggestione verbale, nata in una cucina del Michigan tra le incombenze di una normale giornata domestica, ha dimostrato che la reale forza di un inno risiede nella sua capacità di rendersi universale, offrendo a chi lo canta un lessico comune per immaginare una società diversa.

0: Eh sì, grazie Nicolò Vecchia. People have the power, la gente ha la forza, il potere, una delle canzoni più celebri di Patti Smith in PS Songs di quest'oggi. E proprio con Giorgia e Giorgio stavamo parlando del fatto che molte persone pensano di non averlo, mm-hmm. il potere, che ce l'abbiano soltanto i tycoons dei social, l'intelligenza artificiale. Non voglio nominare video fatti con l'intelligenza artificiale perché ne abbiamo parlato anche troppo quest'oggi in tanti organi di comunicazione, però non è vero che le persone non hanno il potere, ce l'hanno, semplicemente non sono più abituate a prenderselo, a
1: utilizzarlo,
0: io credo. Perché appunto i confronti, diciamo così, e anche la capacità di reagire a tutta una serie di provocazioni sempre più esasperate si consumano in piazze che possono essere quelle fisiche, ma spesso sono anche altre. Mm-hmm. Quindi in realtà si tratta di trovare un metodo per ricominciare a protestare contro quello che non solo non si può dire, ma non si deve dire. Uh-huh. Cioè, non si deve dire che l'assassinio può essere legittimato, uh-huh. non in un paese democratico, punto. Poi si può ragionare su pene, cose, tutto il resto, no? Siete d'accordo? Non so cosa ne pensate, Giorgio e Giorgia, di un argomento così significativo, però ci sono alcune affermazioni che semplicemente esistono e che mettere in discussione è veramente un'operazione non solo in malafede, ma profondamente, disprezzabile, ignobile, direi.
1: Sì. Il problema è che molti discorsi appunto nascono dalla pancia e non si evolvono mai.
0: Ho capito, no, ma la pancia c'è sempre stata, ti assicuro, e quindi bisogna in qualche maniera rispondere. Uh-huh. Ma tutti, cioè anche...
1: Sì, assolutamente. No, devono andare oltre questa fase e bisogna riportare le cose su un piano critico. E
0: benissimo, cominciamo da questo studio, lo faremo anche noi quando ci capiterà. Insomma, perché vedo che poi alla fine c'è una timidezza di fondo, anche comprensibile, ma mm-hmm. che a un certo punto...

0: mi sa che dobbiamo abbandonare, perché insomma, quando è troppo, è troppo. Quindi noi vi lasciamo come sempre con un brano dell'artista che aprirà e chiuderà il concerto di Patti Smith al Castello il 29 luglio, cioè Marta Del Grandi. Vi ricordiamo che noi ritorniamo domani in onda con la nostra fascia culturale estiva, La lunga estate cult, che trovate naturalmente in podcast sul sito di Radio Popolare, insieme a Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig, che ringrazio davvero tanto per essere stata, insomma, avermi molto aiutato a fare questa puntata. Ringrazio tutti coloro che grazie a voi. Ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto, che hanno contribuito, che hanno indovinato gli argomenti di cui parleremo. Ritroveremo, insomma, le nostre 2 ore e mezza insieme anche domani. Dovrebbe esserci Disma Pestalozza dal Giappone di nuovo. Uno dei nostri appuntamenti di, come dire, privilegiati di questa fascia, perché dovrebbero esserci anche gli ascoltatori di Radio Popolare, che dovrebbero essere arrivati da poco in Giappone, quindi potremo anche sentire come va, come stanno, che tempo fa, dove si trovano, insomma. Speriamo di riuscire a stabilire la comunicazione anche domani. Parlavamo proprio di telefonia e sua evoluzione, così sembra quasi che ritorniamo agli anni 80, stabiliamo la comunicazione. Però in realtà, appunto, è sempre un po' un'avventura andare, no, così lontano. Va bene, allora grazie a tutti voi dunque, e ascoltiamo Marta Del Grandi. Questa è Neon Lights, tratto dal suo album Dream Life, e noi appunto ritorniamo domani. Ciao ciao ciao
1: ciao ciao, ciao.

0: Popolare Network.
1: La morte di Abderrahim Fakir. Meloni interviene per denunciare la violenza contro le forze di polizia negli scontri di ieri sera. Alimentare un clima d'odio è un atto di grave irresponsabilità. Il sindaco Lepore parla di due piazze. Quella degli scontri non rappresenta la città. A Genova stasera fiaccolata alla Diaz a 25 anni dall'irruzione della polizia. In città continuano gli eventi per ricordare i giorni delle proteste contro il G8 e della loro repressione e rivendicare l'attualità di quella mobilitazione. A Gaza, 5 palestinesi uccisi in un raid israeliano. Intanto l'esercito libanese inizia il dispiegamento nelle zone pilota secondo l'accordo con Israele. Oggi Trump incontra il presidente del Libano, Aoun. E continuano gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le offensive di Trump, Teheran ha ancora il controllo di Hormuz. In bilico un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb. Gli Houthi minacciano un embargo, in particolare alle merci saudite. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Giorgia Meloni interviene sulla vicenda di Abderrahim Fakir, chiedendo che vengano accertate eventuali responsabilità sulla morte dell'uomo immobilizzato dalla polizia a Bologna, ma soprattutto denunciando la violenza contro le forze di polizia negli scontri di ieri sera con una parte delle persone che hanno manifestato nel capoluogo emiliano. Chi ha scelto di usare questa vicenda per mettere a ferro e fuoco la città non cercava la verità, ma lo scontro, ha dichiarato la Presidente del Consiglio. Alimentare un clima d'odio e delegittimazione verso un corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità, ha aggiunto Meloni. Poco dopo ha parlato il sindaco di Bologna, Lepore, che aveva convocato la manifestazione di ieri. Una protesta pacifica seguita poi appunto dagli scontri. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella degli scontri non rappresenta la città, ha detto Lepore. Francesca Fortuzzi è cofondatrice del Comitato Popolare Pilastro, la zona in cui è avvenuta la morte di Fakir, ed è anche consigliera di quartiere.
2: Cosa c'era in quella piazza? Tanta unione, tanto insieme, tanta partecipazione, tante persone che si ritrovano unite da tante fragilità, da tanti principi di umanità, da tanti valori, da tanta considerazione, da tanta preoccupazione, da tanta voglia di vedere, di creare, diciamo, una società sicuramente diversa da quello che è adesso. E ovviamente c'era anche tanto dolore, tanta rabbia.
1: Al pilastro, come viene vissuto quello che è successo domenica e quello che è seguito con appunto poi le proteste di piazza e anche il racconto mediatico e politico di questi giorni?
2: Il pilastro è in lutto. Qua c'è quella bellissima unione, appunto, quel bellissimo insieme, c'è una comunità, anche se magari si hanno opinioni diverse e si discute, il giorno dopo ci si incontra e si va al bar. Quello che è successo è stata una ferita, è stata una ferita vedere come è successo e soprattutto tutti noi siamo consapevoli di quello che poi sarebbe seguito mediaticamente. È iniziato, diciamo, il fango mediatico, e questo l'abbiamo visto in ogni situazione simile a questa.
1: Da capire quante siano esattamente le persone ferite negli scontri di ieri. Le prime informazioni parlavano di 5 manifestanti e 6 agenti di polizia, poi fonti di polizia hanno parlato di diverse decine di agenti. Proprio in questi minuti la questura di Bologna dice che le persone ferite nella polizia sono 64. La vicenda di Abderrahim Fakir è la prima, peraltro, in cui viene applicato lo scudo penale per le stesse forze di polizia. Gli agenti che lo hanno tenuto a terra e 4 operatori sanitari che erano sul posto non sono stati iscritti nel normale registro delle persone indagate, ma in uno separato, come previsto dalla norma approvata nei mesi scorsi dalla destra di governo. Patrizia Moretti è la madre di Federico Aldrovandi, che fu ucciso dalla polizia a Ferrara nel 2005.
0: Ho pensato spesso che così come vengono messe in campo le tutele per le forze dell'ordine, adesso c'è lo scudo penale, però anche prima, anche nel nostro caso, senti la differenza. C'è qualche cittadino che se la legge è uguale per tutti, per loro è più uguale, hanno una tutela in più. Occorrerebbe qualcosa di analogo dalla parte delle parti offese, dalla parte dei cittadini. Così come forse in altri paesi esiste questa forma di tutela per le famiglie, per le persone che hanno purtroppo incontrato in questo modo tragico qualche appartenente alle forze dell'ordine, ci sono tutele particolari anche per le famiglie. E questa sarebbe semplicemente una reciprocità di giustizia. Poi naturalmente la legge fa il suo corso, ci sono tutte le verifiche da fare, però da parte delle famiglie sono estremamente in salita, perché comunque le perizie, le indagini varie, gli avvocati sono spese enormi, cioè al di là della fatica emotiva, psicologica, naturalmente il dolore che ti distrugge, ma se non hai soldi per pagare tutti i tecnici periti e comunque tutta la struttura che serve a tutelarti, questa non è giustizia.
1: A Genova stasera ci sarà una fiaccolata alla scuola Diaz, in cui 25 anni fa fece irruzione la polizia aggredendo le persone che avevano manifestato contro il G8. Il giorno prima era stato ucciso Carlo Giuliani, che ieri è stato commemorato in Piazza Alimonda tra il ricordo delle proteste di allora e della loro repressione e la rivendicazione dei contenuti di quella mobilitazione e della loro attualità. Alle manifestazioni genovesi di questi giorni, organizzate proprio per l'anniversario, hanno partecipato persone che nel 2001 erano in piazza e altre che non erano nemmeno nate. In questi anni c'è stato un passaggio di testimone tra chi si mobilitava allora e chi lo fa oggi. Sentiamo Laura Tartarini, che nel 2001 era avvocata del Genoa Social Forum.
3: Me l'aveste chiesto 2 anni fa o l'anno scorso non avrei saputo cosa rispondere davvero, ma invece quest'anno io sono veramente fiduciosa che sia così. Credo che ci sia una nuova generazione disposta ad impegnarsi per un riscatto sociale, ma anche vengono in mente le mobilitazioni per la Palestina, le mobilitazioni antifasciste, delle mobilitazioni sui migranti, ragazzi che continuano a cercare di andare nel Mediterraneo per aiutare le persone che provano a transitare sul Mediterraneo. Cioè, mi sembra veramente una generazione che per la prima volta, dopo tanti anni, si pone nuovamente il problema di cambiare lo stato di cose presenti. A me, devo dire, questa cosa fa enormemente piacere e mi viene da pensare che abbiamo passato un testimone che loro adesso dovranno adeguare a questa nuova realtà della quale noi vecchi arnesi magari capiamo poco e quindi noi ci mettiamo a servizio, ma il grosso adesso è roba loro.
1: Tra pochi minuti è atteso l'inizio ufficiale del percorso al Senato della legge elettorale approvata dalla Camera. Da capire se ci sarà un nuovo tentativo di inserire una norma sulle preferenze, dopo quella che era stata proposta da Fratelli d'Italia e che ha diviso la destra di governo, venendo bocciata a scrutinio segreto. Alla Camera, nel pomeriggio, dovrebbero essere approvate delle risoluzioni di maggioranza sul tema delle autonomie, con una spinta al governo a concludere gli accordi che riguardano in particolare Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, lasciando a ognuna di queste regioni la competenza esclusiva su questioni come la protezione civile e il coordinamento della finanza pubblica sulla sanità. Questa mattina all'alba 5 palestinesi sono stati uccisi durante un raid israeliano contro un appartamento a Gaza City, a riferirlo è l'agenzia palestinese Wafa. Nella notte altre 3 persone erano state uccise nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia. Nel frattempo l'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento a Zawtara al-Gharbia, un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano. Questo dispiegamento avviene in base all'accordo con Israele sulle cosiddette zone pilota, aree designate nel sud del Libano dove è previsto il disarmo di Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane e appunto la presenza di truppe libanesi. L'accordo è stato mediato da Washington e oggi il presidente libanese Aoun dovrebbe incontrare Donald Trump alla Casa Bianca. Mauro Pompili, giornalista, esperto di Medio Oriente, lo abbiamo sentito a Beirut.
4: Qual è l'obiettivo di questo accordo, di queste zone pilota? Per molti è una mossa con cui Israele cerca sempre di più di spingere su una leva che sta cercando di muovere da diversi anni in Libano, che è quella della guerra civile, cioè di far arrivare l'esercito libanese a una contrapposizione armata con Hezbollah, e a quel punto entrerebbero in campo anche le milizie cristiane, il Libano precipiterebbe di nuovo nell'orrore di una guerra civile.
5: In questo incontro di oggi tra Trump e il presidente libanese, di cosa potrebbero parlare?
4: È trapelato una cosa molto strana, cioè un tentativo di Trump, dell'America e sicuramente quindi anche dei suoi alleati israeliani, di coinvolgere nel disarmo di Hezbollah o nel contenimento di Hezbollah la Siria di Shar. E questo è trapelato, sembra che è una cosa di cui Trump abbia parlato esplicitamente ad Aoun.
1: L'Iran oggi ha colpito basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. I Pasdaran hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Gli attacchi sono una risposta ai bombardamenti statunitensi di questa notte. Nel frattempo i mediatori iraniani stanno insistendo per avere un cessate il fuoco di 10 giorni, ma secondo il sito americano Axios, il presidente Trump starebbe valutando una massiccia campagna militare congiunta con Israele. Intanto, nonostante gli attacchi di Trump, l'Iran continua a controllare lo stretto di Hormuz. A complicare ancora di più il quadro c'è poi l'annuncio degli Houthi yemeniti di un embargo marittimo contro l'Arabia Saudita. Il blocco interesserebbe lo stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Laura Silvia Battaglia, giornalista, documentarista, esperta di Yemen.
6: Tecnicamente significa che se, come è stato per 12 anni, l'Arabia Saudita, tramite il governo centrale yemenita, impone degli embarghi di merci verso il nord dello Yemen, la stessa operazione adesso gli Houthi la faranno nei confronti dell'Arabia Saudita. Gli Houthi, si riferiscono a navi battenti bandiera saudita o navi che trasportano materiali che sono destinati all'Arabia Saudita. Il tema è legato soprattutto ai materiali trasportati. Questo stretto di Bab el-Mandeb ha un'importanza totale, nel senso che è lo stretto che permette a qualsiasi traffico da e per l'Asia, quando parliamo di Asia intendo Cina, intendo le tigri asiatiche, intendiamo le Filippine, così via di seguito, di non circunnavigare l'Africa. È uno snodo totalmente cruciale.
1: Il Canada è pronto a impegnarsi a fondo per risolvere le questioni in sospeso con gli Stati Uniti a reciproco vantaggio dei nostri cittadini. Il primo ministro canadese Carney ha commentato così l'ordine esecutivo firmato da Trump che prevede dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. Il provvedimento, secondo il presidente degli Stati Uniti, sarebbe una risposta a un trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti statunitensi. Per Carney si tratta di misure che invece violano l'accordo tra Canada, Stati Uniti e Messico. I nuovi dazi dovrebbero entrare in vigore tra un mese e si applicheranno a vari prodotti come il vino, il cemento, le mazze da hockey. L'ordine esecutivo arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva minacciato il Canada di addebitargli i costi sostenuti proprio dagli Stati Uniti a causa del fumo degli incendi proveniente dal Canada attraverso le tariffe commerciali. Kevin è stato molto più di un calciatore e di un allenatore leggendario, è stato il cuore pulsante del Newcastle United per intere generazioni di tifosi. Così il club inglese del Newcastle ha reso omaggio a Kevin Keegan, leggenda del calcio britannico, morto all'età di 75 anni. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra, riporta la famiglia, era malato di tumore. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
7: Keegan. Una carriera stellare fatta di centinaia di gol e trofei che gli era valsa il soprannome di King Kev. Kevin Keegan, la superstar del calcio britannico degli anni 70, il carattere forgiato nel nord dell'Inghilterra, grigio industriale, da cui presto spiccò il volo. 6 anni a Liverpool dal 1971 con i Reds, vince 3 campionati inglesi, 2 coppe UEFA e la Coppa dei Campioni nel 1977. Keegan è stato anche un pioniere, decidendo all'apice della sua carriera di trasferirsi all'estero per giocare nell'Amburgo, dove vincerà ancora e sarà votato per 2 volte nel 78 e 79 miglior giocatore al mondo, unico britannico ad aver vinto il pallone d'oro 2 volte. Personaggio estroverso e mediatico, protagonista di decine di pubblicità, ha vinto meno da allenatore anche della nazionale inglese, ma il suo Newcastle di inizio anni 90 è ancora ricordato come una delle squadre più spettacolari della Premier League. Non lavorava più nel calcio dal 2008.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Valeria Schröter. La prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.
9: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
11: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

Buongiorno, 12:47 minuti. Ciao ad ascoltatori e ascoltatrici. Ciao da Nicolo Vecchia in particolare. Con voi fino alle 14:30 per tutta questa settimana, fino a venerdì, insomma. Sono io, ci siete voi, c'è la musica, ci sono le canzoni che ho scelto anche per questo martedì 21 luglio. Tra voi e me, oltre alle frequenze della radio oppure quelle digitali, magari state ascoltando in streaming, c'è anche un possibile mezzo di comunicazione diretto, il numero 331-6214013, dove potete far arrivare le vostre domande, le vostre curiosità, le vostre critiche, le vostre potenziali richieste. Insomma, se vogliamo comunicare possiamo farlo. E a me farebbe piacere.

0: Saluto subito Maurizio. Dopo cerco di infilarlo, ok? Quale canzone abbia chiesto lo sappiamo io e Mau come si firma. Poi dopo però quando la metto lo dico. Invece, come vi dicevo, per questa settimana credo proprio che vi farò ascoltare tutti i giorni You're Gonna Need a Little Music, il nuovo album, terzo album dei britannici Yard Act, che in molti passaggi, soprattutto del primo ma anche del secondo disco, mi ricordavano tanto i Fall, e credo che quell'influenza continua a esserci. Però questo nuovo album è la dimostrazione di una band capace di continuamente evolversi e di aggiungere nuovi elementi alla propria tavolozza musicale, al proprio panorama espressivo. E il brano che ho scelto oggi si chiama Janie Said, è un brano che per molte cose ha una cadenza, un ritmo che potrebbe far pensare a un hip hop vecchia scuola di tanto tempo fa, anche se invece è un pezzo appena uscito. Janie Said, ben arrivati, buon ascolto, loro sono gli Yard Act. Arriva, c'è soltanto un pochino così di rumori di fondo, di ambiente, però
1: they
0: poi
1: say East Berlin's too cold and all the hip kids are off to Lisbon, but I've just been in Friedrichshain again. It's fine, still happening. Had plans with an old flame Janie down this vegan pizzeria to fill the other in on the year just been and what the future holds for him here. And when we're talking of the future, it's always love, life or career. I guess the second of these is a recent disease in regards to what humans fear. I tell her how I can't slow down, how I'm running on fumes for the boon of the band. How I'm scared all the seeds we sow won't grow if the next new tune don't

Jenny Said degli Yard Act è una delle canzoni del loro disco You're Gonna Need a Little Music. Mentre invece è già partita Well Organized, il nuovo singolo degli Ezra Collective.

0: la bella voce della cantante giamaicana Lila Ike in collaborazione con gli Ezra Collective, che con questo nuovo brano Well Organized continuano ad annunciare l'imminente uscita del loro quarto album da studio, Here Because of Hope, atteso per settembre. Ezra Collective, che sono certamente una delle realtà collettive, una delle band di black music che in Gran Bretagna in questi ultimi anni ci ha fatto ascoltare le cose più interessanti, vincitori di un Mercury Prize e di un Brit Award. Gli Ezra Collective hanno una grande capacità di ricerca e di esplorazione nel black music, in particolare partendo dall'Africa, andando verso i Caraibi fino ad arrivare in Gran Bretagna. E questo approccio continua in Here Because of Hope con questo Well Organized, un brano che esplicitamente esplora proprio alcuni suoni caraibici. Intanto parte su un loop preso da I Chase the Devil di Max Romeo, e la melodia di Steel Pan è stata direttamente ispirata da un momento che Femi Coleoso, il leader della band, racconta di aver registrato sul telefono un gruppo di ragazzi che stavano suonando gli Steel Pan. Quella melodia lo aveva colpito e da lì l'ispirazione per questo brano e la voglia di celebrare questa cultura musicale con la collaborazione di una giovane voce giamaicana, Lila Ike, appunto, come vi dicevo, che con il suo disco d'esordio Treasure Self Love del 2025 ha confermato quanto di buono già aveva fatto sentire di sé con i suoi EP, i suoi singoli e le sue collaborazioni. Visto che l'abbiamo ascoltata e sono abbastanza certo che questo album Treasure Self Love non abbia avuto molto ascolto in Italia, peschiamo una delle canzoni di questo disco d'esordio della giamaicana Lila Ike. Il pezzo si intitola Scatter.
1: Let Jah arise and let all enemies scatter. Let them that hate Jah now scatter, shatter, butter, butter.

Allora, questa era Lila Ike con Scatter, un suo brano dal disco Treasure Self Love del 2025, mentre in sottofondo è già partita Vertical, che è una nuova canzone invece di Nia Archives, una bravissima, bravissima musicista, anche lei in equilibrio tra neo soul, R&B, ma ci sono anche altre influenze nella sua musica. Intanto ci ascoltiamo il suo pezzo, Vertical. Ogni tanto mi dimentico che qua non devo spiegare troppo, devo farvi ascoltare la musica.

Arriva venerdì il nuovo disco di Nia Archives, che utilizza il formato della jungle, della drum and bass nella sua musica. E quindi mi ha fatto venire voglia di riascoltare New Forms di

Era il 1997, il 23 giugno 1997, quindi quasi 30 anni fa, quando usciva New Forms, il disco di debutto di Ronnie Size and Represent, disco molto importante perché seminale, come si dice in questi casi, cioè ha influenzato molti altri artisti, ha fatto nascere nuovi germogli nell'ambito di quella cosa che poi è stata chiamata drum and bass. E questo era uno dei pezzi importanti, il più di successo, il più famoso è sicuramente Brown Paper Bag, però appunto mi ricordavo la voce di Bahamadia e mi sembrava fosse un accostamento efficace con quella di Nia

La prossima voce femminile è quella di Marta, ospite di un brano di Tricky dal suo ultimo album Different When It's Silent. Qualche giorno fa ha portato anche a Milano con un concerto. Il pezzo in cui è ospite appunto Marta si chiama Out of Place e arriva subito dopo questa coda di New Forms.

Tricky con Marta per un brano da Different When It's Silent, disco appena uscito, così come è uscito da poco il nuovo singolo dei Bloc Party che si chiama Love Bombs, che è già partito in sottofondo e adesso ve lo faccio ascoltare.

Love Bombs è il nuovo singolo dei Bloc Party che annuncia Anatomy of a Brief Romance, che uscirà il prossimo 11 settembre. Vi dirò questo: i Bloc Party spesso a me fanno venire in mente i TV on the radio. Perché? Boh, però è successo.

Wolf Like Me dal disco probabilmente più bello dei TV on the Radio, Return to Cookie Mountain, disco di parecchio tempo fa, se ricordo bene il 2006, 20 anni fa esattamente, quindi un po' di tempo è passato. Proviamo a rischiarare un attimo l'atmosfera. Questi si chiamano Joyce Manor. All my friends are so depressed.

Joyce Manor, che non indovinerei mai essere dei californiani, visto quanto suonano British. E quindi, per chiudere questa prima parte della conduzione di oggi, uno dei numeri tutelari della British Music, Johnny Marr, con il suo nuovo singolo, Spin.

La sapienza di scrittura, di arrangiamento, di produzione dei Lamb Chop per questo The New World Wave, uno dei loro nuovi brani in attesa che esca il 21 di agosto, Punching the Clown, il nuovo album dei Lamb Chop. Un brano molto bello che parte scarnissimo e scarnissimo resta per buona parte del suo sviluppo e che poi improvvisamente ha questa apertura ricchissima soprattutto è spinta da un arrangiamento vocale e armonie splendide. Continuiamo con i This is Lorelei, Billy Came Back.

This is Lorelai con Billy Came Back alle 13:38 minuti, Radio Popolare. La musica continua. Ci spostiamo, andiamo verso il nord dell'Europa. Lui è Asgeir, il pezzo si intitola Smoke.

Asgeir è un cantautore islandese, Smoke è una delle sue nuove canzoni. E visto che siamo dalle parti del nord Europa, andiamo verso la Norvegia, verso l'isola di Hadsel, dove Zac Condon, che poi si fa chiamare Beirut, ha registrato buona parte del suo sesto album da studio, che si chiama appunto Hadsel. E sempre da quelle parti c'è anche un altro posto che si chiama Stockmarknes. E questo è il brano intitolato così.

Un brano in classico stile Beirut, ovvero sia appunto Zach Condon, che nel 2023 ha pubblicato questo disco, Hudsel, il suo sesto album. E qui provo un mix un po' ardito, vediamo se viene, con una richiesta fatta da Gianni.

non so, qualcosa di questo arrangiamento un po' arioso mi aveva fatto voglia di accostare questa Expecting to Fly dei Buffalo Springfield, richiesta qualche tempo fa da Gianni con un messaggio al 331-6214013 al pezzo precedente di Beirut. Questa qualcuno l'ha riconosciuta, ma non tanti.

Velvet Morning nella versione di Richard Ashcroft da Acoustic Hymns è una versione appunto senza la sua band, senza i Verve, di uno dei pezzi di quel disco molto molto celebre, appunto dei Verve. Più o meno negli stessi anni usciva anche un disco chiamato Bring It On, disco d'esordio di un altro gruppo inglese chiamato Gomez. Questa è Free to Run.

uno degli esordi migliori degli anni 90, mi spingerei addirittura a dire sta cosa su Bring It On dei Gomez, da cui abbiamo ascoltato Free to Run. Abbiamo ancora una canzone, poi intervallo pubblicitario e poi l'ultima mezz'ora fino alle 14.30, quando poi, come tutti i giorni almeno del mese di luglio, arriva Almendra insieme a Dario Grande. E la canzone che ci accompagna all'intervallo pubblicitario si chiama Reelin' ed è una canzone relativamente nuova di Squirrel Flower.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Noa torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 40.

Abbiamo ripreso dopo l'intervallo pubblicitario con due brani uno dietro l'altro. Prima era Arima ed Erra da Los Angeles con un pezzo che si chiamava Heard What You Said. Il suo disco è A Rush to Nowhere, disco interessante che vi consiglio. Poi un singolo invece, Bonobo, nuovo singolo Fire on the Water, con la collaborazione molto importante alla voce di Arooj Aftab, straordinaria musicista, artista, cantante, partita dal Pakistan ormai da diversi anni di distanza a New York. In sottofondo è già partita invece la prossima traccia dal nuovo disco di Apparat, A Hum of Maybe. Questa è An Echo Skips a Name.

La voce è quella di Philippe Johan Thiem, ospite di Apparat nel disco uscito qualche settimana fa, A Hum of Maybe, nuovo album di Apparat, brano che ha ottenuto un notevole successo presso i nostri ascoltatori, con ben tre messaggi che sono arrivati al 331-621-4013 durante questo pezzo. Proseguiamo con un tiro, mi sembra simile, un baciante in qualche modo, con What About Us. La formula è simile, un producer, in questo caso DJ Cozy, e un ospite, Marcus Acher dei Notwist.

Music Can Hear Us è il disco di DJ Cozy, uscito nella seconda parte del 2025, in cui troviamo anche questa collaborazione con i Notwist e in particolare con Marcus Acher. E avviandoci verso la fine della conduzione di oggi, mi è così venuta voglia di giocare con questo genere di ispirazione, un producer da una parte o due producer da una parte e una parte melodica invece interpretata da una voce in qualche modo conosciuta. Qui un po' di più di in qualche modo. Torniamo indietro, insomma, un momento un po' vintage o retro con i Chemical Brothers e Noel Gallagher.

Era il 1999 quando usciva Surrender dei Chemical Brothers, all'interno Let Forever Be, con Noel Gallagher, e accompagnato questo brano da un video bellissimo, secondo me un po' quasi sottovalutato.

una lunga coda per una delle canzoni centrali di Pale Green Ghosts di John Grant, anche questo un album di parecchio tempo fa, 2013, con la collaborazione di Sinéad O'Connor in un paio di brani, tra cui appunto questa ballatona di amore infelice, It Doesn't Matter to Him, non gli interessa, il concetto è proprio quello, mi hai portato via il mio pass all areas, dice John Grant in questo brano, ovviamente riferendosi alla mancanza di accesso al cuore dell'amato. E visto che stiamo parlando di musica allegra, ho scelto un pezzo di Anoni, Sliver of Ice, dal suo bellissimo disco My Back Was a Bridge for You to Cross. Andiamo a chiudere così il pomeriggio, poi dopo ci pensa Dario Grande a tirarvi su con Almendra.

0: Siamo arrivati così proprio al termine della conduzione di oggi. Salutiamo anche Anoni e io saluto appunto Dario Grande, a cui passo il testimone con la necessità, credo, di velocizzare un attimo i ritmi, e quindi conto su di te. Noi ci ritroviamo domani dalle 12:45 circa per altre due ore scarse di musica insieme. Ciao da Niccolò Vecchia.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Eccoci, martedì 21 luglio, 14:32 minuti. Buongiorno, buon pomeriggio da Dario Grande. È il momento di Almendra, due ore che trascorriamo insieme in questo mese di luglio, in queste quattro settimane di luglio, qui nel palinsesto estivo di Radio Popolare. Allora, saluto Niccolo Vecchia, che come al solito in questi giorni mi precede con la sua conduzione musicale. Quest'oggi mi ha dato un po' così la responsabilità, sentivo, di aumentare un po' il BPM rispetto ai suoi ultimi brani appena passati, e cercheremo di farlo, ma anche in realtà in modo graduale, perché devo dire che i primi brani che avevo pensato per oggi non sono poi così particolarmente upbeat. In ogni caso, anche oggi qui ad Almendra un sacco di cose da raccontarvi che accadono là fuori, un sacco di musica da ascoltare e anche, come sempre, qualche ospite. Oggi parliamo di un altro bel festival indipendente che va in scena da ormai 10 anni, quest'anno si arriva alla 10ª edizione, e sto parlando del Cinzella Festival, che incomincia il 25 luglio e va avanti fino al 27 a Grottaglie, in provincia di Taranto, in Puglia, per cui se state per caso programmando di scendere nei prossimi giorni proprio da quelle parti, sappiate che potrebbe esserci questo festival e interessante musica dal vivo da vedere. Un festival, tra l'altro, sempre attento alla valorizzazione anche del territorio della regione. Ne parleremo con il direttore artistico Michele Riondino più tardi. Tra le varie cose parliamo ancora un po' di ippodromo e di tutto quello che, diciamo così, le polemiche, le critiche che si sono scatenate nuovamente, riaperte dopo il concerto di Bad Bunny, che è stato annullato proprio nella giornata di sabato, lo scorso sabato, quindi il 18 luglio. Fatemi sapere se eravate anche là, se eravate lì presenti, magari il giorno proprio dell'annullamento o nei giorni prima o anche nei giorni del festival estivo che si tiene proprio lì, ovvero l'High Days, al 331-62-14013, perché parliamo sicuramente di questo argomento più tardi, e scrivetemi anche se vi va, come state, come state passando queste giornate e questi pomeriggi di luglio. Noi cominciamo oggi con un brano di una band che arriva da Austin, Texas. Loro sono attivi dal 2014, fanno una sorta di indie rock piuttosto intimo, piuttosto delicato. Sono diventati uno dei nomi di culto della scena indie americana degli ultimi anni. Stanno per tornare con un nuovo album che si intitolerà Big World, e li ritroviamo per cominciare così la puntata di Almendra di oggi con un brano del passato. Sono gli Audi e questa si intitola True Love.

Gli Audi, per cominciare questa puntata di Almendra di oggi, un brano che dava il titolo anche a quello che è il loro disco del 2021, ormai di 5 anni fa, si intitolava True Love, così come questo brano che abbiamo appena ascoltato. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per l'uscita del nuovo album degli Audi, Big World sarà il titolo, e siamo molto contenti quindi che stia per arrivare, insomma. Tra le novità musicali invece degli ultimi giorni, degli ultimissimi giorni, ce n'è anche un'altra interessante, ovvero il ritorno di una band che non si sentiva da un bel po', addirittura da 12 anni. 12 anni fa usciva l'ultimo disco inediti degli ICO and the Bunnymen. Loro stanno tornando con quello che sarà, addirittura il loro 13° disco, storica band, insomma, di Liverpool, che credo non abbia bisogno di troppe presentazioni, ancora, guidata da Ian McCulloch e Will Sergeant, con in questo caso un ritorno, appunto, che è un singolo nell'attesa di quello che sarà il nuovo album Apples for Isaac, arriverà alla fine dell'estate, il 18 settembre. Quindi il nuovo brano, che è uscito proprio nei giorni scorsi, si intitola Brussels is Haunted, e sono gli ICO and the Bunnymen, eccoli che arrivano.

Bruxelles is Haunted, gli Echo and the Bunnymen, che ritornano con questo singolone ad anticipare il loro nuovo album in arrivo il 18 settembre. Come vi dicevo, Apples for Isaac sarà il titolo, un disco che sarà anche omaggio a un batterista non a caso, ovvero Clem Burke, noto per essere stato per anni, insomma, lo storico batterista dei Blondie, scomparso durante abbastanza di recente, durante la lavorazione del disco, dopo aver suonato praticamente la maggior parte dei brani. Quindi, insomma, per una band che ha scritto grandi classici come The Killing Moon, ecco, se dovessi dire proprio un brano iconico che mi ricorda immediatamente gli Echo and the Bunnymen, direi The Killing Moon, ma tanti altri in realtà. Una band che sicuramente ha segnato e scritto qualche pagina del post-punk inglese, un ritorno sicuramente molto importante, molto atteso. Ora, come al solito, spesso accade più o meno a quest'ora del pomeriggio di Radio Popolare, alle 14:45, qui ad Almendra, il momento della battaglia delle band, dei progetti italiani emergentissimi, e quindi vi faccio ascoltare un paio di progetti, un paio di band, un paio di cantautori. Questa cosa varia di giorno in giorno, oggi due cantautori direi. E voi dovete scrivermi quale dei due ritenete più interessante, quale secondo voi vince il duello di oggi. In questo caso oggi abbiamo Marco Giudici e Han, due artisti che sono passati a trovarci nel corso della scorsa stagione di Volume qui a Radio Popolare, e iniziamo oggi quindi con l'ascolto di Marco Giudici, che ha qualche mese fa pubblicato il disco Trovarsi Soli all'improvviso. Lo ascoltiamo con questo brano, Abitudini di vita.

Marco Giudici con Abitudini di vita, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Siamo nel bel mezzo di quella che chiamiamo battaglia delle band, la battaglia tra i progetti emergentissimi italiani che così vi propongo ogni giorno e a cui siete chiamati così a partecipare 331-6214-013 per dirmi quali tra i due progetti che vi propongo secondo voi dovrebbe vincere questo duello. Oggi Marco Giudici e Ann, entrambi progetti comunque con sound, testi e tematiche sicuramente un po' intime e molto delicate, e tra l'altro in un certo senso anche due colleghi e due amici, perché so che hanno anche collaborato insieme. Per esempio Marco Giudici sappiamo recentemente da Ann, che è stata nei nostri studi da poco più di una settimana fa, ha prestato appunto diciamo la sua competenza musicale per lavorare insieme ad Ann alcuni dei nuovi brani come produttore. Ora quindi vi faccio ascoltare il secondo brano della battaglia di oggi. Lei è Anna, arriva invece dal Lago di Garda, pubblicato da pochissimo, un nuovo disco che sta ricevendo parecchi apprezzamenti anche qui ad Almendra. Infatti l'album si intitola Una nuova fine e andiamo ad ascoltare un pezzo che invece si intitola Giro tondo. Fatemi sapere al 331-6214-013 quali dei due progetti votate tra Marco Giudici e Ann, che arriva proprio adesso.

Girotondo, il titolo di questo brano di Han, brano con cui chiudiamo la battaglia delle band emergenti di oggi. Al 331-6214-013 stanno arrivando già i primi messaggi, vi lascio ancora un po' di tempo così per riflettere su quale dei due progetti tra Marco Giudici, il primo che abbiamo ascoltato, e Han, secondo voi dovrebbe vincere il duello, la battaglia delle band, dei cantautori emergenti di quest'oggi. Vedo che già qualcuno sta scrivendo, continuate così che tra poco faccio un conteggio e leggiamo un po' il verdetto finale. Han, che ascoltiamo tra l'altro oggi non a caso perché recentemente è stata annunciata come il progetto appunto che aprirà proprio questa sera il concerto dei cani. Per un po' di tempo era i cani più special guest, adesso si sa che è i cani più Han in apertura. Parliamo del concerto proprio del Parco della Musica di Milano, annunciato in realtà mesi fa per questa sera, 21 luglio, ore 20, un evento tra l'altro targato Miami Festival, per portare avanti insomma la rassegna che anima l'Idroscalo normalmente nella fine, nelle ultime settimane di maggio, proprio qui a Milano. Quindi una data sicuramente attesa da un sacco. Dopo Han, i cani, che portano in giro ancora, stanno portando in giro un po' per tutta l'Italia il tour legato a quello che è il nuovo disco. Li andiamo ad ascoltare allora anche loro, dai, con un brano tratto da il disco del 2013, si intitolava Glamour, e questo brano Come Vera Nabokov.

0: I cani con Come Vera Nabokov qui ad Almendra su Radio Popolare, cani che questa sera animeranno il Parco della Musica di Milano, una data insomma questa del 21 luglio che incredibilmente è già arrivato, attesa da tanto tempo. Ma non ci sono solo i cani ad animare diciamo questa sera del 21 luglio dalle parti di Milano, perché succedono un sacco di cose, anche in questi giorni di fine luglio, e un artista che questa sera si esibirà a Milano, in realtà l'ho vista anche ieri qua negli studi di Radio Popolare, è passata a trovarci e a intervistarla c'era Claudio Agostoni, anche per parlare un po' di quello che succederà proprio questa sera sul palco con Angélique Kidjo. Quindi per parlarne adesso abbiamo il piacere di avere Claudio Agostoni qua in studio. Ciao Claudio.
1: Ciao Dario e buongiorno agli ascoltatori. Sì, Angélique ogni volta che passa dalle nostre parti è lei che chiede di fare un salto a Radio Popolare. Ormai c'è un rapporto consolidato con lei. E ieri è venuta accompagnata dal marito, tutta entusiasta come sempre. Abbiamo avuto una chiacchierata lunghissima, 40 minuti. Poi ha fatto un salto anche da Giulia, che era in onda con Vieni con me, per dire due battute sul concerto di questa sera, che ricordiamo è al Castello,
0: Sì,
1: qua a
0: è vero,
1: Milano.
0: non l'avevo detto.
1: Noi abbiamo estrapolato uno scampolo di questa lunghissima intervista che presenteremo poi fra qualche giorno. Adesso vedremo quando. Bisognerà,
0: In lavorazione.
1: esatto, anche perché sono veramente tantissime le cose che ci ha raccontato. Abbiamo preso a pretesto il suo nuovo album, che si presta come elemento su cui giocare per parlare di 50.000 cose, e magari possiamo far ascoltare appunto quello stralcio a cui facevo riferimento prima.
0: Esatto, e allora eccola che arriva proprio la voce di Angélique
1: Angélique Kidjo, bentornata a Radio Popolare.
2: Kidjo. Grazie.
1: Il tuo nuovo album si chiama Hope, Speranza. Quanto c'è bisogno della speranza in un periodo così drammatico come quello che stiamo vivendo in questi mesi?
2: Le cose spoglie, Padvi.
3: Ma senza speranza non c'è vita. Diciamo sempre spero che domani sarà migliore, spero. Non possiamo fare un progetto di vita senza speranza, non possiamo. Se non abbiamo speranza, la mattina non ci risvegliamo più.
2: Oh, si on n'a pas d'espoir, on se réveille pas.
1: La canzone che apre l'album è Bandeau, ed è una sorta di manifesto politico del lavoro di Angélique Kidjo. Le chiedo, vede a rischio la libertà?
2: Notre liberté est toujours menacée. Il faut toujours travailler ensemble pour la protéger.
3: La nostra libertà è sempre a rischio, dobbiamo sempre collaborare per proteggerla. E Bando è un brano che ci ricorda come il mondo in cui viviamo oggi, con le sue figure più straordinarie e le creazioni più fantastiche, abbia origine proprio nei luoghi più poveri. Perché quando sei povero, cosa fai? Vuoi vivere la vita a pieno, crei senza limiti, dai vita a cose capaci di cambiare e trasformare ogni cosa. È proprio questo il punto. Viviamo all'interno di un sistema, anche se quando sei povero non pensi davvero al sistema in sé. Pensi a una cosa sola: come faccio ad andare via di qui? Come faccio a esistere? Come faccio a esprimere la mia umanità? Come posso contribuire alla nostra umanità condivisa? Ecco di cosa parla Bando. Bando tocca corde profonde, parla di molte cose. Parla del fatto che non possiamo definirci civili, non possiamo definirci un paese ricco quando c'è così tanta povertà. Persone senza cibo né un tetto, che vivono per strada senza nulla. Non siamo ricchi, siamo poveri. Finché nelle nostre società persisterà tanta povertà, non avremo adempiuto al patto sociale che ci lega gli uni agli altri. Non ci siamo ancora riusciti e per me bando significa anche celebrare quei luoghi, quelle sacche di povertà, da cui scaturiscono cose fantastiche. Che si tratti di pittura, moda o musica, le persone provenienti da quei luoghi corrono rischi che chi vive nell'agiatezza non prenderebbe nemmeno in considerazione. Hanno una percezione diversa della bellezza e danno un senso alla bellezza del mondo in cui viviamo. Ecco perché è stata la prima canzone. È un brano scritto insieme a Pharrell Williams e Quavo, che ne interpretano le parti rap. Cosa dice? Vengo da un luogo povero, ma quel luogo mi ha cresciuto, mi ha portato dove sono oggi. Un tempo dormivo per terra, vivevo in condizioni di estrema povertà. Oggi posso viaggiare su jet privati perché ho scelto, usando la mia mente e il mio talento, di farlo. In altre parole, quella canzone racchiude l'intero percorso di una vita e per me riflette anche ciò che i miei genitori mi hanno trasmesso. Quando lavori bene e ami quello che fai, nulla va mai sprecato, perché ciò che restituisce alla società non va mai perduto.
2: C'est-à-dire, c'est l'arc de la vie que cette chanson exprime. Et pour moi, c'est aussi ce que mes parents nous ont apporté. Quand on travaille bien et qu'on aime ce qu'on fait, ce n'est jamais perdu parce que ce que vous donnez en retour à la société n'est jamais perdu.
1: C'è una nuova parola che purtroppo sta diventando di moda anche in Italia: remigrazione. Negli States abbiamo visto cos'è successo usando questa parola con l'ICE. Che cosa ci dice su questa nuova parola d'ordine razzista?
2: D'abord, c'est quoi l'immigration? On a qu'à m'expliquer qui n'est pas un immigré dans ce pays, dans ce monde dans lequel on vit.
3: Remigrazione, immigrazione. Innanzitutto, cos'è l'immigrazione? Spiegatemi un po' chi non è un immigrato in questo paese, o meglio, in questo mondo in cui viviamo. Siamo tutti immigrati. Dopotutto, l'Homo sapiens proveniva dall'Africa e incontrò i Neanderthal. Eravamo i nostri antenati, lo erano, nomadi. Si spostavano ovunque, il mondo apparteneva a loro, non c'erano confini. Siamo stati noi a iniziare gradualmente a stabilire confini, a decidere chi dovesse vivere qui e chi no. Una parte dell'umanità non può esistere senza l'altra. Se allontani gli altri, nel momento in cui ne avrai bisogno, non ci saranno e noi non possiamo proprio vivere da soli. Se c'è una cosa che ho imparato durante la pandemia, è proprio questa semplice verità. La pandemia ha messo in luce un aspetto fondamentale. Non si può pretendere che restiamo isolati dagli altri. Ci fa ammalare, causa problemi di salute mentale in tutto il mondo. E quando i politici usano la parola immigrazione come un'arma, dimenticano da dove provengono loro stessi. Dico sempre, quando parlate di immigrati, pensate alla vostra storia. Fate un passo indietro e chiedetevi da dove sono venuti i vostri antenati. Se fate un test del DNA, scoprirete di essere immigrati. Siamo tutti immigrati, condividiamo tutti gli stessi antenati. L'antenata più antica, la madre dell'umanità, è proprio lì, si trova in Africa. Dunque, siamo tutti africani. Quando si parla di remigrazione, dove dovremmo andare? Remigrare? Cosa significa esattamente? Siamo stati noi a creare i confini, siamo stati noi a creare i paesi in cui viviamo. Moriremo e lasceremo il paese alle nostre spalle. In altre parole, la terra su cui camminiamo non ci appartiene. Non possediamo la natura, non controlliamo la natura. E di cosa stiamo parlando? Quando si parla di immigrazione, io dico, spiegatemi di cosa state parlando. Di voi stessi?
2: C'est-à-dire que la terre sur laquelle nous marchons ne nous appartient pas. Nous ne possédons pas la nature, nous ne contrôlons pas la nature. Et de quoi on parle? Quand on me parle de migration, je dis, expliquez-moi de quoi vous parlez.
1: Oui.
0: E allora, queste le parole di Angélique Kidjo in quello che è una specie di teaser, neanche trailer, teaser, un mini frammento dell'intervista integrale che arriverà con
1: esatto,
0: Claudio.
1: Esatto, qua abbiamo parlato di una delle canzoni del suo nuovo album, nel resto sì. dell'intervista, sempre prendendo a pretesto alcune delle canzoni di questo suo nuovo lavoro, come avete sentito abbiamo parlato di musica ma anche di tanto altro e con lei non può che essere così.
0: Con Angélique Kidjo, e quindi l'andiamo ad ascoltare. Grazie Claudio Agostoni per questa intervista che andremo ad ascoltare poi integralmente appena sarà pronta.
1: Ci ascoltiamo proprio il brano di cui lei ha parlato,
0: e ora,
1: Bandeau.
0: Esatto, Bandeau, Angélique Kidjo, Pharrell Williams.

0: Bando, il titolo di questo nuovissimo brano di Angelique Kidjo insieme a Pharrell Williams e Quavo. Che sound, Claudio, bellissimo.
1: Eh sì, la ragazza ha la capacità di mischiare un sacco di cose, anche la scelta degli artisti con cui ha chiesto di collaborare. Se da una parte, vabbè, ci sono dei mostri sacri come Pharrell Williams, sì, ma anche Nile Rodgers, scusa,
0: per non dirne un altro,
1: l'ultimo pirla che suona la chitarra. Esatto, ma ci sono anche dei giovani musicisti africani che magari grazie a lei, grazie a questo suo lavoro, impariamo a conoscere anche noi, per cui
0: certo,
1: l'ho ringraziata anche per questo.
0: Quindi questa sera la prima occasione di vederla live con questo nuovo album.
1: Esatto, anche perché è uscito 2 o 3 mesi fa, non di più. Per
0: sì,
1: cui
0: sì, esatto, a fine aprile usciva questo nuovo album, ma dici che c'è possibilità questa sera di vedere qualcuno salire sul palco tra gli ospiti che hanno fatto parte poi del disco?
1: Beh, fare Williams tenderei ad escludere, e anche Nile Rodgers. È difficile perché appunto poi sono artisti che in questo periodo chiaramente sono in giro anche
0: certo,
1: loro per le loro tournée. È molto più facile che, come fa spesso Angelique, chieda a qualcuno del pubblico di raggiungerla sul palco.
0: Ah, caspita!
1: Per ballare insieme, per canticchiare qualcosa insieme, di sicuro farà A Golo, che è una canzone che l'ha resa celebre anche in Italia, anche grazie a Nanni Moretti che l'aveva utilizzata in una delle scene più iconiche del film, hai presente quello con la lambretta in giro per Roma?
0: Ah sì, Caro Diario.
1: Caro Diario. In quella scena lì è un brano di Angelique Kidjo, che molti la conoscono solo per quel brano. Beh, vale anche tutto il resto.
0: Beh sì, vale anche tutto il resto del film. Quindi insomma, meglio arrivare preparati questa sera al Castello Sforzesco per il concerto di Angelique Kidjo. Non si sa mai che vi chiami sul palco per cantare qualche brano insieme a lei. Tu Claudio, sei mai stato coinvolto in una cosa del genere da lei?
1: No, in genere l'ultima volta ero seduto nelle prime file, ma me ne sono guardato bene.
0: Insomma, immagino.
1: Sono un po' un palo della luce a ballare, quindi non è...
0: Ci vuole fegato salire sul palco a fianco a lei.
1: Sapersi muovere un po'.
0: Tra l'altro. Molto bene, allora grazie ancora Claudio Agostoni, ascolteremo prestissimo l'integrale di questa intervista a Angelique Kidjo, uno dei nomi sicuramente più interessanti, più importanti della musica africana dell'ultimo periodo. Tra poco parliamo ancora sicuramente tanto di eventi, di festival, tra poco parleremo anche, avremo anche un ospite al telefono che ci racconta quello che accade al Cinsella Festival di Taranto, ma nel frattempo ascoltiamo un'altra band che tra l'altro anche questa passerà in Italia, è già passata tanto ma passerà anche nei prossimi giorni, in particolare il 9 agosto al Mojotic Festival di Sestri Levante. Loro arrivano dall'Irlanda, da Cork per la precisione, sono i Cardinals, li ascoltiamo con questo brano che si intitola Masquerade.

Masquerade, il brano che dà anche titolo al nuovo disco dei Cardinals, questa fantastica formazione attiva da poco, che arriva da Cork, Irlanda. Come vi dicevo, loro hanno già suonato in un sacco di piccole situazioni durante questa estate 2026 in Italia, ma c'è ancora un appuntamento, ancora una possibilità per vederli dal vivo il 9 agosto. Come vi dicevo, loro hanno già suonato in un sacco di piccole situazioni durante questa estate 2026 in Italia, ma c'è ancora un appuntamento, ancora una possibilità per vederli dal vivo il 9 agosto presso questo Marugia Festival, anzi

tantissimi nomi dal panorama internazionale in Italia, tra cui i Dive, i King Anna, i Royal Otis e tanti altri anche negli anni precedenti. Quindi non perdeteveli se capitate dalle parti di Sestri Levante proprio il 9 di agosto. Sono molto invidioso nel caso voi foste lì a vedervi, andaste a vedervi i Cardinals. Nel frattempo, messaggi di entusiasmo, mi sembra, prima per quanto riguardava i cani che questa sera sono qui in Italia. Allora vediamo, perché si sono mescolati nel frattempo con i messaggi relativi alla battaglia delle band, per cui i cani mitici, bravo i cani, finalmente io voglio una vera Nabokov, un sacco di cani, bravo di nuovo, quanti bravo, quell'album è l'ultimo bello dei cani secondo me, il primo è incredibile e basta. E quindi insomma questi erano i messaggi relativi ai cani. Poi sono arrivati un po' di messaggi, per esempio Dario scriveva: Han, ma che difficile scegliere tra i concorrenti della battaglia delle band di oggi, quindi uno per Han. Poi abbiamo abbiamo un Marco Giudici, quindi un pareggio per il momento, e poi ancora per me vince a mani basse per la voce lei. Adesso faccio un conteggio migliore, si può fare sicuramente, e capiamo qual è effettivamente il vincitore andando a leggere bene tutti i messaggi. Nel frattempo, ieri era il compleanno di un grande chitarrista che ha sicuramente segnato un po' del diciamo alternative rock degli ultimi decenni. Sto parlando di Stone Gossard, anche conosciuto per essere il chitarrista ritmico dei Pearl Jam. Non siamo riusciti a festeggiare il suo compleanno ieri. Lui è nato il 20 luglio 1966 a Seattle, quindi già 60 anni per il grande Stone Gossard, che ricordiamo insomma prima dei Pearl Jam, con cui poi è decisamente diventato, ha acquistato ulteriore popolarità, era già stato presente in band assolutamente influenti, assolutamente seminali per quella che sarebbe poi stata l'ondata alternative e grunge degli anni 90. Prima dei Pearl Jam era stato in band come Green River, Mother Love Bone e Temple of the Dog, tutte band praticamente che trovate sulle pagine dei libri di storia del rock alternativo e degli anni 90. Quindi omaggiamo il grande Stone Gossard con un pezzo dei Pearl Jam che arriva da Vitalogy, questo è Better Man.

Pearl Jam con Better Man, direttamente da Vitalogy 1994. Questo il nostro omaggio a Stone Gossard, che ha appena compiuto i suoi 60 anni. Abbiamo giusto il tempo per un brano velocissimo, anche perché poi insomma c'è come al solito il GR, le news di Popolare Network, e quindi un'altra band alternativa. Torniamo in Italia, in questo caso arrivano dalla Sardegna, loro sono i Querce, questi sempre lividi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Popolare Network.
7: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
8: Non accettiamo che la memoria di mio zio venga macchiata. Noi stiamo vivendo un dolore enorme, ma non può trasformarsi in violenza. Quello che è successo non può essere ridotto errore o fatalità ed è giusto chiedersi il perché. Così Yostra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, morta a Bologna dopo un fermo di polizia, in collegamento in conferenza stampa promossa al Senato dell'area Cucchi. La Procura di Bologna intanto approfondirà e acquisirà le linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili a quello di Fakir. Secondo il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra effettuata dai poliziotti. Non è mai indicata e può essere letale, dice Balzanelli. Sul caso specifico le dichiarazioni da destra sembrano più caute, mentre attaccano il sindaco di Bologna Lepore dopo che ieri una parte della manifestazione di Bologna si è conclusa in scontri con la polizia. Meloni ha parlato di violenze inaccettabili, ma ha anche chiesto massimo rigore nell'accertare la verità. Anche il ministro Nordio ha voluto sottolineare che non esiste immunità per i poliziotti. Ha parlato anche il sindaco di Bologna, che ha diviso in buoni e cattivi la giornata di ieri. Solo una delle due piazze rappresenta la città, ha detto Lepore.
7: Un operaio di 23 anni è morto sul lavoro in un parco eolico nel Cosentino. È successo mentre eseguiva lavori di manutenzione a circa 70 metri di altezza. Sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto.
8: Electrolux, di fatto nessun passo avanti nel quarto incontro al Ministero dell'Industria dopo l'annuncio della multinazionale di elettrodomestici di licenziare oltre 1.700 persone e chiudere uno stabilimento in Italia. Il governo ha chiesto di nuovo all'azienda il ritiro definitivo del piano, ma senza mettere sul tavolo altri strumenti, anzi buttando la palla in Europa, annunciando un documento da presentare a fine settembre al Consiglio europeo sulla competitività. L'azienda, dal canto suo, resta ambigua. Da un lato la partecipazione ai tavoli, dall'altro continua a sviluppare all'estero produzione analoga a quella italiana. Gli incontri riprenderanno a settembre.
7: Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Fatih Birol, ha detto che il peggioramento della situazione tra Stati Uniti e Iran sta accentuando le preoccupazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero. Oggi i prezzi sono in rialzo di quasi il 2% e hanno superato i 90 dollari al barile. Intanto oggi il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che i risultati ottenuti dall'Iran nei negoziati per il memorandum d'intesa hanno superato le aspettative, motivo, secondo il leader di Teheran, per cui Washington avrebbe ripreso le ostilità.
8: Trump continua la guerra dei dazi. Secondo il Financial Times, il presidente statunitense starebbe per imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia sui contraccolpi per l'economia del paese. I dazi globali del 10% già imposti scadranno entro fine settimana. Ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% su merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane col 25% di dazi. L'amministrazione statunitense deve già rimborsare decine di miliardi alle imprese dopo la bocciatura dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema.
7: In oltre 30 anni in Italia le retribuzioni dei dipendenti del settore privato sono state stagnanti e più diseguali, con solo un'attenuazione per i redditi medio-bassi grazie alle riforme dell'IRPEF. È quanto si legge nella nota dell'UPB, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, secondo cui dal 1990 le retribuzioni lorde sono diminuite in media del 6,6% in termini reali.
8: L'Agenzia Europea per la Cultura ha tagliato 2,5 milioni di euro di fondi alla Biennale di Venezia. L'ente ha formalizzato la raccomandazione della Commissione dopo il caso della presenza del padiglione russo all'edizione di quest'anno. Gli eventi culturali finanziati col denaro dai contribuenti europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna, ha motivato l'agenzia. Il caso aveva aperto uno scontro interno alla destra per le divisioni tra il presidente della Fondazione Buttafuoco, favorevole alla riapertura del padiglione russo, il ministro della cultura, Giuli.
7: Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
11: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
10: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
11: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
12: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: 15 e 37 minuti, sempre Radio Popolare, io sono Dario Grande con voi fino alle 16 e 30. State ascoltando Almendra, iniziamo, entriamo in questo modo in quella che è la seconda ora della puntata di oggi e come annunciato è arrivato il momento di parlare di un altro festival. In questi giorni stiamo parlando di un sacco di festival che animano l'Italia, un po' al nord, un po' al sud. Oggi ce ne andiamo in Puglia dalle parti di Grottaglie, in provincia di Taranto, perché il 25, il 26, il 27 succederà qualcosa di grosso che prende il titolo, il nome di Cinsella Festival, un festival che arriva quest'anno alla 10ª edizione. Quindi con grande piacere oggi al telefono a parlarne con noi c'è un attore ma anche regista e in questo caso direttore artistico, Michele Riondino. Ciao Michele, benvenuto.
1: Ciao Dario, ciao a tutti.
0: Ciao, allora come stai e come stanno andando i preparativi? Immagino siano ore frenetiche queste.
1: Sì, sono ore calde da tutti i punti di vista. I preparativi vanno alla grande, insomma le cave si confermano una location perfetta per un festival, per il festival che ormai da 10 anni portiamo avanti. Parlo delle cave di Fantiano, sì. Che è questo posto nella macchia mediterranea, appunto alle porte di Grottaglie, sono delle cave naturali dove noi ricaviamo ormai da 10 anni a questa parte dei palchi per offrire al pubblico uno spettacolo particolarmente, uno spettacolo particolare, ecco, che non rientra solo nei canoni di un concerto classico, perché appunto la cornice è molto importante per quanto ci riguarda.
0: Certamente. Allora, tu sei direttore artistico da fin da subito, insomma, dall'inizio, dalla prima edizione, 10 anni fa. Facendo un attimo un passo indietro, come era nata l'idea di fare un festival proprio nelle cave di Fantiano e anche per così ricollegarci a quello che era lo spirito, la filosofia che animava la prima edizione del festival?
1: Ma diciamo che tutto nasce un po' dall'esperienza del primo maggio tarantino, cioè nel senso dopo aver raccolto i risultati di un evento che poi a tutti gli effetti ancora oggi è uno degli eventi più importanti è autoprodotto, autogestito, insomma completamente indipendente, è nato dal basso e così è rimasto, insomma, da quel 2013 della prima edizione. Da quell'esperienza lì abbiamo capito che Taranto e la provincia poteva essere un'ottima piattaforma sulla quale provare a immaginare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso che potesse appunto dare, permettere al territorio di emergere attraverso altri riflettori, quello culturale, quello musicale è stato un riflettore, appunto un faro che noi abbiamo voluto continuare ad analizzare, a usare, a utilizzare, e quindi è nato questo festival che ha trovato nelle cave di Grottaglie la sua cornice ideale.
0: Certamente, e come ci si sente ad essere arrivati, insomma, a questa edizione 2026?
1: Ma guarda, da un punto di vista dell'entusiasmo, abbiamo ancora entusiasmo da vendere, cioè abbiamo ancora tante cartucce da sparare, tante frecce nella nostra faretra. Il problema, sai, qui al sud è legato a un certo tipo di organizzazione degli eventi, cioè noi parliamo della regione che naturalmente ha, avendo la sua morfologia e la sua dimensione, sì, ha una, diciamo, un'offerta molto vasta, diciamo è la regione con più festival in assoluto. E quindi c'è una concorrenza naturalmente che diventa sleale in alcuni casi, però noi continuiamo a difenderci, insomma, sai, questo è un festival che appunto non punta ai grandi numeri. Purtroppo l'offerta musicale oggi, guarda l'esempio dei concerti che sono stati adesso annullati,
0: certo, proprio qua a Milano.
1: Sì, guarda, noi non puntiamo, noi continuiamo a puntare sulla qualità, sull'esperienza, cioè noi pensiamo che, e io lo penso anche del cinema per esempio, che andare a vedere un film, andare ad ascoltare, vedere un concerto deve essere un'esperienza particolare, diversa da quella di stare in macchina o a casa, al computer, a sentirsi dei brani. E per rendere un evento particolare devi anche pensare a far star bene la gente, quindi noi, il nostro è un festival che vuole restare un festival piccolo, medio piccolo, con una agibilità per la gente che viene molto concreta, cioè nel senso abbiamo degli spazi larghi e un palco molto grande, ma ripeto, con da noi al massimo, insomma, la nostra capienza massima è 4.000 persone, però insomma noi puntiamo sulla qualità e la qualità dei nostri live sono riconosciuti anche dagli artisti stessi.
0: Bellissimo, bellissimo Michele. Allora 25, 26, 27 luglio, questi i giorni in cui andrà in scena il festival. Parliamo un po', presentaci un po' il cartellone di questa edizione.
1: Allora, noi cominciamo il 25 con un live di Populus, che è questo musicista, questo compositore, questo DJ anche, sì, sì, che per l'occasione del Cinzella ci offrirà uno spettacolo live dove un elemento molto importante di questo live sarà la parte visual, quindi non sarà solo uno spettacolo da ballare, da ascoltare, ma sarà anche uno spettacolo da vedere. Subito dopo Populus ci avremo i Kerala Dust, che è questa band londinese, si fa fatica anche a finirla geograficamente, perché nascono a Londra, si sviluppano tra Berlino, Zurigo, sì, ma io sono molto legato al loro live, perché è un'esperienza anche questa che viaggia tra l'analogico e il digitale, perché loro a tutti gli effetti fanno musica elettronica, ci faranno ballare, però sono dei musicisti, quindi sono sul palco a suonare degli strumenti veri, ed è quindi anche questo uno spettacolo particolarmente interessante da un punto di vista proprio dello spettacolo. Questo è il 25, poi il 26 avremo l'Indian Wells, che è un altro progetto italiano di elettronica, che aprirà il concerto ai Blue Vertigo, questa reunion, questo ritorno che sta facendo parlare adesso in quest'ultimo periodo, perché hanno un ottimo set, ecco, diciamo che ritroveremo i Blue Vertigo come li abbiamo lasciati ormai diversi anni fa, e quindi siamo contenti di ospitarli. E come ultima serata abbiamo il live di Niccolò Fabi a chiudere
0: in bellezza, insomma, questi
1: a chiudere in bellezza, sì, l'amico Niccolò che torna a trovarci e ci offrirà il suo tutta la sua bellezza e non si risparmierà, perché poi Niccolò è uno di quegli artisti proprio della scuola di Silvestri Gazzè, che non si risparmiano, sai quando comincia il concerto non sai mai quando finisce.
0: Esatto, questa ci piace particolarmente, questa cosa al giorno d'oggi, insomma, è sempre più rara. Senti Michele, domanda un po' infame, mi rendo conto, ma ci piace sempre farla in realtà. Alla fine tu chiaramente hai scelto, sei da direttore artistico, appunto, hai preso decisioni per quanto riguarda il cartellone e la lineup, ma c'è un concerto che ti incuriosisce di più vedere di questa edizione?
1: Di questa edizione?
0: Sì.
1: Beh sì, Kerala Dust.
0: Kerala.
1: Kerala Dust sicuramente, ma perché sai, è una di quelle band che quest'inverno abbiamo apprezzato a Milano, nelle grandi città, e vederle al sud, sai, è sempre un azzardo per chi le organizza, perché io mi rendo conto, cioè nel senso, purtroppo per fortuna noi non ci arriccheremo mai con il Cinzella Festival, perché continuiamo a seguire i nostri gusti, le nostre idee di musica, e il concetto che sta dietro un festival come il Cinzella è proprio quello di mischiare, di cercare di fornire e di soddisfare soprattutto i più diversi gusti della gente. Ecco, noi abbiamo deciso di dedicare la prima giornata alle nuove esperienze musicali, ecco, quindi appunto quella di Populus, che era la DAS, secondo me la serata che io non mi perderei assolutamente.
0: La line-up, il cartellone è veramente interessante, per cui poi immagino, insomma, nella fantastica cornice, appunto, come ci raccontavi, delle cave di Fantiano, vicino a Grottaglie, in provincia di Taranto. 3 giorni da non perdere se ci sono ascoltatori che per caso saranno giù, appunto, in questi giorni, 25, 26, 27, sicuramente un festival da non mancare. Grazie ancora Michele Riondino, insomma, un grosso in bocca al lupo per la partenza di questa edizione. Ci salutiamo con un brano proprio di Kerala Dust che hai scelto tu, I Remember You a Dancer. Ti va di lanciarlo?
1: Beh sì, no, l'hai lanciato un benissimo perché il mio inglese è talmente pessimo che farei una figuraccia, quindi niente, io vi do l'appuntamento al Cincele, vi ringrazio te, ringrazio Radio Popolare.
0: Grazie Michele Riondino e ascoltiamo allora Kerala Dust. A presto.
1: Ciao.

0: you.
1: I Remember You, a Dancer. Loro erano i Kerala Dust qui ad Almendra su Radio Popolare. Kerala Dust che saranno anche tra i protagonisti del Cinzella Festival che dal 25 al 27 luglio andrà in scena proprio in provincia di Taranto, in particolare a Grottaglia. Allora ringraziamo ancora Michele Riondino, direttore artistico del festival, che ce lo ha appena raccontato, presentato. Se siete da quelle parti, mi raccomando, non perdete. Adesso abbiamo ancora circa una decina di minuti prima di una brevissima interruzione, ma poi siamo insieme ancora per una mezz'oretta, diciamo fino alle 16:30 qui ad Almendra. Un piccolo mini gioco dell'estate, ovvero una cover, quindi anche in questo caso diciamo che allora la cover, diciamo il brano originale da riconoscere è decisamente troppo facile, quindi vabbè, potete anche scrivermi qual è il brano originale, in questo caso reinterpretato, ma la vera sfida forse qui è capire chi lo ha reinterpretato, chi ha registrato questa cover. Fatemi sapere anche cosa ne pensate, quindi non vi dico il nome, vabbè, né del brano né dell'artista che lo ha reinterpretato, però eccolo che arriva, scrivetemi al 331 62 14 013.

Bravissimo Luca, che ha scritto velocissimo, indovinando, riconoscendo che sì, la band che ha coverizzato questo brano storico, insomma, di Neil Young, sono i Puddle of Mudd, voce di Wesley Scantlin, musicista, tra l'altro, insomma, negli anni divenuto sempre più controverso, soprattutto, insomma, per non aver, diciamo, non essere stato capace forse nel lungo tempo, durante gli anni, durante la sua carriera così, di combattere effettivamente tutti i suoi demoni. E quindi sì, effettivamente è un personaggio che è stato arrestato poi più volte perché magari trovato ubriaco in giro, perché magari ha fatto qualche scazzottata in giro, però in realtà non mi sembra, diciamo, alla fine di aver letto nulla di particolarmente grave sul suo conto. E diciamo che al di là delle vicende personali, musicalmente sempre un personaggio che stimo musicalmente, per quanto riguarda in particolare le prime uscite dei Puddle of Mudd, e poi ecco per esempio in questo caso queste reinterpretazioni come quella che abbiamo appena ascoltato, contenute in un disco che era interamente di cover, Rediscovered, proprio firmato Puddle of Mudd. Quindi bravo Luca per averli riconosciuti immediatamente. Tra non molto, una rubrica che ormai dovreste conoscere, quella di Outsider Music, in compagnia di Giorgio e Giorgia, gli stagisti di Ira Rubini. Prima vi ricordo che questa sera va in scena anche un altro grande concerto, è quello di Manu Chao, questa sera 21 luglio all'Isola del Castello, per il Rugby Sound Festival di Legnano, un concerto che è assolutamente andato sold out, ma forse avete i biglietti, per cui sarete lì.

0: 16:03, siete all'ascolto di Almendra qui su Radio Popolare. Io sono Dario Grande con voi ancora per circa mezz'oretta scarsa. E sì, ormai dovreste esservi abituati al fatto che, insomma, se non nella prima parte, nella seconda parte, nell'ultima parte di Almendra, c'è un momento con due ospiti di nome Giorgio e Giorgia che vengono a trovarmi e che ringrazio sempre perché mi portano un paio di brani da ascoltare insieme. Allora, ciao ragazzi, benvenuti anche oggi qui ad Almendra, come va, come state?
1: Ciao, grazie a te innanzitutto.
2: Ciao Dario, esatto.
1: E bene?
2: Noi stiamo bene, sì sì, sempre al lavoro qua a Radio Popolare.
0: Si lavora, vi fanno lavorare sodo.
2: Sì.
0: Soprattutto Ira Rubini, perché...
1: Soprattutto Ira Rubini, sì.
0: Lo stage lo fate con lei per la lunga estate cult, ma vedo che, insomma, vi sta facendo fare un sacco di esperienze diverse, state facendo rapidamente progressi, quindi molto bene. E anche divertente, diciamo, la rubrichina che abbiamo lanciato insieme qui ad Almendra, per cui si parte con Outsider Music. E che brano ci hai portato oggi, Giorgio?
2: Allora, oggi abbiamo una particolarità di quello che è considerato il padrino della Outsider Music.
0: Addirittura? Wow!
2: Wild Man Fisher con la sua My Sweet Little Kathy.
0: L'andiamo ad ascoltare subito?
2: Certo.
0: Devo dire che non so niente di questo artista che ci porti oggi, come in realtà
2: tanto
0: spesso
2: meglio.
0: Accade, è esattamente l'obiettivo un po' di questa rubrica, per cui lo andiamo ad ascoltare senza indugi, poi ci racconti un po' di cose a riguardo. Wild Man Fisher, My Sweet Little

0: Per la rubrica Outsider Music, qui all'interno di Almendra, oggi Wild Man Fisher, che abbiamo ascoltato con My Sweet Little Katie, un brano decisamente particolare, del resto è questa un po' la caratteristica dei brani che ci sta portando Giorgio all'interno di questa rubrica Outsider Music, e questo non è da meno decisamente.
1: Non fa decisamente eccezione. E sull'artista c'è da dire, allora... All'anagrafe Lawrence Wayne Fisher, in arte appunto Wild Man Fisher, classe 1944, nato a Los Angeles, California, dalla quale di fatto non si sposterà mai per tutta la vita.
0: Sì.
1: Nasce in una famiglia, se non sbaglio, uno di quattro fratelli, e fin da subito si mostra come una persona molto schiva rispetto agli altri, parla poco. Suo fratello, tra l'altro, descrive come fin dalla più tenera infanzia, diciamo, lui non avesse nemmeno dei veri e propri giochi, ma semplicemente a lui piaceva cantare. Lui cantava in qualsiasi momento, da solo, in camera, con gli altri. Purtroppo alla famiglia questo non piaceva, in particolare la madre non aveva un buon rapporto con lei, addirittura racconta che la cena tutti mangiavano a tavola mentre la madre costringeva lui a mangiare sul lavandino, quindi un'infanzia non proprio felicissima. Sempre per via di questa sua passione canterina, al liceo fu espulso da scuola. Perché appunto aveva disturbato una lezione cantando. Purtroppo, ecco, non è andata avanti meglio, nel senso che...
0: Povero, non lo lasciavano cantare.
1: No, l'ha presa decisamente male, anche in casa ha minacciato la madre con un coltello, e da allora la situazione è diventata particolare, nel senso che anche lui è stato spostato in una casa di cura. Da quel momento in poi non ha più visto la madre, non ha più voluto avere rapporti con lei, e una volta che è uscito girava sostanzialmente come un senza tetto, come farà poi per il resto della sua vita da quel momento, semplicemente chiedendo qualche moneta alle persone, promettendo in cambio della musica veramente particolare. Ecco, è in non altri che questi contesto che incontra se non Frank Zappa.
0: Urca!
1: Che è un altro personaggio ricorrente nella rubrica di Outsider Music.
0: Frank Zappa che passava di lì.
1: Esatto, passava di lì e passando dice: cavoli, perché nessuno ha mai fatto un album con quest'uomo? Lo faccio io. È così che nasce An Evening with Wild Man Fisher per la Bizarre Label, che è appunto il suo primo studio album. Peccato che dopo l'uscita, diciamo, gli episodi spiacevoli con il nostro Fisher non finiscono qui, perché Fisher, che a questo punto era stato diagnosticato con schizofrenia e disturbo bipolare, un po' come anche Willis e Johnson, messi insieme, sì, praticamente, e sostanzialmente lamentava il fatto di non aver raggiunto il successo a cui ambiva. Al che, dopo un violento diverbio con Zappa, lanciò una bottiglia di vetro che sfiorò la moglie di Zappa, Gail Zappa, e quasi si infranse sulla figlia, allora infante, di Zappa, che era la piccola Moon. Da quel momento chiaramente Frank Zappa tagliò ogni rapporto con Fisher, e la famiglia, in particolare la moglie Gail Zappa, che aveva ereditato i diritti musicali dopo la dipartita del marito, rifiutò di rilasciare l'album per quando fecero per esempio i best of di Fisher, perché lo riteneva un pessimo esempio del lavoro del marito, che non c'era
0: più.
1: La carriera comunque anche senza Zappa continuò, in particolare con le collaborazioni con il gruppo Noise Smegma e i Barnes & Barnes, con i quali ha fatto l'album a cui appartiene la canzone che abbiamo sentito, che ha il nome Pronounced Normal, cioè sarebbe diagnosticato normale. Ed è My Sweet Little Cathy, parla un po', diciamo, di quelle che sono le sue disavventure amorose. Lui racconta:
0: sì,
1: sono uscito con questa al cinema, non capisco come mai non è andata bene. Si chiede un po' il motivo del suo insuccesso. sentimentale. La sua carriera va avanti, produce diversi pezzi, anche abbastanza prolifico, però continua, diciamo, a vivere in strada per il suo modo di fare particolare. Addirittura c'è un episodio abbastanza divertente, che nel 1988 sostanzialmente un suo brano Merry Go Round, che era presente nel film Medium Cool, sostanzialmente il film Medium Cool esce in videocassetta e al nostro Fisher vengono riconosciute le royalties per la canzone, quindi certo, avrebbe ricevuto un bel po' di soldi. Il problema è l'avvocato non riusciva a trovarlo, perché non avendo casa non aveva un indirizzo,
0: aveva un domicilio,
1: sapevano dove mandare il tutto. C'è da segnalare che Fisher, anche lui come altri, ha avuto la sua impronta in quella che è la cultura pop. È menzionato in due romanzi di Thomas Pynchon, Vinland e Inherent Vice, di cui è stato tratto anche il film con Joaquin Phoenix. Ha avuto inoltre un fumetto dedicato alle sue avventure selvagge ed è apparso persino nel Jimmy Kimmel Show. Purtroppo anche qui la parentesi finale non è delle più felici, perché nel 2003 ha avuto una crisi paranoide per ben 6 mesi, convinto che lo volessero uccidere. Questo era un po' rispetto a tutte le persone con cui collaborava, quindi si è di nuovo distaccato da tutti. La zia, che era l'unica parente rimasta, si propone di tenerlo a casa, ma poi si ammala di cancro e non può più prendersene cura. Pertanto lui viene nuovamente internato e passa gli ultimi 7 anni della sua vita senza troppi eventi, perché purtroppo per i farmaci non aveva più tutta questa vena creativa, e si spegne di infarto nel 2011. Ma
0: che storia incredibile. Un altro artista di culto ci hai fatto conoscere, esatto, con una storia sia musicale sia, esatto, personale veramente, veramente interessante. E quindi Wildman Fisher, il protagonista della rubrica Outsider Music di oggi, che tornerà domani?
1: Assolutamente. Premetto che non sono tutte così tragiche le storie degli outsider. Adesso
0: è vero, diciamo che le ultime sono state abbastanza drammatiche. Sì,
1: però sono anche, diciamo, fondative del movimento. Certo. Inoltre, finora abbiamo parlato solo di americani, ma anche questa cosa cambierà.
0: Cambierà. Restate sintonizzati per le prossime, per i prossimi episodi di Outsider Music. E adesso è il momento di un brano che invece ha scelto Giorgia.
2: Sì, direi che ci continuiamo a preparare per questo concerto che, non so, ammireremo da lontano.
0: Allora, questa è una rubrica che dura fino a venerdì, e si chiama Un weekend con i Gorillaz.
2: Dai,
0: a Trieste.
2: A Trieste, non a Milano.
0: Non a Milano, decisamente. Quindi li andiamo ad ascoltare?
2: Andiamo con New Gold.
0: New Gold Gorillaz insieme a Tame Impala, wow.
2: Eh sì.

0: Vero?
1: prima di The Mountain, che è uscito quest'anno. Tra l'altro, in realtà, il pezzo è in produzione, era in produzione quando poi è uscito, dal 2020. Quindi una lunga gestazione.
0: Ah, una lunga gestazione tra Damon Albarn e Kevin Parker, quindi interessante. E tu, Giorgia, sei una grande fan dei Gorillaz?
1: E non so se posso definirmi una grande fan dei Gorillaz, però...
0: Li conosci, ti piacciono?
2: Ho visto, esatto. Ascoltare.
0: Cioè, per dire, conosci tutti i loro album?
1: Ecco, questo no. Devo ammettere, però
0: ormai
1: The Mountain,
0: sono parecchi anche.
1: L'ho ascoltato e ha un suo perché.
0: Decisamente. The Mountain, che è un po' il disco protagonista del tour dei Gorillaz, che sono già passati in Italia alla prima estate, ritornano questo weekend, il 25 luglio, a Trieste. Ne parlavamo già ieri, ma porteremo avanti questa rubrica con Giorgia fino a venerdì, ogni giorno un pezzo dei Gorillaz per prepararsi
1: almeno
0: all'evento.
1: Andrà,
0: per voi che andrete, noi non ci andremo, noi a Trieste non ci saremo il 25 luglio, purtroppo, però ecco, così diciamo vi facciamo fare questo riscaldamento, questa preparazione. Tra l'altro, dicevo, prima estate c'è un artista che anche oltre ai Gorillaz ha partecipato a questo bellissimo festival che va in scena al Lido di Camaiore, in Versilia, ormai da diversi anni qua in Italia. Oltre ai Gorillaz, anche Jack White era passato e finalmente è uscito anche il suo nuovo disco da solista. Si intitola Frozen Charlotte, il suo ormai settimo lavoro solista, in cui lui è andato, insomma, a ripescare, si dice, un po' tutto quello che era, quelle che erano un po' le sue radici, quindi il blues più fatto di chitarre più sporche, il rock and roll più istintivo. È stato registrato interamente a Nashville. Il titolo Frozen Charlotte arriva tra l'altro da quello che è stato anche il titolo, diciamo, della mostra di sculture di Jack White, che si è tenuta a Londra negli scorsi mesi. E la Frozen Charlotte originale è proprio una bambolina vittoriana di ceramica che si ispira a quanto pare a una vecchia ballata, racconto di una vecchia ballata folk che parlava di questa ragazza che appunto moriva congelata pur di non coprire il suo vestito. Quindi andiamo a spararci proprio uno dei nuovi brani di Jack White. Questa si intitola You'll Never Fix Me.

0: You'll Never Fix Me, non mi aggiusterai mai, questo è il titolo di questo nuovo brano di Jack White, che commentavamo anche fuori onda, super rock and roll, super crudo, super diretto, che ve ne pare?
1: Eh sì, il titolo è molto da outsider music.
0: È vero, potrebbe entrare comodamente nella rubrica di outsider music. Sono già le 16:26, Almendra per oggi finisce qui, anche oggi devo dire che è volata, grazie anche a Giorgio e Giorgia che siete così, come al solito, comparsi in quest'ultima parte.
1: Grazie a te,
0: e l'avete resa ancora più frizzante. Tra pochissimo arriva Giulia Strippoli, come al solito, con Vieni con me. Noi ci sentiamo domani dalle 14:30 alle 16:30 per un'altra puntata di Almendra. Quindi buon pomeriggio, buona serata, buona buon tutto, buonanotte a tutti. Ciao, a domani.
1: Ciao.
2: A domani.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

che tradotto significa eccoci qui o eccoci qua. Insomma, in tutte le lingue, ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovate ascoltatrici. Come sempre, come ogni pomeriggio, Giulia Strippoli qui con voi sulle frequenze di Radio Popolare fino alle 17:30 con una trasmissione il cui titolo è già tutto un programma, un invito, ovvero vieni con me a quelle iniziative, a quegli appuntamenti, a quelle cose, concerti, festival, dibattiti, talk ai quali partecipano le persone che ascoltano Radio Popolare, che fanno comunità, che fanno rete. E come si fa ad estendere il giro, ad allargare il cerchio, ad invitare? Semplice. Molti e molte già lo sanno, però ripetita iuvant. Metti che dovessero esserci delle persone all'ascolto in questo momento che dicono: ma che l'è sta roba? Eh? E allora, chiamandolo 02 33 001 001 in onda, in diretta, oppure scrivendo al 331 6214 013, avete modo di rilanciare, invitare, raccontare quell'evento, quell'iniziativa alla quale voi andate, di cui siete parte, a cui partecipate, e dire: oh, ma guarda che proprio lì dietro casa tua, vieni anche tu che sei all'ascolto. Ciao Giulia, al giorno X, alle ore Y succede che vi aggregate e venite anche voi. E quindi, pronti a digitare lo 02 33 001 001 da ora per una prossima oretta? Vale anche per rilanciare, raccontare posti dove andate, dove pensate sia bello stare, luoghi da attraversare, da far vivere, progetti interessanti da far conoscere. Perché? Perché dovrei chiamare Radio Popolare? Ma intanto perché? Ma quale radio? Fai lo 02 33 001 001 e pronto, ciao, sei in onda. Punto primo. Punto secondo, perché fare rete, fare comunità, significa scambiarsi punti di vista, conoscenze, consigli, suggerimenti. E poi perché è un gesto politico. Perché ci lamentiamo degli eventi mainstream, di quelli che costano troppo, delle cose che sono inaccessibili. E allora, lo volete o no, uno spazio di quelle cose che appunto piacciono a noi, piacciono a voi, piacciono a tutte. Tutto questo fino alle 17:30, intervallato ovviamente da tanta tanta musica. Oggi apre la nostra playlist Liberato, Goodbye.

0: Una rosa, pur una tua nomma, tenesse sempre lo stesso attore. Radio Liberato.
1: Radio Liberato è tornata a suonare ancora. Questa è parte del suo ultimo album, dell'ultima uscita, Anno Domini 2026, e sulle frequenze di Radio Pop sono le 16:37. Vi dicevo appunto che la logica di chiamare lo 02 33 001 001 è quello di far rete, costruire comunità, scambiarsi suggerimenti, consigli, ma anche appunto scambiarsi dati rilevanti e quindi progetti, realtà che effettivamente lavorano un po' anche su questioni che ci interessano molto. Non vi ho detto il menù del giorno perché oggi effettivamente sono andata un po' più veloce, poi perché questo pezzo di Liberato ero insomma desiderosa di condividerlo con voi, e poi soprattutto perché dovevo ancora raggiungere Valeria Emmi di Cesvi al telefono, che tra poco invece ci racconterà di questa nuova piattaforma interattiva che è stata sviluppata da Cesvi su un po' i dati che in Italia ci raccontano il benessere all'interno delle famiglie, il benessere dei bambini all'interno delle famiglie. Quindi un tema che riguarda sicuramente ovviamente tutti i genitori all'ascolto, tutte le mamme, tutti i papà, ma anche un po' quello che questi dati ci raccontano e che cosa si può migliorare, si può far meglio. Non per ultimo, non escludo, ma lo chiederò a Valeria Emmi, ovviamente siete anche voi invitati a porre delle domande, se avete voglia di farle in diretta, di farle via messaggi, su che cosa poter fare per migliorare il benessere psicofisico, psicoemotivo delle persone più piccole, che cosa appunto siamo chiamati e siamo tenuti a dover fare, ma anche magari quelle iniziative, visto che questo è un programma in cui si parla di attività, di iniziative, di eventi, quali sono quei luoghi in cui magari è meglio, quelle attività che favoriscono un maggiore benessere. Tutto questo dopo un altro brano musicale. Io nel frattempo vado a raggiungere appunto Valeria Emmi di Cesvi. Intanto i Thundercats, questa è la loro Funny Thing.

0: Valeria Emmy di Cesbi, ciao, benvenuta, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie per questo invito.
0: Ciao, grazie a te. Allora, parliamo di un tema che devo dire io ogni tanto riprendo, recupero, se non fosse perché so che insomma tantissime persone del nostro pubblico che ci ascoltano da casa sono persone con prole, hanno figli e figlie, e poi perché sono convinta che parlare di infanzia, parlare di benessere delle persone piccole significa parlare di benessere della società del domani, e quindi eccoci qua a parlare ancora una volta di bambini e bambine. CESBI è un'organizzazione che si occupa di tantissime cose, tra le quali anche attraverso questi progetti che poi si concretizzano nelle case del sorriso, si occupa anche di recupero della povertà educativa, di non disperso e contrasto alla dispersione scolastica, eccetera, eccetera. Uno degli ultimi loro lavori, dei vostri lavori, è stato proprio costruire questa dashboard che ci racconta moltissimo di come i bambini e le bambine in Italia stanno, soprattutto in un ambiente che sappiamo, riteniamo sempre spesso sano, safe, per dirlo in un modo un po' più cool, un po' più agile, ma in realtà non è così. Allora Valeria, io adesso mi taccio e lascerei a te raccontarci questo nuovo lavoro fatto su, insomma, un dato rilevantissimo e in anni di ricerca. Che cosa ci racconta l'indice dell'infanzia di CESBI?
1: Grazie innanzitutto per aver centrato il tema sul benessere, che poi è appunto la questione che sta a cuore di CESBI, sia nel lavoro appunto nei territori, con le case del sorriso, ma anche con il lavoro di ricerca, di indagine, che poi aiuta anche i nostri decisori politici al fine ultimo di orientare le decisioni politiche che appunto determinano, no? Cosa farà il futuro, quale sarà il futuro dei nostri bambini e delle nostre bambine. E la dashboard, che è appunto questo cruscotto digitale interattivo che CESBI ha creato e che è visitabile all'indirizzo indiceinfanzia.cesbi.org, raccoglie di fatto 8 anni di raccolta dati, 65 indicatori che in ogni edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia di CESBI analizza, proprio per capire innanzitutto qual è lo stato dell'arte delle nostre regioni rispetto ai fattori di rischio al maltrattamento all'infanzia, ai fattori protettivi e ai servizi che vengono messi in campo proprio per prevenire e contrastare il maltrattamento all'infanzia. Quindi ancora una volta appunto il benessere dei bambini e delle bambine è al centro, e altro elemento centrale è esattamente quello di tirare fuori dalle mura domestiche una problematica che appunto spesso si considera una questione di altri, no? Che non riguarda noi direttamente, che riguarda quelle famiglie, quelle persone, quei genitori, quei bambini. No, il maltrattamento all'infanzia è viceversa la protezione dell'infanzia, è una questione che ci riguarda tutti, certo. E quindi che deve vedere la responsabilità proprio collettiva delle persone. E quindi è possibile navigare in maniera appunto interattiva, anche piacevole, almeno questo è il nostro intento, proprio attraverso lo stivale, quindi guardando alle diverse regioni negli anni dal 2018, da quando CESBI ha iniziato a fare questa indagine, questo indice, fino ad oggi, fino all'ultima edizione del 2026, cercando appunto di capire un po' qual è lo stato dell'arte rispetto, e quali sono state anche le evoluzioni, se ce ne sono state, e adesso vi dirò anche perché il se ce ne sono state, nella protezione dell'infanzia in Italia. Dico appunto se perché i cambiamenti che vediamo navigando appunto attraverso lo stivale sono timidi, sono variazioni molto contenute, è un segnale proprio che conferma che quei fattori di rischio che mettono appunto a repentaglio i nostri bambini e le nostre bambine, quindi sì, sono dei fattori che potrebbero indurre al maltrattamento, quindi con le condizioni economiche, le fragilità sociali, la questione della salute mentale, le reti familiari, richiedono degli interventi continuativi, costanti, urgenti, ma soprattutto di lungo periodo, che è l'altro appello che CESVI fa da anni ormai e continua a reiterare proprio ai nostri decisori politici. Investire oggi per creare un futuro, generazioni future che non siano più sole, perché questo è un altro elemento che abbiamo rilevato proprio nell'ultima indagine pubblicata proprio un mese fa. Una generazione sola e quindi una povertà relazionale che sta minando appunto le relazioni tra pari, le relazioni familiari, le relazioni sociali, e che costituisce un alto fattore di rischio al maltrattamento e alla trascuratezza all'infanzia.
0: Cioè, tu dici dover pianificare in maniera anche progettuale e costante e continuativa, quindi che non siano degli interventi spot, che vabbè, mi sembra un problema tipico, a parte molto italiano, ecco, per citare Boris, è molto molto italiano questo approccio, però ecco, mi sembra che gli interventi siano invece volti a tutt'altra maniera, e tu confermavi che appunto questi interventi quindi non ci sono stati, e poi soprattutto che vadano a pensare anche le modalità di sviluppo della famiglia, della genitorialità, dell'approccio alla crescita, non collettiva, non sistemica, come se fosse una responsabilità assolutamente individuale del singolo e della singola, no?
1: Esattamente, esattamente. Di fatto il benessere di un bambino o di una bambina si costruisce o si incrina nel quadro relazionale che lo circonda. Quindi ancora una volta, per avere al centro il benessere, cosa che vogliamo chiaramente, dei nostri bambini e delle nostre bambine, dobbiamo intervenire con investimenti intanto di lungo periodo e con servizi. Noi diciamo i servizi servono, perché è stato proprio dimostrato, anche dati alla mano, che laddove, in quelle regioni, in quei territori in cui si è investito negli anni e si continua ad investire in servizi di protezione in generale, quindi servizi sociali, servizi sanitari, servizi che aiutino per esempio la contrastino la povertà lavorativa, la povertà economica e quant'altro. Quindi quando si investe in servizi, i fattori di rischio, che sono fattori sociali, fattori relazionali ancora una volta, si abbattono e aumentano invece i fattori protettivi della nostra infanzia. E questo non lo diciamo soltanto noi, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che appunto traccia un elenco di appunto fattori di rischio ambientali, sociali, individuali e relazionali, e attraverso questi fattori di rischio, che noi abbiamo analizzato regione per regione, è possibile invece capire quali sono le azioni correttive da un lato, e soprattutto, e qui la leva che pone CESVI, i fattori protettivi, quindi come poter prevenire il maltrattamento all'infanzia.
0: Allora Valeria, come funziona questa dashboard? Perché poi non rimane, insomma, la cosa secondo me interessante di questo studio è che non rimane appunto una carta, come dire, ferma lì a prendere un po' di polvere, ma voi avete fatto sì che le persone potessero comprendere dei dati in maniera più interattiva, e quindi c'è proprio l'invito ad andare a cliccare, a vedere dato per dato, regione per regione, appunto quali sono gli indicatori, quali sono i fattori. E ti chiederei un po' di farci capire, soprattutto ecco, di proprio invitare a chi sta ascoltando in questo momento, che magari ritiene questo essere un tema interessante o rilevante, come poter interagire con questa dashboard, come farlo.
1: Innanzitutto, ripeto, visitando indiceinfanzia.cesvi.org appare subito la mappa del nostro paese, con già le prime indicazioni rispetto a quello che è il livello nazionale, e quindi questa disparità che noi continuiamo a rilevare tra nord e sud, che fa sì che purtroppo nel nostro paese per un bambino nascere al sud o al nord fa la differenza anche in termini di rischio al maltrattamento. Non è una fotografia isolata, ma appunto si può navigare tracciando, cercando anche la regione di proprio interesse e guardando a tutte le dimensioni che CESVI indaga con questo indice. Sono di fatto sei capacità che andiamo a guardare, che sono, non sono altro che le dimensioni della nostra vita, quindi la cura di sé e degli altri, il vivere una vita sana, quindi tutto ciò che riguarda appunto la salute, il vivere una vita sicura. Si fa tanto parlare in questi giorni anche di sicurezza. Infatti, anche questo, certo, è un elemento di, è un fattore di rischio.
0: E poi la socialità, che esatto, mi sembra essere, no, un tema che all'interno di questa trasmissione è centrale, però anche insomma permettere che ci siano delle politiche di sviluppo proprio della socialità è essenziale proprio per far sì che si sviluppi un'infanzia e una crescita sana.
1: Esatto, e che ci siano anche degli spazi, non necessariamente spazi fisici, ma insomma degli spazi collettivi. Noi abbiamo costruito, abbiamo delle case del sorriso che sono degli spazi territoriali appunto restituiti al territorio, spazi belli peraltro, che abbiamo restituito in quartieri che sono per lo stesso dire, insomma, per voce dei bambini e delle bambine che li vivono, sono quartieri brutti, a volte anche degradati. I bambini e le bambine che abbiamo intervistato e che sentiamo ogni giorno ci dicono non ci piace andare in una scuola rotta. Quindi anche restituire questo concetto di bellezza, che significa riappropriarsi anche, no, in qualche modo, e generare cose nuove e positive, e chiaramente creare appunto quelle connessioni in una generazione che, ripeto, noi abbiamo definito generazione sola, quella dei nostri bambini e delle nostre bambine attualmente. Una generazione in cui le relazioni appunto si sono completamente sfilacciate, non parlo solo delle relazioni genitoriali, ma anche delle relazioni tra pari, delle relazioni in generale tra bambini e adulti. Quindi riconnettere in questo modo implica anche creare nuovi fattori di protezione e di sviluppo anche del nostro paese e delle nostre generazioni future. Quindi navigando tra le regioni è possibile vedere le diverse nuance in ogni territorio. E vorrei sottolineare un aspetto: non si tratta di una competizione tra regioni, questo ci tengo a dirlo, perché chiaramente il nostro è un indice, quindi c'è una graduatoria dalle regioni più virtuose, che stanno in cima, appunto ricoprono le prime posizioni, alle regioni, che sono spesso regioni del sud, che ricoprono le ultime posizioni. Il senso non è creare rivalità, certo, o competizione, ma è proprio invece acquisire conoscenza gli uni dagli altri e quindi
0: soprattutto
1: apprendere.
0: Soprattutto speriamo magari che sia, no, un punto d'osservazione, come dicevi tu, per la classe politica, per chi dovrebbe prendere questi dati e farne tesoro, e quindi non star lì a dire ma affossiamo ancora di più il mezzogiorno, no, creiamo disparità eccetera eccetera, ma anzi facciamocene carico, prendiamoci la responsabilità di queste differenze. Immagino.
1: È decisamente questo è il senso. Infatti questo cruscotto digitale è rivolto anche e soprattutto ai nostri decisori politici, proprio perché avendo contezza di quella che è la situazione attuale si possono fare proiezioni, investimenti e piani di lungo periodo, ben conoscendo cosa accade nei nostri territori, cosa che spesso non è così facile, non è così immediato, soprattutto per chi decide a livello nazionale e centrale, no? Avere così una visione così specifica sulle singole regioni.
0: Valeria, ti ringrazio moltissimo. Valeria Emmi, Head of Strategy and Advocate Unit di CESVI, che tradotto in italiano, per andarle sul semplice, sei praticamente la responsabile di coloro che si occupa appunto degli studi di settore e anche della diffusione dei dati, corretto?
1: Giusto, e delle relazioni istituzionali, questo.
0: Va bene, grazie mille Valeria, a presto, grazie, è sempre un piacere confrontarsi con CESVI, ci racconta un pezzo di realtà. Buona giornata e buon pomeriggio.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao.
1: A voi.
0: Ciao.

0: Simao è il pezzo che chiude la prima parte di Vieni con me, seconda parte tra una manciata di secondi. Voi rimanete all'ascolto e preparate a chiamare lo 0233 001 001 per segnalare tutte le pastasciutte antifasciste che conoscete. Mi raccomando, facciamo rete, perché il 25 di luglio si avvicina e lo sappiamo che celebrare, ricordare, rinvigorire, rinverdire l'antifascismo è cosa buona e giusta e soprattutto necessaria.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Vieni con me, seconda parte, su Radio Popolare fino alle 17:30. Buon ascolto.

02 33 001 001. In onda fino alle 17.30. Segnalazioni, iniziative, appuntamenti, cose da non perdere, da dover fare, come la pasta asciutta antifascista. Quella vicino a voi, quella che conoscete, quella che organizzate, quella a cui volete invitare tutti e tutte.

0: Soffia il vento di Andrea Laszlo De Simone sulle frequenze di Radio Popolare. Fiore mio, che ci porta nella seconda parte di Vieni con me, dove raccolgo insieme a voi e vi chiedo di segnalare gli appuntamenti per il prossimo 25 luglio. La pasta asciutta antifascista, dove la fate, ovunque voi sarete, invitate e fate invitare. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami?
1: Pronto, ciao, senti, ciao. Pronto, io ho 81 anni, mi chiamo Dino, sì. Sono di Milano ma sono in montagna. Senti, io, per me tutti i giorni sono giorni antifascisti, tutti i giorni. Io mangio, anche se non mangio pasta asciutta, mi piace pasta asciutta, mangerò pasta asciutta anche il 25, ma a me sono tutti i giorni 25 aprile. Però
0: hai,
1: posso
0: ragione,
1: dire una cosa, sì. Mi dispiace, una cosa che mi dispiace molto, che quando i tuoi colleghi, non di Radio Popolare, i colleghi giornalisti che parlano che non siamo vicini al fascismo, mi viene la pelle d'oca. Tutto qua, grazie, grazie, ciao, ciao.
0: Ciao Dino, ciao, ciao. E beh, far comunità è anche questo, cioè dover in qualche modo interagire, scambiarsi pareri, opinioni, meglio segnalazioni. Per nel caso specifico, questi sono i giorni che ci accompagnano al 25 di luglio. Lo sapete, solitamente si celebra la pasta asciutta antifascista, ricordi quello che successe ai Fratelli Cervi. Dopodiché ci sono vari gli appuntamenti sparsi in ogni dove, su e giù per l'Italia, anzi in realtà in tutto il mondo, in tutta Europa. E quindi quello che vi chiedo di fare è rilanciare, segnalare, invitare a questi appuntamenti, proprio perché appunto possano essere più partecipati, magari anche conosciuti ed estesi a chi di solito non ha questa tradizione. Perché per esempio Dino dice: io tutti i giorni sono un antifascista. Sì, ok Dino, però se effettivamente ti si accappona la pelle al pensiero di dire che il fascismo è morto e che non bisogna rivendicare l'antifascismo, a me si accappona la pelle a pensare che le persone credano che tutte siano parte della loro bolla. E quindi la nostra responsabilità, secondo me, è prendere una parte attiva in questo e quindi, come dire, mobilitarsi. Basta fare una telefonata, basta invitare quella persona che di solito il 25 di luglio, così come anche il 25 aprile, va al mare. Boh, secondo me sì, è più che sufficiente, o quantomeno doveroso. Insomma, ognuno di noi faccia il proprio.

0: see you later.
1: Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami?
2: Ciao, sono Antonio, chiamo da Cantù.
1: Ciao Antonio da Cantù.
2: Ciao, io chiamo perché ho sentito che chiedete le iniziative per le pastasciutte antifasciste.
1: Sì.
2: Allora Cantù ci sarà domani.
1: Sì.
2: 22.
1: Okay.
2: Presso il parco del Bersagliere, pastasciutta chiaramente gratuita per tutti.
1: Ok.
2: E dalle 7:30.
1: Bene.
2: E invece poi dalle 9:30 ci sarà invece il concerto dei Baraban.
1: Ah, ok, quindi pasta asciutta e concertino. Bene.
2: E concertino, grande festa, chiaramente sempre un po' arrabbiati perché non è un momento per non essere arrabbiati, ma sarà una festa.
1: Però almeno ci si arrabbia insieme. Vedi,
2: assolutamente.
1: Mettere. Ci si autotira fuori dall'esclusione, dall'isolamento. Va bene, quindi a Cantù,
2: certo.
1: Domani a pasta asciutta antifascista, che ora, ripeti?
2: Domani, allora, dalle 7:30 c'è l'apertura della cucina, pasta asciutta gratuita per tutti, nella tradizione dei Fratelli Cervi.
1: Bene, evviva.
2: Siamo anche sull'elenco delle pasta asciutte dei Fratelli Cervi.
1: Ok, grazie.
2: Quindi dalle 7:30, grande festa.
1: Ottimo, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora, Paola anche mi scrive al 3316214013, pasta asciutta antifascista a Montebello della Battaglia, Piazza Dante. Il programma è dalle 18:15, la presentazione, poi la presentazione delle pubblicazioni, quattro antifascisti nella guerra di Spagna, 36-39, a cura dell'Ampi Voghera. E poi anche di una madre della Repubblica, Maria Maddalena Rossi, a cura dell'Ampi Casteggio. Dalle 19:30 saluti, apertura bar, eccetera, eccetera. E poi dalle 21:30, insomma, ci sarà anche qui musica e pasta asciutta. Nel frattempo, invece, alcune di quelle che mi segnalate via mail arriva da Manuela, che mi dice a Spino Dadda invece la pasta asciutta avrà luogo il 23 di luglio alle ore 20 presso la tenuta Terre e Libertà in Cascina Fornace 7 a Spino Dadda. Qualcun'altra che mi arriva invece via messaggio era questa a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, sempre nell'ottica di andare oltre Milano, cioè dai che tiriamo, lanciamo il cuore oltre il naviglio, andiamo oltre la circonvalla, non dimentichiamoci mai che Radio Popolare comunque si ascolta anche altrove e che magari qui a Milano la comunità antifa è un po' più forte, quindi anche nell'ottica, no, di fare proselitismo, Mario mi scriveva appunto della pasta asciutta antifascista a San Giovanni Rotondo a Foggia, nel Gargano alle ore 21 del 25, poi c'è quella di Buccinasco promossa dalla cooperativa del popolo di Assago il 26 di luglio dalle 19:30 con le Ampi di Assago, Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio. E poi arriva anche la segnalazione della pasta asciutta antifascista da Chieti, che si terrà il 25 di luglio dalle ore 19 in Corso Marruccino, bello, qui siamo in Abruzzo. E poi quella di Usmate Velate, che però non capisco dov'è, e quindi caro Fausto, tu che scrivi per Usmate Velate, magari riscrivici al 3316214013. Qualche minuto ancora per chiamare in diretta, ovviamente se chiamando lo 02 33 001 001 avete modo di raccontare in diretta, in onda è anche più agile, più facile, e poi magari raccontate tutto il programma nei dettagli. Io comunque vi aspetto, siamo in onda fino alle 17:30, qualcun'altra ve la recupero io, di quelle che mi avete scritto, di quelle che mi avete raccontato. Nel frattempo vado a recuperare i messaggi, eccola, eccola. L'Arci Scuotivento a Monza, sabato 25 luglio presso lo spazio Rosmini. Si inizia alle 19:30, pasta al burro con parmigiano, gratuita, come da tradizione. Ore 20, cucina aperta con salamelle e patatine a volontà. Alle ore 21:30, Malva, in concerto.

0: Arriva anche Ugo con la pasta asciutta antifascista lunedì 27 di luglio alla Casa del Popolo di Bernareggio. C'è un menù ricchissimo, maccheroni, carne, torte, salate, insalata, pomodori, eccetera eccetera. Oh, ricordate di fare delle proposte anche vegan, su! Pasta, burro e salvia. Oppure parmigiano per l'opzione vegetariana. Comunque, Bernareggio, via Caglio Viganò 10, via Montello, dalle ore 19. E Ugo dice: buona pasta asciutta antifa a tutti! Abbiamo già 95 prenotati e prenotate, che figata, eh sì! Intanto invece... c'era quest'ultimo pezzetto giustamente dei Selling Drip Gospel che andava rispettato, e dicevo, intanto io ho raggiunto invece Stefania, un'ascoltatrice che mi scrive a vieni con me @radiopopolare.it, non per una pasta asciutta antifascista, però ti prendo in contropiede, Stefania, magari la stai organizzando, chissà. Ciao
1: Giulia.
0: Ciao Stefania, tu la fai la pasta asciutta antifascista?
1: Allora, non mi sono ancora organizzata, okay. L'ho fatta l'anno scorso e quest'anno devo un po' capire cosa fare, magari ce la faccio a unirmi.
0: A breve, dai, intanto tra l'altro il piano è di inserire anche su Radio Popolare tutti i vari appuntamenti, quindi magari poi vi direzioniamo noi con tutte le segnalazioni che ci state facendo. Stefania, però tu mi scrivi invece per rilanciare, più che altro, per far sapere alle persone che c'è un'occasione più unica che rara, perché mi racconti di un viaggio che tu hai già prenotato, andrai te con la tua famiglia, però ti avanza un biglietto. Okay, detto così.
1: Esatto, sì, avanza un biglietto perché uno di noi non riesce più a partecipare a questo viaggio con Viaggi e Miraggi in Cambogia dal 2 al 15 agosto.
0: Mamma mia, che figata! Sarà bellissimo dal 2 al 15 agosto con Viaggi e Miraggi, quindi trovate ovviamente tutte le informazioni in merito a quello che è il giro che farete sul sito di Viaggi e Miraggi. E avete, insomma, pensate ad un pagamento in toto della quota? Come funziona e soprattutto come ti si può contattare?
1: Allora, per la quota in verità bisogna poi prima di tutto sentire Paolo di Viaggi e Miraggi, e se vuoi ti lascio l'email, è elpao@viaggiemiraggi.org, perché mi ha detto stamattina che purtroppo non si può convertire il biglietto,

0: Insomma, magari però far viaggiare qualcuno ha un costo inferiore rispetto al costo totale del
1: A
0: viaggio.
1: quello che sarebbe, che comunque voglio dire, un viaggettino in Cambogia già fosse il 30% in meno, io l'occasione, insomma, un po' ghiotta la trovo. Che dici?
0: Esatto. Poi è un bel viaggio, si può andare sul sito e vedere, insomma, qual è tutto il percorso, quali sono i progetti che vengono sostenuti dal viaggio, insomma, è molto interessante.
1: Bene.
0: Infatti siamo spiaciuti di rinunciare a questo posto, però.
1: Magari appunto lo prende una persona, parte dell'ascolto della grande comunità di Radio Popolare che saprà apprezzarlo per quello che effettivamente è. Quindi dai,
0: Dai,
1: incrociamo le dita, Stefania. Io
0: speriamo.
1: ripeto il tuo numero che ho qui di fronte nel caso ci fossero persone interessate, 348-780-7271 per un viaggio in Cambogia. Da quando a quando? Ripeti anche le date.
0: Dal 2 al 15 agosto,
1: Evviva.
0: quindi prestissimo.
1: A breve. Ciao Stefania. A
0: Grazie, ciao Giulia,
1: te.
0: ciao ciao.
1: Ciao. Pronto? Intanto chi c'è di lì?
2: Sì, pronto?
1: Ciao.
2: Ciao,
1: Sei tu?
2: mi chiamo Marco, scusami, non so se è lecito fare questo annuncio qui con te. Io volevo chiedere a chi va al concerto di Patti Smith, ma c'è qualche dubbio. Nel caso rinunci, se mi può vendere il suo biglietto, anzi ne cerco due veramente.
1: Ok. Guarda, faremo sicuramente una chiamata allo swap per quel concerto. Va bene.
2: Ok, quindi adesso non lascio il mio numero,
1: Se
2: aspetta,
1: vuoi
2: lo faccio.
1: lasciare il tuo numero, vai. Vai, vai.
2: 377-377-1822-708, Marco.
1: Grazie, Marco.
2: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. My cover cracks, crumbles around me. I wake up slowly.

0: cooperativa del popolo di Assago, la pasta asciutta antifascista, è domenica 26 luglio, appuntamento dalle 19:30, pasta asciutta antifa e musica dal vivo con il coro Red Hot Chili Mai P, canti popolari e resistenti. Invece, prima di dare la parola ad Annalisa, che ci ricorda l'appuntamento fisso del presidio in Piazza Duomo, io vi ricordo che oggi pomeriggio ci sarà invece presidio davanti la prefettura alle ore 18 per richiedere verità e giustizia per Abedarrahim Fakir, l'uomo ucciso 2 giorni fa a Bologna. Intanto invece Annalisa, ciao, ben arrivata, benvenuta.
1: Salve.
0: Ciao.
1: Salve a tutti.
0: Ciao, buon pomeriggio a te. Annalisa, tu sei parte delle persone che ogni giorno in Piazza Duomo si riuniscono e ci ricordano che non perché non è davanti ai nostri occhi non stia accadendo quello che succede a Gaza, è in corso un genocidio, e non a caso, insomma, la logica anche è proprio è quello che dell'antifascismo, del ripudiare l'oppressore, è sempre la stessa. E fai il tuo invito a partecipare, o raccontaci, ecco, la tua esperienza.
1: Allora, la mia esperienza

0: ormai quasi più di un anno fa, e è stata proprio l'idea che mi è piaciuta molto. Io ho fatto la volontaria per tanti anni, lo sono ancora, per la Palestina, per Gaza, per i bambini, perché ho organizzato per tanti anni dei summer camp sportivi, e quest'idea del presidio fisso a distanza, non era proprio un presidio ma un sit-in in silenzio con i cartelli, è stata geniale, perché alla fine i cartelli urlano più degli slogan.
1: Sì.
0: Quindi mi è piaciuta molto questa idea, ho partecipato moltissime volte, e quindi invito a tutti di venire a partecipare anche solo un'ora, perché dura un'ora il presidio, e abbiamo dei cartelli da poter consegnare, quindi uno può andare anche lì senza nulla, si mette il suo cartello a distanza di 1-2 metri, in modo da permettere alla gente di passare e non bloccare, tra virgolette, il traffico umano. E però l'abbiamo rallentato il traffico umano, perché comunque loro si ferma. E cercano di leggerli anche in inglese, sono quasi tutti ormai in inglese, tradotti in inglese, perché molti sono stranieri, si ferma tanta gente, chiaramente si fermano e ringraziano, applaudono, certe volte ci abbracciano, ci portano anche l'acqua, soprattutto i paesi solidali con la Palestina, quindi i paesi arabi, la Turchia, molti turchi, molti del Kazakistan, molti della Malesia, e tutti i paesi arabi, poi anche qualche europeo, ma purtroppo non tanti, e ogni tanto abbiamo anche delle provocazioni un po' faticose da gestire, anche perché abbiamo deciso che non insultiamo, non urliamo.
1: È un presidio silenzioso e pacifico il vostro, quindi.
0: Sì, sì, beh, ci mancherebbe altro. Però anche con una battuta ironica, puoi dare una risposta ai provocatori, che sono israeliani in vacanza, puoi dare una risposta, diciamo, che può incidere sulle loro minacce e le loro provocazioni.
1: Allora, ogni giorno, quindi, dalle 18.30
0: alle 19.30, tutti i giorni, presenti, e quando c'è condizione di tempo, che però non è questo caso, almeno di pioggia, speriamo, si va sotto la galleria protetti, però è quello lì l'orario, 18.30, 19.30. Invito veramente tutti a venire per darci anche un po' il cambio, un po' di turni e poter essere presenti e riuscire. Noi speriamo che questo presidio finisca appena prima possibile, perché chiaramente se finisce significa che qualcosa si è mosso.
1: Si è cambiato. Sì.
0: Non sarà certo.
1: Ma se va avanti, voi ci siete.
0: Certo, se va avanti, come sta andando avanti, anche se è lento e inesorabile, il genocidio continua a ammazzare.
1: Grazie, Annalisa.
0: Prego.
1: A presto. Scusami, ma il tempo stringe e io devo dare la linea al giornale radio.
0: Io l'invito lo faccio e spero che venga accolto.
1: A presto. Ciao.
0: Arrivederci. Ciao.
1: È tardissimo, sono le 17.28, ci risentiamo domani. Un abbraccio a tutti e a tutte. Grazie dell'ascolto, da Giulia. Ciao.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Popolare Network.

0: 7:31 minuti, buongiorno, buonasera, le notizie di Popolare Network. Manifestante è stato arrestato per gli scontri della scorsa notte a Bologna. L'arresto dovrà essere convalidato. La posizione di altri attivisti identificati è al momento in corso di valutazione. Il sindaco di Bologna ha diviso intanto in buoni e cattivi la giornata di ieri. Solo una delle due piazze rappresenta la città, ha detto Matteo Lepore. Meloni intanto ha parlato di violenza inaccettabile, ma ha anche chiesto massimo rigore nell'accertare la verità. Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità ed è giusto chiedersi il perché, ha detto intanto Yosra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo un fermo di polizia. La Procura di Bologna intanto approfondirà e acquisirà le linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili a quello di Fakir, che indicano chiaramente la necessità di terminare la compressione in caso di malessere.
1: E poco fa c'è stato un nuovo intervento sui social della Presidente del Consiglio Meloni, che ha preso le distanze dal video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui Roberto Vannacci in un'arena dell'antica Roma ordina di giustiziare esponenti dell'opposizione, ma nel lungo post sui social aggiunge un suo però che sembra alludere proprio al sindaco di Bologna Lepore. Mi aspetto la stessa fermezza quando autorevoli rappresentanti istituzionali della sinistra, davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura, scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto che trasforma le piazze in luoghi di violenza.
0: Un operaio di 23 anni è morto sul lavoro in un parco eolico nel Cosentino. È successo mentre eseguiva lavori di manutenzione a circa 70 metri di altezza, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. E un altro operaio di 54 anni è morto stamattina in un cantiere fotovoltaico a Latina. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre stava lavorando intorno alle 9:30 del mattino e dunque non durante l'orario in cui il lavoro all'aperto non viene permesso da un'ordinanza regionale per prolungata esposizione al sole. Il corpo tuttavia è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria che ha aperto un'inchiesta.
1: Nel pomeriggio l'Iran ha di nuovo attaccato Bahrain e Kuwait. Le sirene hanno suonato in entrambi i paesi dopo il lancio di missili e droni da parte di Teheran. La scorsa è stata la decima notte di raid tra Stati Uniti e Iran nel contesto dell'ultima escalation militare tra i due paesi. I mediatori di Teheran starebbero puntando in questi giorni a un nuovo cessato il fuoco di 10 giorni. Secondo Axios, però, Trump starebbe valutando una massiccia campagna militare congiunta con Israele.
0: Minaccia ai giudici coinvolti nella sentenza di condanna al gioielliere Mario Roggero. Lo denuncia la NM e l'Associazione Nazionale Magistrati. Dopo la sentenza ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio per il solo fatto di aver applicato la legge, ha fatto sapere l'associazione, che ha aggiunto: la critica è legittima, ma alimentare una narrazione che individui nei magistrati il bersaglio da colpire significa contribuire a un clima che può degenerare in odio e intimidazione.
1: Maxi richiesta di processo della Procura di Milano sul caso dei dosseraggi, accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine dell'agenzia Equalize. Richiesta di processo per 74 persone dopo la chiusura delle indagini di aprile, tra cui Enrico Pazzali, l'ex titolare dell'agenzia investigativa, Stefano Speroni, il direttore degli affari legali di Eni. Sono 832 le persone offese, presunte vittime di spionaggio.
0: Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 18:30. Una buona serata e un buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: collezionali tutti!
7: Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennett Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennett.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, poveri ma in ferie, 17:37 minuti.
1: Buongiorno Vittoria Davalli.
0: Buongiorno Alessandro Diegoli.
1: Allora, io farò la puntata intera mangiando questi
0: Come uno
1: biscotti buonissimi,
0: scoiattolo.
1: questi waffles gaufrette o allo sciroppo, in realtà al caramello, che
0: Che fa?
1: sono stati portati. Dopo ringraziamo pubblicamente il latore di questo
0: Intanto
1: regalo
0: morirai in
1: straordinario.
0: diretta, probabilmente,
1: Buonissimi, buonissimi.
0: soffocandoti.
1: Sì, anche molto calorici, devo dire, ma comunque le temperature sono calate drasticamente, quindi dobbiamo riportarci a livello calorico ai giorni scorsi, insomma, quando stavamo schiattando. Oggi sembra la primavera, cioè. No,
0: Sì, però non tiriamocela troppo, che poi
1: vabbè, poi
0: magari.
1: parli tu, la regina della grandine, per cui insomma.
0: Oh, ieri sera sono uscita, dovevo uscire. Tra l'altro, di corsa sono arrivata a casa, avevo mezz'ora per fare qualsiasi cosa e esco, guardo il cielo, vedo nuvoloso, ho detto no, se piove anche questa sera, io giuro che mi chiudo in casa.
1: Invece non è successo,
0: Mi
1: quindi puoi
0: chiudo in casa.
1: tornare a calcare i palcoscenici di tutta
0: Del
1: la. Ma
0: mondo.
1: oddio, adesso della
0: Oh.
1: zona
0: Si
1: interprovinciale,
0: sogna in grande qui.
1: ricordati che sei una subcelebrità di ambito interprovinciale.
0: Vero, vero, vero.
1: Oggi è
0: Che bello.
1: martedì e in questa versione estiva di Poveri ma in ferie, che poi è la versione estiva di Poveri ma belli, abbiamo ormai stabilito che il martedì è il giorno dei film
0: Horror.
1: horrors.
0: Quando ti trema
1: Tutto.
0: tutto.
1: Te la fai addosso. E quindi sarà con noi Cristian Micheletti, H The Next Line, per un ultimo così giro di consigli cinematografici.
0: Che tristezza.
1: Affronteremo una dicotomia del mondo horror, e cioè, da un lato i films con i mostri, cioè soprannaturali, dall'altro i film realistici, quindi diciamo quelli con gli assassini. Ok?
0: È
1: E
0: interessante.
1: poi magari facciamo anche un mic-up, seconda parte di trasmissione, in cui in realtà volevamo chiedervi dei vostri poltergeist, dei vostri incontri con il
0: Del terzo tipo.
1: soprannaturale, sì, o anche con gli alieni, se siete stati rapiti, ce n'è
0: Dite,
1: gente che dice di essere.
0: ditecelo da
1: Diteci.
0: Marte.
1: Va bene. No, poi
0: Ma
1: siete anche tornati.
0: ah, ok, solo se siete tornati, se siete lì, no,
1: No,
0: grazie,
1: no,
0: perché
1: no,
0: le
1: no.
0: telefonate
1: Costano un
0: d'altro
1: botto.
0: pianeta.
1: Sono. Esatto, in
0: No.
1: teleselezione, meglio di no.
0: Ma tu, Alone, scusa, di che team sei dei due tipologie di film che hai detto? Cioè, film horror.
1: Allora, mi piacciono di più quelli con gli assassini. Cioè, li trovo più difficili. Il soprannaturale, come dire, ti dà la possibilità di sparare cazzate, ecco, mettiamola così. Però ci sono alcuni film di fantasmi, roba del genere, che indubbiamente
0: Ok, fatti
1: mi hanno
0: bene.
1: sfagiolato, sì.
0: Io, vabbè, non sono team horror, già è stato detto. Forse comunque preferisco quelli con i mostri, ma semplicemente per il terrore
1: Perché
0: che ti
1: sai
0: fanno
1: che
0: provare
1: non
0: perché dici
1: esistono.
0: esatto. Poi comunque me li sogno la notte, cioè rimango con gli occhi. Infatti, cioè, mi ricordo l'ultimo film horror che ho visto, ho detto mai più, tra l'altro orribile, visto al cinema mi hanno trascinato. Costretta, forse era tipo il 2017, da allora mai più.
1: Titolo, non te lo
0: No,
1: ricordi?
0: ma era un film tutto basato proprio sul buio, sul fatto che appena spegnevi la luce ti uccideva qualcuno. Io
1: Perfetto.
0: ho la paura del buio.
1: Oh, che si chiama?
0: Non lo so, si chiama Tengo le luci accese
1: Nictofobia, non lo so.
0: e Enel mi ringrazia.
1: Beh, sì.
0: Ecco, così si chiama.
1: Va bene, tra poco andiamo da Cristian Micheletti e se volete scriverci 331-6214-013, qualcuno già ci scrive. Poi dopo per le telefonate invece è 0233-001-001.

0: Insomma, I Will Survive, quello che non fanno i i protagonisti dei film horror.
1: No, allora i protagonisti a volte riescono, diciamo, i coprotagonisti o le coprotagoniste soprattutto finiscono male, soprattutto se sono bionde. E se sono delle ragazze del college, generalmente è non puoi uscire vivo o viva più che altro da una sceneggiatura. Sai già che niente, è inutile. Quindi, giocati tutte le carte alla high school, perché al college muori.
0: Ma chissà perché questa cosa.
1: Vabbè, ci sono dei luoghi comuni. Adesso magari le facciamo.
0: Ma secondo te il nostro ospite?
1: Ma sì, ci facciamo
0: saprà darci una risposta.
1: Sì, in realtà, appunto, questa è una domanda un po' off topic rispetto a quello che volevamo affrontare oggi. Però ne approfittiamo, chi se ne frega. Poi l'ultimo appuntamento con Christian Micheletti. Ciao Christian.
2: Ciao ragazzi.
1: No, ma è vero, proviamo a fare così, appunto, un attimo di off topic rispetto allo horror, alla domanda che ti volevamo fare, che poi l'abbiamo annunciata, cioè la contrapposizione soprannaturale o realistico. Ma allora, tipo la cheerleader che muore in un college movie mi sembra un topos incredibile.
2: Grazie, certo.
1: Qualche altro incredibile topos?
0: Topo.
1: Sì, topo, in realtà, del luogo comune. Cosa ti viene in mente?
2: Beh, negli anni '80 c'era un filo di razzismo in quell'America hollywoodiana che raccontava un po' il mondo.
0: Vero.
2: Che le minoranze etniche scomparivano per prima.
1: Sì, neri, asiatici, sì. E poi italiani anche alla fine.
2: Sì, certo, potevamo tranquillamente sacrificarli, ecco, in quei tempi. Poi chiaramente questi cliché, soprattutto la cheerleader, che sono nati in quegli anni lì, poi sono diventati appunto dei topos e quindi vengono anche riutilizzati anche perché è anche bello, no? È un po' un gioco, no? Continuare a ripetere le stesse cose, quindi c'è un rimando a un certo tipo di cinema, quindi a quel punto lì diventano storie del cinema in qualche modo, ecco.
0: Ma la cheerleader era quella che moriva perché era considerata stupida?
2: Sì, esattamente.
1: Bella e stupida.
0: L'ho detto io.
1: Quella roba lì, sì, beh,
2: l'hai detto tu.
1: Fatto di luoghi comuni incredibile, però effettivamente poi c'è stata un'evoluzione anche lì, l'evoluzione che poi ovviamente i critici e quelli della destra di oggi di fatto buttano dentro nel calderone cosiddetto woke, insomma, però
2: woke, tutto woke ormai
1: sì, per loro sì. Invece no, effettivamente, per dire, ci sono state adesso negli ultimi anni, ho visto fra l'altro delle serie anche di horror di registi afroamericani con attori afroamericani dove sono i protagonisti, e quasi c'è non dico con ruoli ribaltati, ma ho visto una serie bella, non mi ricordo più come si chiamava, faceva un po' campata per aria secondo me,
0: ma
1: però mi
0: horror?
1: Aveva terrorizzato, oh, okay. Loro era quella lì, non mi ricordo più.
2: Certo, sì, bella, di questa famiglia afroamericana che si instaurava in questo quartiere di bianchi.
1: I bianchi, sì, ricordavano un pochino, erano quasi plasticosi come nel video dei Soundgarden, Black Hole Sun.
2: Soundgarden, certo.
1: Era quella roba lì.
2: Sì. Molto bella, sì. Beh, anche tutti i film di Jordan Peele, che anche lui è afroamericano, hanno sempre degli attori afroamericani. È bella, una bella rilettura in chiave contemporanea. Sicuramente woke, dirà qualcuno, ovviamente.
1: No, ma l'importante è cagarsi addosso. E quelli mi avevano fatto, quella serie lì era tremenda. Ripeto, con delle trovate che alla fine, secondo me, teneva poco la sceneggiatura, ma comunque la tensione e il sudore freddo era totale. Allora, dicevamo, oggi ultimo appuntamento. Quindi vabbè, abbiamo provato a fare, come dire, la linea spartiacque proprio alle origini, no? Cioè i due generi principali, i due sottogeneri principali, il soprannaturale e il realistico, diciamo il film con l'assassino.
2: Sì.
1: Allora vabbè, poi qua ognuno è chiaramente tutto figlio dei propri gusti, l'orientamento sui vari... successo i due lati della valle. Io personalmente, quando c'è un film con un assassino più insomma che spacca, che mi viene in mente, che no, Psycho mi viene in mente.
0: Madonna.
1: Per dire, no, cioè è una roba incredibile, più bello, perché il soprannaturale,
0: se
1: di
0: tu
1: fatto
0: vuoi proprio cagarti addosso al 100%,
1: perché è una cosa che può succedere, cioè il tuo vicino di casa può essere un pazzo che si traveste da sua madre. E invece nel soprannaturale un pochino, come dire, c'è cioè il beneficio di inventario, è un po' più facile perché vale tutto.
0: Ecco, tipo Psycho lo adoro comunque, un pic adoro. Non è considerato horror, scusa.
1: Beh, insomma, sì? Cacchio, se si è considerato horror, cinema d'autore.
0: Non è più thriller, tipo.
1: Beh, insomma, per allora stiamo parlando di...
2: Parte come thriller, poi però sì, chiaramente un horror, sì, assolutamente.
1: Insomma, stiamo parlando
2: di... Stesso i generi si miniscono, per cui...
1: No, infatti, e poi stiamo parlando di 65 anni, di due terzi di secolo fa. Incredibile,
0: Madonna.
1: È pazzesco. Che cosa pensi? No, effettivamente, dai, il soprannaturale.
2: Io sai che invece. Allora, io.
1: Pensi il contrario?
2: No, nel senso che ho molta più paura del film con dell'oro soprannaturale. Perché appunto quella cosa io non posso controllare.
1: Ah, certo,
2: e quindi va a toccare una parte del cervello che è totalmente irrazionale, mentre l'altra dico vabbè, ma se quello lì è scemo che lascia la porta aperta, faccio un esempio, è anche un po' più semplice, ma io non lo farò mai e quindi non mi succederà mai. E quindi probabilmente la parte mia razionale è un po' più forte, però dal punto di vista della scrittura tendenzialmente preferisco gli horror reali, per cui io sono un grande amante di Hitchcock e quindi alla fine insomma metto i piedi in due scarpe. Però mi è anche comodo, diciamo. Il soprannaturale appunto va a toccare quella parte lì dell'ignoto. C'è un bellissimo libro, facciamo una piccola digressione sul libro di Mark Fisher, grande filosofo che ha scritto Realismo Capitalista eccetera, che era un grande amante di cinema horror soprattutto, ha scritto un bellissimo libro che si chiama The Weird and the Eerie, che parla proprio dell'horror soprannaturale, un librettino piccolissimo che vi consiglio a tutti se vi piace l'horror. E lui racconta le due sfumature dell'horror soprannaturale, che il weird è, diciamo, il mostro classico, no? Cioè una creatura che ha delle regole diverse dal nostro mondo, mentre l'eerie è un po' più sottile ed è molto interessante, e lui la definisce come qualcosa che c'è dove non dovrebbe esserci o qualcosa che non c'è dove dovrebbe esserci. E quelle due sfumature sono esattamente quello che è l'horror soprannaturale, mentre quello appunto real, diciamo, è il classico assassino o una minaccia comunque reale che magari all'inizio non la percepiamo come tale, poi diventa invece una minaccia vera e propria, ecco.
0: Tipo tutti i film anche con gli squali, queste cose qui fanno parte un po' del reel.
2: Sì, certo, beh, lì si inventa delle sceneggiature meravigliose, però sì, diciamo che la parte è abbastanza, è un ponte in realtà, perché lì c'è un elemento reale che poi però spesso è dove non dovrebbe essere, quindi torniamo al concetto di ieri, tipo penso al film dell'anno scorso con gli squali nella Senna, che è stato un successo clamoroso per Netflix. Ecco, lì forse ci fosse ancora Fisher in vita e potremmo chiedere se effettivamente lì c'è qualcosa che non torna dal punto di vista del concetto dell'ieri.
1: Sì, probabilmente Fisher ripenserebbe alla Comune di Parigi, ecco, e non agli squali nella Senna. se fosse ancora tra noi, sì.
0: Potevano inventare tipo delle nutrie assassine.
1: Io penso che ci siano,
0: le nutri assassine.
1: Ma guarda, secondo me nel cinema latinoamericano qualche capibara mannaro c'è sicuro. deve esserci
2: sicuramente.
1: Allora, hai un paio di consigli da darci per ciascuna categoria?
2: Sì, assolutamente. Allora, io ho fatto un po' il giro sulle piattaforme, così diamo dei consigli che qualcuno può già subito stasera cagarsi addosso.
1: Sì.
2: E quindi la prima, la priorità, sul sovrannaturale, diciamo, categoria sovrannaturale, un bel film del 2012, si chiama Quella casa nel bosco, di Drew Goddard. Drew Goddard è uno sceneggiatore che ha fatto tutto il mondo Avengers, Daredevil, e poi ha fatto anche l'ultimo film con Ryan Gosling, quello che incontra l'alieno buffo, non so se l'avete visto, il Project Hail Mary, che è un film di grande successo, è una sorta di fantascienza, un E.T. molto carino. Però ha fatto questo horror, ha fatto un paio di prove da regia, ha fatto questo horror che prende tutti i cliché che dicevamo prima del mondo horror, perché ci sono, la storia è banale, cioè è proprio il cliché totale. Cinque amici si ritrovano per un bellissimo weekend in una casa sperduta nel bosco, quindi ok, il classico, la casa di Sam Raimi fondamentalmente. Ma poi volutamente il regista prende tutti i cliché delle saghe horror, quindi mette dentro Venerdì 13, Scream, qualsiasi cosa, una dietro l'altra, quindi è un film che accumula vari cliché che ovviamente compiono azioni terribili nei confronti di questi cinque ragazzi, finché alla fine scopriamo che c'è, alla fine, no? Alla fine, perché non voglio spoilerare, però a un certo punto sono scopriamo che c'è qualcos'altro dall'alto che guida questi mostri, che è da qualcosa di molto reale e tecnologico. Ed è un bellissimo film che è proprio sul metalinguaggio, cioè horror, che ha avuto un discreto successo, e secondo me è un ottimo film da guardare stasera, ed è su Prime Video.
1: Bello, ecco, su Prime Video l'ho visto questo allora, e mi aveva proprio estasiato perché è un film incredibile.
2: Anche a me piace tanto. Sì, perché fa un sacco di twist. A un certo, certo, punto si ritrovi una realtà. Sì, sì. Non spoileriamo.
1: No, no, vabbè, il finale poi è pazzesco. Per cui vedetelo. Sì, sì.
2: Poi passerei a un film. Ecco, stiamo lontano da Hollywood perché siamo sempre lì. Un film argentino di 3 anni fa, che è When Evil Lurks, di Demian Rugna, che è questo regista argentino che aveva già fatto un horror carino qualche anno prima. Ed è molto bello. Un film a basso budget, ma in realtà non sembrerebbe. Se lo vedi, non è che dici questa roba falangiata contraddire. Parla di due fratelli nella Pampa argentina, quindi totalmente un setting a cui non siamo abituati. E che scopre che un vicino di casa che fa delle bizze, a un certo punto vanno a trovarlo e si accorgono che ha un male strano, si accorgono perché è totalmente deformato, che ha un corpo totalmente deforme, e quindi capiscono che c'è qualcosa che non va, e a un certo punto questo vicino partorisce quasi un demone. Questi due fratelli lo fanno giustamente fuori, ma non seguono le regole degli esorcismi, e quindi questa cosa scatena un'epidemia di possessione. È un film bellissimo, di una cinematografia minore che quella argentina. Mi piace ogni tanto tirare fuori qualcosa che non sia la solita roba di Hollywood, assolutamente vedetelo. Questo anche questo è su Prime. Devo dire che Prime ha un bellissimo catalogo horror, molto più degli altri canali di solito. When Evil Lurks.
1: Ok, poi, e andiamo sui, realistici, sì.
2: Ok, sui realistici io sono un po' più recente, sto su un grande classico che anche se di pochi anni fa, che è Speak No Evil.
1: Visto,
2: c'è,
1: sì,
2: due versioni, se l'avete visto.
1: Terribile, esatto. Allora, sì, sì, sì.
2: Ecco, esatto. Quella mi piace perché allora, c'è la versione originale che è quella danese di Christian Tafdrup, che è del 2022 ed è su Prime.
1: Credo di aver visto quella, sì.
2: Quello è molto più bello, devo dire. Però c'è anche la versione remake del 2024, perché come sapete gli americani non si guardano i film europei, quindi devono rifarlo con il loro attore. Sì, è incredibile questa cosa. E quindi l'ha rifatto con James McAvoy, che è su Netflix invece, e la regia è di James Watkins, ma la sceneggiatura è sempre più o meno la stessa, anche se il finale cambia. E la storia è molto intrigante, è davvero forte, perché inizia con una vacanza in Toscana, ho pensato anche al setting estivo, in cui queste due famiglie, una danese e una olandese, si incontrano. Si salutano e si dicono, ma quella olandese dice, ma venite a trovarci a casa nostra in Olanda, facciamo un weekend insieme, uno dei prossimi mesi, e sono una famiglia, entrambe una famiglia mi pare uno con una bambina e uno con un bambino. Sì. Piccolo, esatto, uno va a casa dell'altro, all'inizio sembra un weekend che succede, non so, qualche mese dopo che sono incontrati, tranquillo, insomma non sembra che succeda niente di che, poi piano piano invece iniziamo a capire che c'è qualcosa di strano, ma qualcosa di strano è nell'atteggiamento dei padroni di casa, che sembravano affabilissimi, simpaticissimi, eccetera, che hanno prima nei confronti degli ospiti, quindi della famiglia che hanno ospitato, ma soprattutto nei confronti del loro figlio. Oddio. E della figlia dell'altra coppia, il figlio loro che pare sia affetto da una malattia rara e non riesca a parlare. Poi scopriremo perché. È un disagio molto bello che esce piano piano, monta in modo molto impercettibile, veramente un centimetro alla volta. Ecco, se c'è un amante della sceneggiatura dei film, io lo consiglio sempre, perché è un film in cui ogni scena ci muoviamo di un centimetro, ma alla fine ci accorgiamo di essere nel pantano più totale. E il finale è bello, bello pesante.
1: Parecchio.
2: Lo consiglio assolutamente.
1: Allora, abbiamo un minuto scarso per l'ultimo suggerimento.
2: Vado per l'ultimo grande film. Ritorno di Sam Raimi, Send Help, che è uscito al cinema pochissimo, è su Disney Plus, 2026. È il grande maestro dell'horror. Questo film racconta i due colleghi che hanno un rapporto di subordinazione, capo assistente, lui il capo di lei, fanno un incidente aereo, loro due sono gli unici che sopravvivono su un'isola deserta, e lui non riesce a muoversi perché si è ferito e dovrà affidarsi a lei, che però in qualche modo vuole vendicarsi lui piano piano, e quindi succedono le cose alla Sam Raimi, che dopo 17 anni dall'ultimo film horror torna con un bellissimo film che è stato uno dei migliori film di quest'anno, ed è su Disney Plus.
1: Grazie, allora ci avvicina una cosa, Vittoria?
0: No,
1: Cristian Micheletti, grazie per essere stato con noi in queste settimane, e ti trovano su Insta come The Next Line. Grazie ancora, ci sentiremo in futuro.
0: Grazie
2: a voi, ciao,
1: buona estate, ciao.
2: Ciao a voi.
1: Pubblicità.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Caldo, caldo, caldo.
9: Vorresti una pausa da questa calura?
8: Sì.
9: Vorresti un posto nuovo dove incontrare gente interessante? Sì. E magari con cui condividere bellissime passeggiate in montagne? Sì. Conosco il posto che fa per te.
8: Davvero?
9: Casa di vacanze Salicina.
10: E se vuoi un po' più di movimento, dal 22 al 29 agosto potrai concludere le tue giornate con le danze popolari di Cristina Ducci.
8: Che bello!
10: Informati salicina.ch.
11: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
12: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
11: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
13: Canzone per tutte le signore.

0: 18.05, poveri ma in ferie. Questo era uno spoiler.
1: Sì, allora, questo, ci facciamo una parentesi seria, anche molto triste, a dire la verità. Perché era, questa canzone era dedicata allo Svaldo, innanzitutto un ascoltatore di Radio Popolare, uno dei volontari con gli organizzatori di Fara Rock, che è scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. Ci ha lasciati e quindi volevamo dedicargli una canzone che sicuramente gli avrebbe fatto piacere, questa. Osvaldo era, fra l'altro, è stato protagonista di un grandissimo, protagonista di una storiella, di un aneddoto che possiamo raccontare, molto divertente, ormai un po' di anni fa, 2016 credo, o forse 17, no 16 penso, sì. In pratica, quando all'epoca con Disma stavamo cercando di allestire il museo di Radio Popolare al piano di sopra, Milano. Poi vabbè, è un progetto che purtroppo non è andato in porto per il fatto che, vabbè, non eravamo burocraticamente pronti. Però avevamo cominciato a mettere a posto un'ala della sede di Radio Popolare e sognavamo di mettere una cabina telefonica con un meccanismo per poter ascoltare pezzi di trasmissioni storiche da un telefono.
0: Bello!
1: Ci regalarono la cabina telefonica e l'Osvaldo venne con la gru, il camion con la gru, per farlo entrare dalla finestra.
0: Meraviglioso!
1: Al primo piano, primo e ultimo piano di Radio Popolare. Quindi,
0: incredibile.
1: Perché non potevamo trasportarla dalle scale.
0: Eh no, cioè qualcuno ci lasciava le penne.
1: E quindi l'Osvaldo ci diede sta mano con la gru. Abbiamo ancora delle foto da qualche parte.
0: Dai.
1: Prometto a tutti i suoi amici e non solo, insomma, agli ascoltatori di ritrovarle. Secondo me, anzi, sono nel gruppo di Poveri ma Belli. Forse sono già lì. Perché era il gruppo di Passatel una volta. No, non era il gruppo di Passatel,
0: infatti.
1: Era il gruppo di Mente Locale. Ma secondo me le ho postate lì. Vabbè, andrò a vedere. Altrimenti sono nel gruppo di Passatel.
0: Questa cabina telefonica è ancora lì o?
1: Allora, c'è ancora, è stata smontata, ma c'è ancora da qualche parte in radio.
0: A pezzettini.
1: Effettivamente sì. Direi che possiamo andare avanti in questa parentesi.
0: Sì.
1: Con il bello natura Tony Gorgonzola di oggi. Che in effetti sì, spoileriamo anche questo bello natura, che tra l'altro è un bello natura che dovrete molto immaginare perché è molto visivo, visuale, diciamo. Quindi vi invito poi ad andare sul gruppo di Facebook a guardare il video, perché sentirlo in realtà da un punto di vista della natura da poco, dal punto di vista invece insomma dell'emozione invece è certamente un documento.
2: Natura, Tony Gorgonzola. Oggi volevo parlarvi di questo albero, un albero di gelso che è da tanti anni che sta nel mio cuore. Fino a gennaio di quest'anno quest'albero era molto molto più grande, veramente era spettacolare, prendeva tutta quest'aria qua, era 5 volte più grande di come lo vedete adesso. Purtroppo i miei vicini l'hanno mozzato, gli hanno tagliato tutti i rami principali e adesso lui, come albero super resiliente, ha ributtato tutti questi germogli e speriamo che si riprenderà nella sua totale bellezza. L'albero di gelso, come sapete, poi si ricopre a un certo punto di bachi da seta e di quei bachi da seta nascono delle bellissime farfalle. E oggi quest'albero, con un po' di dolore, volevo dedicarlo a un amico che ci ha lasciato domenica per un brutto incidente e lo dedichiamo ad Osvaldo, che è anche un amico della radio. È stato tante volte vicino alla radio ed è sempre stato un grande ascoltatore. E io ho conosciuto Osvaldo per pochissimo, ma trovavo in lui una persona meravigliosa con un sorriso immenso. Quindi ciao Osvaldo, quest'albero è dedicato per te. Ciao, ciao, ciao e saluto tutti quelli di Poveri ma Belli, un abbraccione a tutti voi. Ciao ancora Osvaldo.

0: assurdo comunque Tony Gorgonzola.
1: No,
0: il caro Tony.
1: Grandissimo Tony.
0: Perché dei giorni mi fa spaccare dal ridere. Oggi ero in lacrime.
1: Oggi era elegia pura.
0: Mamma mia.
1: Tony sa dosare le parole.
0: Emozioni.
1: Non per niente lo abbiamo scelto come collaboratore quotidiano nella rubrica Bella
0: Bello
1: Natura.
0: Tony Gorgonzola.
1: Beh, appunto, sì, come dice il titolo stesso. Allora, intanto ringraziamo e diamo il benvenuto a Federico. Buongiorno. Microfono 3, Vittoria.
0: Sì, non ero pronta, ora c'è.
1: Ci sei?
2: Buongiorno.
1: Ciao. Allora, Federico ci ha portato dei biscotti, questi waffle pazzeschi col caramello. Io ne ho mangiati 3, probabilmente credo
0: la
1: che sia
0: la glicemia 3000.
1: Brava. E l'apporto calorico di una settimana all'incirca.
0: Sì.
1: E grazie, comunque era proprio quello che
0: infatti
1: ci voleva.
0: Io li amo proprio perché io pesando 1,7 kg bagnata, questo è top per le mie merendine.
1: Effettivamente lo è. Federico, tu sei un amante degli horrors?
2: Dicevo non
1: di prima linea.
2: Esattamente, c'è poi qualche filone che apprezzo.
1: Perché volevamo chiedere appunto ai nostri ascoltatori un'altra roba, in realtà non se gli piacciono i film horror, e se tu hai esperienze, abbiamo un quarto d'ora, mi cap, torniamo all'argomento horror, ma sarebbe molto divertente raccontare le proprie esperienze paranormali. Cioè la volta in cui aiuto, no, ci sono i fantasmi, ah no, ho visto il vampiro, cose di questo tipo, insomma, da luoghi comuni horror e se siete stati protagonisti vi siete cagati addosso, cioè più che altro è cagarsi addosso poi scoprire che in realtà non è così, insomma. Tu, Vittoria, ne avevi uno?
0: Allora sì, in realtà non tanto con fenomeni paranormali, ma mi sembrava di essere tipo la protagonista di un film horror di quelli invece realistici.
1: Ah, cosa, vabbè, vale lo stesso, che cosa succede?
0: Cioè, allora, capitava, adesso giuro che i miei genitori mi vogliono bene, non mi hanno mai abbandonato, perché magari potrebbe sembrare che, però entrambi lavoratori, insomma, le 8 ore, quindi magari tipo il pomeriggio, finché non ero in grado di intendere di volere, eccetera. Ovviamente avevo babysitter e cose del genere. Poi comunque quando ho iniziato a essere un adolescente, comunque il pomeriggio lo passavo da sola a casa, magari appunto c'era mia sorella che è più grande, però capitava che fossi da sola al pomeriggio. E è successo una volta che mia sorella, per un motivo X che non mi ricordo, non c'era. E io, vabbè, studiavo ovviamente, a una certa mi sono alzata per, non lo so, andare a prendere qualcosa fuori, ma io ho totalmente rimosso nelle ore successive questa mia azione. E cosa ho fatto in questa mia azione di uscire da casa, andare in giardino? Ho lasciato la porta aperta. E ho rimosso di aver fatto questa cosa, quindi tipo poi torno a studiare tranquillamente, a una certa, non so, forse vado in bagno, quindi passo davanti all'ingresso e vedo la porta aperta.
1: Ah.
0: E dico, oddio, ora muoio, oddio chi è entrato, cos'è successo? Aiuto, quindi finisce che io rimango tipo 2 ore di terrore, chiusa in cucina con un'arma presa a caso, tipo un coltello, non lo so, con cioè una strizza folle.
1: Finché non è arrivato qualcuno?
0: Ho aspettato il momento del giudizio finché non è entrato uno dei miei genitori alla sera e mi ha detto, ma cosa cazzo stai facendo?
1: Ed è il giorno in cui sei stata diseredata. 02-33-001-001 per una dozzina di minuti per raccontarci qualcuno di, insomma, esperienze agghiaccianti, orrorifiche. Ma sai che io non mi viene in mente, non ho avuto esperienze orrorifiche di questo tipo. Ah beh, una volta, ma però ero piccolo, ero bambino.
0: Qui bambino, avevo 14 anni.
1: No, beh, sì, io forse ero in quinta elementare o prima media. Una sera, un tardissimo pomeriggio in cui nevicava molto forte. E vicino a casa mia c'era tutta una parte di orti abusivi, direi, con un sacco con delle staccionate, eccetera. E noi eravamo andati con la nevicata a fare un'avventura con le luci, perché ovviamente era tutto buio, con le pile, con le torce. Quindi sotto la neve, in queste viette, questi sentierini tra gli orti. E su un orto c'era appesa una specie di bambolina voodoo.
0: Oddio!
1: E a un certo punto,
0: spaventapasseri.
1: Nell'orto di fianco la neve si era accumulata sopra ad una piccola tettoia, è caduta la neve.
0: No.
1: E noi siamo scappati scappati come di pazzi, preda al terrore più assoluto, per solo successivamente capire che non c'era nessun assassino o zombie che ci voleva far fuori. Sì.
0: Come rischiare la vita, molto in pochi semplici passaggi. Dopo, sì. Allora, c'è Andrea...
1: Beh sì, se non ci scrivono amen qua. Federico, tu hai delle esperienze horrorifiche,
0: sì,
1: cui ti ricordi?
2: Allora, ricordo che quando ero studente è capitato a Berlino una volta che io abitassi in una casa dello studente, in uno studentato che era ad uso residenziale. In una delle palazzine si abitava, nell'altra palazzina c'erano determinati altri servizi come il locale lavatrici, però bisognava percorrere, fare un percorso abbastanza lungo per arrivarci. E ricordo che una sera col mio bucato, già col buio, io mi sono addentrato in questa specie di boscaglia che separava le due palazzine e mi sono visto alla fine del vialetto un grosso cane nero. Grosso cane nero che guardava nella mia direzione. Allora io ho pensato, no, magari cambio strada, perché era possibile farne un'altra. Ho fatto un'altra strada, ho allungato il giro e mi sono trovato di fronte un altro cane nero, differente, sempre nella mia direzione. Dopodiché poi è sopraggiunto il padrone, dopo non molto.
1: Di tutti e due i cani?
2: Di no, uno dei due padroni differenti, ma due cani diversi, due grossi cani neri simultaneamente.
1: Quindi i due lupi favole, delle fiabe.
2: Sì. Sì.
1: Minchia,
0: mamma mia,
1: come il lupo di
2: sotto i lampioni gialli
1: della storia infinita, sì.
0: Incredibile, potrebbe Madonna, essere davvero certo. L'inizio di film horror.
1: Hai mantenuto il sangue freddo comunque.
2: Sì,
0: ha fatto tipo Ermellino, finto di essere morto.
1: Ah, il lupo della storia infinita, Mork si chiamava, è vero, sì, molto molto spaventoso, terribile. Ricordiamo 02 33 001 001, se non volete condividere con noi le vostre storie orrifiche, fatti vostri, noi abbiamo le nostre super divertenti e ce le teniamo. Sì, molto molto spaventoso, terribile. Ricordiamo 02 33 001 001, se non volete condividere con noi le vostre storie orrifiche, fatti vostri, noi abbiamo le nostre super divertenti e ce le teniamo.
0: Anche perché Andrea, appunto, prima leggevo il messaggio, ha detto che ne ha una, ma è troppo lunga da raccontare.

0: Da Cusano Milanino, fateci sapere se un giorno sarà riaperto. Homo Dei, forse sì. Vabbè, insomma, la dominazione spagnola del 600. E vabbè, era chiuso. Prima ci avevano abitato, c'erano dentro dei laboratori, roba del genere. Poi a un certo punto è stato chiuso per ristrutturazione, ma noi entravamo a fare le avventure non di notte. Però era un po' labirintico e a un certo punto trovammo in un ufficio, perché era la ex sede dell'Aido, c'erano i documenti dei trapianti degli organi. Delle donazioni, sì.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, era insomma. E poi invece in un altro posto, in un sottotetto, pieno di manichini,
1: Sì,
0: da vestiti, insomma,
1: d'abbigliamento,
0: di
1: sì.
0: abbigliamento, e alcune teste di manichino, che faceva molto Dario Argento, devo dire, perché era molto in auge negli anni Ottanta. Ci cagammo addosso, sì,
1: Sì,
0: è abbastanza.
1: beh, bene. C'era qualcuno che aveva fatto uno scherzo? Era
0: No,
1: così.
0: no, era perché era stato abbandonato, con dentro quelle cose lì.
1: Sì, la correlazione tra manichini d'abbigliamento e schede di trapianti di organi non l'ho capita, però forse non è da
0: No, non
1: capire.
0: erano in due posti, erano in due posti diversi del
1: Ah,
0: palazzo. Erano due attività diverse che erano state
1: ok.
0: dismesse, abbandonate una volta chiuso il palazzo.
1: Abbiamo forse dei
0: Ah,
1: raccontini.
0: vai.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Nicola.
0: Buongiorno.
2: Ciao,
1: Ciao.
2: allora.
0: No, Nicola, non si sente più niente. Cosa
2: Pronto,
0: succede?
2: mi senti?
0: Adesso sì.
2: Allora, età 14-15 anni, con un amico leggiamo sul giornale che aprono la tangenziale Brescia-Iseo che stavano costruendo e quindi abbiamo bruciato un giorno scuola prima che aprissero e ce la siamo fatti in bicicletta dicendo che figata, c'è una strada appena asfaltata, solo che c'era una galleria che noi non sapevamo come fosse e con le biciclettine da corsa nel vedere la galleria iniziamo a dirci ah sarà pieno di tossici, di cose, immagina si buchiamo su una siringa e così. Entriamo in galleria, la galleria era leggermente in salita, quindi all'inizio ci vedevi qualcosa, dopo un po' non ci si vedeva niente. E noi, terrorizzati dai racconti stupidi che ci eravamo fatti, abbiamo iniziato a correre con l'eco finché arriviamo su in cima. Allora abbiamo iniziato a vedere qualcosa, però è stato un po' di terrore puro. E altra cosa, sempre più o meno a quell'età, facevo volontariato in un dormitorio per i senza tetto e dovevamo la sera andare a prendere con il carrello passavivande la cena per gli ospiti e questo dormitorio era dentro un manicomio. I pilastroni a Brescia e dovevamo passare nei sotterranei del manicomio che erano poi per arrivare alla mensa che
0: Aia.
2: era dall'altra parte dell'ospedale psichiatrico.
0: Aiuto.
2: E ogni tanto lì le luci nel corridoio sotto c'erano dei pezzi, ma anche 40-50 metri senza luce perché si rompevano così. E anche lì era terrore puro immaginarsi di
0: Porca
2: trovarsi
0: vacca.
2: qualche maniaco.
0: Tra l'altro quello è proprio tipo anche quello uno scenario tipico di film dell'orrore, il manicomio abbandonato.
2: No, ma era abitato, difatti
0: Ah,
2: ogni
0: era
2: tanto poi
0: abitato.
2: sentivi le urla dei pazienti, le cose, quindi
1: Mamma mia.
2: era ancora più
0: Ah, ma era,
2: fastidioso.
0: scusami, eravamo negli anni 70, quindi, prima?
2: No, era negli anni 80, ma c'erano ancora degli ospiti, sai che,
0: Certo, sì,
2: ahimè,
0: vabbè, la
2: i
0: dismissione è stata
2: manicomi li hanno
0: graduale,
2: chiusi, ma
0: sì.
2: prima di chiuderli
0: Certo,
2: definitivamente.
0: graduale, cioè, sì, chiaro.
1: Bella
0: Grazie.
1: pesante.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Auro, come disse una volta Gio Bastiani, ospite mio di Disma, parlando del fatto che sì, era venuto ospite da noi, come musicista, tra l'altro, raccontava di essere entrato dentro in un palazzo, un po' da film dell'orrore e disse Pauro. E da allora diciamo molto spesso Pauro.
1: Pauro.
0: Sì, perché
1: Comunque, da
0: sì.
1: questa storia mi è venuta in mente un'altra cosa, ma era più una possibile location per un film horror che effettivamente una storia in sé. Ma a 16 anni feci in estate quelle tipo 2 o 3 settimane di viaggio studio a Brighton in Inghilterra. E E dormivamo ovviamente nelle case di, insomma, inglesi che ci ospitavano gentilmente. E io e questa mia amica, con cui eravamo compagni di classe, stavamo in questo condominio che era bellissimo, carino.

0: eccetera. Peccato che la notte, una volta torniamo a casa, perché comunque avevamo fatto, cioè uscivamo la sera, perché comunque avevamo dei compagni un po' più grandi, quindi poi ci riaccompagnavano a casa, e entriamo in questo cavolo di condominio tranquillissime, non c'è questa luce sulle scale molto fioca, verde, tipo
1: come un fuoco fatuo,
0: cioè sembrava, non lo so, proprio, cioè perché verde, cosa, perché era folle,
1: era addosso voi,
0: esatto. Ci sono riusciti. Abbiamo tempo per un ultimo,
1: sì, un tempo per una telefonata, c'è, c'è.
0: Pronto?
1: Abbassa la radio.
2: Pronto, aspetta che vedo di uccidere la radio.
1: Sì, devi fermare e spegnerla. Forza, prima va spenta la radio. Eccola qua.
2: Sì, l'ho uccisa.
1: Ok, dici, veloce che sono 2 minuti abbiamo, poi c'è la sigla.
2: 2 minuti?
1: Vai.
2: No, sono assolutamente perfetti. Per una ragazzina che viveva a Cantù, e c'era un posto a Cantù che era assolutamente desolato. Non bisognava andarci.
1: Ah, c'era il divieto per i ragazzini?
2: C'era il divieto per i ragazzini di andarci. Cioè, tutta una roba così. È una roba incredibile. La volta che siamo andati e ci siamo trovati lì proprio quatti quatti, noi ragazzini, con i ragazzini delle squadre di pallacanestro.
1: Ma perché era il palazzetto della pallacanestro di Cantù, un posto dove non bisogna andare per chi tifa Olimpia come me, ma vabbè, questa è un'altra storia.
2: Non si deve tifare Olimpia, che è una roba che fa male, sono le orecchie brutte, ecco.
1: Senti, allora, purtroppo ci dobbiamo salutare, rimaniamo un attimo con il fiato sospeso, finisci di raccontarcelo domani, perché adesso è proprio il momento di dare la linea Pop Sera, ok? Dai, ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao,
1: ciao. Rimarremo con questo cliffhanger tipico da film che poi ha un sequel, per capire come va a finire, insomma.
0: Sì, io sono qui con la bocca penzolante, sì,
1: tremante in un angolo.
0: Cosa sarà mai successo?
1: Lo scopriremo solo ascoltando Poveri ma in Ferie. Allora, ringraziamo Federico di esserci venuto a trovare e di averci portato questi dolcetti straordinari. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Vittoria Davalli,
0: Alessandro Diegoli,
1: vi danno appuntamento a domani.
0: Domani alle 17.35.
1: Yes,
0: come today, come domani, come dopodomani.
1: E poi basta, perché no, fino a venerdì.
0: Esatto.
1: Ciao.
0: Ciao.
4: Verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Popolare Network.
6: E 30 le notizie di Popolare Network. La Procura di Bologna acquisirà le linee guida del Viminale per verificare se siano state rispettate nel fermo di Abderrahim Fakir. Secondo il 118, la compressione a terra andava interrotta e serviva l'intervento di un medico. La destra si fa più cauta sull'inchiesta, ma alza i toni politici. Accertare la verità con rigore, dice Meloni, che poi attacca il sindaco di Bologna dopo gli scontri di ieri. Ha offerto un pretesto ai violenti. Chiedere verità non delegittima le divise, replica il sindaco. A macelleria messicana la più grave sospensione dello Stato di diritto. Tra il 21 e il 22 luglio 2001, la notte della Diaz, il massacro nel sonno dei manifestanti nella scuola genovese durante il G8 da parte della polizia. Stanotte, la fiaccolata. L'Iran non ha ancora visto niente. Trump minaccia nuovi attacchi ed esclude per ora incontri con Teheran. Ma il presidente statunitense è in uno stallo da cui non sa uscire. E dopo Hormuz, ora è a rischio anche lo stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Tornano i dazi. La Casa Bianca aumenta del 50% le tariffe su diversi beni importati dal Canada. Nei prossimi giorni potrebbero colpire anche altri paesi, alimentando nuove tensioni nel commercio globale. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30. Buona serata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.
5: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: 18 e 33 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è Pop Sera. La versione estiva, quindi, del palinsesto estivo dell'informazione pomeridiana e serale. A proposito di sera, vi anticipo che dalle 20 alle 20.30 oggi facciamo un microfono aperto a cui teniamo particolarmente. Perché 25 anni fa avveniva nella sera, nella serata, il massacro della scuola Diaz a Genova, al culmine di quelle giornate drammatiche, uno degli episodi più drammatici, più infami. Radio Popolare fu protagonista allora nel raccontare in diretta quanto stava avvenendo. Questa sera vi ripropongo anche qualche spezzone di quella notte interminabile. Però soprattutto abbiamo voglia di ascoltare voi, voi che magari c'eravate o che magari non c'eravate, ma che pensate che quelle giornate e quella notte in particolare abbiano rappresentato qualche cosa, una memoria politica indelebile. Il numero di telefono, naturalmente, ve lo ripeto anche stasera, però se volete cominciare a segnarvelo, è lo 0233 001 001. Non ora, naturalmente. Adesso si può cominciare a scrivere al 331-6214013, ma non a telefonare perché il microfono è aperto, poi lo facciamo alle 8. Invece adesso andiamo subito in diretta a Milano con il nostro Luca Parena. Buonasera Luca, dove ti trovi?
1: Buonasera Luigi, buonasera a tutte e tutte. Io mi trovo in corso Monforte, largo 11 settembre, davanti alla sede della città metropolitana di Milano, a poca distanza dalla prefettura, dove stasera è iniziato da pochi minuti, l'appuntamento era per le 18 per questo presidio per Abderrahim Fakir, per chiedere verità e giustizia per lui. Immagino che tu possa avere già ricordato le manifestazioni che ci sono state anche ieri.
0: No, in realtà no, lo stai facendo tu, ma va bene, abbiamo visto Bologna, naturalmente, che è la città dove è avvenuto questo omicidio e dove subito il sindaco di Bologna ha convocato una manifestazione. Sindaco di Bologna, Luca, ti interrompo un istante perché ha appena risposto via agenzia alla Presidente del Consiglio che oggi lo aveva attaccato. Lepore, dice, chiedere verità non delegittima le ha divise. Meloni ha tenuto un atteggiamento decisamente ambiguo oggi, perché ha detto sì, bisogna accertare la verità, però poi ha attaccato Lepore, che è il sindaco di Bologna, e le opposizioni ancora una volta. Vai Luca, prego.
1: No, no, beh, figurati, questa richiesta di verità e giustizia è sicuramente anche il messaggio forte che viene anche da questo presidio di stasera qui a Milano. Al momento hanno iniziato a radunarsi, ecco, le prime persone. Direi che comunque viene un po' difficile azzardare dei numeri, ma credo che 300-400 persone come minimo al momento ci siano. Questa non è una piazzetta enorme qui a Milano. Il presidio è stato convocato in modo particolare da diverse realtà, sindacati di base come Sicobas, come CUB, partiti di sinistra come Potere al Popolo, come Rifondazione Comunista. Ho visto anche delle bandiere di Amnesty qua e là, e poi ci sono diversi striscioni di spazi sociali, bandiere della Palestina che ci sono molto spesso in presidi, manifestazioni di questo tipo. Tipo gli striscioni, ecco, che sono stati appesi, quelli che mandano appunto i messaggi di questo presidio di stasera, recitano: verità e giustizia per Abderrahim Fakir, no scudo penale per agenti e sanitari, l'unica sicurezza è sicurezza sociale, quello dello scudo penale cosiddetto per gli agenti sanitari, le persone che avevano bloccato a terra e che stavano cercando, ecco, di ammanettare, di bloccare sostanzialmente Abderrahim Fakir domenica sono state appunto inserite, per quello che ci è dato sapere finora, appunto in questo nuovo registro introdotto dai decreti sicurezza del governo Meloni, altri striscioni, cartelli che abbiamo avuto modo di vedere fin qui dicevano sempre verità e giustizia per Fakir ucciso dal razzismo di Stato. Questo è anche uno dei temi forti, anche quando si verificano, e non è la prima volta purtroppo, episodi di questo tipo, persone originarie di altri paesi. Poi Rahim Fakir in realtà viveva in Italia da tantissimi anni ormai, e c'è sempre anche il discorso della profilazione razziale, di come soprattutto le forze di polizia in diversi casi gestiscono situazioni di questo tipo, come quelle dove intervengono su segnalazioni che riguardano persone che non sono italiane, diciamocelo molto chiaramente.
0: Grazie Luca, con te in chiusura di questa puntata facciamo un ritorno a Milano, facciamo un aggiornamento da questa piazza. Buon lavoro intanto.

0: Vediamo le indagini per la morte di Abdelrahim Fakir. Saluto l'avvocato Fabio Anselmo, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E mi ha raggiunto in studio Massimo Alberti, che sta seguendo
2: buonasera.
0: La notizia. Massimo, prego.
1: Buonasera.
2: Con la doverosa premessa che chiaramente c'è anche un pezzo di lettura giornalistica che poi l'avvocato Anselmo sarà libero di correggere tutte le castronerie tecniche che potrò dire in questa breve introduzione. Allora, ieri con l'avvocato Eugenio Losco abbiamo sottolineato come sia probabilmente improprio e un errore, visto appunto quello che abbiamo visto nel famigerato video ormai circolato che accade durante quel fermo, come sia stato un errore usare il registro separato dei decreti introdotto dai decreti sicurezza per avviare questa indagine, con il rischio quindi che si possa andare dritti verso una archiviazione. Vedremo. Diciamo che il comunicato sibillino di ieri della Procura di Bologna per giustificare questa scelta parlava anche di altro oltre a questo video, dunque alludendo alla possibile causa di servizio che giustificherebbe poi l'intervento duro, violento della polizia e quindi l'iscrizione nel nuovo registro. Lo capiremo. C'è anche un'interpretazione che corre secondo cui potrebbe essere stata anche una scelta per evitare polemiche e attacchi politici, visto che poi la novità di oggi è che la procura ha acquisito le linee guida del Viminale, quelle che indicano come si deve intervenire in caso di fermi di soggetti non collaborativi, si chiamano così. Le linee guida dello stesso Viminale, ora appunto acquisite dalla procura in una circolare di maggio, indicano proprio che se il soggetto non collaborativo dà segni di malessere va limitata al minimo indispensabile la posizione di decubito prono e la pressione sul torace, va allentata la presa, si deve posizionare su un fianco e chiamare i medici, che è tutto quello palesemente che non si vede accadere appunto nel famigerato video. Per dovere di cronaca diciamo che i legali di due poliziotti ovviamente dicono che è tutto in regola, nel video sappiamo che si vede la lunga compressione toracica col viso schiacciato sull'asfalto rovente di Fakir che implora di smettere perché appunto va soffocando. Oggi c'è stata anche un'altra presa di posizione, che è quella del presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, che dice che è stata del tutto sbagliata la manovra dei poliziotti col soggetto in posizione prona e appunto viso e torace schiacciati a terra. Non è mai indicata e può essere letale perché riduce la circolazione d'aria dei polmoni. L'uso dello spray urticante in faccia ha aggravato la situazione, aggiunge Balzanelli, che sottolineava come sarebbe bastato togliere la persona da quella posizione con un intervento medico di sedazione e probabilmente la vita di Fakir sarebbe stata salvata. Ma il medico, tra l'altro, anche se la polizia sapesse fosse un caso psichiatrico perché lo ha indicato nella telefonata in cui chiama al 118, non è mai arrivato. E quindi, come dire, tutto ciò che lo avrebbe salvato non lo si vede accadere, e naturalmente l'augurio è che su questo la procura decida di andare fino in fondo per non collaborare a un'impunità.
0: Avvocato.
1: Beh, sono basito dalla precisione e dalla completezza dell'esposizione.
2: Meno male, ero
0: Massimo,
2: in panico.
0: Massimo stava sudando, però invece ha fatto bene il lavoro.
1: No, mi complimento con voi, mi complimento con Massimo. Quello che posso dire è che è esattamente quello che avete detto voi. Sì, le dichiarazioni del procuratore mi hanno veramente un po' infastidito, insomma, perché quel video è molto chiaro. Poi devo dire che commentarlo è inutile perché l'ho già commentato tante volte anche con voi stessi, quindi non voglio infierire, insomma, quel video è terribile, rimarrà impresso nella memoria di tutti noi e documenta comportamenti che sono assolutamente ingiustificabili. La via d'uscita, diciamo, degli indagati è quella di attribuire la causa di morte a fattori estranei. Questo è dato dalla mia esperienza personale e professionale. E diciamo, normalmente, che ci sia o che non ci sia, diciamo, il suggerimento del ministro Salvini è fantastico, perché in effetti per Guido, per Riccardo Magherini, la prima causa di morte venne attribuita alla cocaina. Ci vollero mesi e mesi e l'aiuto del professor Fineschi, che ci aiuterà anche per Fakir, per finalmente ottenere il riconoscimento che c'era un concorso causale anche in quel tipo di comportamenti. Se voi guardate il video di come muore Riccardo Magherini e di come muore, di quel che dice, è veramente agghiacciante per quanto sia del tutto sovrapponibile a quello che succede a Fakir.
2: Ecco, avvocato Anselmo, se posso permettermi, lei però mi sembra già molto avanti su questo, nel senso, questo tipo di accertamento è un accertamento che evidentemente dovrebbe avvenire nel momento in cui si arriva a un'indagine vera e propria, quindi con degli indagati, ma allo stato attuale, come dicevamo, non siamo ancora a quel punto lì, e ammesso che effettivamente nel video che non abbiamo visto dico una stupidaggine, Fakir tiri uno schiaffo ai poliziotti che giustificano l'intervento di forza, c'è però poi appunto l'indagine su tutta la seconda parte. È su questo che voi temete che si possa andare all'archiviazione?
1: Ma è molto facile, cioè nel senso che, come vi stavo dicendo, 45 bis o 44 o modello 21, meglio ancora 45 bis, io ripeto, non voglio attribuire niente a nessuno, ma per Aldrovandi era morto di droga anche lui, e invece di droga non ne aveva, cioè ne aveva pochissimo, poi in realtà poi non ne aveva, poi invece è morto di tutt'altro. L'abbiamo saputo, l'abbiamo accertato faticosamente durante il processo. Diciamo che questo tipo, diciamo, di via di fuga è quella più comune nelle morti di questo tipo. Una è questa, è il delirium excite syndrome, che è stata inventata dalla medicina legale americana difensiva, ma che pochi sanno, e viene riconosciuta, e l'ho vista riconoscere in diversi casi drammatici di questi tempi, che non è nemmeno, diciamo, non è nemmeno una patologia riconosciuta dalla Società Mondiale della Medicina. Cioè non viene nemmeno considerata come patologia, non è catalogata. Cioè sono tutte vie di fuga medico-legali per sottrarre la causa di morte, cioè la morte, alla, diciamo, come causa del comportamento contenitivo degli agenti. Sono avanti perché le ho vissute. Quando io ho detto spero di non vivere un film già, diciamo, già visto tante volte, spero che non accada.
2: Ma quindi la procura in questa sede dovrà comunque attendere l'autopsia anche con l'iscrizione nel registro separato?
1: Sì, dovrà attendere gli esiti dell'autopsia. E noi credo che avremo l'aiuto del professor Vittorio Fineschi, insomma.
2: Ma a questo punto, quindi, cosa cambia con l'iscrizione o meno in questo registro separato, viste le caratteristiche del caso?
1: Io le dico che c'è stata difficoltà anche a, diciamo, depositare le nomine, e mi risulta che anche il collega che è amico, Gabriele Bordoni, abbia avuto difficoltà a depositare anche lui stesso col nuovo sistema la nomina difensore.
2: Lui è il difensore degli avvocati, dei poliziotti.
1: Degli agenti, che sia stato costretto a mandare una PEC perché non sapeva come depositare gli atti. Cioè, se non si stesse parlando di una tragedia, sarebbe veramente tragicomico, ecco, una situazione. Questo registro 45 bis, questo scudo è tragicomico, dal punto di vista giuridico è veramente tragicomico per tutti, sia per gli indagati che per pseudotali, e sia anche per le persone, soprattutto per le persone offese.
2: Senta, lei ha fatto anche un'altra ipotesi sul fatto che Fakir potrebbe non essere morto nel momento della compressione, ma in un momento successivo.
1: Sì, mi sono limitato ad ascoltare molto attentamente i dialoghi della parte finale del video, e effettivamente quelle parole che ho riportato, a mio avviso, si sentono, soprattutto quelle che attengono alla respirazione. Però il problema è questo: stavano dicendo il vero o se la stavano raccontando? Ve la dico in maniera molto chiara. In entrambe le situazioni, in entrambe le ipotesi, la situazione sarebbe grave. grave se stavano dicendo il vero, perché c'è una missione di soccorso, una persona che è agonizzante sull'asfalto, continua a rimanere prona, continua a rimanere legata mani e piedi in quelle condizioni, abbandonata da tutti, lasciata lì. Cioè, veramente, non so, deve far riflettere, ecco, quantomeno dal punto di vista disciplinare dovrebbe far riflettere qualcuno.
2: Senta, questo, ma procederete anche sull'aspetto dei sanitari, perché come dicevamo prima è abbastanza grave il fatto che in un conclamato caso di intervento per ragioni psichiatriche non ci fosse un medico.
1: Beh, noi abbiamo fatto un esposto generico. Un esposto generico, cioè un esposto che stiamo depositando proprio in questo momento, quindi avete la notizia in anteprima, alla procura su questi fatti, non contro i sanitari, ma sulle responsabilità di tutti, diciamo così, che sono stati interessati a questo intervento, agenti e sanitari. Dopodiché stiamo a vedere.
2: Grazie avvocato Anselmo, grazie.
1: Niente, grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie avvocato, grazie Massimo, ci sentiamo nel giornale radio con te.

0: Meloni ha detto bisogna fare luce, però insomma le opposizioni non devono attaccare la polizia. Se l'è presa con il sindaco di Bologna Lepore, che ieri ha organizzato quella manifestazione che per fortuna insomma è arrivata subito, e Lepore le ha risposto poco fa dicendo che chiedere verità non significa attaccare le forze di polizia. Saremo, come dire, un po' all'ABC, no? Istituzionale, però sappiamo la destra come speculi. E adesso con noi c'è Lorenzo Pacini. Buonasera Pacini.
1: Buonasera.
0: Che è stato tirato in ballo da Meloni in qualità di assessore del Partito Democratico, perché lei fa l'assessore nel municipio 1 di Milano, perché ha chiesto i fucili contro, ha evocato i fucili contro gli avversari politici. Cosa ha combinato Pacini? Cioè è grave evocare i fucili contro gli avversari politici?
1: Sarebbe molto grave se solamente fosse vero. Meloni e Vannacci e altri esponenti di destra stanno usando in queste ore contro di me queste dichiarazioni false, per le quali io ho già provveduto a fare querela nei confronti del quotidiano Libero, che per primo ha diffuso questi virgolettati che io semplicemente non ho mai detto, anzi ho detto proprio il contrario. E parto dalla premessa che intanto i fascisti non sono avversari politici, cioè i fascisti sono nemici della patria, traditori del popolo italiano, fiancheggiatori degli occupanti nazisti, e quindi i fascisti sono una cosa, gli avversari politici sono un'altra. Detto ciò, quello che io ho detto è che nell'eventualità di una dittatura, del ritorno del fascismo nel suo, diciamo, nella sua effettività, quello che è successo in Italia negli anni della Resistenza è una lezione di storia democratica, popolare, per cui poi la democrazia si difende anche con la lotta di liberazione, che è esattamente quello che è successo in questo paese 80 anni fa. Se poi questa cosa dà fastidio a chi evidentemente 80 anni fa sarebbe stato da quella parte, io ci posso fare veramente poco.
0: Senta, però naturalmente siamo di fronte a una situazione che è sicuramente grave, ma quanto è seria, Pacini, questa situazione col video di Vannacci, con l'intelligenza artificiale dove lui si ritrae come l'imperatore romano e tutte queste cose?
1: Io francamente...
0: Cioè lei ha paura veramente del ritorno del fascismo?
1: No, io non ho paura in questo momento del ritorno del fascismo in Italia, però... Non è avere paura o non avere paura, è sapere che la democrazia la si difende al voto, certamente, finché siamo in uno Stato democratico, ma è dovere di tutti i cittadini italiani, esattamente come hanno fatto i nostri nonni e i nostri bisnonni, difendere la democrazia anche di fronte agli attacchi sovversivi. E gli attacchi sovversivi in questo paese sono arrivati sempre da destra. E 80 anni fa chi ha sovvertito la democrazia sono stati i fascisti. Questa è una lezione che non vuol dire avere paura o come dire, rifugiarci nell'antifascismo da salotto e accusare chiunque di fascismo, perché questo è anche secondo me controproducente, perché si grida al lupo e poi quando il lupo arriva è troppo tardi e nessuno ti crede. È semplicemente un ricordarci e ricordare anche a chi si auspicherebbe il ritorno del fascismo in Italia, e ci sono persone che si auspicano questa cosa qua e ci sono politici che si auspicano questa cosa qua e lo dicono anche ormai tranquillamente, che la storia ci insegna esattamente come è andata a finire, e penso che questo sia fondamentale proprio per difendere la democrazia e lo Stato di diritto.
0: Grazie Pacini per essere stato con noi. Lorenzo Pacini, buona serata.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Adesso invece vi propongo l'intervista con Marco Grimaldi fatta poco fa. Ritorniamo a Bologna, ritorniamo alla questione dello scudo penale e alle regole di ingaggio del Viminale, perché sembra che questo sia un tema di cui insomma il dibattito politico, quello da destra, lo lascio un po' da parte. Ci racconta Marco Grimaldi anche come cosa è successo oggi in Parlamento.
2: Le persone in stato di crisi psichiatrica non si fermano così, e ricordo che parliamo sempre intanto di persone disarmate. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Viminale, ha diffuso alle questure delle linee guida che noi abbiamo acquisito, delle linee guida per la gestione delle persone non collaborative, per contenerle e renderle, dice la nota, inoffensive. Quelle linee guida non contemplano che si possa in due punti diversi schiacciare a lungo il corpo di un uomo ammanettato e ferito. Dicono che devono essere limitate al minimo indispensabile la posizione di decubito prono e la pressione sul terrace. Ti sto proprio leggendo i punti specifici, perché ovviamente rischiano di provocare danni sia respiratori che cardiaci. Dicono che in ogni caso, anche qui ti cito, se il soggetto mostra segni di malessere, la presa sul fermato deve essere allentata immediatamente. Mi pare che, diciamo, per una volta posso dire che lo Stato aveva previsto qualcosa, anche perché la CEDU, come sai, aveva più volte detto all'Italia attenzione, no? Perché c'erano stati anche dei casi precedenti. Ecco, io credo insomma che sia chiaro anche lì in quelle linee guida che si dice che deve essere richiesto l'intervento del personale sanitario in caso appunto di situazioni pericolose dal punto di vista sanitario. E di sicuro, questo te lo posso dire, non si parla di spray al peperoncino e non si parla in qualche modo di stare fermi davanti a una richiesta di aiuto così chiara. Ecco, io lo dico così, speriamo che tutto questo si possa chiarire e pensiamo che sarebbe un bene anche per gli agenti e per i sanitari coinvolti e per tutte le forze dell'ordine, perché non crediate che fatti come questi non lascino ferite irreparabili, ho detto in aula, perché io credo che la prima cosa che non percepiamo, e te lo dico a 25 anni da Genova, è che le ferite, se lo Stato non le rimargina, se non le rimargina diciamo con autorevolezza, credibilità, è difficile, no? Tornare indietro o migliorare diciamo la percezione. Aggiungo una cosa, che quella persona era anche razzializzata e quindi c'era anche un'altra paura, fammi dire, quasi legittima, sospettosa dello Stato, perché spesso lo stato di fermo vuol dire magari un allontanamento, vuol dire la perdita di diritti. E guardate che mai come in questi tempi i diritti civili sono anche diritti sociali. Lo dico dopo essere stato a Prato, no? Dopo aver visto degli operai che prima hanno perso il posto di lavoro, poi sono stati picchiati dai caporali e poi sono stati picchiati pure dallo Stato, che hanno dichiarato illegittimo il loro picchetto. Ecco, questa vicenda ci parla di altro, ci parla anche del fatto che in uno Stato in cui esistono degli schiavi siamo tutti un po' più sudditi, e questa cosa è parte di un problema più grande della lotta fra gli ultimi e i penultimi.
0: Eppure in tutto questo Meloni ha attaccato il sindaco di Bologna. Com'è stato il dibattito in aula?
2: Ma è stato un dibattito surreale, in cui la destra ha iniziato a parlare di questo tema senza usare nemmeno le parole di, come si può dire, ma non dico neanche di solidarietà, ma anche solo dire che è morta una persona. È come se si fossero dimenticati di Abderrahim Fakir, fammelo dire, Abderrahim Fakir, cioè è un uomo, un essere umano come me e come ho provato a dire sfidandoli, come loro, come voi. Ecco, era una persona amata che è stata portata via i suoi cari, come ci ha raccontato la nipote, ma fammi dire che non è questo il punto, cioè non è nella biografia ex post di questa persona se era un criminale o no, se aveva proceduti o no, se era amato o no. Nessuno deve morire nelle mani dello Stato. Ecco, questa è stata surreale, dare a noi, come abbiamo sentito dire da Bignami, dei vigliacchi perché avremo armato la popolazione di Bologna e non ce ne siamo completamente disinteressati degli esiti. La verità è che Bologna ha provato a raccogliere diciamo tutte le istituzioni democratiche e i cittadini per dire che questo è stato, ma che lo Stato non è questa cosa qua, no? Sappiamo chi è stato, ma è lo Stato che deve chiarire, ed è per questo che è giusto indagare, e per questo credo, lo dico così, anche iscrivere le persone nel registro degli indagati non è nulla di più garantista che dire che vogliamo fare chiarezza. Ma perché qualcuno dovrebbe essere scudato? Ma perché qualcuno dovrebbe offendersi se finisce nel registro degli indagati dopo aver comunque assistito o addirittura portato alla morte? Io non dico neanche assassinato. Mi fermo un minuto prima, ci saranno le autopsie, ci saranno, diciamo, delle indagini. Ma ti pongo una domanda: ma se non ci fosse stato quel video, e nel frattempo c'è la nuova, diciamo, scudo penale in versione, no? Iscrizione a un registro parallelo, ecco, ma se uno non avesse ripreso quel video, che cosa sapremmo di tutta questa vicenda? Io credo meno. E quindi, quando diciamo che vogliamo i codici identificativi, le body cam, ma vogliamo soprattutto che nessuno abbia uno scudo penale, è perché, ripeto, non si può morire quando si è nelle mani dello Stato, perché quelle persone vanno protette e tutti dovrebbero avere gli stessi diritti.
0: Era Marco Grimaldi, deputato di AVS. Ci fermiamo pochi secondi, poi torniamo ancora sui fatti di Bologna con Luca Bottura.
3: Noa torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
0: Rientriamo dopo la pubblicità. Lasciatemi ricordare che alle 20 facciamo il microfono aperto questa sera. 25 anni fa l'infamia della scuola Diaz, il massacro di polizia delle persone che stavano al Media Center a Genova, appunto alla scuola Diaz. La memoria di voi che c'eravate, ma anche la memoria storica e politica di chi magari non c'era lì, non ha vissuto quella stagione. Ora torniamo ai fatti di Bologna con Luca Bottura. Buonasera Luca.
5: Ciao Luigi, buonasera.
0: Allora, la cosa positiva è che la città ha reagito immediatamente.
5: Due volte.
0: Nel senso della manifestazione di Piazza del Nettuno e poi di quello che è successo davanti alla prefettura.
5: Sì, in realtà poi c'era già stata una manifestazione nelle ore immediatamente successive proprio al Pilastro, che insomma qualcuno chiama Rione, ma per noi a Bologna è un quartiere, e anche quella manifestazione, che era una manifestazione più ruvida insomma rispetto a quella di Piazza Maggiore, era una manifestazione in realtà composta, anche se più politicizzata, e anche quella manifestazione a un certo punto, terminati diciamo gli interventi dei presenti, si è avvicinata alla caserma dei carabinieri del Pilastro, solo che in quel caso i carabinieri sono rimasti dove erano, sono partiti quattro urli ed è finita lì. Quindi mi sento di dire che in quel caso l'ordine pubblico è stato gestito come andava gestito. Mentre ieri, dopo la manifestazione di Piazza di Bologna, che come ho già detto, insomma, a me ha ricordato quella reazione di popolo che avevamo quando i fascisti ci mettevano le bombe sotto casa, c'è stato un appendice, che sicuramente è un appendice appunto più politicizzata, più estrema, però siccome anche lì ero sul posto e me la sono guardata da vicino, i candelotti sono partiti prima che ci fosse il contatto, e dopodiché la situazione è degenerata, ovviamente non ha nessuna scusante, ma diciamo che in quel caso l'ordine pubblico è stato gestito molto, ma molto, ma molto peggio. E tra l'altro è vero, è la questura, ma le vecchie regole degli anni 70 insegnavano che se c'è un poliziotto coinvolto l'ordine pubblico lo fanno i carabinieri o una qualunque altra forza di polizia. Non si è voluto farlo. Bignami era in piazza già nel pomeriggio a girare video in cui pregustava quello che sarebbe accaduto, e diciamo che ci hanno preso per la manina e ci hanno portato fin lì, ed è un peccato perché appunto Bologna aveva reagito da Bologna, ecco, con anche qualche innesto di linfa nuova, per fortuna, di una comunità che ha saputo reagire e ha saputo anche innovarsi.
0: Con linfa nuova intendi le persone con background migrante, di origine straniera?
5: Sì, assolutamente. Diciamo che Io ho rivisto appunto nella nipote di Fakir, negli interventi anche di altri migranti, davvero le stesse facce, gli stessi toni, la stessa consapevolezza. Quello della nipote di Fakir era chiaramente un discorso in qualche modo concordato, no? E quindi c'era una volontà di maneggiare quella materia incandescente con una consapevolezza civica, oserei dire politica. E aggiungo che politicamente comunque cadere, chiamiamole, nelle provocazioni e continuare a dare linfa alla narrazione per cui era sbagliato indire la manifestazione, e quindi la narrazione appunto dei bignami, delle Meloni che se la prendono contro il sindaco, è un classico autogol, diciamo, che a sinistra conosciamo bene. Tra l'altro surreale, perché gli stessi, che non gli stessi, ma insomma, diciamo politicamente, ecco, il brodo di cultura politico di persone che magari poi hanno partecipato agli scontri era quello di chi negli striscioni ce l'aveva con Lepore, lo paragonava a Piante Dosi. Quindi quei sassi, quelle bottiglie erano contro Lepore. Accusare lui di aver fatto il suo dovere, cioè da sindaco di rappresentare una comunità, al netto dei mille errori che può commettere Lepore come sindaco, non solo è una carognata, ma è anche politicamente fattualmente sbagliato.
0: Assolutamente sì. Poi Lepore poco fa, l'abbiamo riportato le sue parole, ha risposto a Meloni. È interessante, Luca, quello che stai dicendo. Poco fa, prima di te, avevamo Lorenzo Pacini qui da Milano, che assieme ai manifestanti di Bologna è stato preso di mira oggi da Meloni, la quale nel dissociarsi dal video di Vannacci però non ce l'ha fatta, no? A non attaccare la sinistra, chi ha ricordato che cosa fu la resistenza e chi è andato in piazza a Bologna.
5: Ma sì, diciamo che secondo me c'è un filo contiguo che secondo me dovremmo tentare di trasformare in un'opportunità. Ne parlavo ieri sera con amici, insomma, che hanno una sensibilità comune. I cittadini che ci rifiutiamo di considerare come tali, appunto i migranti, magari il 25 aprile non sanno cosa sia, il 1° maggio non sanno cosa sia, i loro diritti non gli vengono spiegati, tendiamo a considerarli anche a sinistra spesso come una specie di inciampo. Ma per esempio ieri sera sono scesi in piazza a salvaguardia dei diritti civili di tutti noi, perché questa bella favola per cui è normale morire nelle mani della polizia se sei migrante, perché questo ci stanno raccontando Meloni e gli altri, prima o poi tocca tutti i provvedimenti che questo governo sta mettendo in piazza, per esempio i fermi preventivi prima delle manifestazioni, mille altre, diciamo, sbavature neofasciste che cambiano il codice penale, sono tutte cose che ci sembrano lontanissime finché non ci riguardano. Tra l'altro, immagino l'avrete detto, il problema non è soltanto un problema, chiamiamolo, razziale o appunto di razzismo, ma è un problema di incapacità, anche in questo caso, delle forze dell'ordine di gestire le emergenze. Cioè ogni anno muoiono di TSO persone in Italia, non è importante che siano migranti, perché i poliziotti o gli agenti di pubblica sicurezza intervengono in modo quantomeno maldestro. Basta ricordarsi Federico Aldrovandi, Uva Magherini, tanti altri. Allora è chiaro che se poi però tu dici a questi agenti: tranquilli, vi copriamo in qualunque situazione, tranquilli, c'è lo scudo penale, e queste sono le parole di Meloni, sono gli atti di questo governo, magari uno agisce un po' più a cuor leggero. Tutti abbiamo visto quel video. La cosa che mi colpisce da cittadino, non importa la collocazione politica, è l'indifferenza di 5-6 persone mentre uno gli muore davanti chiedendo aiuto. Lo girano alla fine e non succede assolutamente niente. Tra l'altro io vorrei che qualcuno mi spiegasse, spero che qualcuno me lo racconterà, chi era quel signore in borghese che contribuisce a tenere fermo Fakir, perché quella persona lì, insomma, sarebbe importante capire che ruolo rivestiva. E concludo, scusa l'inutile pippone, a me fanno impazzire questi, ormai sono vecchio, non dovrei arrabbiarmi più, ma questi tizi che sono andati a scavare nel passato di Fakir, per non fare nomi, Tommaso Cerno e tutta questa destra, diciamo, di stampa e regime, come se fosse normale la pena di morte sul posto per uno che ha precedenti penali. Questa questa è una deriva che va in qualche modo combattuta. Sarebbe meglio che la combattessimo insieme, senza che nessuno dell'estrema sinistra si intestasse il disagio di una parte importante del paese. E se qualcuno della sinistra, e mi fermo, invece diciamo democratica tra virgolette, cominciasse a farci un salto al pilastro, perché lì si capiscono molte cose.
0: Anche perché se dovessimo usare il criterio della pena di morte per chi ha precedenti penali, pure a destra, insomma, non è che se la vedrebbero benissimo.
5: Ci sarebbero molti spazi vuoti nei banchi di Fratelli d'Italia.
0: Grazie Luca Bottura.
5: Grazie a te. Buona serata.
0: Ciao.
6: Fatece largo che passa domani.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice

0: Daniele Silvestri a bocca chiusa dalla colonna sonora di C'è ancora domani. Saluto adesso Sandro Zampa del Partito Democratico, buonasera.
1: Buonasera, esco dall'aula.
0: È alla Camera dei Deputati?
1: No, sono al Senato.
0: Al Senato, è vero, mi perdoni il lapsus. Sì. Ma oggi avevo molti deputati per questo, poi mi sono fissato con Montecitorio.
1: Eccomi qui.
0: Senta Zampa, lei insomma, è intervenuta su Meloni, no? E su questa modalità che ha definito di seminare odio. È preoccupata, è preoccupata di questo clima politico?
1: Molto, molto, molto, molto. È stato un crescendo e io penso che questo è, diciamo, l'anticamera della campagna elettorale e che tra l'altro è un punto dirimente della democrazia, rispettare l'avversario politico e combattere per vincere o per, ovviamente, come è lecito che ogni forza politica faccia, non autorizza però a seminare di odio, di mancanza di rispetto, anzi disprezzo, e anche false notizie. Pochi tre giorni fa, quattro giorni fa, sempre a Bologna, abbiamo dovuto ascoltare l'espressione di un duplice odio nei confronti dell'amministrazione comunale e anche dei migranti, che sono ormai tanto irresponsabili di qualunque cosa, sempre Bignami che ha propalato la notizia, ha diffuso la notizia che l'amministrazione comunale regala l'autobus agli immigrati e aumenta le tariffe per i cittadini bolognesi.
0: Cosa falsa.
1: È evidente, è cosa assolutamente falsa, ma in questi due giorni nessuno di loro si è minimamente occupato della tragedia oggettiva della morte di un uomo che è avvenuta perché era agitato, ma non era pericoloso ed è morto in un modo che credo che nessuno di noi, basta guardare il video per giudicare, insomma. Cioè, allora, invece che esprimere solidarietà massima alla famiglia, chiedere tutti quanti insieme che sia fatta la luce su come sono andate le cose, siano stabilite le responsabilità, cosa oltre la quale la politica dovrebbe fermarsi, se tu cominci a dividerti, la tifoseria che sta con i poliziotti, che sta contro i poliziotti, sempre Bignami oggi alla Camera ha detto, rivolgendosi alla opposizione, siete dei vigliacchi, e se la Meloni pensa di correre dietro a questa roba, vuole dire che noi siamo in una condizione molto molto grave, e molto a rischio la democrazia, perché non rispettare i pilastri della democrazia, siccome a Bologna loro le elezioni le hanno sempre perse, a parte che ti verrebbe voglia di dire continuate così e poi vedete come va la prossima volta che vi presentate, pensano di vincere. La commissione Covid è un altro degli esempi della menzogna, no? Cioè,
0: certo.
1: Ma possiamo noi immaginare che buttando fango, insulti e false notizie e vedere la Presidente del Consiglio che va dietro questa roba?
0: È una modalità molto trampiana. Se
1: ma
0: pensiamo,
1: guardi, è anche molto pericolosa.
0: Se
1: però
0: pensiamo che oggi,
1: che cosa ha fatto Trump in America.
0: Una delle notizie di oggi sono i tagli dei fondi agli istituti di ricerca e assistenza che si occupano di HIV negli Stati Uniti. Insomma, queste cose fanno un po' il paio. C'è una continuità, Zampa, anche in relazione con gli Stati Uniti, ma anche con esperienze europee. Pensiamo a AfD in Germania, ce lo spiegavano gli esperti ieri con quel video di Vannacci, no? Con quel video fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Beh, io personalmente ho cercato di convincere il professor Prodi a denunciare questa cosa. Spero che lo faccia, perché io penso che ci sia un confine, quello che si dice, una linea rossa oltre la quale non bisogna andare. Ora Vannacci poi ha diffuso la dichiarazione, prima prendendo in giro chi si è giustamente indignato di fronte a quella roba, e poi ha detto non l'ho fatto io, ma lui l'ha condiviso sui suoi profili social, che anche questo è un mondo orripilante a cui bisognerebbe mettere un freno.
0: E anche questa è una modalità trumpiana, ricordiamo. Beh, il video di Gaza Beach andò esattamente nella stessa
1: ma
0: maniera.
1: Ma possiamo vedere della roba di questo genere e non reagire, secondo me.
0: Senta Zampa, le faccio una domanda politica che riguarda il suo partito, la sua coalizione. Sì. Non è che c'è un po' tanto silenzio da parte dei vostri leader politici su queste vicende?
1: Non lo so, perché io penso che non bisogna avere paura di difendere la democrazia e i valori che hanno ispirato la democrazia, le carte, i trattati internazionali, che sono quelli che ci hanno salvato fino ad oggi, e penso che non bisogna lasciarsi spaventare dai sondaggi che ti dicono che il profilo di Roggero ha il più alto numero di follower. Ma cosa me ne frega a me se ha il più alto numero di follower? Cioè, bisognerà che noi, a parte che l'80% di questi dati, numeri, sono solo confusivi, perché poi io non credo che gli italiani abbiano voglia di vedere la propria vita ridotta a un far west, perché il passaggio successivo, che siamo al far west, e io penso che noi abbiamo avuto, certamente la mia generazione, io non sono né giovanissima né giovane, ma la mia generazione e tante altre dopo di me ha avuto la garanzia di una vita tutto sommato con qualche opportunità abbastanza tranquilla, e certamente si è sempre guardato la coesione sociale come un grande valore. Trasformare tutto questo in una guerra permanente io non penso che aiuti. Guardi, chi è ieri sera ha compiuto gli atti violenti davanti alla questura e contro la polizia è molto colpevole, ma è colpevole anche chi alimenta tutti i giorni un clima di odio, perché la violenza si radica sull'odio.
0: Sandra Zampa, grazie, la lascio tornare al lavoro in aula al Senato, una buona
1: serata.
0: Grazie,
1: buonasera.

E a proposito di clima d'odio, di clima difficile, pesante, è una puntata così, ascoltatrici e ascoltatori, mi dispiace ma questi sono i fatti che accadono. E a proposito di clima d'odio, di clima difficile, pesante, è una puntata così, ascoltatrici e ascoltatori, mi dispiace ma questi sono i fatti che accadono.

0: Cosa rimane nella memoria di quella notte alla Diaz da parte di chi c'era, perché magari era lì fisicamente o comunque faceva politica all'epoca, o magari anche di chi invece più giovane non c'era, però ha una memoria politica. A partire dalle 20 qui a Radio Popolare, Popolare Network, adesso invece saluto Rocco Gustavo Maruotti, che è il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Beh, insomma, sono un po' saltato sulla sedia quando ho letto il vostro comunicato oggi in agenzia, perché avete parlato, quantomeno questo è il titolo dell'ANSA, di minacce e clima di odio contro i magistrati del caso Roggero. In che senso minacce?
1: Ma ci sono state segnalate soprattutto da colleghi del Piemonte, dove questa vicenda si è sviluppata sia come fatto concreto che a livello giudiziario, attacchi, offese e anche minacce sui social network nei confronti dei giudici di primo e secondo grado che si sono occupati della vicenda del gioielliere di Rinzane Cavour. Quel comunicato serve soltanto intanto a esprimere solidarietà a questi colleghi e a ristabilire un po' di verità e chiarezza. I giudici hanno applicato la legge, una legge voluta dal Parlamento, peraltro da quella parte politica che esprime l'attuale maggioranza di governo, e hanno ritenuto che non ci fossero gli estremi per applicare una causa di giustificazione che avrebbe escluso qualsiasi tipo di punibilità, cioè quella della legittima difesa, ma hanno considerato il contesto e hanno applicato una sanzione particolarmente contenuta per un fatto molto grave, due omicidi volontari e un terzo tentato omicidio. E questo non giustifica, ovviamente, non lo giustificherebbe in ogni caso, una gogna mediatica e anche appunto offese, in alcuni casi minacce nei confronti di chi, facendo il suo lavoro, ha applicato la legge ed evidentemente lo ha fatto nel rispetto delle norme sostanziali e processuali, visto che anche i giudici di appello e quelli della Cassazione hanno confermato sostanzialmente il percorso argomentativo del giudice di primo grado. Peraltro, e aggiungo soltanto che sia la Corte d'Assise che la Corte d'Assise di Appello erano composte in larga maggioranza da giudici popolari, cioè da cittadini comuni, che come quelli che oggi commentano, però senza conoscere le carte del processo, invece hanno potuto assistere a tutta l'istruttoria dibattimentale nella quale l'imputato e la sua difesa hanno potuto esplicare tutte le loro garanzie difensive. E quindi noi dobbiamo fidarci di questi cittadini che conoscono le carte e che hanno applicato la legge.
0: Senta, dottor Maruotti, chi alimenta questo clima d'odio nei vostri confronti oggi in Italia?
1: Ma il riferimento al comunicato era semplicemente a questi attacchi sui social di persone che a volte si nascondono anche dietro nickname, quindi lo fanno in modo neanche poi così coraggioso, diciamo, non lo fanno certo a viso scoperto, non lo fanno con la dignità di chi formula una critica argomentata. Poi c'è un dibattito nella politica che però noi osserviamo, seguiamo da osservatori, ma quella è politica, quella è discussione che poi produce anche leggi che producono i loro effetti, che noi applichiamo senza discutere chiaramente, ma interpretandole per renderle legge concreta, perché ogni fatto è un fatto a sé e quel fatto merita di essere valutato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, cioè anche con riferimento al contesto in cui si è verificato, come un fatto specifico. Quindi la legge va applicata al caso concreto e questo avviene attraverso un processo che si chiama l'interpretazione della legge. Però il dibattito politico è un dibattito nel quale noi non entriamo, anche perché siamo in una fase appunto di discussione. Ho letto alcune proposte di integrare con un ulteriore comma l'articolo 52 del codice penale, quello sulla legittima difesa.
0: La proposta di legge della Lega che estenderebbe, insomma, l'uso delle armi.
1: Sì, poi chiaramente quando saremo di fronte a un testo compiuto, un testo che avrà raggiunto un livello di maturazione nel dibattito, potremmo magari

0: anche noi confrontarci con quella proposta, ovviamente semplicemente come sempre in un'ottica di costruttiva, di confronto, di dialogo, di discussione, leggi le fa il Parlamento, i giudici le applicano soltanto.
1: Certo, grazie Rocco. Gustavo Moruoti, segretario della ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, una buona serata.
0: Grazie, buonasera a voi.
1: E adesso vi leggo invece l'agenzia che è appena arrivata che riporta le parole di Conte, perché io chiedevo a Sandra Zampa, ma non c'è un po' tanto silenzio da parte dei leader del centro-sinistra? Beh, forse ci ha sentito, no, scherzo, naturalmente è un caso, però ha parlato invece il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nel caso Roggero non parliamo assolutamente di legittima difesa, quindi Roggero è il gioielliere, parliamo di una rappresaglia, una vendetta al di fuori di qualsiasi contesto di legittima difesa e parliamo del caso Fakir, invece, quindi cittadino egiziano morto mentre era in arresto da parte della polizia a Bologna. C'è un fatto, la morte è accertata nel momento in cui era sotto il controllo delle forze dell'ordine, il personale sanitario attorno. Aspettiamo gli accertamenti della magistratura, dice Giuseppe Conte. Ripeto, bisogna andare fino in fondo. E chi sta manifestando per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir lo sta facendo in questo momento a Milano. Luca, abbiamo un minuto per un aggiornamento. Luca Parena.
2: Giusto un aggiornamento, sì Luigi, il presidio è diventato un corteo, almeno un migliaio di persone in strada, in manifestazione, in corteo questa sera per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, corteo che si sta dirigendo lungo la circonvallazione interna di Milano verso Porta Venezia, direi, e quindi lo seguiremo. Insomma, sono gli slogan che vengono scanditi, sono un po' quelli che dicevamo nel collegamento che abbiamo fatto in apertura di trasmissione, soprattutto verità e giustizia per questa morte, no, allo scudo penale per gli agenti di polizia che domenica hanno bloccato e in qualche misura comunque provocato la morte di quest'uomo a Bologna.
1: Grazie Luca Parena, ti sentiamo a Metro Regione, sono le 19:29. Adesso, quindi tra poco la linea alla pubblicità, poi al giornale di Popolare Network, noi ritorniamo alle 20 con Pop Sera, questa sera il microfono aperto a 25 anni dalla scuola Diaz, a 25 anni da uno dei momenti più drammatici e violenti, l'assalto da parte della polizia, proprio se è una coincidenza, a chi stava dentro la scuola Diaz dove c'era il Media Center del Genoa Social Forum. Un microfono aperto naturalmente per chi c'era e ha vissuto quelle giornate, ma anche per chi è arrivato dopo. Adesso pubblicità e poi il giornale di Popolare Network.
3: State ascoltando Radio Popolare.
4: Popolare Network.

La Procura di Bologna acquisirà le linee guida del Viminale per verificare se siano state rispettate nel fermo di Abderrahim Fakir. Secondo il 118, la compressione a terra andava interrotta e serviva l'intervento di un medico. La destra si fa più cauta sull'inchiesta, ma alza i toni politici. Accertare la verità con rigore, dice Meloni, che poi attacca il sindaco di Bologna dopo gli scontri di ieri. Ha offerto un pretesto ai violenti. Chiedere verità non delegittima le divise, è la replica del sindaco. Macelleria messicana, la più grave sospensione dello Stato di diritto. Tra il 21 e il 22 luglio 2001, la notte della Diaz, il massacro nel sonno dei manifestanti nella scuola genovese durante il G8 da parte della polizia. Stanotte, la fiaccolata. L'Iran non ha ancora visto niente. Trump minaccia nuovi attacchi ed esclude per ora incontri con Teheran. Ma il presidente statunitense è in uno stallo da cui non sa uscire. E dopo Hormuz è a rischio anche lo stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Tornano i dazi. La Casa Bianca aumenta del 50% le tariffe su diversi beni importati dal Canada. Nei prossimi giorni potrebbero colpire anche altri paesi, alimentando nuove tensioni nel commercio globale.

0: 19:32 minuti. Buonasera, le notizie di Popolare Network. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Oggi ha parlato ancora la nipote Yosra Fakir al Senato. Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità ed è giusto chiedersi il perché. L'indagine della procura intanto prosegue nonostante l'iscrizione nel nuovo registro separato. Una svolta potrebbe arrivare dall'acquisizione delle linee guida del Viminale per il contenimento dei cosiddetti soggetti non collaborativi, che dalle immagini sembrano proprio non essere state rispettate. Massimo Alberti.
1: Il comunicato sibillino della Procura di Bologna parla di altro, oltre all'ormai famigerato video, alludendo alla possibile causa di servizio che giustificherebbe la violenza della polizia, quindi l'iscrizione nel nuovo registro istituito dei decreti sicurezza. Ma il problema è che non si può eludere senza indagini approfondite è proprio ciò che succede poi e si vede nel video. La lunga compressione toracica col viso schiacciato sull'asfalto rovente di Fakir, che implora di smettere perché sta soffocando, sotto lo sguardo inerme dei volontari del 118. I legali dei due poliziotti ovviamente dicono che tutto in regola, ma le linee guida dello stesso Viminale, ora acquisite dalla procura con una circolare di maggio, indicano proprio che se il soggetto non collaborativo dà segni di malessere, va limitata al minimo indispensabile la posizione di decubito prono e la pressione sul torace, va allentata la presa, si deve posizionare sul fianco e chiamare i medici, palesemente ciò che non si vede accadere. Secondo il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, è stata del tutto sbagliata la manovra dei poliziotti col soggetto in posizione prona e viso e torace schiacciata a terra. Non è mai indicata e può essere letale perché riduce la circolazione d'aria nei polmoni. L'uso dello spray urticante in faccia ha aggravato la situazione, aggiunge Balzanelli, che sottolinea come bastasse togliere la persona dalla posizione prona con un intervento medico di sedazione che secondo Balzanelli avrebbe salvato la vita di Fakir. Ma il medico, anche se la polizia sapesse fosse un caso psichiatrico, non c'era e tutto ciò che lo avrebbe salvato non lo si vede accadere. Su questo la procura ha dovere di andare a fondo per non collaborare all'impunità.
0: Da destra, dove da giorni si cavalca il caso, i toni sembrano più cauti sull'inchiesta. Meloni ha chiesto il massimo rigore nell'accertare la verità, ma continua ad alzarli sul piano politico. Il pretesto stavolta sono la rabbia di ieri di una parte della piazza di Bologna che ha portato ad una notte di cariche e scontri con la polizia e per i quali c'è stato un arresto e una ventina di identificati. Il sindaco di Bologna ha diviso invece in buoni e cattivi la giornata di ieri. Solo una delle due piazze rappresenta la città, ha detto Matteo Lepore. Ma il sindaco è stato proprio il bersaglio della Presidente del Consiglio. In un lungo post sui social, Meloni da un lato prende le distanze dal video con le AI in cui Vannacci ordina la condanna a morte dei leader dell'opposizione, ma dall'altra attacca proprio il sindaco per la piazza di ieri. Ha indagini in corso, delegittima la polizia e offre un pretesto ai violenti, scrive Meloni. Chiedere verità non delegittima le divise, ha replicato il sindaco. Ascoltiamo Sandra Zampa, deputata del PD.
2: Invece che esprimere solidarietà massima alla famiglia, chiedere tutti quanti insieme che sia fatta la luce su come sono andate le cose, siano stabilite le responsabilità, cosa oltre la quale la politica dovrebbe fermarsi. Se tu cominci a dividerti, la tifoseria che sta con i poliziotti, che sta contro i poliziotti, sempre Bignami oggi alla Camera ha detto, rivolgendosi alla opposizione, siete dei vigliacchi, e se la Meloni pensa di correre dietro a questa roba vuole dire che noi siamo in una condizione molto molto grave.
0: Macelleria messicana, la più grande sospensione dello Stato di diritto, quella tra il 21 e il 22 luglio 2001 e la notte della Diaz. L'irruzione della polizia nella scuola di Genova che ospitava i manifestanti non solo durante il G8. Un massacro nel sonno su persone inermi, pianificato e voluto dai vertici dello Stato e della polizia che nonostante le condanne continuarono a fare carriera. E giustificato goffamente con una serie di prove false. Le molotov portate dai poliziotti, il finto accoltellamento, il materiale edile fatto passare per armi dei manifestanti. 91 i fermati, molti dei quali poi subirono anche le torture nella caserma di Bolzaneto, una macchia indelebile sullo Stato e sulle forze di polizia. Stasera a Genova la ricorderà con una fiaccolata dalle 22 davanti alla scuola. Lorenzo Guadagnucci era allora cronista del Resto del Carlino ed era una delle persone che dormivano alla Diaz.
3: Oggi è più chiaro forse che nell'immediato. All'inizio potevamo pensare che si trattasse di una caduta gravissima, ma in qualche modo rimediabile. Oggi sappiamo, per il comportamento che hanno tenuto le istituzioni, che invece è stato proprio l'inizio di un nuovo percorso, di una nuova stagione. I fatti di Genova, dal punto di vista delle forze dell'ordine, fanno curriculum. Sono un episodio nel quale le polizie italiane hanno detto alla cittadinanza, al potere politico, di essere pronti, di avere gli strumenti, anche la sfacciataggine, no? Di negare lo Stato di diritto, di accantonare la Costituzione. Questo è il messaggio che ci arriva, ed ovviamente è un messaggio anche per il futuro. Ma intanto ha lasciato un messaggio a chi lavora in pulizia, ed è paradossale questo messaggio, perché è un messaggio di impunità che si è riusciti a trasmettere nonostante le condanne inflitte a questi dirigenti nel processo Diaz, anche nel processo Bolzaneto, e poi le condanne inflitte all'Italia dalla Corte Europea per non avere fatto vera giustizia su questi fatti. E quindi questo messaggio di impunità ovviamente va nella direzione di non avere mai ripudiato gli episodi.
0: Alle ore 20 ci sarà qui su Radio Popolare un microfono aperto sulla notte della Diaz. E ora la guerra in Medio Oriente. Poco fa Donald Trump ha minacciato nuovi attacchi contro l'Iran. Non hanno ancora visto niente, ha detto il presidente statunitense, che ha aggiunto di non volere per ora nuovi incontri con Teheran. Trump ha anche sminuito l'ipotesi della chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'ingresso al Mar Rosso, che gli Houthi dello Yemen potrebbero avviare nei prossimi giorni. Se bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo, ha detto. Ma nonostante i toni, Trump è in uno stallo da cui non sa uscire. Michele Migone.
4: I 10 giorni di raid americani contro l'Iran non sono stati sufficienti a convincere il regime di Teheran a cedere il suo stretto di Hormuz. Anzi, gli Houthi, alleati di iraniani, hanno minacciato di chiudere il Mar Rosso, bloccando il flusso internazionale del greggio dalla seconda porta a disposizione dell'Arabia Saudita per esportare petrolio. Se dovesse succedere, ce ne occuperemo, ha detto Donald Trump. La situazione in realtà è sempre più complicata. La rottura della tregua e questi giorni di conflitto a bassa intensità non hanno portato a una soluzione. Con i nuovi bombardamenti, gli USA pensavano di convincere gli iraniani a tornare al tavolo delle trattative con il capo chino. Il regime, a dispetto dei gravi danni subiti, non l'ha fatto. Siamo di nuovo allo stallo, in un limbo dove c'è più guerra che pace e dove l'uso della forza non sembra però essere in grado di convincere l'altro ad alzare bandiera bianca. Per quanto più debole dal punto di vista militare, con il controllo di Hormuz e le minacce Houthi, l'Iran è strategicamente ancora in una posizione di forza. E Donald Trump a dover fare le scelte più difficili. Deve decidere se dare spazio a delle trattative con un nemico che rischiano di essere solo molto sterili, oppure puntare a un'escalation militare. Secondo l'agenzia Axios, i prossimi giorni saranno decisivi, ma anche se gli USA dovessero riprendere la guerra in grande stile, Trump sa che sconfiggere il regime con i raid aerei sarà impossibile. Un nuovo blocco navale del petrolio iraniano, la distruzione delle infrastrutture civili, come più volte minacciato, la conquista con le truppe speciali delle isole chiave per il controllo di Hormuz. Donald Trump è consapevole che una volta ripresa la guerra tutte queste opzioni sono sul tavolo. Se e quando se le giocherà è la grande incognita. Nelle prossime settimane, dopo le elezioni di midterm, oppure mai, i tempi possono essere lunghi. Quella con l'Iran è pur sempre una guerra che non riesce a vincere, ma che non può certo perdere.
0: E Trump ha imposto dazi del 50% su una vasta gamma di merci importate dal Canada. Tra i beni colpiti il vino, le mazze da hockey, ma anche prodotti industriali come il cemento. Il presidente ha giustificato la decisione con ciò che ha definito un trattamento iniquo nei confronti di automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici statunitensi. Senza di noi il Canada non può sopravvivere, ha detto Trump. In risposta, il premier canadese Mark Carney ha dichiarato che i negoziati sulle questioni commerciali con Washington si intensificheranno nei prossimi giorni. Non ci sarebbe comunque solo il Canada tra gli obiettivi di Trump. In vista della scadenza venerdì delle tariffe al 10% decise mesi fa, il presidente americano starebbe preparando una nuova ondata di dazi nei confronti di altri paesi, il servizio di Roberto Festa.
5: La bocciatura della Corte Suprema non ha fermato Donald Trump. Dopo che i giudici hanno dichiarato alcuni mesi fa illegali i dazi levati dal presidente contro decine di paesi, Trump ricorre ora infatti ad una oscura legge commerciale del 1930, mai utilizzata prima, che conferisce al presidente il potere di imporre dazi fino al 50% quando un altro paese discrimina i prodotti americani. Non è chiaro in che modo il Canada abbia discriminato gli Stati Uniti. I due paesi infatti erano sinora legati dallo United States Mexico Canada Agreement e non sono chiari gli effetti che i dazi potranno avere. In questi mesi infatti il premier canadese Mark Carney ha viaggiato instancabilmente dall'Asia all'Europa per rafforzare alleanze economiche e strategiche alternative a quelle con Washington. L'annuncio dell'amministrazione, che si lega anche alla possibilità di nuovi nuovi dazi nei confronti di diversi altri paesi, rivela comunque che Trump non ha rinunciato all'idea di usare i dazi come strumento di pressione e di negoziato politico. La mossa preoccupa comunque anche molti economisti all'interno degli Stati Uniti. La legge cui si ispirano i nuovi dazi, in particolare si tratta della sezione 338 della Smoot-Hawley del 1930, appunto, questa legge ebbe effetti disastrosi sull'economia americana, aggravando pesantemente allora la Grande Depressione.
0: 144 persone risultano morte o disperse al largo delle coste della Mauritania, lo hanno detto oggi le Nazioni Unite. L'imbarcazione di migranti era partita dal Gambia e diretta verso la Spagna ed è stata soccorsa questo sabato dopo quasi un mese trascorso alla deriva nell'Oceano Atlantico. Valentina Bosoni.
6: 25 giorni alla deriva nell'Atlantico, fino all'epilogo a largo delle coste della Mauritania. È la tragedia di una piroga partita da Buffalo in Gambia nel tentativo di raggiungere la Spagna e soccorsa solo sabato scorso dopo quasi un mese in mare. Le Nazioni Unite hanno definito la vicenda un tragico incidente marittimo. 144 persone risultano morte o disperse e solo 38 migranti a bordo sono stati salvati. Tra i sopravvissuti ci sono anche due bambini che nella tragedia hanno perso tutta la famiglia. Le testimonianze dei superstiti ricostruiscono una storia drammatica iniziata con un guasto al motore che avrebbe lasciato la piroga in balia delle correnti dell'Atlantico. Senza carburante, GPS e cibo a sufficienza, la situazione è peggiorata giorno dopo giorno. La rotta atlantica dell'Africa occidentale verso le isole Canarie resta uno dei corridoi migratori più pericolosi al mondo, ha dichiarato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, citando tra le principali cause le lunghe distanze, le condizioni imprevedibili dell'oceano e i soccorsi spesso tardivi.
0: Electrolux, di fatto nessun passo avanti nel quarto incontro al Ministero dell'Industria dopo l'annuncio della multinazionale di licenziare oltre 1.700 persone e chiudere uno stabilimento in Italia. Il governo ha chiesto di nuovo all'azienda il ritiro definitivo del piano, ma senza mettere sul tavolo altri strumenti, anzi buttando la palla in Europa annunciando un documento da presentare a fine settembre al Consiglio europeo sulla competitività. L'azienda dal canto suo resta ambigua. Da un lato la partecipazione ai tavoli, dall'altra continua a sviluppare all'estero produzioni analoghe a quella italiana. Gli incontri riprenderanno a settembre. Barbara Tibaldi è della segreteria nazionale della FIOM.
7: Da qui a settembre per certo non arriviamo a nessun punto d'incontro. Intanto vedremo se l'azienda rispetterà l'impegno preso a non spostare produzioni già oggi, cosa che sta facendo in diversi stabilimenti. Il tema è uno solo, a settembre ricominciamo a lavorare, ma tutto questo sforzo, l'attirare nuovi prodotti, sostituirne alcuni, porta al ritiro completo dei licenziamenti oppure no? Porta l'azienda a rinunciare a chiudere Cerreto oppure no? Porterà un piano che consolida il gruppo oppure no? Perché qui si sta chiedendo denaro pubblico, si sta chiedendo sforzo ai lavoratori e in cambio non vorrei si proponesse una mitigazione di un piano dannosissimo. Noi vogliamo un piano nuovo che rafforzi Electrolux. A settembre sono già previsti 3 incontri e verremo a spiegare questo. All'incontro di monitoraggio previsto i primi di ottobre, o questo nodo sarà sciolto, oppure avremo perso una grande occasione.
0: Le notizie tornano alle 22.30, in redazione Massimo Alberti, Alessandro Principe, Valentina Bosoni, Roberto Festa, Michele Migone e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
11: Collezionali tutti!
12: Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
10: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
12: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Le 19.47, buonasera, benvenuti a Metro Regione. A Milano il costo del trasporto pubblico locale supera il miliardo di euro. È la spesa più alta di sempre. Il dato nell'assestamento di bilancio: pesano le nuove linee della metropolitana e il costo dell'energia. La vicenda del trust di Beppe Sala non è ancora finita. L'associo del sindaco Pietro Galli si è dimesso dalla CDA di ATM e l'autorità nazionale anticorruzione dice: ogni bene va dichiarato all'inizio di ogni mandato. Anche a Milano un presidio è diventato corteo per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir. Oltre 1000 persone si stanno muovendo dalla prefettura verso Porta Venezia. Tempo di assestamento di bilancio negli enti locali. A Milano le spese del comune, da aggiungere a quelle già preventivate, sono di 203 milioni di euro e serviranno a integrare servizi come la spesa per il trasporto pubblico locale, le spese sociali, le risorse umane e la casa. Ad illustrare la delibera, che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale entro la fine di luglio, è stato oggi l'assessore al bilancio Emanuele Conte. Le principali variazioni riguardano il trasporto pubblico locale con più 77 milioni. Per la prima volta a Milano il costo del trasporto pubblico locale supererà il miliardo di euro. Si tratta di una voce di spesa che impatta sempre di più. All'inizio del mandato della seconda giunta Sala nel 2022 era di 843 milioni. Si tratta di un costo che viene coperto per 400 milioni dalla vendita dei titoli di viaggio, a cui si aggiunge il fondo nazionale del TPL, 263 milioni. Il comune mette quasi 400 milioni, ha detto Conte. Pesano in particolare i costi delle nuove linee della metropolitana e l'energia. Sentiamo l'assessore Conte.
1: Quest'anno partiamo dalla casa. In questo assestamento, in questa variazione, i 50 milioni assestati per l'acquisto di patrimonio abitativo sia da enti pubblici che da soggetti privati, un bando che abbiamo lanciato che si chiuderà nelle prossime settimane. Altri 55 milioni andranno per la riqualificazione del nostro patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica, quindi priorità alla casa come primo messaggio. Secondo messaggio molto importante, 32 milioni di euro in più per le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori per gli adeguamenti contrattuali e per il fondo del salario accessorio. Terzo punto è per il trasporto pubblico locale con 77 milioni di euro in più.
2: Ci diceva la spesa più impattante è quella del trasporto pubblico, che quest'anno supera quasi il miliardo.
1: Sì, quest'anno tra quanto abbiamo previsto in fase di bilancio di previsione e quello che faremo adesso in manovra arriviamo a 1 miliardo e 50 milioni di euro solo per il mondo trasporti, quindi quasi un terzo del nostro bilancio dovuto fondamentalmente all'aumento del servizio. Basti pensare che in questi anni abbiamo aperto una nuova linea di metropolitana e l'aumento inerziale di costi come quello energetico.
0: Il Comune di Milano è ancora intenzionato ad acquistare l'area verde dell'ex ippodromo La Maura, dove si tengono i concerti estivi, ultimo in ordine di tempo quello di Bad Bunny, interrotto da una violenta grandinata sabato scorso. L'ha confermato il sindaco Sala, la questione era sorta mesi fa, quando una società aveva fatto una proposta d'acquisto ai proprietari dell'area, Snaitech. Sala ha detto che si va verso anche una riduzione della capienza dei concerti in quell'area per la prossima stagione. Sentiamo.
3: Io do La Maura come una situazione a termine, senz'altro. Al momento non abbiamo altre soluzioni. Credo che sia stata ingigantita la questione di quello che è successo, perché il programma per far uscire persone nel programma di sicurezza ha funzionato. Feriti, insomma, diamo anche la giusta misura alle cose, non è stata una situazione tragica come qualcuno l'ha voluta dipingere. Detto ciò, non è la situazione ideale, lo sappiamo anche noi, però c'è tanta gente che vuole concerti e li vuole a Milano. Difficile mettere d'accordo tutti, come sempre. Certamente l'altra questione è che tipo di concerti e quindi quante persone ci può andare. Adesso ne riparlerò col prefetto.
4: Potrebbe essere abbassato quindi la capienza?
3: Potrebbe.
0: Pietro Galli si è dimesso dalla CDA di ATM. La decisione arriva dopo le indagini di Procura di Milano e Guardia di Finanza e le polemiche politiche su Finalter, società di cui Galli, amico e stretto collaboratore del sindaco Giuseppe Sala durante Expo 2015, risulta essere CEO. Una società di cui proprio Sala deteneva il 20% di quote, congelate in un trust e che ha annunciato di voler dismettere. Una vicenda, quella della trust non dichiarata dal sindaco all'inizio del suo secondo mandato nel 2021, sulla quale tramite il Corriere della Sera è intervenuta anche l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Secondo l'ANAC, all'inizio di un secondo mandato, anche in caso di assenza di variazioni, va formalizzata una nuova dichiarazione iniziale, pena le previste sanzioni amministrative. E in quella del 2021 Sala inserì la casa, l'auto, la moto, ma non il trust Finalter. L'ANAC dice al Corriere che valuterà il caso. A Milano il presidio per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, schiacciato a terra da due poliziotti durante un intervento a Bologna, è diventato un corteo. Oltre 1000 persone partite dalla prefettura. In diretta l'inviato Luca Parena.
5: Milano migrante antirazzista per Abderrahim Fakir, verità e giustizia, uno degli slogan scanditi in questo presidio che, come dicevi, è diventato un corteo che sta percorrendo Corso Venezia in questo momento. Sindacati di base come Sicobas e CUB, spazi sociali, movimenti, partiti di sinistra, studenti, oltre 1000 persone manifestano con bandiere, striscioni, qualche cartello che chiede ad esempio chi ci protegge, da chi dovrebbe proteggerci. L'ingiustizia e il razzismo che hanno ucciso Abderrahim Fakir sono anche qua a Milano, è stato detto prima negli interventi al microfono, sono stati ricordati i casi di Rogoredo, l'omicidio di Abderrahim Mansouri, la morte di Rami El Ghame, gli episodi di violenza, di morte dove agenti delle forze di polizia sono indagati, accusati di omicidio. Nel caso di Abderrahim Fakir c'è invece il cosiddetto scudo penale, il nuovo registro istituito dal decreto sicurezza del governo Meloni, no scudo penale per agenti e sanitari, era scritto su uno striscione qui della manifestazione. Questa morte non è frutto di mele marce, ha detto al microfono un coordinatore di Sicobas prima, la repressione viene da lontano ma la società non appartiene a poche persone che credono di essere migliori, bisogna scendere in piazza per dirlo e per dimostrare che l'unica sicurezza è la sicurezza fatta dalle persone e dalle reti sociali. Un altro dei messaggi del corteo milanese di stasera per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, corteo che probabilmente si dirigerà adesso verso il centro. Da Corso Venezia, linea allo studio.
0: Grazie Luca Parena. All'ospedale San Raffaele di Milano è arrivata la relazione del Ministero della Salute sul caos avvenuto tra il 5 e il 7 dicembre scorso, una relazione durissima verso i vertici dell'ospedale. Il Ministero individua una macro criticità strutturata e persistente nella dotazione infermieristica con possibili ricadute sulla salute dei pazienti. Gli infermieri della cooperativa Auxilium, impiegati nei reparti più delicati, non erano adeguatamente formati, in alcuni casi avevano seguito i corsi, in alcuni casi chi aveva seguito i corsi non coincideva con chi era stato mandato in turno. Il Ministero attribuisce responsabilità sia all'ospedale che alla cooperativa, contestando anche la mancata adozione di misure preventive e il mancato coinvolgimento del direttore sanitario nelle scelte organizzative. Abbiamo chiesto un commento a Margherita Napoletano, lavoratrice del San Raffaele, delegata sindacale per la CUB, che aveva denunciato la vicenda.
6: Noi avevamo scritto alla Regione, oltre che al Ministero, già il 15 di settembre e poi abbiamo continuato a sollecitare e il 31 di ottobre scorso eravamo andati, dopo uno sciopero aziendale, a parlare con il direttore generale welfare per segnalare esattamente tutti i punti messi in evidenza anche dal Ministero e le soluzioni, appunto, continuiamo ad insistere che serve innanzitutto bloccare la fuga di infermieri e per fermare questa fuga di infermieri occorre adeguare gli stipendi e poi i controlli sugli appalti, perché non si può affidare un appalto senza dare le password per entrare nella cartella clinica, senza dare le utenze e senza fare la formazione sulla sicurezza, che è quello che poi è avvenuto in quei giorni. Poi hanno fatto come direzione sanitaria una procedura interna per un controllo maggiore sugli appalti, ma quando siamo andati come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a verificare se questa procedura era conosciuta in questi reparti appaltati, abbiamo scoperto che nessuno la conosceva. Quello che denunciamo ancora oggi è che le indicazioni del Ministero sono state recepite da questa procedura che non viene applicata, o se viene applicata magari solo nel famoso terzo iceberg, mentre tutto il resto, e continuano le esternalizzazioni, è fuori controllo.
0: Un altro colpo per la gestione sanitaria della destra che governa in Lombardia è arrivato oggi dal Ministero della Salute, perché secondo i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali è più facile ottenere una prima visita specialistica nei tempi indicati sulla ricetta del medico in Basilicata, Marche, Lazio, Veneto, Molise, Calabria, Campania e Liguria piuttosto che in Lombardia. Va ancora peggio quando si tratta di esami diagnostici. Attaccano le opposizioni, sentiamo il consigliere regionale del PD, Carlo Borghetti.
7: Ancora una volta il Ministero della Salute, non il Partito Democratico, certifica quanto è indietro Regione Lombardia sulle liste d'attesa. Siamo noni in Italia tra le regioni per la capacità di fare prime visite nei tempi e siamo decimi per quanto riguarda la diagnostica. Questo vuol dire che un cittadino lombardo ha un'altissima probabilità di non riuscire a fare nei tempi adeguati visite ed esami che sono fondamentali per la sua salute. Vuol dire che potrebbe peggiorare, vuol dire che potrebbe stare peggio in condizioni di salute e costare anche di più al servizio sanitario. È l'ennesima dimostrazione dell'incapacità di Regione Lombardia di stare al passo con la necessità della salute dei lombardi.
0: In Lombardia il deficit di risorsa idrica è attualmente al 43%, con maggiore sofferenza nel bacino del Ticino. Alle sezioni idrometriche di Cremona e Borgoforte, nel Mantovano, le portate del Po continuano ad essere ampiamente sotto media e a caratterizzarsi come tipiche di una condizione di siccità severa. Il livello di riempimento del Lago Maggiore invece ha ormai raggiunto il suo limite inferiore a preoccupare, come si legge da una nota dell'Osservatorio dell'Autorità di Bacino del Po, e anche il settore dell'idropotabile, con diversi comuni interessati dal servizio straordinario di fornitura di acqua con autobotti. Le criticità si registrano in totale in 5 province, 50 i comuni in difficoltà, di cui 17 in emergenza con autobotti. L'azienda Guida e Vai SRL ha annunciato la liquidazione e il licenziamento collettivo dei 49 lavoratori della sede milanese, ma dallo scorso giugno ha fatto sostanzialmente perdere le sue tracce. I lavoratori non hanno ricevuto lo stipendio degli ultimi mesi, i clienti aspettano i rimborsi per i servizi legati agli esami per la patente alle scuole guida per cui avevano già pagato. Fabio Dore di Fisascat CISL Milano sta seguendo questa vicenda.
8: I lavoratori sono in situazione di grande indeterminatezza sul loro futuro, perché purtroppo dopo alcune interlocuzioni che erano partite già dal mese di giugno, quando la situazione si stava incancrenendo rispetto al pagamento degli stipendi, loro sono senza stipendio già dal mese di marzo. Dal 30 di giugno la società si è dichiarata di fatto impossibilitata a proseguire le procedure amministrative legate al licenziamento collettivo e ha passato la palla al Tribunale di Milano. Il problema è che noi non abbiamo avuto altre indicazioni, quindi ad oggi non sappiamo se realmente questa procedura è stata compiuta. C'è anche tutta la questione legata ai clienti di questa società che hanno pagato dei pacchetti di servizi e sono ad oggi senza niente in mano, e che anche loro avrebbero necessità di capire qual è il futuro di questa azienda, che se le cose vanno come dovrebbero andare dovrebbe essere guidata da un curatore fallimentare nominato dal tribunale, e questo ci permetterebbe anche come sindacato e come associazione di consumatori di CISL, di Consum, di poterli rappresentare e avere già delle risposte più precise.
0: Ora le previsioni del tempo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: Nelle prossime ore avremo cielo generalmente poco nuvoloso sulla pianura padana. Sui rilievi alpini, prealpini e sull'Appennino, presenza di nubi cumuliformi e localmente alcuni fenomeni temporaleschi in esaurimento. Poi nel corso della notte progressivo rasserenamento su tutta la regione. Per domani mercoledì cieli sereni o poco nuvolosi, in serata qualche innocua velatura di nubi alte senza precipitazione, in montagna debolmente ventilato da settentrione.
0: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, e la prossima domani sera alle 19:45. Un saluto da Roberto Maggioni.

0: 21 minuto Radio Popolare, Popolare Network, Pop Sera. Lo anticipavo nel pomeriggio, questa mezz'ora oggi la dedichiamo a un microfono aperto, perché è 25 anni fa a Genova, in quelle giornate terribili, avveniva l'assalto della polizia alla scuola Diaz.
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, non posso stare troppo al telefono, scusa, ma siamo pochissimi noi qua dentro.
3: Quella che sentiamo è Paola, che avevamo sentito prima dall'Information Media Center a Genova, il luogo dove il forum aveva il suo punto operativo. Paola, cosa sta succedendo?
1: Ci stanno assaltando.
3: Come?
1: Sono arrivati, la strada è in discesa, sono arrivati di botto, dalla discesa ci stanno assaltando. Noi siamo due scuole, una di fronte all'altra, nell'altra ci si dorme solo, non noi, altre persone. Sono arrivati, stanno sfondando i cancelli, stanno tirando. Guarda, è una situazione
3: indescrivibile
1: e insostenibile.
3: Chi è che vi sta assaltando?
1: La polizia.
3: La polizia?
1: Sì. È tutta polizia, è arrivata a piedi, di corsa, sbucando dall'angolo, quindi senza neanche un preavviso, nulla. Noi adesso ci stiamo barricando dentro, il problema è l'altra scuola, dove ci sono anarchici e squatter, e in questo momento li stanno massacrando.
3: Ma quindi questo sta avvenendo nella scuola di fronte a dove siete
1: voi? E nella nostra,
3: e anche
1: stanno
3: nella
1: tentando di entrare anche nella nostra. Noi stiamo cercando di sbaraccare tutto, stiamo togliendo tutta la roba. Io vi devo salutare perché comunque dobbiamo essere assolutamente tutti quanti presenti. Siamo
0: e questo è forse il momento più iconico di quella diretta che Radio Popolare tenne quella notte del 21 luglio del 2001, l'assalto della polizia alla scuola Diaz, assieme a Bolzaneto, assieme ai pestaggi per strada, assieme all'assassinio di Carlo Giuliani, andò a comporre quelle giornate terribili. Lo 0233 001 001 è il numero di telefono per chiamarci qui in diretta. Un microfono aperto per chi naturalmente visse quelle giornate, magari per chi era a Genova e anche per chi magari non era ancora nato invece, ma coltiva di quelle giornate una memoria storica, perché ormai 25 anni dopo di questo si tratta. Il numero per i messaggi invece è il 331 6214 013. Che cosa rimane di Genova 2001? Che cosa rimane soprattutto della notte della Diaz, che fu un episodio che per molti rappresentò qualcosa di così grave da essere proprio una rottura del patto con lo Stato, del patto con le istituzioni. Roberto Festa è al telefono con noi. Buonasera Roberto.
4: Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori.
0: Che tu fosti il primo giornalista ad arrivare sul posto, tra i primi.
4: Allora, fui tra i primi, non è che insomma, come dire, in quel momento sapevo di essere tra i primi. Comunque quello che successe quella notte, allora vale forse la pena di ricordare che Radio Popolare aveva lì in quel momento, io ero entrato da poco in radio, aveva lì in quel momento tanti e tanti giornalisti, eravamo tipo 10-15, insomma molti, ognuno aveva delle competenze. Io mi occupavo più che altro delle questioni legate, c'era anche tutta un'attività culturale, no? Con una serie di personaggi, di cultura, intellettuali, Susan George e tanti altri che erano arrivati a Genova in occasione, appunto, in quell'occasione. Per insomma questioni legate poi alla divisione del lavoro redazionale, a un certo punto arrivò una telefonata. Io ero già a casa, avevamo un appartamento, alcuni di noi della radio, all'interno della zona rossa. Ci arrivò una chiamata e ci disse: guardate che sta succedendo qualcosa. Ci arrivò una chiamata dalla radio, quindi da Milano, dicendo: sta succedendo qualcosa alla scuola Diaz. La scuola Diaz era, lo ricordo, insomma l'avete probabilmente già detto, cioè era il luogo dell'ufficio stampa del Genoa Social Forum, l'ufficio coordinamento, ma era anche dove dormivano tutta una serie di persone, militanti, attivisti, giornalisti anche, che erano lì spesso a spese proprie o comunque di media non particolarmente ricchi. Comunque ci arrivò questa telefonata, ero con una collega, con Cristina Artoni, che allora lavorava per la radio. Uscimmo subito. La situazione, ecco, io devo dire, di quella sera mi ricordo soprattutto i colori o non i colori, cioè uscimmo in una Genova, era notte ormai, praticamente vuota, deserta, cupa, scura, trovammo un giornalista di France 2 francese, prendemmo in tre un taxi che ci lasciò alla non ci portò su, perché la Diaz si trova immagino ancora adesso in cima ad un'altura, ad una collina, ci lasciò in basso nella collina, e noi salimmo non tanto per la scala principale, ma per, e questo in qualche modo ci consentì di arrivare fino a lì, per una serie di carruggi, cioè di piccole stradine interne. Anche lì appunto ho un ricordo soprattutto visivo, cioè il buio totale, non c'era una luce. Arrivammo in cima, e in cima fu una cosa impressionante, perché improvvisamente dal buio totale arrivammo in questa esplosione di luci, c'erano le camionette della polizia, insomma era veramente impressionante. Ricordo in una piccola casa vicina c'era il team, insomma lo staff di registi guidato da Citto Maselli, che riprese tutti i fatti di quell'evento, il Genial Social Forum eccetera, e io mi avvicinai abbastanza indisturbato, devo dire. La polizia aveva bloccato l'altra parte, quella dove si trovavano appunto più numerosi giornalisti, ma noi salendo appunto da queste piccole stradine, dai carruggi, riuscimmo ad arrivare praticamente davanti alla Diaz. A quel punto l'altra cosa che ricordo era che c'erano diversi avvocati, c'era in particolare un deputato dei Verdi, Paolo Cento, che chiedevano insistentemente di entrare, e non ci fecero entrare per insomma diversi minuti. A un certo punto ci permisero di entrare, quindi io entrai con gli avvocati del Genoa Social Forum, con Paolo Cento, e mi pare ci fosse anche una deputata di Rifondazione Comunista. Comunque entrammo. Ecco, la cosa che ormai non c'era dentro quasi più nessuno, e mi pare che fossero circa 90 persone, sì, all'interno, ecco, della Diaz, li avevano portati via quasi tutti. Ecco, quello che io mi ricordo è un panorama devastante di sangue per terra, di persone che non avevano ancora portate via, ma comunque tutte sanguinanti, insomma erano piegate o per terra, erano appoggiate ai muri. Mi ricordo computer completamente fatti a pezzi, mi ricordo porte devastate, erano entrati con la forza. Quello che mi ricordo che dissero in quell'occasione, insomma i poliziotti qui insomma facevano delle domande, era che erano state trovate delle molotov all'interno della scuola, cosa che poi insomma dalle inchieste successive risultò non vera. Comunque ecco, diciamo, questo è quello insomma che sono riuscito a vedere. Gran parte mi ricordo le ambulanze, mi ricordo i ragazzi che uscivano pestati davvero in modo violentissimo, mi ricordo il sangue, c'era la scuola coperta, i pavimenti della scuola erano completamente ricoperti di sangue. Ecco, io poi non ho seguito diciamo l'inchiesta, le indagini, anche perché poi non facevo esattamente quello già in radio, quindi diciamo il ricordo che ho è veramente un ricordo terribile, devastante, di gente pestata, e tra l'altro molti di questi uscivano e uscivano completamente, come dire, indifesi, senza alcuna, e venivano ancora pestati per essere buttati dentro le camionette della polizia. Ecco, diciamo, questo è il ricordo di quelle, prima mano,
0: di quelle ore drammatiche, ecco. fu definita macelleria messicana, quella notte che ha rappresentato sicuramente uno spartiacque per una generazione nel rapporto con le istituzioni e con lo Stato. Grazie Roberto Festa per questa testimonianza, la tua e quella di tante lavoratrici e lavoratori, giornaliste e giornalisti di Radio Popolare, che quella notte seguì tutto in diretta. E ho chiamato alle telefonate, il numero è lo 0233 001 001. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sei tu, ciao.
2: Sì. Senti bene?
0: Sì, ti sento bene.
2: Pronto. Allora, ciao, io sono Elena. Avevo una testimonianza un po' particolare, la mia, rispetto a quello che è successo, perché io in quell'estate ero negli Stati Uniti, perché mio marito lavorava là, e quindi sono quello che sapevamo, i social non c'erano ancora, anche se c'era internet, però mi ricordo che ogni giorno compravamo il Corriere piuttosto che la Repubblica, e anche attraverso internet non abbiamo avuto la percezione esatta di quello che era successo. Ne abbiamo parlato tra di noi, ho chiesto anche poi quando chiamavo a casa, però poi la fatalità è che lui è rimasto negli Stati Uniti e io sono tornata proprio il giorno l'11 settembre con l'ultimo volo dagli Stati Uniti, che poi hanno chiuso lo spazio aereo, e quindi è tutto cambiato, nel senso che si è cominciato a parlare solo di quello, no? Per un bel po', cioè sì, di quello che era successo. È come se fosse stato per un po' sospeso. Ho avuto di nuovo, anche se poi mi sono documentata, però una percezione, come sai quando sai che una persona è deceduta da anni, ma lo sai dopo anni, e quindi ci rimani come se fosse appena successo. A me è successa la stessa cosa sentendo, mi sembra un paio d'anni fa, una vostra diretta, che poi avete anche riprodotto nel podcast, di quella nottata che voi avete trasmesso. Io me la sono sentita tutta e mi sono venuti proprio i brividi alla schiena, mi sono resa conto esattamente dopo tanti anni, ma come se fosse appena successo, di quello, della tragedia, della sospensione davvero dello Stato democratico, e sono rimasta scioccata e la sono tuttora.
0: Senti, qual è secondo te, proviamo ad attualizzare, c'è un legame tra quello che accade 25 anni fa e oggi?
2: Infatti lo stavo dicendo, sì, sembra quasi fatto apposta, ma sì, e in modo ancora peggiore secondo me, perché nel senso lì alla Diaz quella notte è successo quello che è successo, ma è stato comunque un fatto, da quello che so, io non sono una giornalista, cerco di essere aggiornata, ma tante cose mi sfuggono. Adesso invece è un susseguirsi, mi sembra, è un po' prendere l'esempio peggiore degli Stati Uniti, tipo l'AIDS, e riprodurlo qui, sempre però con gli stessi tipi di soggetti, e quindi sono molto preoccupata, mentre appunto quando ti dicevo, quando ascoltavi, ho ascoltato dopo anni, ero scioccata, adesso sono molto preoccupata e anche molto incazzata, come tanti secondo me si stanno veramente incazzando, e sento un montare di tensione che non so dove porterà, onestamente. Io lo dico da umile cittadina e ascoltatrice, però sono da una parte preoccupata e dall'altra contenta che ci sia un movimento, perché non certo. Si può più andare avanti così.
0: Grazie ascoltatrice. Grazie a te. Questa ciao. Telefonata allo 0233001001 per voi ascoltatrici e ascoltatori, chi c'era, chi ha vissuto quella notte e la memoria che ha coltivato in questi 25 anni di quella che fu definita anche la più grave sospensione dello Stato di diritto. Questa notte, questa sera, dalle 22 a Genova ci sarà una fiaccolata per ricordare il massacro della Diaz. Pronto?
5: Pronto, sono Marco.
0: Prego Marco, ciao.
5: Allora, io nel 2001 ho dormito tre notti a Pascoli Diaz, sì, perché facevo parte dei gruppi di affinità per l'azione diretta non violenta. Sono i gruppi che poi dopo hanno fatto le azioni in Piazza Manin e hanno bloccato il varco di Piazza Portello con un sito non violento. Ovviamente sono molto emozionato perché sono passati tanti anni, ma me la ricordo benissimo io tutta quella notte lì e quelle giornate lì. Sono stato lì praticamente tutta la settimana a Genova. E ci sono stato nei mesi precedenti per la preparazione, per i training non violenti, eccetera. Devo dire che questa cosa ti rimane, cioè Io quella notte lì non ero alla Diaz, alla Pascoli Diaz, per caso. Il nostro gruppo di Milano conosceva amici di Genova che ci hanno ospitato in casa loro, e quindi non eravamo lì quella notte. Però ti senti coinvolto in modo tale che dici, vabbè, ma lì ci potevo essere anch'io. E credo che questo pensiero del ci potevo essere anch'io lo facciamo in tanti, continuiamo a farlo in tanti.
0: È un trauma ancora oggi?
5: La signora che prima diceva vengono i brividi, a me vengono i brividi adesso a raccontare questa roba qua. Cioè è veramente un trauma. Per fortuna io dico che, per esempio, le azioni dirette non violente di Ultima Generazione, di Extinction Rebellion, eccetera, dei Camali di Genova, eccetera, no? Cioè vanno avanti queste lotte che praticano la non violenza, che escludono l'odio, l'odio politico.
0: Senti, ma in che misura ha condizionato, se lo ha fatto naturalmente, poi sì, la tua azione politica nei 25 anni successivi quella notte?
5: La mia azione politica a un certo punto si è sospesa perché sono arrivati i figli e quindi mi sono dedicato più alla famiglia, però continuo adesso a partecipare, in particolare sul tema della violenza di genere, dell'autocoscienza maschile, eccetera. Quindi io credo che molti di noi sono andati avanti con questa consapevolezza che però la lotta, insomma, è dura e va sostenuta ed è complicato, perché vediamo che da una parte come dire, c'è più consapevolezza che serve un cambiamento, ma dall'altra c'è una fortissima reazione che vediamo sia a livello politico di governo nostro che a livello internazionale. E quello che dicono Agnoletto, che dicono tanti altri, cioè avevamo ragione, effettivamente è vero. Cioè noi abbiamo visto delle cose del G8, durante il G8, dopo il G8, che poi dopo si sono aggravate ulteriormente rispetto all'ipotesi che stavamo facendo allora.
0: Grazie, ascoltatore.
5: Quindi grazie a te, ciao.
0: Ti saluto, questo messaggio di Carlo, sono stato incollato tutta la notte a Radio Popolare, senza interruzione fino all'alba, impossibile spegnere, resta tutta la vita. Pronto?
6: Pronto, ciao.
0: Come ti chiami?
6: Martina.
0: Allora, visto che Carlo ha detto restai incollato tutta la notte, Martina, rimani tu incollata al telefono per due minuti, perché
6: incollata.
0: Faccio sentire questo pezzo di quella diretta di quella notte di Radio
7: Popolare. Adesso sono di nuovo acceso le luci e i riflettori, i poliziotti fanno una sorta di... C'è un corridoio, dunque ci sono dei poliziotti in borghese che sembrano quelli che comandano. Sta arrivando un'altra barella che sta entrando sì, nel Media Center. È probabile che porteranno fuori un altro ferito, e quindi a questo punto sarebbe, secondo le informazioni che ci ha dato anche Agnoletto, il 21esimo ferito. Sì. E intanto qui la situazione all'esterno è, c'è un'enorme rabbia, e i manifestanti urlano continuamente e poi poliziotti. Adesso eccoli, vediamo chi sta arrivando.
8: Eccole.
7: Allora, è un via. Ferito, accidenti, un altro ferito, vediamo che... Ciao, la testa, sto correndo per seguire l'ambulanza.
8: La testa fratturata.
7: C'ha la testa fasciata, lo stanno infilando. Ve lo descrivo, ha le ginocchia piene di sangue, si vede, è stato colpito sulle gambe. Ha la testa fasciata, un uomo di circa 50 anni, la polizia chiude subito. Allora, sì, devono averlo picchiato duramente sulle gambe perché ha tutto il sangue che esce dai pantaloni delle ginocchia, ha la testa fasciata con delle gaffe bianche. E quindi questo purtroppo è il 21esimo ferito. E intanto stanno arrivando altre ambulanze mentre la gente grida e sta accadendo qualcosa di nuovo. Allora, la polizia chiede spazio, fanno di nuovo il corridoio, vuol dire che esce un altro arrestato, un altro ferito. Questo è quello che...
0: Questo era Piero Bosio, il nostro Piero Bosio, quella notte in diretta davanti alla Diaz, le teste rotte, le gambe spaccate. Ascoltatrice, ci sei ancora?
6: C'ero anch'io, nel senso che quel giorno ero stata a Genova, abbiamo preso un treno e siamo tornati, siamo scesi in Garibaldi e in Garibaldi hanno iniziato ad arrivarci le notizie dalla radio, perché le notizie ci arrivavano solo dalla radio. Siamo passati a casa, abbiamo preso una radio e poi sono andati all'Arcibellezza, dove siamo stati tutta notte con gli amici con cui ero stata a Genova ad ascoltare quello che stava succedendo. E la cosa così è che quando salimmo sul treno per tornare a Milano ci sembrava che fosse finito un incubo, invece stava iniziando. Il ricordo che ho è questo, che l'incubo, a parte Carlo, stava iniziando, per cui vabbè.
0: Quanto è durato questo incubo nella tua mente?
6: Continua, nel senso che io credo che sia stata veramente l'incubo, a parte Carlo, stava iniziando, per cui vabbè.
0: Quanto è durato questo incubo nella tua mente?
6: Continua, nel senso che io credo che sia stata veramente una sconfitta grossa.

0: Poco, per fortuna lavoravamo a Rimini, da lì siamo partiti e parcheggiamo davanti al Carlini. Alle 7 di sera tornammo a Rimini, dovevamo dormire alla Diaz, ma per fortuna, insomma, non andò così. Un'altra chiamata allo 02 33 001 001. Stiamo ricordando, coltivando la memoria della notte della Diaz a Genova, 25 anni fa, il 21 luglio del 2001. Pronto?
1: Pronto, buonasera a tutti, sono
0: Ciao,
1: Massi.
0: vai.
1: Ciao, tanto saluto anche Marco che ha parlato prima, ero anch'io a dormire con lui alla Diaz.
0: Ok.
1: Volevo specificare due piccole cose. Intanto ricordiamoci che oltre alle due famose Molotov che hanno tirato fuori dalla Diaz, il primo poliziotto era uscito con i tagli, la probabile coltellata di cui parlava. Ok, a questa premessa aggiungo, Marco, anche io sono rimasto traumatizzato, forse non si ricordava, non siamo andati via per caso. Al ritorno della manifestazione abbiamo trovato nelle borse, io sono stato il primo, coltelli, picchetti messi nella roba ben piegata, quindi la polizia era convinta di entrare e trovare i coltelli, ma siamo scappati tutto. Come ricorda anche Lorenzo Guadagnucci nel suo libro, tutti i posti dove si dormiva, tranne il campo dei Black Bloc, erano stati distrutti, i collegamenti telefonici sono saltati e tutte quelle povere persone che si sono trovate a dormire lì perché era l'unico posto che hanno trovato. È libero e pulito, ancora autonomo, perché era il posto preparato per quell'assalto. E quindi è un po' questo per quello che è successo. Quelle persone che sono entrate lì hanno trovato libero, sono messi lì, che bello, si dorme, sono arrivati quei gruppi.
0: Sì.
1: Anch'io, come Marco e come l'ascoltatrice precedente, essendo scappato, quando sentivo, ho sentito la diretta di Radio Popoli quello che succedeva, ho vomitato. Cioè, per darti l'idea della sensazione che potevo esserci lì, ero lì con la mia compagna, ne sarei uscito oltre che a pezzi. Ecco.
0: Senti, chiedo anche a te la stessa cosa che ho chiesto all'ascoltatrice precedente, insomma, quanto è durato questo trauma, se dura ancora?
1: Allora, quel momento tanto, comunque forte, e ogni anno nei giorni in cui si parla di nuovo di Genova, comunque ci pensi, ci rifletti, resta, è stata una cosa veramente, è anche la sensazione che diceva l'ascoltatrice precedente, quella del quando si andava via sembrava la fine di un film, la fine di una roba, mi ricordo che dal treno vedevo scorrere la strada e mi immaginavo di vedere Bolzaneto e insomma sentivi come dire dai che sono salvo, dai che sono salvo. C'era stato veramente la notte che siamo scappati dalla Diaz, perché poi era un po' che girava Digos, robe varie, e c'erano gli elicotteri che volavano, gente che ti portava a casa sua, non sapevi chi era per dormire e salvarti. Cioè, era una situazione in quel momento veramente brutta, anche se noi eravamo preparati, ci siamo preparati un anno, infatti la nostra manifestazione, quella prima dell'omicidio di Carlo, è venuta benissimo, abbiamo chiuso per una giornata intera un ingresso della zona rossa. Abbiamo resistito a tutte le provocazioni, ma perché eravamo un gruppo preparato. Però poi quando ripensi a quel momento, alla vostra diretta, in particolare all'essersela scampata, insomma, resta. A
0: Grazie.
1: voi.
0: Ciao, messaggio
1: Buona
0: al
1: serata.
0: 331-6214013 di Renato Sarti, è molto breve, ve lo leggo così. Ero lì il 21 luglio al mattino, muraglione a destra, il mare a sinistra, un cul-de-sac, poi l'avanzata della polizia. È proprio una fotografia questa. Invece Vincenzo scrive: quei giorni li ho passati attaccati alla radio. Mia figlia era nata da pochi mesi e mia moglie non voleva che andassi a Genova. Stavo attaccato alla radio e al telefono per sapere come stavano i miei amici a Genova. Ho ancora i brividi di rabbia a ripensarci. Questa emozione, questo sentimento, non questa emozione, questo sentimento della rabbia che perdura 25 anni dopo la Diaz, 25 anni dopo i massacri di quelle giornate di Genova. Insomma, è un po' il filo conduttore anche delle vostre telefonate questa sera, la rabbia, il trauma. Le cose che sono cambiate per sempre. Il numero per chiamare in diretta è lo 02 33 001 001 per chi era lì, ma anche per chi non era lì, per chi ha vissuto quegli anni, quella stagione, quelle giornate, ma anche per chi è arrivato dopo. È palese che chi ha vissuto quella notte lì porta un trauma tremendo. Io non sento nessuno parlarne mai, ci scrive Vale. Nessuno di chi era lì. Qualcuno questa sera lo abbiamo sentito al microfono aperto, c'è ancora qualche minuto allo 0233 001 001 per la diretta, oppure ai messaggi, ne stanno arrivando diverse. Adesso provo a leggerli al 331 6214013 con Telegram, con gli SMS, con il WhatsApp, il mio compagno che purtroppo

0: non c'è più, era là a Genova, io qua con il fiato in gola, divorata dall'ansia e dalla paura, ininterrottamente incollata al telefono con lui e Radio Popolare. Non lo dimenticherò mai e dopo 25 anni ancora i brividi ad ascoltare, scrive Anna. Prendiamo una telefonata, pronto, anzi due. Pronto?
1: Pronto?
0: Sei tu, ciao.
1: Ciao Ivan Abbonato, buonasera.
0: Ciao Ivan.
1: Ascolta, mi sono collegato adesso, sì. Cos'è, un pensiero sul G8?
0: Si parla, si parla in particolare della notte della Diaz, perché sono passati 25 anni.
1: Ecco, io guarda, ci penso spesso, guarda, proprio un pensiero profondo sul G8. Io tendo sempre, non lo so, vorrei condividere il mio pensiero, a differenziare molto quello che è successo a Carlo Giuliani, che secondo me ha fatto un errore. In quel momento lui è lì e lui è entrato praticamente in guerra con lo Stato, ha fatto una scelta e purtroppo si è trovato di fronte a un ragazzo che si è trovato, diciamo, nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ecco, detto questo, però quello che è successo, uno nelle strade, due a Bolzaneto e soprattutto tre alla Diaz, è una cosa di cui io tutt'oggi non mi capacito. Io sono perplesso e sconvolto tutt'oggi, io ho seguito moltissimo, sì, allora, in seguito anche, diciamo, documentari, testimonianze, cose di questo tipo. È una cosa che purtroppo non passa, diciamo, nel senso, a pensare a quello che è successo all'interno della Diaz, io non ho avuto il coraggio nemmeno di guardare il film, perché poi diventa una cosa controproducente per quanto riguarda l'emozione. Però secondo me è una cosa indegna, ripeto, sono ancora tutt'oggi perplesso e sconvolto.
0: Grazie ascoltatore.
1: A te grazie.
0: Marco ci chiede di segnalare l'inchiesta di Wuming che si trova sul sito Wuming Foundation. Federica scrive: forse dico una bestialità, ma la cosa peggiore di tutto questo è che nessuno ha pagato. Davvero, una chiamata, pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao.
2: Sono Carla, senti, io con mio compagno stavo tornando da Genova a Grosseto e era notte, dopo aver visto l'insensatezza di tutta quella giornata con i black bloc che giù al mare potevano fare quello che volevano e la polizia che invece faceva le cariche alla fine della manifestazione che poi aveva diviso in due tronconi. Siamo arrivati a casa, la prima cosa, sarà state le due di notte, accendiamo Radio Popolare e abbiamo sentito della Diaz ed è stato veramente un colpo al cuore, perché la giornata, nonostante la polizia, si era svolta veramente, veramente molto bene.
0: Sì, anche se insomma veramente molto bene, forse nel tuo spezzone, perché poi è stata una giornata quella.
2: Sì, certo, nello spezzone che è riuscito ad andare fino a Marassi, perché l'altro spezzone, però si era svolto bene pacificamente, salvo le cariche della polizia alla fine.
0: Grazie.
2: Però era stata una giornata eccezionale.
0: E poi questo trauma è tremendo. Prendo l'ultimissima, grazie ascoltatrice, l'ultimissima telefonata, pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Ci sei, hai pochi secondi purtroppo, prego.
3: Ma vorrei raccontare un attimino l'orrore anche durante il corteo.
0: Sì.
3: Vedere un compagno nella zona dove c'era un promontorio in alto a destra, vedere questi mostri tutti neri con delle mitragliatrici e altri tipi di armi schifose puntate verso di noi, e immagini, hai la fantasia di immaginare mai finito il mondo della democrazia o che cosa. Vedere un compagno tornare, perché lui era nell'avamposto di quel corteo, non so quanti spezzoni, piangendo, era adulto come me, quindi sui 50 anni e più allora, e piangendo è tornato con un braccio destro o sinistro, non so, tutto fasciato, ancora pieno di sangue, dopo che aveva avuto i soccorsi, e lui è voluto venire indietro da dove si trovava dal corteo per cercare ancora dove probabilmente poteva trovare altri compagni conoscenti suoi. E l'immagine dell'orrore, della violenza, della bestialità, che se tu non vedi con i tuoi propri occhi la violenza di questi mostri scuri neri con queste armi qui puntate verso questi delinquenti che eravamo noi del Popolo Democratico e antifascista, e ti segna, e a me ha segnato la mia vita, credimi, non è stupidità di raccontare, assegnato.
0: Ti credo assolutamente. Grazie ascoltatore.
3: Assegnato la vita. E forse poi dovevamo, non dovevamo andare, siamo riusciti a prendere il treno, perché probabilmente poi potevamo anche noi rimanere lì la notte e chissà dove, come, quando.
0: Come sarebbe finita, grazie.
3: Vergogna del mondo.
0: Ti saluto, grazie.
4: Sono Baccio da Brescia, sono argentino e sono arrivato in dicembre del 76 in Italia, non casualmente, neppure per un cambiamento del clima. Volevo porre solo...
0: Questo era un pezzo del microfono aperto di quella notte del 2001, non ve lo posso fare sentire, vi ricordo che naturalmente c'è il nostro podcast sul sito di Radio Popolare. Questa invece è la sigla finale. Nessuno ha pagato e adesso hanno lo scudo penale. Ero nella zona rossa per lavoro. Umberto, il messaggio con cui concludiamo questo microfono aperto 25 anni fa. La macelleria messicana, la più grave sospensione dello Stato di diritto. La notte della Diaz. Luigi Ambrosio vi saluta. Popsera torna domani alle 18.30. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

80 anni, decine di dischi, libri diventati bestseller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi, vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale e le persone che ha amato. Una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith.

0: Seconda puntata, New York e la nascita di un artista.
1: This is New York, a miracle city, a city of tall buildings, narrow dark streets, magnificent parks, broad avenues, homes and schools, stores and theaters and palatial hotels. A fascinating city, an incredible city. The commercial, financial, trading and cultural heart of a great nation, the United States of America.
0: New York, 1967. Le strade sono affollate, i quartieri cambiano rapidamente e ovunque si respira un'aria di trasformazione. Tra grattacieli, locali aperti fino a tardi e un continuo intreccio di persone e di idee, sta nascendo una nuova energia creativa. Artisti, musicisti e giovani provenienti da ogni parte del paese si incontrano nei club, negli appartamenti e nei luoghi più inaspettati. Senza saperlo, stanno dando vita ad una delle stagioni culturali più influenti del Novecento. Si ritrovano in appartamenti condivisi, in piccoli club, in hotel, in spazi improvvisati, luoghi che poco alla volta diventano il cuore della vita culturale della città. Ed è in questo contesto che arriva Patti Smith. Arriva con pochi mezzi, i suoi quaderni di poesia e una presenza costante, quella della scrittura. I primi anni a New York sono segnati dall'instabilità. Patti Smith cambia spesso alloggio, attraversa diversi quartieri della città e si muove dentro una rete di ambienti artistici ancora acerbi. Non c'è ancora una direzione professionale definita, ma nuove esperienze, incontri e osservazioni. In questo periodo la scrittura poetica rappresenta il centro della sua attività. New York in questo senso non è solo il luogo in cui si trova, ma lo spazio che contribuisce direttamente a formare il suo sguardo e il suo linguaggio. Il 1967 è un anno cruciale nella vita di Patti Smith.
2: I met Robert by chance. I met him going to Brooklyn looking for some
0: friends. Conobbi Robert per caso. Ero a Brooklyn da amici, entrai in una stanza del loro appartamento, aprì la porta e c'era questo ragazzo che dormiva, con una massa di ricci. Sembrava un pastore con questi capelli ricci, molto magro. Lui sentì che qualcuno era entrato, si svegliò, mi guardò e sorrise. Io ero solo una sconosciuta davanti a lui, ma mi sorrise. E da quel momento mi sembrò che fossimo destinati ad essere amici. Il suo sorriso era così accogliente.
2: It held nothing back. I was just a stranger standing in front of him. And that was my first meeting with Robert.
0: Robert Mapplethorpe arriva da Long Island, dove nasce nel 1946 in una famiglia cattolica di origini irlandesi. Cresce nelle cosiddette suburbs, lontano dai circuiti culturali della città, e si trasferisce a New York all'inizio degli anni 60 per studiare arte. Frequenta il Pratt Institute di Brooklyn, dove entra in contatto con le arti visive e con un ambiente creativo più strutturato. Sperimenta linguaggi diversi, dalla pittura al collage, per poi orientarsi verso la fotografia. Quando incontra Patti Smith, anche lui si trova in una fase di passaggio, dentro una città che offre molte possibilità, ma ancora pochi punti fermi.

Dopo questo incontro, Patti Smith e Robert Mapplethorpe iniziano subito a vivere insieme. La loro quotidianità si sviluppa in condizioni economiche spesso instabili, tra stanze in affitto, spostamenti e una vita urbana fatta di adattamenti continui. Certi giorni, grigi giorni di pioggia, le strade di Brooklyn meritano una fotografia. Ogni finestra è l'obiettivo di una Leica, la veduta immobile e granulosa. Radunavamo le nostre matite colorate e disegnavamo come ossessi, figli ferali della notte, finché esausti non ci lasciavamo crollare a letto. Giacevamo l'uno nelle braccia dell'altra, ancora impacciati ma felici, a scambiarci baci mozzafiato durante il sonno. Il ragazzo che avevo conosciuto era schivo, incapace di esprimersi, adorava essere guidato, essere preso per mano e varcare la soglia di un altro mondo a cuore aperto. Era virile e protettivo, anche se femminile e remissivo, meticoloso nel vestire e nel modo di comportarsi. Era anche capace di un disordine terrificante all'interno delle sue opere. I suoi erano mondi solitari e pericolosi, preannunciavano libertà, estasi e liberazione. A volte mi svegliavo e lo trovavo a lavorare alla luce fioca della candela. Aggiungeva qualche tratto ad un disegno, rigirava l'opera in un senso o nell'altro, la esaminava da ogni angolazione. Meditabondo, inquieto, sollevava gli occhi e mi scopriva a fissarlo, e poi sorrideva. Quel sorriso era in grado di aprire una breccia in qualunque cosa stesse provando o sperimentando. Fu così anche tempo dopo, mentre moriva tra sofferenze atroci.

0: Patty e Robert vivono con pochissimo, dormono dove capita, fanno lavori saltuari, a volte faticano persino a procurarsi il cibo. In Just Kids Patty racconta di giornate trascorse dividendo un panino o cercando un posto dove passare la notte, ma si sostengono a vicenda. Patty descrive il loro rapporto come una sorta di patto. Entrambi credono nel talento dell'altro e sono disposti a fare sacrifici perché nessuno dei due rinuncia al proprio sogno. All'interno di questa quotidianità si costruisce uno spazio importantissimo per entrambi, quello del lavoro creativo. Robert Mapplethorpe in questi anni inizia a utilizzare la fotografia come linguaggio principale. Patty Smith invece continua a dedicarsi alla poesia, che rimane il centro della sua attività. Le loro giornate scorrono tra musei, librerie e gallerie e le persone che incontrano sono parte della loro formazione. Patty racconta di sentirsi continuamente ispirata dall'ambiente creativo della città.
1: I was very poor when I was young and what always concerned me was like the richness of my imagination. I mean, material things, they just didn't matter. What mattered to me was developing my mind, you know. When I came to New York, you know, to be an artist, I had no money, no friends. I slept in sidewalks, I slept on the subways. The cops beat me up, I had no food. But like, I was so happy

0: Nessuno vede come noi, Patty, mi ripeté Robert. Quando mi diceva quel genere di cose, nel magico spazio di un istante, era come se fossimo le uniche persone al mondo. Questi anni sono raccontati con grande nostalgia e dolcezza nel libro Just Kids, compresa l'evoluzione del loro rapporto, che con il tempo cambia. Robert inizia a capire che la sua identità passa attraverso l'amore per gli uomini. Per Patty è un momento doloroso, ma non è la fine della loro storia, è l'inizio di un legame diverso. L'amore romantico lascia spazio ad un'amicizia profondissima, destinata a durare tutta la vita. Continueranno a sostenersi e a incoraggiarsi. Anche quando le loro strade artistiche prenderanno direzioni diverse, resteranno il punto di riferimento l'uno dell'altra. C'eravamo concessi ad altri, avevamo esitato e sofferto, ma avevamo anche gioito. Alla fine, tutto ciò che eravamo tornava a noi e l'intesa tra noi rimase immutata. Eravamo andati oltre il concetto di coppia. Eravamo diventati alleati.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet.

0: money and the flesh. And that was called love for the workers in song, probably still is for those of them left.
1: Nel corso dei primi anni a New York, uno dei luoghi che attraversa più volte la vita di Patti Smith è il Chelsea Hotel. Situato al 222 di West 23rd Street, nel quartiere di Manhattan da cui prende nome, il Chelsea Hotel è uno storico edificio che già tra gli anni 60 e 70 è diventato una sorta di luogo mitico all'interno della città. Non solo un hotel, ma uno spazio abitato stabilmente da artisti, scrittori, musicisti e figure legate alla scena culturale newyorkese. Alcuni vivono lì per lunghi periodi, in condizioni spesso precarie. Patti Smith si trasferisce al Chelsea Hotel insieme a Robert in una fase in cui entrambi stanno ancora costruendo il proprio percorso. La loro stanza al Chelsea diventa uno spazio di vita quotidiana, ma anche un punto di riferimento per il loro lavoro creativo. Le giornate si svolgono senza una separazione netta tra il tempo privato e il tempo artistico. Si scrive, si osserva, si incontrano altre persone che abitano l'hotel. Il Chelsea è una comunità dove le relazioni tra artisti diventano parte della vita quotidiana e del percorso artistico.
0: Never mind. We are ugly, but we have the music.

0: All of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Non avevo idea di come sarebbe stata la vita al Chelsea Hotel quando vi entrammo, ma capii presto che era stata una fortuna straordinaria finire lì. Vivere in quell'albergo eccentrico e maledetto ci offriva un senso di sicurezza e soprattutto una straordinaria educazione. Ricordo tutte quelle persone che attraversavano la porta d'ingresso: Janis Joplin, gli Allman Brothers, Salvatore Dalì,

Per Patti Smith il Chelsea era una scuola. In un'intervista ha ricordato che lì incontrò scrittori come William Burroughs, dal quale imparò una lezione che non ha mai dimenticato. William mi disse: se manterrai pulito il tuo nome, un giorno il tuo nome avrà valore.

Nei corridoi del Chelsea Hotel si possono incrociare Allen Ginsberg, Leonard Cohen, Janis Joplin, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Andy Warhol che passa con il suo seguito di artisti e attori, mentre nelle stanze vicine qualcuno sta scrivendo un romanzo, componendo una canzone o dipingendo un quadro destinato ad entrare nella storia. Al Chelsea non si andava per dormire, si andava per creare. Patti Smith lo definì una straordinaria educazione. E per una giovane poetessa arrivata dal New Jersey non poteva esistere luogo migliore dove imparare a diventare un artista.

0: Per Patti Smith questo spazio ha un ruolo preciso. Diventa uno dei luoghi in cui la sua poesia si sviluppa e si trasforma e gradualmente diventa sempre più performance. Patti infatti inizia a partecipare a letture in piccoli ambienti della città, librerie indipendenti, spazi culturali informali, luoghi di aggregazione artistica. Si tratta di contesti in cui la poesia viene condivisa direttamente con un pubblico ristretto ma estremamente recettivo. È in questo periodo che il lavoro di Patti Smith inizia a spostarsi gradualmente verso una dimensione diversa. La parola non è più soltanto scrittura, ma è anche presenza fisica.
1: We're really running short of time. I want to introduce Miss Patti Smith and Eric Anderson. Let's have a nice hit. That's it. Get up here. There was an archer who is in love with his sister. So the archer looked at his sister and he said, "All the madness between me and you is real private."
0: Patti Smith incontra Lenny Kaye nel 1971 allo Strand, nel cuore di Manhattan. All'epoca Patti lavorava nella libreria e stava iniziando a farsi conoscere come poetessa. Lenny, appassionato di rock e critico musicale, entrò in negozio e i due iniziarono a parlare di musica, letteratura e poesia. Scoprirono subito di condividere molti interessi, in particolare l'amore per il rock degli anni 50 e 60 e per la poesia contemporanea. Lenny Kaye arriva da un percorso diverso, ma profondamente connesso alla scena culturale newyorkese degli anni 70. Lavora come giornalista musicale e critico, collaborando con alcune riviste e ambienti vicino alla nascente cultura rock dell'epoca. Nel 1972 pubblica una raccolta destinata a diventare un riferimento per la riscoperta di quel suono, Nuggets, una compilation che riunisce gruppi minori del rock americano degli anni 60 e che contribuisce a ridefinire l'idea stessa di rock essenziale. È in questo contesto che si forma la sua sensibilità musicale, un'attenzione alla parola, al ritmo diretto e alla forza della performance, più che alla

0: Lenny inizia ad accompagnare Patty nelle letture, in modo essenziale, senza una struttura musicale predefinita. Non si tratta ancora di canzoni nel senso tradizionale, ma di una forma ibrida in cui il testo si appoggia ad un accompagnamento sonoro.
1: James, the picture you have of him is badly framed. He lived as an old man in exchange for his name. He lived in Highland in

0: on me.
1: Todd mi suggerì di essere aggressiva e mi regalò un paio di stivali neri in pelle di serpente. Sam suggerì di mettere della musica. Ripensai a tutti i musicisti passati per il Chelsea e poi mi ricordai di Lenny Kaye, che aveva detto di saper suonare la chitarra elettrica. Andai a trovarlo. Tu suoni la chitarra, giusto? Già, mi piace suonare la chitarra. Beh, con la chitarra sapresti suonare un incidente d'auto? Certamente, rispose lui senza indugi, e accettò di unirsi a me. Venne alla 23esima con la sua Melody Maker e un piccolo amplificatore Fender, e mentre recitavo le poesie cercò di unirsi a me. Il reading fu programmato per il 10 febbraio del 71. Per il volantino Judy Lynn scattò una fotografia di Gerard e me sorridenti davanti al Chelsea. Cercai qualunque segno di buon auspicio collegato a quella data. Luna piena, il compleanno di Bertolt Brecht, entrambi favorevoli. Strizzando l'occhio a Brecht, decisi che avrei iniziato il reading cantando Mack the Knife. Lenny mi avrebbe accompagnato con la chitarra. Era la sera delle sere. In questi primi anni 70, la relazione tra parola e suono diventa un punto centrale del lavoro di Patti Smith. La poesia non viene adattata alla musica e la musica non si limita a fare da accompagnamento. I due elementi iniziano a costruire insieme una forma nuova, ancora in definizione.

Dopo i primi reading di poesia accompagnati dalla chitarra di Lenny Kaye, Patti Smith capisce che la musica può dare una nuova forza alle sue parole. Non vuole diventare una cantante nel senso tradizionale del termine. Il suo obiettivo è unire poesia, rock e performance in qualcosa di completamente nuovo. Intorno a lei prende forma un gruppo di musicisti. Oltre a Lenny Kaye arrivano il pianista Richard Saul, il bassista Ivan Krall e il batterista J.D. Doherty. E nasce così il Patti Smith Group.

Le prime esibizioni della band si svolgono nei club che stanno cambiando il volto della musica americana. Tra questi c'è soprattutto il CBGB's, un piccolo locale nella Bowery destinato a diventare il punto di riferimento della nascente scena punk. Sullo stesso palco iniziano ad esibirsi anche gruppi come Television, Ramones e poco dopo Blondie. Patti però è diversa da tutti gli altri. Sul palco alterna brani rock, poesie recitate e lunghe improvvisazioni. Può passare da una citazione di Arthur Rimbaud a un'esplosione di chitarra elettrica nel giro di pochi secondi. Il pubblico non sa mai cosa aspettarsi ed è proprio questa imprevedibilità a renderla una presenza magnetica. Patti sale sul palco con un'intensità fuori dal comune, recita, improvvisa, canta, cita poeti francesi e poi passa un brano rock senza soluzione di continuità. La sua presenza scenica rompe gli schemi. Non cerca di assomigliare alle rockstar dell'epoca e non segue i modelli femminili imposti dall'industria musicale. Costruisce un'identità completamente personale, fatta di autenticità, cultura e libertà espressiva. Nel 1975 arriva un momento decisivo. Patti Smith Group pubblica Horses, il suo album d'esordio. Fin dalla copertina, fotografata da Robert Mapplethorpe, il disco comunica originalità e forza. Patti appare con una semplice camicia bianca, una giacca nera sulla spalla e uno sguardo diretto verso l'obiettivo. Un'immagine essenziale, lontana da qualsiasi stereotipo. Questa copertina diventerà una delle fotografie più iconiche della storia del rock. Robert venne a prendermi, era agitato perché era molto nuvoloso. Finì di prepararmi, pantaloni neri con risvolto, calze bianche di filo di Scozia. L'ultimo tocco fu il mio cravattino preferito. Robert mi tolse le briciole dalla giacca. Scendemmo in strada. Robert aveva fame, ma rifiutò il panino alle alici. Perciò finimmo per mangiare pappa d'avena e uova al Pink Tea Cup. Chissà come il giorno si spense. Si riannuvolò e si fece scuro. E Robert continuò a scrutare il cielo, in attesa del sole. Finalmente, nel tardo pomeriggio, iniziò a rischiararsi. Attraverso Washington Square, proprio mentre il cielo minacciava di rabbuiarsi di nuovo, Robert temette che potessimo perdere la luce, perciò corremmo per tutto il tragitto fino alla Quinta Avenue. La luce stava scemando, Robert non aveva un assistente. Non avevamo parlato di ciò che avremmo fatto o di cosa volessimo ottenere. Io avevo in mente il mio aspetto, lui aveva in mente la luce, tutto qui. L'appartamento di Sam era spartano, bianco e quasi sgombro, con una grossa pianta di avocado accanto alla finestra che affacciava sulla Quinta Avenue. Un enorme prisma rinfrangeva la luce, spaccandola in arcobaleni che ricadevano sulla parete di fronte ad un termosifone bianco. Robert mi posizionò nel triangolo. Si preparò con un leggero tremolio alle mani. Scattò qualche fotografia. Abbandonò l'esposimetro. Una nuvola passò e il triangolo svanì. Mi disse: «Sai una cosa? Mi piace molto il biancore della camicia. Ti toglieresti la giacca?» Mi gettai la giacca in spalla alla Frank Sinatra. Avevo un mucchio di riferimenti visivi. Robert possedeva luce e ombra. «Eccola!» disse. Scattò qualche altra fotografia. «Ce l'ho!» «Come fai a saperlo?» «Lo so e basta». Quel giorno scattò 12 fotografie in tutto. Dopo qualche giorno mi mostrò i provini. «Questa ha la magia», disse. «Ancora oggi, quando la guardo, non vedo me stessa. Vedo noi». Horses mescola poesia, rock, improvvisazione e riferimenti letterari. L'album si apre con Gloria. La canzone nasce da un brano già esistente scritto da Van Morrison negli anni 70, ma Patti Smith lo trasforma completamente. Non si limita a cantarlo, lo rende suo, aggiungendo parole nuove e un significato più personale.
e la prima storica frase del primo album di Patti Smith recita: Jesus died for somebody's sins but not mine. Gesù è morto per i peccati di qualcuno, ma non per i miei.

A metà degli anni 70, Patti Smith non è più soltanto una poetessa della scena underground di New York, è diventata una delle figure più originali e influenti della musica contemporanea. Con la sua voce, i suoi testi e il suo modo di stare sul palco, la sua capacità di far dialogare letteratura, rock, arte e poesia, senza cercare di adattarsi alle aspettative del pubblico, apre la strada ad una nuova generazione di artisti che vedono nella musica uno spazio di sperimentazione e di libertà. Il percorso iniziato pochi anni prima, tra le stanze modeste condivise con Robert e piccole reading di poesia nei locali di Greenwich Village, trova finalmente il suo compimento. Patti Smith è ormai il simbolo di una nuova scena musicale, libera, curiosa, colta e ribelle. Una scena destinata a lasciare un segno profondo. Avete ascoltato Dream of Life, la vita di Patti Smith, un podcast di Elisa Graci e Marina Petrillo.

sense in sharing. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, io sono Cecilia Paesante e state per ascoltare una nuova puntata di Soul Shine. È uscito un nuovo album degli Yard Act che stavamo aspettando già da un po'. Cominciamo con Empty Pledges.

0: listen, we'll switch this shit off.
1: La potenza degli Yard Act in questa Empty Pledges dal loro nuovo album You're Gonna Need a Little Music, uscito settimana scorsa. Terzo album di questa band già affermatissima di Leeds, i cui album di debutto di Overload ha avuto un successo incredibile, album bellissimo, pubblicato nel 2022 e notato anche dal buon Elton John, che ha deciso di collaborare con gli Yard Act in una nuova versione, insomma, del loro brano 100% Endurance, che ascolteremo dopo. Abbiamo ascoltato Empty Pledges dal nuovo album, Promesse a vuote, insomma, una canzone molto molto cruda sulla disillusione del ritrovarsi dopo anni e non aver niente di nuovo da raccontare. Ascoltiamo la title track di questo album incredibile che vi invito ad ascoltare per intero. Si chiama You're Gonna Need a Little Music e loro sono gli Yard Act.

0: Battaglia vinta dagli Yard Act, perlomeno per quanto mi riguarda, quella contro gli altri colossi di Leeds, i Kasabian, che hanno appena pubblicato un nuovo singolo, che magari ascolteremo più avanti. Ma per adesso vittoria a mani basse con You're Gonna Need a Little Music, nuovo album degli Yard Act. Questa era la title track, che conferma quella che è un po' la linea compositiva di questo gruppo. Una composizione lirica molto surreale e molto molto cruda. Torniamo indietro di qualche anno, nel 2022, con l'album di debutto degli Yard Act, album notato immediatamente dal buon Elton John, che ha deciso di reinterpretare assieme alla band uno dei singoli di punta, 100% Endurance, e subito dopo ascoltiamo invece una cover proprio degli Yard Act di un brano famosissimo di Elton John, Tiny Dancer.
1: I was woken by a band.

E questa era la versione degli Yard Act di Tiny Dancer di Elton John, collaboratore e sostenitore di questa relativamente giovane band. Il loro primo album risale al 2022, il secondo è del 2024 e, come vi dicevo prima, è appena uscito il loro terzo album, You're Gonna Need a Little Music. Rimaniamo ai suoni post-punk, se non addirittura punk inglesi, questa volta degli Suede, che, come vi dicevo qualche settimana fa, hanno finalmente pubblicato la versione expanded del loro album di esattamente un anno fa, Antidepressants, con delle versioni demo dei brani presenti nell'album e anche due o tre novità, brani inediti, fra cui questa Sharpening Knives.

Suede, Sharpening Knives, dal loro album Antidepressant Expanded, una versione estesa appunto del loro ultimo album dell'anno scorso, Antidepressants. Puntata tutta britannica stasera, andiamo avanti con gli Editors che hanno annunciato l'arrivo di un nuovo album il prossimo 30 ottobre, Surface Echo and Sound, ottavo lavoro degli Editors appunto dopo IBM del 2022. Ad accompagnare l'annuncio del nuovo album è arrivato il singolo The Rush, che fra poco ascolteremo. Giusto due parole sugli Editors. Dopo una lunga parentesi di lavori in studio, insomma di album scritti, registrati e prodotti in studio, Tom Smith, il frontman, ha raccontato anche qui a Radio Popolare in una mia intervista, tra l'altro se volete ascoltarla basta che scriviate Tom Smith Radio Popolare, ha raccontato appunto di come sia tornato alle origini della scrittura, un metodo a cui è ritornato anche scrivendo per il suo album da solista, There is nothing in the dark that isn't there in the light, per cui appunto era stato intervistato qui a Radio Pop, e l'approccio è stato un po' anche questo per questo nuovo album in arrivo. La band si è ritrovata nella campagna del Gloucestershire e ha composto prevalentemente in acustico i brani che poi sono entrati a far parte del disco The Rush.

Entourage Editors, singolo di lancio del loro prossimo album in uscita ad ottobre, il 30 nello specifico. Andiamo avanti, ci spostiamo a Manchester con l'album di debutto di Aziz Ibrahim, chitarrista classe 1964, che è un veterano in realtà della scena musicale di Manchester nello specifico, ma che ha pubblicato solo adesso il suo primo album da solista. Un minimo di contesto: lui è noto soprattutto per il suo lavoro come chitarrista dei Simply Red e degli Stone Roses, essendo subentrato a John Squire al momento dell'abbandono della band da parte di quest'ultimo, e continua ad essere il chitarrista della band del frontman degli Stone Roses, Ian Brown. Non è esattamente corretto dire che questa sia la sua prima pubblicazione da solista. In realtà aveva pubblicato un EP tempo fa, Middle Road, con la partecipazione di Paul Weller, con cui ha continuato a collaborare negli anni, soprattutto in brani pubblicati da Weller. Questa volta invece è proprio Paul Weller a collaborare a un paio di brani del nuovo album di Aziz Ibrahim, Lahore to Long Sight, un album che racconta la storia della famiglia di Ibrahim, nato a Manchester, la cui famiglia però è di origini pakistane, si è spostata appunto da Lahore a Long Sight, che è un quartiere di Manchester dove Ibrahim ancora vive. E da questo album ascoltiamo Middle Road.

Aziz Ibrahim featuring Paul Weller, Middle Road, dal suo nuovo disco Lahore to Long Sight, un album definito dal chitarrista stesso e autore un album Asian Blues, di blues asiatico. Lascio a voi, insomma, il giudizio su questa definizione. Ascoltando magari l'album vi fate un'idea più precisa. Prima di approdare alla seconda parte di questa puntata di Soulshine dedicata totalmente al nuovo album dei Rolling Stone, volevo farvi ascoltare il singolo di lancio del nuovo disco di Dan Kroll, musicista di Newcastle, classe 1990, che è in arrivo con il suo quinto album a ottobre, Winnie Strake. E questa è Hail Mary. I can't.

Dan Crow, Hail Mary. Come vi dicevo, questa seconda parte di Soulshine sarà dedicata al nuovo disco dei Rolling Stone Foreign Tongues, uscito ormai una decina di giorni fa, il 10 luglio. Cominciamo con Hit Me in the Head, poi ne parliamo un po'.

Hit Me in the Head, Rolling Stones, dal loro nuovo disco Foreign Tongues, a darci un po' di sprint in questa serata. C'è un po' di tutto in questo album, è molto molto Rolling Stone, si sentono molto le chitarre di Ronnie Wood e di Keith Richards, per fortuna oserei dire. Si rimane sempre su quel rock blues abbastanza sporco che ormai caratterizza da qualche anno il sound dei Rolling Stone. Ci sono un paio di chicche tendenti quasi al soul, come questa, You Know I'm No Good.

Incredibile questa You Know I'm No Good da Foreign Tongues, nuovo disco dei Rolling Stones. Elementi di blues, elementi di soul, elementi di Mick Jagger. Andiamo avanti con l'unico brano dell'album cantato dal buon Keith Richards, più in forma che mai. Si chiama Some of Us e fa così.

Keith Richards, The Rolling Stones, Some of Us, unico brano cantato da il Crazy Lunatic del gruppo. Grande Keith Richards, andiamo avanti con questo listening party del nuovo disco Foreign Tongues dei Rolling Stones. Siamo quasi in chiusura in realtà, ma abbiamo tempo ancora per un paio di brani. Questa è Side Effects.

Side effects, effetti collaterali, divertente come Mick Jagger, anzi anche un po' creepy come Mick Jagger parli di effetti collaterali dovuti alle cose che si sono calati in passato, per poi dire che però, insomma, la droga più potente sei tu, non si sa chi, però insomma, cosa molto carina da dire, ma... un po' una caduta di stile, si scherza ovviamente. Siamo in chiusura di questa puntata di Soulshine e direi che possiamo salutarci con Beautiful Delilah, la canzone più tranquilla e più acustica di questo Foreign Tongues, con cui Rolling Stone ancora una volta hanno colpito nel segno, colpiti affondati. Gli si vuole bene. Io vi saluto, ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora. Avete ascoltato Soulshine, io sono Cecilia Paesante e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti! 2, 3, and...

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: 25 anni fa la notte della Diaz, la più grande sospensione dello Stato di diritto. La polizia pestò a sangue i manifestanti, i giornalisti e gli attivisti che passarono la notte nella scuola durante il G8 di Genova. Ci collegheremo in diretta con la fiaccolata in memoria di quel massacro. La procura di Bologna verificherà se i poliziotti che hanno ucciso Abderrahim Fakir abbiano rispettato le linee guida del Viminale. Oggi ha parlato in Senato la nipote di Fakir. Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità. La destra intanto alza i toni dello scontro politico. Meloni attacca il sindaco di Bologna dopo gli incidenti di ieri. Ha offerto un pretesto ai violenti. Chiedere verità non delegittima le divise, ha replicato il sindaco. Mentre la destra continua a cavalcare il caso di Roggero, l'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce contro i giudici che hanno condannato il gioielliere per il duplice omicidio dei suoi rapinatori. L'Iran non ha ancora visto niente. Trump minaccia nuovi attacchi e per ora esclude nuovi incontri con Teheran. Ma il presidente è in uno stallo da cui non sa uscire. Dopo Hormuz, gli Stati Uniti rischiano di trovare chiusa anche la porta di accesso al Mar Rosso. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Macelleria messicana, la più grande sospensione dello Stato di diritto. 25 anni fa, la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, la polizia è entrata nella Diaz a Genova e ha picchiato a sangue manifestanti, giornalisti e attivisti che stavano passando lì la notte durante il G8. Un massacro nel sonno su persone inermi, pianificato e voluto dai vertici dello Stato e dalla polizia. Poi, giustificato goffamente con una serie di prove false, le molotov portate dai poliziotti, il finto accoltellamento, il materiale edile fatto passare per armi dei manifestanti. In totale ci sono stati 93 fermati, 82 di loro sono stati feriti, alcuni con danni permanenti. Una macchia indelebile sullo Stato e sulle forze di polizia, i cui membri hanno continuato a operare anche dopo, come se nulla fosse successo. In questo momento a Genova sta ricordando i fatti della Diaz con una fiaccolata. Ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Guadagnucci, all'epoca cronista del Resto del Carlino, che si trovava nella scuola durante il massacro. Lorenzo, cosa sta succedendo a Genova in questo momento?
1: Sta succedendo che stiamo arrivando alla scuola, siamo a poche centinaia di metri, dietro uno striscione che chiede verità e giustizia per Genova, uno striscione del nostro comitato, che è portato da un gruppo delle persone che dei 93 che furono vittime dell'irruzione. C'è Michael, c'è Stefania, c'è Christian, c'è Mark, c'è Lena, e sono persone che sono ritornate per questi 25 anni e quindi ritorniamo alla Diaz per ricordare che questo è un, se vogliamo, un luogo della memoria, un luogo della memoria contemporanea, un luogo che ci parla ancora per tantissime cose. Lo avete evocato anche nei vostri titoli parlando della morte di Abderrahim due giorni fa a Bologna.
0: Quanta gente c'è? E ci sono anche giovani?
1: Come in tutte queste giornate a Genova per i 25 anni è una manifestazione intergenerazionale. Ci sono quelli che c'erano all'epoca, ma ci sono anche tanti ragazzi che probabilmente non erano neanche nati o erano piccolissimi in quel momento. C'è anche la sindaca Salis che è dietro lo striscione anche lei, quindi è una bella risposta, credo, un segnale di consapevolezza che viene da questa città e che cerca di parlare al resto d'Italia.
0: Anche perché i fatti della Diaz e del G8 si confermano molto attuali, visto tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Grazie mille Lorenzo per questo intervento.
1: Grazie a voi.
0: Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità ed è giusto chiedersi il perché. Queste le parole di Yosra Fakir in Senato, la nipote di Abderrahim, l'uomo ucciso durante un fermo di polizia a Bologna. L'indagine della procura intanto prosegue, una svolta potrebbe arrivare dall'acquisizione delle linee guida del Viminale per i cosiddetti soggetti non collaborativi, che dalle immagini sembrano proprio non essere state rispettate. Massimo Alberti.
2: Il comunicato sibillino della Procura di Bologna parla di altro, oltre all'ormai famigerato video, alludendo alla possibile causa di servizio che giustificherebbe la violenza della polizia, quindi l'iscrizione nel nuovo registro istituito dei decreti sicurezza. Ma il problema, che non si può eludere senza indagini approfondite, è proprio ciò che succede poi e si vede nel video: la lunga compressione toracica col viso schiacciato sull'asfalto rovente di Fakir, che implora di smettere perché sta soffocando, sotto lo sguardo inerme dei volontari del 118. I legali dei due poliziotti ovviamente dicono che tutto in regola, ma le linee guida dello stesso Viminale, ora acquisite dalla procura con una circolare di maggio, indicano proprio che se il soggetto non collaborativo dà segni di malessere, va limitata al minimo indispensabile la posizione di decubito prono e la pressione sul torace, va allentata la presa, si deve posizionare sul fianco e chiamare i medici, palesemente ciò che non si vede accadere. Secondo il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, è stata del tutto sbagliata la manovra dei poliziotti col soggetto in posizione prona e viso e torace schiacciata a terra. Non è mai indicata e può essere letale perché riduce la circolazione d'aria nei polmoni. L'uso dello spray urticante in faccia ha aggravato la situazione, aggiunge Balzanelli, che sottolinea come bastasse togliere la persona dalla posizione prona con un intervento medico di sedazione che secondo Balzanelli avrebbe salvato la vita di Fakir, ma il medico, anche se la polizia sapesse fosse un caso psichiatrico, non c'era e tutto ciò che lo avrebbe salvato non lo si vede accadere. Su questo la procura ha dovere di andare a fondo per non collaborare all'impunità.
0: Giorgia Meloni mantiene toni più cauti sull'inchiesta, ha chiesto infatti il massimo rigore nell'accertare la verità. Sul piano politico invece i toni sono parecchio accesi. Il pretesto è la rabbia di una parte dei manifestanti di Bologna che ha causato una notte di cariche e scontri con la polizia, per i quali c'è stato un arresto e una ventina di identificati. Il bersaglio di Meloni è stato il sindaco Matteo Lepore, che ieri ha detto un presidio per chiedere giustizia e verità per Abderrahim Fakir. A indagini in corso delegittima la polizia e offre un pretesto ai violenti, ha scritto la presidente del consiglio sui suoi social. Chiedere verità non delegittima le divise, ha replicato il sindaco. Sentiamo Sandra Zampa, deputata del Partito Democratico.
3: Invece che esprimere solidarietà massima alla famiglia, a chiedere tutti quanti insieme che sia fatta la luce su come sono andate le cose, siano stabilite le responsabilità, cosa oltre la quale la politica dovrebbe fermarsi. Se tu cominci a dividerti, la tifoseria che sta con i poliziotti, che sta contro i poliziotti, sempre Bignami oggi alla Camera ha detto, rivolgendosi alla opposizione, siete dei vigliacchi. E se la Meloni pensa di correre dietro a questa roba, vuole dire che noi siamo in una condizione molto molto grave.
0: L'altro caso che la destra cavalca è quello di Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso i suoi rapinatori mentre scappavano. Oggi l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, ha pubblicato un comunicato in cui denuncia il clima d'odio e addirittura le minacce contro i magistrati che hanno emesso le sentenze contro Roggero, sentenze che hanno portato a una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio. Sentiamo Rocco Gustavo Maruotti, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati.
4: Ci sono state segnalate soprattutto da colleghi del Piemonte, dove questa vicenda si è sviluppata sia come fatto concreto che a livello giudiziario, attacchi, offese e anche minacce sui social network nei confronti dei giudici di primo e secondo grado che si sono occupati della vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour. Quel comunicato serve soltanto intanto a esprimere solidarietà a questi colleghi e a ristabilire un po' di verità e chiarezza. I giudici hanno applicato la legge, una legge voluta dal Parlamento, peraltro da quella parte politica che esprime l'attuale maggioranza di governo, e hanno ritenuto che non ci fossero gli estremi per applicare una causa di giustificazione che avrebbe escluso qualsiasi tipo di punibilità, cioè quella della legittima difesa, ma hanno considerato il contesto e hanno applicato una sanzione particolarmente contenuta per un fatto molto grave, due omicidi volontari e un terzo tentato omicidio. E questo non giustifica, ovviamente, non lo giustificherebbe in ogni caso, una gogna mediatica e anche appunto offese, in alcuni casi minacce nei confronti di chi, facendo il suo lavoro, ha applicato la legge ed evidentemente lo ha fatto nel rispetto delle norme sostanziali e processuali, visto che anche i giudici di appello e quelli della Cassazione hanno confermato sostanzialmente il percorso argomentativo del giudice di primo grado.
0: Donald Trump ha minacciato nuovi attacchi contro l'Iran. Non hanno ancora visto niente, ha detto il presidente statunitense, che ha aggiunto di non volere per ora nuovi incontri con Teheran. Trump ha anche sminuito l'ipotesi della chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'ingresso al Mar Rosso che gli Houthi dello Yemen potrebbero avviare nei prossimi giorni. Se bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo, ha detto. Nonostante i toni, Trump è in uno stallo da cui non sa uscire. Michele Migone.
5: I 10 giorni di raid americani contro l'Iran non sono stati sufficienti a convincere il regime di Teheran a cedere il suo stretto di Hormuz. Anzi, gli Houthi, alleati degli iraniani, hanno minacciato di chiudere il Mar Rosso bloccando il flusso internazionale del greggio dalla seconda porta a disposizione dell'Arabia Saudita per esportare petrolio. Se dovesse succedere, ce ne occuperemo, ha detto Donald Trump. La situazione in realtà è sempre più complicata. La rottura della tregua e questi giorni di conflitto a bassa intensità non hanno portato a una soluzione. Con i nuovi bombardamenti, gli USA pensavano di convincere gli iraniani a tornare al tavolo delle trattative con il capo chino. Il regime, a dispetto dei gravi danni subiti, non l'ha fatto. Siamo di nuovo allo stallo, in un limbo dove c'è più guerra che pace e dove l'uso della forza non sembra però essere in grado di convincere l'altro ad alzare bandiera bianca. Per quanto più debole dal punto di vista militare, con il controllo di Hormuz e le minacce Houthi, l'Iran è strategicamente ancora in una posizione di forza. È Donald Trump a dover fare le scelte più difficili. Deve decidere se dare spazio a delle trattative con un nemico che rischiano di essere solo molto sterili, oppure puntare a un'escalation militare. Secondo l'agenzia Axios, i prossimi giorni saranno decisivi, ma anche se gli USA dovessero riprendere la guerra in grande stile, Trump sa che sconfiggere il regime con i raid aerei sarà impossibile. Un nuovo blocco navale del petrolio iraniano, la distruzione delle infrastrutture civili, come più volte minacciato, la conquista con le truppe speciali delle isole chiave per il controllo di Hormuz. Donald Trump è consapevole che una volta ripresa la guerra tutte queste opzioni sono sul tavolo. Se e quando se le giocherà è la grande incognita. Nelle prossime settimane, dopo le elezioni di midterm, oppure mai, i tempi possono essere lunghi. Quella con l'Iran è pur sempre una guerra che non riesce a vincere, ma che non può certo perdere.
0: E sempre Trump ha imposto dazi del 50% su una vasta gamma di merci importate dal Canada. Tra i beni colpiti il vino, le mazze da hockey, ma anche prodotti industriali come il cemento. Il presidente ha giustificato la decisione con ciò che ha definito un trattamento iniquo nei confronti di automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici statunitensi. Senza di noi il Canada non può sopravvivere, ha detto Trump. In risposta, il premier canadese Mark Carney ha dichiarato che negoziati sulle questioni commerciali con Washington si intensificheranno nei prossimi giorni. Non ci sarebbe comunque solo il Canada tra gli obiettivi di Trump. In vista della scadenza, venerdì, delle tariffe al 10% decise mesi fa, il presidente americano starebbe preparando una nuova ondata di dazi nei confronti di altri paesi. Il servizio di Roberto Festa.
6: La bocciatura della Corte Suprema non ha fermato Donald Trump. Dopo che i giudici hanno dichiarato alcuni mesi fa illegali i dazi levati dal presidente contro decine di paesi, Trump ricorre ora infatti ad una oscura legge commerciale del 1930, mai utilizzata prima, che conferisce al presidente il potere di imporre dazi fino al 50% quando un altro paese discrimina i prodotti americani. Non è chiaro in che modo il Canada abbia discriminato gli Stati Uniti. I due paesi infatti erano sinora legati dallo United States Mexico Canada Agreement e non sono chiari gli effetti che i dazi potranno avere. In questi mesi infatti il premier canadese Mark Carney ha viaggiato instancabilmente dall'Asia all'Europa per rafforzare alleanze economiche e strategiche alternative a quelle con Washington. L'annuncio dell'amministrazione, che si lega anche alla possibilità di nuovi dazi nei confronti di diversi altri paesi, rivela comunque che Trump non ha rinunciato all'idea di usare i dazi come strumento di pressione e di negoziato politico. La mossa preoccupa comunque anche molti economisti all'interno degli Stati Uniti. La legge cui si ispirano i nuovi dazi, in particolare si tratta della sezione 338 della Smoot-Hawley del 1930, appunto questa legge ebbe effetti disastrosi sull'economia americana, aggravando pesantemente allora la Grande Depressione.
0: 144 persone risultano morte o disperse al largo delle coste della Mauritania, lo hanno detto oggi le Nazioni Unite. L'imbarcazione di migranti, partita dal Gambia e diretta verso la Spagna, è stata soccorsa questo sabato, dopo quasi un mese trascorso alla deriva nell'Oceano Atlantico. Valentina Bosoni.
7: 25 giorni alla deriva nell'Atlantico, fino all'epilogo a largo delle coste della Mauritania. È la tragedia di una piroga partita da Buffalo in Gambia nel tentativo di raggiungere la Spagna e soccorsa solo sabato scorso dopo quasi un mese in mare. Le Nazioni Unite hanno definito la vicenda un tragico incidente marittimo. 144 persone risultano morte o disperse e solo 38 migranti a bordo sono stati salvati. Tra i sopravvissuti ci sono anche due bambini che nella tragedia hanno perso tutta la famiglia. Le testimonianze dei superstiti ricostruiscono una storia drammatica iniziata con un guasto al motore che avrebbe lasciato la piroga in balia delle correnti dell'Atlantico. Senza carburante, GPS e cibo a sufficienza, la situazione è peggiorata giorno dopo giorno. La rotta atlantica dell'Africa occidentale verso le isole Canarie resta uno dei corridoi migratori più pericolosi al mondo, ha dichiarato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, citando tra le principali cause le lunghe distanze, le condizioni imprevedibili dell'oceano e i soccorsi spesso tardivi.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.

0: Il libro della notte.
1: 11 coppie di amiche, scrittrici, giornaliste, artiste, politiche, donne che con il loro legame di sorellanza hanno attraversato i passaggi più importanti e difficili del Novecento, dalla resistenza al dopoguerra, alle conquiste dei diritti, ai cambiamenti culturali, lo hanno pensato e seguito scrittrici e giornaliste del gruppo Controparola, ideato da Dacia Maraini. Elisa Dossi ha curato la parte dedicata a Rosellina Archinto e Gae Aulenti, il libro intitolato Amiche, edito dal Mulino.
2: Il gruppo Controparola è un gruppo che è stato fondato da Dacia Maraini negli anni 90 e appunto l'idea era proprio quella di dire che cos'è stato per le donne attraversare il Novecento e farlo attraverso le amicizie. Ci sono tutta una serie di coppie di amiche e di cui andiamo a indagare e raccontare la storia e la vita.
3: Ad esempio, e tu ti sei occupata di Gae Aulenti e Rosellina Archinto. Ecco, in questo caso, ecco, che tipo di amicizia è stata?
2: Sì, allora, loro sono ovviamente un'architetta, Gae Aulenti, e un'editrice, Rosellina Archinto. E sono due amiche che, diciamo così, lasciano proprio il segno e cambiano l'Italia nell'ambito che è quello loro lavorativo. Una, per certi versi, ridisegna proprio l'architettura italiana, è una delle massime esponenti, lo è stata. L'altra invece lo fa con i libri per l'infanzia e ne inventa davvero di nuovo. In Italia dei libri così non si erano mai visti. Loro sono donne che attraversano una prima volta per l'universo femminile nel mondo lavorativo, che all'epoca era per lo più appannaggio degli uomini. Hanno proprio un modo particolare anche di intendere il loro lavoro queste due donne. Appunto, Gae Aulenti si ritrova architetta donna in un mondo dove gli architetti sono solo uomini, e lei ci ride su quando la chiamano e risponde, le dicono: scusi, è la moglie, cercavo suo marito, eccetera. Lei proprio si mette a ridere e risponde: l'architetto sono io. Quindi questa è la sua modalità. Rosellina Archinto ha una visione un po' diversa di questo e insomma anche una visione diversa proprio del femminismo di quegli anni. Rosellina Archinto a un certo punto scrive a Gae Aulenti: se io avessi avuto barba e baffi sarebbe stato tutto molto più semplice. Rosellina è una che deve combattere, i suoi libri oggi vengono utilizzati spesso anche nelle scuole, all'epoca non riusciva a venderne.
3: Chi leggerà questo libro? Che coppie di amiche troverà? Cioè, possiamo elencarne alcune?
2: Sì, ce ne sono tantissime e appunto attraversano un intero Novecento. Ci sono Grazia Deledda e Biancofiore, ancora Anna Montessori e Anni Besant, Ada Gobetti, Bianca Guidetti, Elva Sellerio e Luisa Adorno, Rossana Rossanda e Luciana Castellina, e ancora Raffaella Carrà e la giornalista Alessandra De Stefano. Sono davvero tante coppie di amiche, Chiara Valerio e Michela Murza, per dirne un'altra, insomma, ecco. E quindi certo. È un Novecento raccontato attraverso amicizie che mostrano proprio cosa un amico può dare, quanto può sostenerti. Sono donne che veramente si aiutano. C'è sicuramente il racconto di amicizie molto libere e che si scelgono, e quindi una donna riconosce l'altra, sa perdonare se ci sono momenti di difficoltà, e ci sono veramente persone che dicono sì all'altra e viceversa nel riuscire a poi costruire un proprio percorso. E questo è quello che abbiamo ricostruito di queste amicizie femminili, poco raccontate, spesso dimenticate, insomma, ma che sicuramente questo in maniera molto silente hanno saputo darsi, cioè capire entrambe che cosa potevano fare e riuscire a costruire.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Mettetevi comodi, liberatevi da pensieri molesti e lasciatevi andare. Ora ci pensiamo noi a farvi rilassare con Music Revolution. Siete pronti? Stiamo partendo verso il cielo blu, verso le stelle, verso le note.

primo brano di questo nuovo viaggio è Who Feels Love? Chi prova amore? Atmosfera avvolgente e psichedelica, proposta dagli Oasis, dei ritrovati fratelli Gallagher.

La logica musicale, l'armonia, mi fanno passare dagli Oasis ai loro maestri, i Beatles, con questa splendida e buffa I Am The Walrus, farina di sardina, arrampicandosi sulla Torre Eiffel, un semplice pinguino che intona Hare Krishna. Uomo, avresti dovuto vederli scattottare Edgar Allan Poe. Io sono l'uomo uovo, loro sono gli uomini uovo, io sono il tricheco, I'm the Walrus.

Cocteau Twins, pionieri del dream pop, hanno la loro forza nella voce di Elizabeth Fraser, più volte presente nei lavori dei Massive Attack e nelle colonne sonore della saga del Signore degli Anelli. Ascoltiamo i Cocteau Twins in Alice.

Restiamo nel pop dei sogni, nel dream pop, con la formazione originaria di Buffalo, Stati Uniti, dei Mercury Rev, uno dei migliori gruppi psichedelici degli anni 90. Endlessly è il brano che vi proponiamo. Sono Mercury Rev.

Super Furry Animals sono una band gallese di Cardiff, artefici di una buona ispirazione psichedelica. Ad un loro album in gallese viene riconosciuto al record di essere il più venduto in tale lingua. Comunque, gli altri dischi sono in inglese, come il brano che stiamo ascoltando, Walk You Home. Questi sono Super Furry Animals.

Johnny Mitchell, in questa canzone Chinese Café, Unshine Melody, si ritrova a chiacchierare del tempo che passa con un'amica. Brilla il Natale fuori sul prato di Carol, la compagna dei miei giochi di infanzia. Ha figli quasi adulti e fuori casa, cresciuti così in fretta come il tempo di voltare una pagina. Adesso somigliano alle nostre madri quando noi eravamo come questi ragazzi. Johnny Mitchell.

Loro sono His Golden Messenger, formazione alternative country della Carolina del Nord. La loro ispirazione proviene dai Birds e ancora di più dai Buffalo Springfield. Ascoltiamo nel brano Devotion, His Golden Messenger.

I Chieftains sono il gruppo folk irlandese più conosciuto internazionalmente. Il brano che ascoltiamo, Jimmy Mamma's Store, è interpretato con la famiglia Rankin, gruppo vocale proveniente dalla Nuova Scozia, in Canada. Quindi un'unione di diversa origine, ma della stessa cultura, sono i Chieftains.

Questa particolare versione del brano Hey Joe, reso celebre da Jimi Hendrix, è qui interpretata da Franco Battiato, con il contributo vocale di Natasha Atlas, straordinaria interprete di musica medio orientale. Ascoltiamo Hey Joe, Franco Battiato.

grande Bob Diddley a scoprire il talento di Billy Stewart, del suo particolare stile di scattizzare le parole e trillare usando le labbra. Ascoltiamo Billy Stewart nel brano Summertime di George Gershwin.

Love Generation sono stati una formazione statunitense degli anni 60, ispirati ai New Christy Minstrels, ai Mamas and Papas. Questa è Groovy Summertime, Love Generation.

0: Hollywood, you used to be able to go down the street and magical people who just gotten off the bus would be down.
1: Who is Rod Bigenheimer? È la colonna sonora composta da Anthony Marinelli per il film Major of the Sunset Strip, tributo al celebre DJ di Los Angeles che nel suo locale fece suonare e lanciò numerose band, tra cui Nirvana, Ramones, Blondie, Guns N' Roses. Questa è Who is Roddy Bigenheimer, Anthony Marinelli.
2: You're the designated driver. Well, I'm the designated driver between the famous and the not so famous.

0: because nobody cares what happens.
1: I Temptation di Detroit sono stati certamente il più celebre gruppo vocale per la musica black, successi come My Girl, Papa Was the Rolling Stone e questa masterpiece, incisi per la Motown, li ha portati nella Rock and Roll of Fame e a vincere 4 Grammy Award. Ascoltiamo i Temptation in Masterpiece, capolavoro.

sono. Matthew Hegarty, il frontman della band Matthew and the Atlas, ha iniziato a esibirsi nelle strade di Londra come artista di street art, prima di scoprire la passione per la musica. Questo è il suo primo disco del 2010, To the North, brani che mescolano folk, indie, rock. Ascoltiamo I Will Remain, Matthew Hegarty and the Atlas.

Ömer Faruk Tekbilek è un musicista e compositore turco che suona una vasta gamma di strumenti a fiato, a corda, a percussione. Ha sviluppato uno stile che si basa sulla musica sufi tradizionale, incorporando musica elettronica e ambient. In questo brano, Imaginary Traveler collabora con Brian Keane, maestro di musica elettronica. Ascoltiamo Ömer Faruk Tekbilek, Imaginary Traveler.

State ascoltando Music Revolution. Vi ricordo che questo programma potete riascoltarlo anche sul podcast che trovate sul sito di Radio Popolare.

da uno degli album più contestati e poi rivalutati di Bob Dylan, ovvero Self Portrait, ascoltiamo la deliziosa versione di Blue Moon, Bob Dylan.

Terminiamo questo nostro viaggio nel modo più logico, più naturale, con When the Music is Over. Quando la musica è finita, spegnete la luce. Eseguito dai Doors di Jim Morrison.

0: siamo riusciti a rilassarvi in questo viaggio. Beh, la vostra compagnia è stata fantastica. Radio Popolare, Music Revolution, Ivana
1: e Massimo
0: vi ringraziano e vi danno appuntamento alla prossima puntata. Ora, quando la musica è finita, spegnete la luce. Buonanotte e sogni d'oro.

Quell'estate Wes aveva preso in affitto una casa ammobiliata a nord di Eureka da un ex alcolizzato che si chiamava Chef. Poi mi ha convinto di chiedermi di lasciare perdere quello che stavo facendo e trasferirmi lassù e vivere con lui. Diceva che si era messo in carreggiata. La conoscevo bene, la sua carreggiata. Comunque non voleva sentire ragioni e continuava a chiamarmi e diceva: Edna, dalla finestra del soggiorno si vede il mare, si sente la salsedine nell'aria. Io l'ho ascoltato bene, non biascicava le parole. Gli ho detto: ci penso un po' su, ed è quello che ho fatto. Una settimana dopo ha richiamato e ha detto: allora vieni? Mi ho risposto che ci stavo ancora pensando su. E lui ha detto: ricominciamo tutto da capo. Io gli ho detto: se vengo lassù voglio che tu faccia una cosa per me. Qualunque cosa, mi ha risposto Wes. Allora gli ho detto: voglio che cerchi di essere il Wes di una volta. Il vecchio Wes. Il Wes che ho sposato. Wes si è messo a piangere. Ma io l'ho interpretato come un segno dei suoi buoni propositi. E così gli ho detto: e va bene, vengo su. Wes aveva piantato la sua ragazza, o lei aveva piantato lui. Non sapevo bene, non me ne fregava niente. Quando ho deciso di rimettermi con Wes, ho dovuto salutare il mio amico. E lui mi ha detto: stai facendo un grosso sbaglio. Non mi fare una cosa del genere. E a noi non ci pensi? Ha detto. Io gli ho detto: lo devo fare per il bene di Wes. Sta cercando di rimanere sobrio. Tu te lo dovresti ricordare che cosa significa. E certo che me lo ricordo, ha detto il mio amico. Ma non voglio che tu vada. E allora gli ho detto: vado solo per l'estate, poi si vede. Tornerò, gli ho detto. E lui ha detto: e io? Che cosa farai per il mio bene? Non tornare. Così mi ha detto.

Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore alla nostra estate carveriana. La pagina che ti ho letto è tratta dal racconto La casa di Chef di Raymond Carver. Le istantanee, le canzoni di questa Polaroid saranno scaturite da queste pagine, dove si racconta di una casa presa in prestito e di una vita presa in prestito. Wes ha smesso di bere, o almeno ci prova, e convince Edna a tornare da lui per un'estate in quella casa che non è sua, è di Chef, un amico che ha vinto la stessa battaglia contro l'alcol e gliel'ha lasciata per un po', e per qualche settimana sembra funzionare: il mare dalla finestra, la salsedine nell'aria, i vecchi gesti che tornano quasi. Ma è un'illusione presa a nolo, come la casa, perché quando la madre di Chef reclama l'immobile, quella parentesi di normalità finisce e Wes ed Edna devono andarsene. Restano fuori, senza casa, davanti a quella soglia che per un'estate avevano scambiato per una ricostruzione possibile. E allora Wes dice quella frase che pesa come una condanna: non posso mica parlare come qualcuno che non sono un'altra persona. Come se il vecchio Wes, quello che Edna aveva chiesto di ritrovare, fosse un ruolo che si può recitare solo finché dura l'affitto. Con Polaroid, ascolta, vedrai e viaggerai.

0: pagina, distesa in un plaid, in riva a un laghetto. Il cappello di paglia accanto a lei. C'è una canna da pesca piantata nella terra. I suoi occhi sono chiusi, ma il viso è rivolto verso il cielo. Le nuvole scivolano lente sopra di lei, verso valle. Poco più in là, Wes la guarda senza dire niente.
1: Quell'estate abbiamo bevuto caffè, bibite gassate, succhi di frutta di ogni sorta. Per tutta l'estate non abbiamo avuto altro da bere. Mi sono scoperta a desiderare che quell'estate non passasse mai. Dentro di me lo sapevo che non poteva durare, ma dopo un mese di vita assieme a Wes nella casa di Chef, mi sono rinfilata la fede al dito. Erano 2 anni che me l'ero tolta, da quella notte che Wes era ubriaco e aveva gettato la sua nel peschetto. Wes aveva qualche soldo da parte, perciò non mi sono dovuta mettere a lavorare. E in pratica, Chef ci faceva usare la casa per un affitto ridicolo. Il telefono non ce l'avevamo. Pagavamo le bollette del gas e della luce e facevamo la spesa al supermercato Safeway, approfittando delle offerte speciali. Una domenica pomeriggio Wes è uscito a comprare uno spruzzatore per il giardino ed è tornato con qualcosa per me. È tornato con un bel mazzo di margherite e un cappello di paglia. Il martedì sera andavamo al cinema. Le altre sere Wes andava agli incontri che lui chiamava gli smettila di bere. Il chef lo passava a prendere in macchina e lo riportava davanti a casa appena finivano. Certi giorni io e Wes andavamo a pescare trote in uno dei laghetti d'acqua dolce lì vicino. Pescavamo dalla riva e ci mettevamo tutto il giorno per prendere qualche piccola trota. Tanto ci bastano, dicevo io, e poi la sera stessa le friggevo per cena. Certe volte mi toglievo il cappello e mi addormentavo su una coperta stesa accanto alla mia canna. L'ultima cosa che mi ricordavo erano le nuvole che mi passavano sopra la testa e se ne andavano verso la valle. La sera Wes mi prendeva tra le braccia e mi chiedeva se ero ancora la sua ragazza.

In questa pagina non c'è una sola frase che dica erano felici. Eppure lo sappiamo. Lo sappiamo dal caffè, dalle bibite gassate, dai succhi di frutta. Lo sappiamo da quel mazzo di margherite comprato insieme allo spruzzatore per il giardino. Carver non spiega mai la felicità. La mette in fila, la mostra, oggetto dopo oggetto, come fossero indizi. E poi c'è quella fede rinfilata al dito dopo 2 anni. Un gesto piccolo che vale più di un giuramento. Ma sotto, sempre sotto, resta un'ombra. Quella fede vecchia buttata nel peschetto una notte di rabbia. Wes che non riesce a dirlo ma lo fa vedere. Perché questo è il dramma dei personaggi di Carver. Non è che non sentano, è che non trovano le parole per dirlo. E allora parlano le cose. Un cappello di paglia, una canna da pesca, nuvole che passano. Finché dura l'estate, sembra che basti.

una finestra sopra un lavello. Oltre il vetro si vede Wes in giardino. Si toglie i guanti uno alla volta. Un'auto grande si ferma nel viale. È la macchina di Chef. Dietro la superstrada, le dune, il mare e nuvole basse sull'acqua.

Un pomeriggio Wes era in giardino a togliere le erbacce quando è arrivato Chef. Io stavo lavando i piatti e dalla finestra ho visto il suo macchinone fermarsi davanti a casa. Vedevo la sua macchina, il viale di accesso e la superstrada, e oltre la superstrada le dune e il mare. Sull'acqua c'erano delle nuvole basse. Il chef è sceso dalla macchina e si è aggiustato i pantaloni. Ho capito subito che c'era qualcosa. Wes ha smesso di fare quello che stava facendo e si è alzato. Portava i guanti e un berrettino di tela. Si è tolto il berretto e si è passato il dorso della mano sulla fronte. Chef gli si è avvicinato e gli ha messo un braccio sulle spalle. Wes si è sfilato uno dei guanti. Sono andata alla porta. Ho sentito Chef che diceva a Wes che Dio solo sapeva quanto gli dispiaceva, ma doveva chiederci di lasciare la casa alla fine del mese. Wes si è sfilato anche l'altro guanto. Come mai, Chef? Chef ha detto che sua figlia Linda, la donna che all'epoca in cui beveva Wes chiamava Linda la grassa, aveva bisogno di un posto in cui vivere e quel posto era questo. Chef ha raccontato a Wes che il marito di Linda era uscito con la barca da pesca qualche settimana prima e nessuno l'aveva più né visto né sentito da allora. «Lei è sangue del mio sangue», ha detto Chef a Wes. «Ha perso il marito, ha perso il padre del suo bambino. Io posso darle una mano e sono felice di poterle dare una mano», ha detto Chef. «Mi spiace, Wes, ma ti toccherà trovare un'altra casa». Poi Chef ha abbracciato di nuovo Wes, si è aggiustato i pantaloni, è salito sul suo macchinone e se n'è andato. Wes è rientrato in casa, ha lasciato cadere guanti e berretto sulla moquette ed è sprofondato nella poltrona, la poltrona di Chef, mi è venuto da pensare. Anche la moquette era di Chef, a ben vedere. Wes era pallido. Ho preparato due tazze di caffè e gliene ho portata una. «Va bene, Wes», gli ho detto. «Adesso non stare a preoccuparti», ho detto. Mi sono seduta sul divano di Chef con la mia tazza di caffè e lo guardavo. La poltrona di Chef, mi è venuto da pensare. Anche la moquette era di Chef, a ben vedere. Non è un dettaglio d'arredamento. È la verità che viene a galla tutta insieme. Niente in quella casa era mai stato loro. E allora la notizia dello sfratto non fa che rendere visibile quello che era già vero da sempre. Raymond Carver non scrive «Wes capì che aveva perso tutto». Scrive un uomo che si toglie i guanti, uno alla volta, e lascia che sia il gesto a dircelo. Anche il conforto arriva sottotono. «Adesso non stare a preoccuparti». Scrive un uomo che si toglie i guanti, uno alla volta, e lascia che sia il gesto a dircelo. Anche il conforto arriva sottotono. «Adesso non stare a preoccuparti», detto da Edna, seduta sul divano

0: Wes ora è in piedi davanti a una finestra. Le mani sono dietro la schiena e lo sguardo fisso sul mare. Dietro di lui, sul divano, Edna lo osserva con la tazza di caffè tra le mani. Fuori le nuvole si stanno ammassando all'orizzonte. Wes si tamburella il mento con le dita.
1: «Ne troveremo un'altra», ho detto io. «Non come questa», ha detto Wes. «A ogni modo non sarebbe più lo stesso. Questa casa è stata una buona casa per noi. In questa casa ci sono rimasti dei bei ricordi. Adesso ci vivranno Linda, la grassa e il suo moccioso», ha concluso Wes. Quindi ha preso la tazza e ha assaggiato il caffè. «La casa di Chef, ho detto, deve fare quello che gli tocca fare». «Questo lo so», ha detto Wes, «ma mica mi deve piacere per forza». Wes aveva una strana espressione. La conoscevo bene, quell'espressione. Continuava a bagnarsi le labbra con la lingua e a ficcarsi la camicia nei pantaloni con i pollici. Si è alzato dalla poltrona ed è andato verso la finestra. È rimasto lì a guardare verso il mare e le nuvole che si stavano ammassando all'orizzonte. Si tamburellava sul mento con le dita come se stesse pensando a qualcosa. E a qualcosa stava pensando, in effetti. «Non te la prendere, Wes», gli ho detto. «Non te la prendere, dice lei», ha detto Wes. E non si è mosso dalla finestra. Ma dopo un attimo si è venuto a sedere sul divano accanto a me, ha accavallato le gambe e ha cominciato a giocherellare con i bottoni della camicia. Gli ho preso la mano e mi sono messa a parlargli. Gli ho parlato di quell'estate, ma poi mi sono accorta che ne parlavo come se fosse stato tempo fa, parecchi anni fa, magari. Insomma, come una cosa finita.

Allora mi sono messa a parlare dei nostri ragazzi. Magari potessi ricominciare tutto da capo e questa volta fare tutto come si deve, ha detto Wes. Ti vogliono bene, gli ho detto. No, non è vero, ha detto lui. Allora gli ho detto, un giorno vedrai che capiranno. Forse, ha risposto Wes, ma sarà troppo tardi. Non si sa mai, ho detto io. Beh, alcune cose le so, ha detto Wes guardandomi. So che sono contento che tu sia venuta quassù. Non lo dimenticherò, ha detto. Sono contenta anch'io, ho detto. Sono contenta che tu abbia trovato questa casa.

In questo momento Edna si accorge di una cosa. Sta parlando dell'estate e si rende conto che ne parla già al passato, come se fosse successa tanto tempo fa, come una cosa finita. Ed è lì, in quell'istante, che il racconto smette di fingere. Wes lo dice quasi per caso, guardando il mare. Magari potessi ricominciare tutto da capo. Non parla della casa, parla di tutto, della vita che ha buttato via, delle occasioni bruciate, dei figli che forse non gli vorranno mai più bene. Ma poi si volta, si siede accanto a lei e dice l'unica cosa vera che riesce a dire. Sono contento che tu sia venuta quassù, non lo dimenticherò. È tutto qui, il gesto d'amore di un uomo come Wes, non le promesse, non i grandi propositi, ma la gratitudine per un'estate che già sa di essere finita.

un campo, tanti anni prima. Wes ha 19 anni, corre verso un trattore fermo. Suo padre è alla guida, si schermisce gli occhi con la mano per vederlo meglio. Accanto Edna, appena scesa da un'auto, i loro due figli piccoli al suo fianco. Lei indica il nonno.

Wes ha lanciato uno sbuffo e poi è scoppiato a ridere. Siamo scoppiati a ridere tutti e due. «Che personaggio, chef!» ha detto Wes, scuotendo la testa. «Ci ha giocato un bel tiro mancino col figlio di buona donna. Ma sono contento che ti sei rimessa quella fede al dito. Sono contento che abbiamo passato questo periodo insieme», ha detto Wes. Poi ho detto qualcosa io. Ho detto: immagina soltanto che non sia mai successo niente. Immagina che questa sia la prima volta. Immaginare non costa niente. Metti che niente di tutto il resto sia mai successo. Capisci cosa voglio dire? Capisci che voglio dire? E a quel punto gli ho detto. Wes ha puntato gli occhi su di me e poi ha detto: a quel punto dovremmo essere altre persone, persone che non siamo. Non ho più quel genere di immaginazione. Siamo nati come siamo, non capisci? Gli ho detto che non avevo buttato via una bella storia e non mi ero fatta quasi 1000 chilometri per venire a sentire discorsi del genere. E lui ha detto: mi dispiace, ma non posso mica parlare come qualcuno che non sono. Non sono un'altra persona. E se fossi un'altra persona, puoi scommetterci che non sarei certo qui. Se fossi un'altra persona, non sarei io. Ma sono quello che sono. Non capisci? Wes, mi sta bene, ho detto. Mi sono portata la sua mano alla guancia. Poi non so, mi sono ricordata di com'era Wes quando aveva 19 anni, di come aveva attraversato di corsa il campo dove suo padre era alla guida del trattore e, schermandosi gli occhi con la mano, osservava il figlio corrergli incontro. Eravamo appena arrivati in macchina dalla California. Io ero scesa dalla macchina con Cheryl e Bobby e dicevo: «Ecco laggiù il nonno», ma erano ancora troppo piccoli.

posso mica parlare come qualcuno che non sono. Non sono un'altra persona. Eccola, la frase che tiene in piedi tutto il racconto di Carver. Edna gli chiede di immaginare. E immaginare non costa niente, dice lei. Ma Wes lo sa che costa tutto. Perché immaginare di essere un altro vuol dire ammettere che quello che sei non basta. E lui non ce la fa a mentire, nemmeno per finta, nemmeno per amore. È l'onestà più spietata che esista, quella di chi dice «sono fatto così, prendere o lasciare». E allora Edna, invece di insistere, fa l'unica cosa che le resta, ricorda. Torna a un campo, a un ragazzo che corre verso il padre, a due bambini troppo piccoli per capire chi fosse quel nonno indicato in lontananza. Non prova a spiegare Wes. Lo lascia essere, semplicemente quello che è stato. È così che chiude Carver, non con una soluzione, ma con un'immagine che contiene tutto quello che le parole non sono riuscite a dire.

0: Edna in piedi in cucina, le mani immobili su un pezzo di pesce. Alle sue spalle, in soggiorno, le tende appena tirate. Il mare che fino a un attimo prima si vedeva dalla finestra, non c'è più.
1: Wes era seduto vicino a me e si tamburellava sul mento, come se stesse cercando di capire cosa sarebbe successo ora. Il padre di Wes ormai era morto e i ragazzi si erano fatti grandi. Ho guardato Wes e poi mi sono data un'occhiata intorno nel soggiorno di Chef, alle cose di Chef, e ho pensato: dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farlo subito. Tesoro, ho detto, Wes, stammi bene a sentire. Che vuoi? Ha detto lui, ma non ha aggiunto altro. Sembrava che ormai avesse preso una decisione. Avendola presa, però, non aveva fretta. Si è appoggiato allo schienale del divano, ha intrecciato le mani sulle gambe e ha chiuso gli occhi. Non ha detto più niente, non c'era più bisogno. L'ho chiamato tra me e me. Era un nome facile da dire ed era ormai tanto tempo che m'ero abituata a chiamarlo così. Poi l'ho chiamato di nuovo, questa volta a voce alta. Wes, ho detto. Lui ha aperto gli occhi, ma non guardava me. Si è limitato a restare lì seduto a guardare verso la finestra. Linda la grassa, ha detto. Ma io sapevo bene che lei non c'entrava niente. Non contava, era solo un nome. Wes si è alzato e ha tirato le tende. Il mare è sparito, così, da un momento all'altro. Sono andata in cucina a preparare la cena. Avevamo ancora un po' di pesce in frigorifero. Non c'era molto altro. Stasera lo ripuliamo, ho pensato. E così sarà tutto finito.

Il mare è sparito, così, da un momento all'altro. Con questa frase Carver chiude il cerchio, perché tutto era cominciato con quella vista. Dalla finestra del soggiorno si vede il mare, diceva Wes al telefono all'inizio. Era la promessa, era la ragione per cui Edna era salita fin lassù. E adesso quella finestra si chiude, le tende si tirano e il mare non c'è più. Non serve dire cosa ha deciso Wes, non serve dire cosa succederà stasera. Carver non lo scrive. Basta un pesce in frigorifero. È una frase che sembra innocente. Stasera lo ripuliamo e così sarà tutto finito. Tutto finito. Non è la cena. Lo sappiamo. E lei, Edna, lo sa. Questa è la casa di Chef, in fondo. Una casa presa in prestito. Un tempo preso in prestito. Un uomo che alla fine si riprende solo se stesso, perché non poteva essere altro che quello che era.

Francesco Piccolo, nella prefazione a questa edizione Einaudi di Cattedrale, tradotta da Riccardo Duranti, a un certo punto si sofferma proprio sul racconto che ho appena letto stanotte e scrive una cosa che mi ha colpito. Dice che nella casa di Chef si può dire che non accade nulla. Un uomo prende in affitto una casa in un posto lontano e chiede alla sua ex di riprovarci. Lì staranno bene. E il racconto è loro due che stanno in questa casa giorno dopo giorno. Quello che conta, scrive Piccolo, è successo prima e succederà dopo. Io ci ho pensato a lungo, leggendo Wes ed Edna questa notte. Il loro amore rovinato, quello vecchio, è successo prima. Quello che succederà quando le tende si chiudono e il mare sparisce, lo sappiamo, ma non lo vediamo. Carver ci lascia soltanto il mezzo, il tempo presente, vuoto di due persone che stanno insieme in una casa che non è nemmeno loro. E allora forse la vera domanda non è cosa succede in questo racconto, ma perché ci commuove così tanto qualcosa a cui in apparenza non succede nulla. E forse perché è proprio lì, in quel niente, che riconosciamo la nostra vita, fatta non di eventi, ma di giorni che si susseguono uguali, di gesti piccoli, caffè versato, un mazzo di margherite, una tenda tirata, che valgono più di ogni dichiarazione. Wes lo dice a modo suo: non posso parlare come qualcuno che non sono. E forse è proprio questo il dono che Carver ci fa in ogni suo racconto. Non ci mostra chi vorremmo essere, ci mostra chi siamo, senza sconti e senza redenzioni facili. Se ti sei persa o perso qualcosa di questa puntata, beh, la puoi trovare sul sito della radio, nella pagina Trasmissioni alla lettera P. Lì troverai l'intera puntata e i titoli delle canzoni che ho messo. Se invece vuoi ascoltare solo le canzoni, su Spotify cerca Popolaroid Estate Carveriana 2 e lì trovi tutte le canzoni. Ora vado, ma poi torno settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia, e con un altro racconto di Raymond Carver per continuare questa nostra estate carveriana. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e viaggerai.

0: 25 anni fa la notte della Diaz, la più grande sospensione dello Stato di diritto. La polizia pestò a sangue i manifestanti, i giornalisti e gli attivisti che passarono la notte nella scuola durante il G8 di Genova. Ci collegheremo in diretta con la fiaccolata in memoria di quel massacro. La procura di Bologna verificherà se i poliziotti che hanno ucciso Abderrahim Fakir abbiano rispettato le linee guida del Viminale. Oggi ha parlato in Senato la nipote di Fakir. Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità. La destra intanto alza i toni dello scontro politico. Meloni attacca il sindaco di Bologna dopo gli incidenti di ieri. Ha offerto un pretesto ai violenti. Chiedere verità non delegittima le divise, ha replicato il sindaco. Mentre la destra continua a cavalcare il caso di Roggero, l'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce contro i giudici che hanno condannato il gioielliere per il duplice omicidio dei suoi rapinatori. L'Iran non ha ancora visto niente, Trump minaccia nuovi attacchi e per ora esclude nuovi incontri con Teheran, ma il presidente è in uno stallo da cui non sa uscire. Dopo Hormuz, gli Stati Uniti rischiano di trovare chiusa anche la porta di accesso al Mar Rosso. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Macelleria messicana, la più grande sospensione dello Stato di diritto. 25 anni fa, la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, la polizia è entrata nella Diaz a Genova e ha picchiato a sangue manifestanti, giornalisti e attivisti che stavano passando lì la notte durante il G8. Un massacro nel sonno su persone inermi, pianificato e voluto dai vertici dello Stato e dalla polizia. Poi, giustificato goffamente con una serie di prove false, le molotov portate dai poliziotti, il finto accoltellamento, il materiale edile fatto passare per armi dei manifestanti. In totale ci sono stati 93 fermati, 82 di loro sono stati feriti, alcuni con danni permanenti. Una macchia indelebile sullo Stato e sulle forze di polizia, i cui membri hanno continuato a operare anche dopo, come se nulla fosse successo. In questo momento a Genova sta ricordando i fatti della Diaz con una fiaccolata. Ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Guadagnucci, all'epoca cronista del Resto del Carlino, che si trovava nella scuola durante il massacro. Lorenzo, cosa sta succedendo a Genova in questo momento?
1: Sta succedendo che stiamo arrivando alla scuola, siamo a poche centinaia di metri, dietro uno striscione che chiede verità e giustizia per Genova, uno striscione del nostro comitato, che è portato da un gruppo delle persone dei 93 che furono vittime dell'irruzione. C'è Michael, c'è Stefania, c'è Christian, c'è Mark, c'è Lena, e sono persone che sono ritornate per questi 25 anni e quindi ritorniamo alla Diaz per ricordare che questo è un, se vogliamo, un luogo della memoria, un luogo della memoria contemporanea, un luogo che ci parla ancora per tantissime cose. Lo avete evocato anche nei vostri titoli parlando della morte di Abderrahim due giorni fa a Bologna.
0: Quanta gente c'è? Ci sono anche giovani?
1: Come in tutte queste giornate a Genova per i 25 anni è una manifestazione intergenerazionale. Ci sono quelli che c'erano all'epoca, ma ci sono anche tanti ragazzi che probabilmente non erano neanche nati o erano piccolissimi in quel momento. C'è anche la sindaca Salis che è dietro lo striscione anche lei, quindi è una bella risposta, credo, un segnale di consapevolezza che viene da questa città e che cerca di parlare al resto d'Italia.
0: Anche perché i fatti della Diaz e del G8 si confermano molto attuali, visto tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Grazie mille Lorenzo per questo intervento.
1: Grazie a voi.
0: Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità ed è giusto chiedersi il perché. Queste le parole di Yosra Fakir in Senato, la nipote di Abderrahim, l'uomo ucciso durante un fermo di polizia a Bologna. L'indagine della procura intanto prosegue, una svolta potrebbe arrivare dall'acquisizione delle linee guida del Viminale per i cosiddetti soggetti non collaborativi, che dalle immagini sembrano proprio non essere state rispettate. Massimo Alberti.
2: Il comunicato sibillino della Procura di Bologna parla di altro, oltre all'ormai famigerato video, alludendo alla possibile causa di servizio che giustificherebbe la violenza della polizia, quindi l'iscrizione nel nuovo registro istituito dei decreti sicurezza. Ma il problema, che non si può eludere senza indagini approfondite, è proprio ciò che succede poi e si vede nel video: la lunga compressione toracica col viso schiacciato sull'asfalto rovente di Fakir, che implora di smettere perché sta soffocando sotto lo sguardo inerme dei volontari del 118. I legali dei due poliziotti ovviamente dicono che tutto in regola, ma le linee guida dello stesso Viminale, ora acquisite dalla procura con una circolare di maggio, indicano proprio che se il soggetto non collaborativo dà segni di malessere, va limitata al minimo indispensabile la posizione di decubito prono e la pressione sul torace, va allentata la presa, si deve posizionare sul fianco e chiamare i medici, palesemente ciò che non si vede accadere. Secondo il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, è stata del tutto sbagliata la manovra dei poliziotti col soggetto in posizione prona e viso e torace schiacciata a terra. Non è mai indicata e può essere letale perché riduce la circolazione d'aria nei polmoni. L'uso dello spray urticante in faccia ha aggravato la situazione, aggiunge Balzanelli, che sotto come bastasse togliere la persona dalla posizione prona con un intervento medico di sedazione che secondo Balzanelli avrebbe salvato la vita di Fakir, ma il medico, anche se la polizia sapesse fosse un caso psichiatrico, non c'era e tutto ciò che lo avrebbe salvato non lo si vede accadere. Su questo la procura ha dovere di andare a fondo per non collaborare all'impunità.
0: Giorgia Meloni mantiene toni più cauti sull'inchiesta, ha chiesto infatti il massimo rigore nell'accertare la verità. Sul piano politico invece i toni sono parecchio accesi. Il pretesto è la rabbia di una parte dei manifestanti di Bologna che ha causato una notte di cariche e scontri con la polizia, per i quali c'è stato un arresto e una ventina di identificati. Il bersaglio di Meloni è stato il sindaco Matteo Lepore, che ieri ha indetto un presidio per chiedere giustizia e verità per Abderrahim Fakir. A indagini in corso delegittima la polizia e offre un pretesto ai violenti, ha scritto la presidente del Consiglio sui suoi social. Chiedere verità non delegittima le divise, ha replicato il sindaco. Sentiamo Sandra Zampa, deputata del Partito Democratico.
3: Invece che esprimere solidarietà massima alla famiglia, chiedere tutti quanti insieme che sia fatta la luce su come sono andate le cose, siano stabilite le responsabilità, cosa oltre la quale la politica dovrebbe fermarsi. Se tu cominci a dividerti, la tifoseria che sta con i poliziotti, che sta contro i poliziotti, sempre Bignami oggi alla Camera ha detto, rivolgendosi all'opposizione, siete dei vigliacchi, e se la Meloni pensa di correre dietro a questa roba, vuol dire che noi siamo in una condizione molto molto grave.
0: L'altro caso che la destra cavalca è quello di Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso i suoi rapinatori mentre scappavano. Oggi l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, ha pubblicato un comunicato in cui denuncia il clima d'odio e addirittura le minacce contro i magistrati che hanno emesso le sentenze contro Roggero, sentenze che hanno portato a una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio. Sentiamo Rocco Gustavo Maruotti, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati.
4: Ci sono state segnalate soprattutto da colleghi del Piemonte, dove questa vicenda si è sviluppata, sia come fatto concreto che a livello giudiziario, attacchi, offese e anche minacce sui social network nei confronti dei giudici di primo e secondo grado che si sono occupati della vicenda del gioielliere di Rinzane Cavour. Quel comunicato serve soltanto intanto a esprimere solidarietà a questi colleghi e a ristabilire un po' di verità e chiarezza. I giudici hanno applicato la legge, una legge voluta dal Parlamento, peraltro da quella parte politica che esprime l'attuale maggioranza di governo, e hanno ritenuto che non ci fossero gli estremi per applicare una causa di giustificazione che avrebbe escluso qualsiasi tipo di punibilità, cioè quella della legittima difesa, ma hanno considerato il contesto e hanno applicato una sanzione particolarmente contenuta per un fatto molto grave, due omicidi volontari e un terzo tentato omicidio. E questo non giustifica, ovviamente, non lo giustificherebbe in ogni caso, una gogna mediatica e anche appunto offese, in alcuni casi minacce nei confronti di chi, facendo il suo lavoro, ha applicato la legge ed evidentemente lo ha fatto nel rispetto delle norme sostanziali e processuali, visto che anche i giudici di appello e quelli della Cassazione hanno confermato sostanzialmente il percorso argomentativo del giudice di primo grado.
0: Donald Trump ha minacciato nuovi attacchi contro l'Iran. Non hanno ancora visto niente, ha detto il presidente statunitense, che ha aggiunto di non volere per ora nuovi incontri con Teheran. Trump ha anche sminuito l'ipotesi della chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'ingresso al Mar Rosso che gli Houthi dello Yemen potrebbero avviare nei prossimi giorni. Se bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo, ha detto. Nonostante i toni, Trump è in uno stallo da cui non sa uscire. Michele Migone.
5: I 10 giorni di raid americani contro l'Iran non sono stati sufficienti a convincere il regime di Teheran a cedere il suo stretto di Hormuz. Anzi, gli Houthi, alleati degli iraniani, hanno minacciato di chiudere il Mar Rosso bloccando il flusso internazionale del greggio dalla seconda porta a disposizione dell'Arabia Saudita per esportare petrolio. Se dovesse succedere, ce ne occuperemo, ha detto Donald Trump. La situazione in realtà è sempre più complicata. La rottura della tregua e questi giorni di conflitto a bassa intensità non hanno portato a una soluzione. Con i nuovi bombardamenti, gli USA pensavano di convincere gli iraniani a tornare al tavolo delle trattative con il capo chino. Il regime, a dispetto dei gravi danni subiti, non l'ha fatto. Siamo di nuovo allo stallo, in un limbo dove c'è più guerra che pace e dove l'uso della forza non sembra però essere in grado di convincere l'altro ad alzare bandiera bianca. Per quanto più debole dal punto di vista militare, con il controllo di Hormuz e le minacce Houthi, l'Iran è strategicamente ancora in una posizione di forza. È Donald Trump a dover fare le scelte più difficili. Deve decidere se dare spazio a delle trattative con un nemico che rischiano di essere solo molto sterili, oppure puntare a un'escalation militare. Secondo l'agenzia Axios, i prossimi giorni saranno decisivi, ma anche se gli USA dovessero riprendere la guerra in grande stile, Trump sa che sconfiggere il regime con i raid aerei sarà impossibile. Un nuovo blocco navale del petrolio iraniano, la distruzione delle infrastrutture civili, come più volte minacciato, la conquista con le truppe speciali delle isole chiave per il controllo di Hormuz. Donald Trump è consapevole che una volta ripresa la guerra tutte queste opzioni sono sul tavolo. Se e quando se le giocherà è la grande incognita. Nelle prossime settimane, dopo le elezioni di midterm, oppure mai, i tempi possono essere lunghi. Quella con l'Iran è pur sempre una guerra che non riesce a vincere, ma che non può certo perdere.
0: E sempre Trump ha imposto dazi del 50% su una vasta gamma di merci importate dal Canada. Tra i beni colpiti il vino, le mazze da hockey, ma anche prodotti industriali come il cemento. Il presidente ha giustificato la decisione con ciò che ha definito un trattamento iniquo nei confronti di automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici statunitensi. Senza di noi il Canada non può sopravvivere, ha detto Trump. In risposta il premier canadese Mark Carney ha dichiarato che negoziati sulle questioni commerciali con Washington si intensificheranno nei prossimi giorni. Non ci sarebbe comunque solo il Canada tra gli obiettivi di Trump. In vista della scadenza, venerdì, delle tariffe al 10% decise mesi fa, il presidente americano starebbe preparando una nuova ondata di dazi nei confronti di altri paesi. Il servizio di Roberto Festa.
6: La bocciatura della Corte Suprema non ha fermato Donald Trump. Dopo che i giudici hanno dichiarato alcuni mesi fa illegali i dazi levati dal presidente contro decine di paesi, Trump ricorre ora infatti ad una oscura legge commerciale del 1930, mai utilizzata prima, che conferisce al presidente il potere di imporre dazi fino al 50% quando un altro paese discrimina i prodotti americani. Non è chiaro in che modo il Canada abbia discriminato gli Stati Uniti. I due paesi infatti erano sinora legati dallo United States Mexico Canada Agreement e non sono chiari gli effetti che i dazi potranno avere. In questi mesi infatti il premier canadese Mark Carney ha viaggiato instancabilmente dall'Asia all'Europa per rafforzare alleanze economiche e strategiche alternative a quelle con Washington. L'annuncio dell'amministrazione, che si lega anche alla possibilità di nuovi dazi nei confronti di diversi altri paesi, rivela comunque che Trump non ha rinunciato all'idea di usare i dazi come strumento di pressione e di negoziato politico. La mossa preoccupa comunque anche molti economisti all'interno degli Stati Uniti. La legge cui si ispirano i nuovi dazi, in particolare si tratta della sezione 338 della Smoot-Hawley del 1930, appunto questa legge ebbe effetti disastrosi sull'economia americana, aggravando pesantemente allora la Grande Depressione.
0: 144 persone risultano morte o disperse al largo delle coste della Mauritania, lo hanno detto oggi le Nazioni Unite. L'imbarcazione di migranti, partita dal Gambia e diretta verso la Spagna, è stata soccorsa questo sabato, dopo quasi un mese trascorso alla deriva nell'Oceano Atlantico. Valentina Bosoni.
7: 25 giorni alla deriva nell'Atlantico, fino all'epilogo a largo delle coste della Mauritania. È la tragedia di una piroga partita da Buffalo in Gambia nel tentativo di raggiungere la Spagna e soccorsa solo sabato scorso dopo quasi un mese in mare. Le Nazioni Unite hanno definito la vicenda un tragico incidente marittimo. 144 persone risultano morte o disperse e solo 38 migranti a bordo sono stati salvati. Tra i sopravvissuti ci sono anche due bambini che nella tragedia hanno perso tutta la famiglia. Le testimonianze dei superstiti ricostruiscono una storia drammatica, iniziata con un guasto al motore che avrebbe lasciato la piroga in balia delle correnti dell'Atlantico. Senza carburante, GPS e cibo a sufficienza, la situazione è peggiorata giorno dopo giorno. La rotta atlantica dell'Africa occidentale verso le isole Canarie resta uno dei corridoi migratori più pericolosi al mondo, ha dichiarato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, citando tra le principali cause le lunghe distanze, le condizioni imprevedibili dell'oceano e i soccorsi spesso tardivi.

Per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: 18 e 33 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è Pop Sera, la versione estiva, quindi del palinsesto estivo dell'informazione pomeridiana e serale. A proposito di sera, vi anticipo che dalle 20 alle 20 e 30 oggi facciamo un microfono aperto a cui teniamo particolarmente, che 25 anni fa avveniva nella serata il massacro della scuola Diaz a Genova, al culmine di quelle giornate drammatiche, uno degli episodi più drammatici, più infami. Radio Popolare fu protagonista allora nel raccontare in diretta quanto stava avvenendo. Questa sera vi ripropongo anche qualche spezzone di quella notte interminabile, però soprattutto abbiamo voglia di ascoltare voi che magari c'eravate o che magari non c'eravate, ma che pensate che quelle giornate e quella notte in particolare abbiano rappresentato qualche cosa, una memoria politica indelebile. Il numero di telefono naturalmente ve lo ripeto anche stasera, però se volete cominciare a segnarvelo è lo 0233 001 001, non ora naturalmente. Adesso si può cominciare a scrivere al 331 6214013, ma non a telefonare perché il microfono è aperto, poi lo facciamo alle 8. Invece adesso andiamo subito in diretta a Milano con il nostro Luca Parena. Buonasera Luca, dove ti trovi?
1: Buonasera Luigi, buonasera a tutte e tutte. Io mi trovo in corso Monforte, largo 11 settembre, davanti alla sede della città metropolitana di Milano, a poca distanza dalla prefettura, dove stasera è iniziato da pochi minuti. L'appuntamento era per le 18 per questo presidio per Abderrahim Fakir, per chiedere verità e giustizia per lui. Immagino che tu possa avere già ricordato le manifestazioni che ci sono state anche ieri.
0: No, in realtà no, lo stai facendo Bologna, tu, ma va bene, abbiamo okay. Visto Bologna naturalmente, che esatto. È la città dove è avvenuto questo omicidio e dove subito il sindaco di Bologna ha convocato una manifestazione. Sindaco di Bologna, Luca, ti interrompo un istante perché ha appena risposto via agenzia alla Presidente del Consiglio che oggi lo aveva attaccato. Lepore dice chiedere verità non delegittima lei a divise. Meloni ha tenuto un atteggiamento decisamente ambiguo oggi, perché ha detto sì, bisogna accertare la verità, però poi ha attaccato Lepore, che è il sindaco di Bologna, e le opposizioni ancora una volta. Vai Luca, prego.
1: No, figurati, questa richiesta di verità e giustizia è sicuramente anche il messaggio forte che viene anche da questo presidio di stasera qui a Milano. Al momento hanno iniziato a radunarsi, ecco, le prime persone. Direi che comunque viene un po' difficile azzardare dei numeri, ma credo che 300-400 persone come minimo al momento ci siano. Questa non è una piazzetta enorme qui a Milano. Il presidio è stato convocato in modo particolare da diverse realtà, sindacati di base come Sicobas, come CUB, partiti di sinistra come Potere al Popolo, come Rifondazione Comunista. Ho visto anche delle bandiere di Amnesty qua e là, e poi ci sono diversi striscioni di spazi sociali, bandiere della Palestina che ci sono molto spesso in presidi, manifestazioni di questo tipo. Gli striscioni, ecco, che sono stati appesi, quelli che mandano appunto i messaggi di questo presidio di stasera, recitano: verità e giustizia per Abderrahim Fakir, no scudo penale per agenti e sanitari, l'unica sicurezza è sicurezza sociale, quello dello scudo penale cosiddetto per gli agenti sanitari, le persone che avevano bloccato a terra e che stavano cercando, ecco, di ammanettare, di bloccare sostanzialmente Abderrahim Fakir domenica sono state appunto inserite, per quello che ci è dato sapere finora, appunto in questo nuovo registro introdotto dai decreti sicurezza del governo Meloni, altri striscioni, cartelli che abbiamo avuto modo di vedere fin qui dicevano sempre verità e giustizia per Fakir ucciso dal razzismo di Stato. Questo è anche uno dei temi forti, anche quando si verificano, e non è la prima volta purtroppo, episodi di questo tipo, persone originarie di altri paesi. Poi Erdogan Fakir in realtà viveva in Italia da tantissimi anni ormai, e c'è sempre anche il discorso della profilazione razziale, di come soprattutto le forze di polizia in diversi casi gestiscono situazioni di questo tipo, come quelle dove intervengono su segnalazioni che riguardano persone che non sono italiane, diciamocelo molto chiaramente.
0: Grazie Luca, con te in chiusura di questa puntata facciamo un ritorno a Milano, facciamo un aggiornamento da questa piazza. Buon lavoro intanto. Adon-

0: Vediamo le indagini per la morte di Abdelrahim Fakir. Saluto l'avvocato Fabio Anselmo, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E mi ha raggiunto in studio Massimo Alberti, che sta seguendo
2: buonasera.
0: La notizia. Massimo, prego.
1: Buonasera.
2: Con la doverosa premessa che chiaramente c'è anche un pezzo di lettura giornalistica che poi l'avvocato Anselmo sarà libero di correggere tutte le castronerie tecniche che potrò dire in questa breve introduzione. Allora, ieri con l'avvocato Eugenio Losco abbiamo sottolineato come sia probabilmente improprio e un errore, visto appunto quello che abbiamo visto nel famigerato video ormai circolato che accade durante quel fermo, come sia stato un errore usare il registro separato dei decreti introdotto dai decreti sicurezza per avviare questa indagine, con il rischio quindi che si possa andare dritti verso una archiviazione. Vedremo. Diciamo che il comunicato di sicurezza per avviare questa indagine, con il rischio quindi che si possa andare dritti verso una archiviazione. Vedremo. Diciamo che il comunicato sibillino di ieri della Procura di Bologna per giustificare questa

0: anche una scelta per evitare polemiche e attacchi politici, visto che poi la novità di oggi è che la procura ha acquisito le linee guida del Viminale, quelle che indicano come si deve intervenire in caso di fermi di soggetti non collaborativi, si chiamano così. Le linee guida dello stesso Viminale, ora appunto acquisite dalla procura, in una circolare di maggio indicano proprio che se il soggetto non collaborativo dà segni di malessere va limitata al minimo indispensabile la posizione di decubito prono e la pressione sul torace, va allentata la presa, si deve posizionare su un fianco e chiamare i medici, che è tutto quello palesemente che non si vede accadere appunto nel famigerato video. Per dovere di cronaca diciamo che i legali di due poliziotti ovviamente dicono che è tutto in regola, nel video sappiamo che si vede la lunga compressione toracica col viso schiacciato sull'asfalto rovente di Fakir che implora di smettere perché appunto va soffocando. Oggi c'è stata anche un'altra presa di posizione, che è quella del presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, che dice che è stata del tutto sbagliata la manovra dei poliziotti col soggetto in posizione prona e appunto viso e torace schiacciati a terra. Non è mai indicata e può essere letale perché riduce la circolazione d'aria dei polmoni. L'uso dello spray urticante in faccia ha aggravato la situazione, aggiunge Balzanelli, che sottolineava come sarebbe bastato togliere la persona da quella posizione con un intervento medico di sedazione e probabilmente la vita di Fakir sarebbe stata salvata. Ma il medico, tra l'altro, anche se la polizia sapesse fosse un caso psichiatrico perché lo ha indicato nella telefonata in cui chiama al 118, non è mai arrivato. E quindi, come dire, tutto ciò che lo avrebbe salvato non lo si vede accadere, e naturalmente l'augurio è che su questo la procura decida di andare fino in fondo per non collaborare a un'impunità.
1: Avvocato.
2: Beh, sono basito dalla precisione e dalla completezza della, diciamo, dell'esposizione.
0: Meno male, ero
1: Massimo,
0: in panico.
1: Massimo stava sudando, però invece ha fatto bene il lavoro.
2: No, mi complimento con voi, mi complimento con Massimo. Quello che posso dire è che esattamente è quello che avete detto voi. Sì, le dichiarazioni del procuratore mi hanno veramente un po' infastidito, insomma, perché quel video è molto chiaro. Poi devo dire che commentarlo è inutile perché l'ho già commentato tante volte anche con voi stessi, quindi non voglio infierire, insomma, quel video è terribile, rimarrà impresso nella memoria di tutti noi e documenta comportamenti che sono assolutamente ingiustificabili. La via d'uscita, diciamo, degli indagati è quella di attribuire la causa di morte a fattori estranei. Questo è dato dalla mia esperienza personale e professionale. E diciamo, normalmente, che ci sia o che non ci sia, diciamo, il suggerimento del ministro Salvini è fantastico, perché in effetti per Riccardo Magherini la prima causa di morte venne attribuita alla cocaina. Ci vollero mesi e mesi e l'aiuto del professor Fineschi, che ci aiuterà anche per Fakir, per finalmente ottenere il riconoscimento che c'era un concorso causale anche in quel tipo di comportamenti. Se voi guardate il video di come muore Riccardo Magherini e di come muore, di quel che dice, è veramente agghiacciante per quanto sia del tutto sovrapponibile a quello che succede a Fakir.
0: Ecco, avvocato Anselmo, se posso permettermi, lei però mi sembra già molto avanti su questo, nel senso, questo tipo di accertamento è un accertamento che evidentemente dovrebbe avvenire nel momento in cui si arriva a un'indagine vera e propria, quindi con degli indagati, ma allo stato attuale, come dicevamo, non siamo ancora a quel punto lì, e ammesso che effettivamente nel video che non abbiamo visto dico una stupidaggine, Fakir tiri uno schiaffo ai poliziotti che giustificano l'intervento di forza, c'è però poi appunto l'indagine su tutta la seconda parte. È su questo che voi temete che si possa andare all'archiviazione?
2: Ma è molto facile, cioè nel senso che, come vi stavo dicendo, 45 bis o 44 o modello 21 meglio ancora 45 bis.

0: Io ripeto, non voglio attribuire niente a nessuno, ma per Aldrovandi era morto di droga anche lui. E invece di droga non ne aveva, cioè, ne aveva pochissimo, poi in realtà poi non ne aveva, poi invece è morto di tutt'altro, l'abbiamo saputo, l'abbiamo accertato faticosamente durante il processo. Diciamo che questo tipo, diciamo, di via di fuga è quella più comune nelle morti di questo tipo. Una è questa, una è il delirium excite syndrome, che è stata inventata dalla medicina legale americana difensiva, ma che pochi sanno, e viene riconosciuta, e l'ho vista riconoscere in diversi casi drammatici di questi tempi, che non è nemmeno, diciamo, non è nemmeno una patologia riconosciuta dalla Società Mondiale della Medicina. Cioè non viene nemmeno considerata come patologia, non è catalogata. Cioè sono tutte vie di fuga medico-legali per sottrarre la causa di morte, cioè la morte, alla, diciamo, come causa del comportamento contenitivo degli agenti. Sono avanti perché le ho vissute. Quando io ho detto spero di non vivere un film già, diciamo, già visto tante volte, spero che non accada.
1: Ma quindi la
0: Perché?
1: procura in questa sede dovrà comunque attendere l'autopsia anche con l'iscrizione nel
0: Oh,
1: registro separato?
0: sì, dovrà attendere gli esiti dell'autopsia. E noi credo che avremo l'aiuto del professor Vittorio Fineschi, insomma.
1: Ma a questo punto, quindi, cosa cambia con l'iscrizione o meno in questo registro separato, viste
0: Senta,
1: le
0: guardi, io le
1: caratteristiche del
0: dico.
1: caso?
0: Io le dico che c'è stata difficoltà anche a, diciamo, far, diciamo, depositare le nomine e mi risulta che anche il collega che è amico Gabriele Bordoni abbia avuto difficoltà a depositare anche lui stesso col nuovo sistema la nomina difensore che
1: Cioè,
0: c'è.
1: che lui è il difensore degli avvocati, dei poliziotti.
0: Degli agenti che sia stato costretto a mandare una PEC perché non sapeva come depositare gli atti. Cioè, se non si stesse parlando di una tragedia, sarebbe veramente tragicomico. Ecco, una situazione. Questo registro 45 bis, questo scudo è tragicomico. Dal punto di vista giuridico, è veramente tragicomico per tutti, sia per gli indagati che per pseudotali. E sia sì, anche per le persone, soprattutto per le persone offese.
1: Senta, lei ha fatto anche un'altra ipotesi sul fatto che Fakir potrebbe non essere morto nel momento della compressione, ma in un momento successivo.
0: Sì, mi sono limitato ad ascoltare molto attentamente i dialoghi della parte finale del video e effettivamente quelle parole che ho riportato a mio avviso si sentono, soprattutto quelle che attengono alla respirazione. Però il problema è questo, stavano dicendo il vero o se la stavano raccontando? Ve la dico in maniera molto chiara. In entrambe le situazioni, in entrambe le ipotesi, la situazione sarebbe grave. Grave se stavano dicendo il vero, perché c'è una missione di soccorso, una persona che è agonizzante sull'asfalto, continua a rimanere prona, continua a rimanere legata mani e piedi in quelle condizioni, abbandonata da tutti, lasciata lì. Cioè, veramente, non so, deve far riflettere, ecco, quantomeno dal punto di vista disciplinare, dovrebbe far riflettere qualcuno.
1: Senta, ma
0: Questo è.
1: procederete
0: Se
1: anche
0: fosse.
1: sull'aspetto dei sanitari, perché, come dicevamo prima, è abbastanza grave il fatto che in un conclamato caso di intervento per ragioni psichiatriche non ci fosse un medico.
0: Beh, noi abbiamo fatto un esposto generico, cioè un esposto che stiamo depositando proprio in questo momento, quindi avete la notizia in anteprima, alla Procura su questi fatti, non contro i sanitari, ma sulle responsabilità di tutti, diciamo così, che sono stati interessati a questo intervento, agenti e sanitari. Dopodiché stiamo a vedere.
1: Grazie, Avvocato Anselmo, grazie.
0: Niente, grazie a voi e buon lavoro.
2: Grazie, Avvocato, grazie Massimo, ci sentiamo
0: Voi.
2: nel giornale radio con te.

0: Meloni ha detto bisogna fare luce, però insomma le opposizioni non devono attaccare la polizia. Se l'è presa con il sindaco di Bologna Lepore, che ieri ha organizzato quella manifestazione che per fortuna insomma è arrivata subito, e Lepore le ha risposto poco fa dicendo che chiedere verità non significa attaccare le forze di polizia. Saremo, come dire, un po' all'ABC, no? Istituzionale, però sappiamo la destra come speculi. E adesso con noi c'è Lorenzo Pacini. Buonasera Pacini.
1: Buonasera.
0: Che è stato tirato in ballo da Meloni in qualità di assessore del Partito Democratico, perché lei fa l'assessore nel municipio 1 di Milano, perché ha chiesto i fucili contro, ha evocato i fucili contro gli avversari politici. Cosa ha combinato Pacini? Cioè è grave evocare i fucili contro gli avversari politici?
1: Sarebbe molto grave se solamente fosse vero. Meloni e Vannacci e altri esponenti di destra stanno usando in queste ore contro di me queste dichiarazioni false, per le quali io ho già provveduto a fare querela nei confronti del quotidiano Libero, che per primo ha diffuso questi virgolettati che io semplicemente non ho mai detto, anzi ho detto proprio il contrario. E parto dalla premessa che intanto i fascisti non sono avversari politici, cioè i fascisti sono nemici della patria, traditori del popolo italiano, fiancheggiatori degli occupanti nazisti, e quindi i fascisti sono una cosa, gli avversari politici sono un'altra. Detto ciò, quello che io ho detto è che nell'eventualità di una dittatura, del ritorno del fascismo nel suo, diciamo, nella sua effettività, quello che è successo in Italia negli anni della Resistenza è una lezione di storia democratica, popolare, per cui poi la democrazia si difende anche con la lotta di liberazione, che è esattamente quello che è successo in questo paese 80 anni fa. Se poi questa cosa dà fastidio a chi evidentemente 80 anni fa sarebbe stato da quella parte, io ci posso fare veramente poco.
0: Senta, però naturalmente siamo di fronte a una situazione che è sicuramente grave, ma quanto è seria, Pacini, questa situazione col video di Vannacci, con l'intelligenza artificiale dove lui si ritrae come l'imperatore romano e tutte queste cose?
1: Io francamente...
0: Cioè lei ha paura veramente del ritorno del fascismo?
1: No, io non ho paura in questo momento del ritorno del fascismo in Italia, però... Non è avere paura o non avere paura, è sapere che la democrazia la si difende al voto, certamente, finché siamo in uno Stato democratico, ma è dovere di tutti i cittadini italiani, esattamente come hanno fatto i nostri nonni e i nostri bisnonni, difendere la democrazia anche di fronte agli attacchi sovversivi. E gli attacchi sovversivi in questo paese sono arrivati sempre da destra. E 80 anni fa chi ha sovvertito la democrazia sono stati i fascisti. Questa è una lezione che non vuol dire avere paura o come dire rifugiarci nell'antifascismo da salotto e accusare chiunque di fascismo, perché questo è anche secondo me controproducente, perché si grida al lupo e poi quando il lupo arriva è troppo tardi e nessuno ti crede. È semplicemente un ricordarci e ricordare anche a chi si auspicherebbe il ritorno del fascismo in Italia, e ci sono persone che si auspicano questa cosa qua e ci sono politici che si auspicano questa cosa qua e lo dicono anche ormai tranquillamente, che la storia ci insegna esattamente come è andata a finire, e penso che questo sia fondamentale proprio per difendere la democrazia e lo Stato di diritto.
0: Grazie Pacini per essere stato con noi. Lorenzo Pacini, buona serata.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Adesso invece vi propongo l'intervista con Marco Grimaldi fatta poco fa. Ritorniamo a Bologna, ritorniamo alla questione dello scudo penale e alle regole di ingaggio del Viminale, perché sembra che questo sia un tema di cui insomma il dibattito politico, quello da destra, lo lascio un po' da parte. Ci racconta Marco Grimaldi anche come cosa è successo oggi in Parlamento.
2: Le persone in stato di crisi psichiatrica non si fermano così, e ricordo che parliamo sempre intanto di persone disarmate. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Viminale, ha diffuso alle questure delle linee guida che noi abbiamo acquisito, delle linee guida per la gestione delle persone non collaborative, per contenerle e renderle, dice la nota, inoffensive. Quelle linee guida non contemplano che si possa in due punti diversi schiacciare a lungo il corpo di un uomo ammanettato e ferito. Dicono che devono essere limitate al minimo indispensabile la posizione di decubito prono e la pressione sul terrace. Ti sto proprio leggendo i punti specifici, perché ovviamente rischiano di provocare danni sia respiratori che cardiaci. Dicono che in ogni caso, anche qui ti cito, se il soggetto mostra segni di malessere, la presa sul fermato deve essere allentata immediatamente. Mi pare che, diciamo, per una volta posso dire che lo Stato aveva previsto qualcosa, anche perché la CEDU, come sai, aveva più volte detto all'Italia attenzione, no? Perché c'erano stati anche dei casi precedenti. Ecco, io credo insomma che sia chiaro anche lì, in quelle linee guida, che si dice che deve essere richiesto l'intervento del personale sanitario in caso appunto di situazioni pericolose dal punto di vista sanitario. E di sicuro, questo te lo posso dire, non si parla di spray al peperoncino e non si parla in qualche modo di stare fermi davanti a una richiesta di aiuto così chiara. Ecco, io lo dico così, speriamo che tutto questo si possa chiarire, e pensiamo che sarebbe un bene anche per gli agenti e per i sanitari coinvolti e per tutte le forze dell'ordine, perché non crediate che fatti come questi non lascino ferite irreparabili, ho detto in aula, perché io credo che la prima cosa che non percepiamo, e te lo dico a 25 anni da Genova, è che le ferite, se lo Stato non le rimargina, se non le rimargina, diciamo, con autorevolezza, credibilità, è difficile, no? Tornare indietro o migliorare, diciamo, la percezione. Aggiungo una cosa, che quella persona era anche razzializzata e quindi c'era anche un'altra paura, fammi dire, quasi legittima, sospettosa dello Stato, perché spesso lo stato di fermo vuol dire magari un allontanamento, vuol dire la perdita di diritti, e guardate che mai come in questi tempi i diritti civili sono anche diritti sociali. E lo dico dopo essere stato a Prato, no? Dopo aver visto degli operai che prima hanno perso il posto di lavoro, poi sono stati picchiati dai caporali e poi sono stati picchiati pure dallo Stato, che hanno dichiarato illegittimo il loro picchetto. Ecco, questa vicenda ci parla di altro, ci parla anche del fatto che in uno Stato in cui esistono degli schiavi siamo tutti un po' più sudditi, e questa cosa è parte di un problema più grande della lotta fra gli ultimi e i penultimi.
0: Eppure in tutto questo Meloni ha attaccato il sindaco di Bologna. Com'è stato il dibattito in aula?
2: Ma è stato un dibattito surreale, in cui la destra ha iniziato a parlare di questo tema senza usare nemmeno le parole di, come si può dire, ma non dico neanche di solidarietà, ma anche solo dire che è morta una persona. È come se si fossero dimenticati di Abderrahim Fakir, fammelo dire, Abderrahim Fakir, cioè è un uomo, un essere umano come me e come ho provato a dire sfidandoli, come loro, come voi. Ecco, era una persona amata che è stata portata via i suoi cari, come ci ha raccontato la nipote, ma fammi dire che non è questo il punto, cioè non è nella biografia ex post di questa persona, se era un criminale o no, se aveva proceduti o no, se era amato o no. Nessuno deve morire nelle mani dello Stato. Ecco, questa è stata surreale, dare a noi, come abbiamo sentito dire da Bignami, dei vigliacchi, perché avremo armato la popolazione di Bologna e non ce ne siamo completamente disinteressati degli esiti. La verità è che Bologna ha provato a raccogliere, diciamo, tutte le istituzioni democratiche e i cittadini per dire che questo è stato, ma che lo Stato non è questa cosa qua, no? Sappiamo chi è stato, ma è lo Stato che deve chiarire, ed è per questo che è giusto indagare, e per questo credo, lo dico così, anche iscrivere le persone nel registro degli indagati non è nulla di più garantista che dire che vogliamo fare chiarezza. Ma perché qualcuno dovrebbe essere scudato? Ma perché qualcuno dovrebbe offendersi se finisce nel registro degli indagati dopo aver comunque assistito o addirittura portato alla morte? Io non dico neanche assassinato. Mi fermo un minuto prima, ci saranno le autopsie, ci saranno, diciamo, delle indagini. Ma ti pongo una domanda: ma se non ci fosse stato quel video, e nel frattempo c'è la nuova, diciamo, scudo penale in versione, no? Iscrizione a un registro parallelo. Ecco, ma se uno non avesse ripreso quel video, che cosa sapremmo di tutta questa vicenda? Io credo meno. E quindi, quando diciamo che vogliamo i codici identificativi, le bodycam, ma vogliamo soprattutto che nessuno abbia uno scudo penale, è perché, ripeto, non si può morire quando si è nelle mani dello Stato, perché quelle persone vanno protette. E tutti dovrebbero avere gli stessi diritti.
0: Era Marco Grimaldi, deputato di AVS, ci fermiamo pochi secondi, poi torniamo ancora sui fatti di Bologna con Luca Bottura. Rientriamo dopo la pubblicità. Lasciatemi ricordare che alle 20 facciamo il microfono aperto questa sera. 25 anni fa l'infamia della scuola Diaz, il massacro di polizia delle persone che stavano al Media Center a Genova, appunto alla scuola Diaz. La memoria di voi che c'eravate, ma anche la memoria storica e politica di chi magari non c'era lì, non ha vissuto quella stagione. Ora torniamo ai fatti di Bologna con Luca Bottura. Buonasera Luca.
3: Ciao Luigi, buonasera.
0: Allora, la cosa positiva è che la città ha reagito immediatamente.
3: Due volte.
0: Nel senso della manifestazione di Piazza del Nettuno e poi di quello che è successo davanti alla prefettura.
3: Sì, in realtà poi c'era già stata una manifestazione nelle ore immediatamente successive, proprio al Pilastro, che insomma qualcuno chiama Rione, ma per noi a Bologna è un quartiere, e anche quella manifestazione, che era una manifestazione più ruvida, insomma, rispetto a quella di Piazza Maggiore, era una manifestazione in realtà composta, anche se più politicizzata, e anche quella manifestazione a un certo punto, terminati, diciamo, gli interventi dei presenti, si è avvicinata alla caserma dei carabinieri del Pilastro, solo che in quel caso i carabinieri sono rimasti dove erano, sono partiti quattro urli ed è finita lì. Quindi mi sento di dire che in quel caso l'ordine pubblico è stato gestito come andava gestito. Mentre ieri, dopo la manifestazione di Piazza di Bologna, che come ho già detto, insomma, a me ha ricordato quella reazione di popolo che avevamo quando i fascisti ci mettevano le bombe sotto casa, c'è stato un appendice, che sicuramente è un appendice appunto più politicizzata, più estrema, però siccome anche lì ero sul posto e me la sono guardata da vicino, i candelotti sono partiti prima che ci fosse il contatto, e dopodiché la situazione è degenerata, ovviamente non ha nessuna scusante, ma diciamo che in quel caso l'ordine pubblico è stato gestito molto, ma molto, ma molto peggio. E tra l'altro è vero, è la questura, ma le vecchie regole degli anni 70 insegnavano che se c'è un poliziotto coinvolto l'ordine pubblico lo fanno i carabinieri o una qualunque altra forza di polizia. Non si è voluto farlo. Bignami era in piazza già nel pomeriggio a girare video in cui pregustava quello che sarebbe accaduto, e diciamo che ci hanno preso per la manina e ci hanno portato fin lì, ed è un peccato perché appunto Bologna aveva reagito da Bologna, ecco, con anche qualche innesto di linfa nuova, per fortuna, di una comunità che ha saputo reagire e ha saputo anche innovarsi.
0: Con linfa nuova intendi le persone con background migrante, di origine straniera?
3: Sì, assolutamente. Diciamo che io ho rivisto appunto nella nipote di Fakir, negli interventi anche di altri migranti, davvero le stesse facce, gli stessi toni, la stessa consapevolezza. Quello della nipote di Fakir era chiaramente un discorso in qualche modo concordato, no? E quindi c'era una volontà di maneggiare quella materia incandescente con una consapevolezza civica, oserei dire politica, e aggiungo che politicamente comunque cadere, chiamiamole, nelle provocazioni e continuare a dare linfa alla narrazione per cui era sbagliato indire la manifestazione e quindi la narrazione appunto dei bignami, delle Meloni che se la prendono contro il sindaco è un classico autogol, diciamo, che a sinistra conosciamo bene. Tra l'altro surreale, perché gli stessi, che non gli stessi, ma insomma, diciamo politicamente, ecco, il brodo di cultura politico di persone che magari poi hanno partecipato agli scontri era quello di chi negli striscioni ce l'aveva con Lepore, lo paragonava a Piante Dosi. Quindi quei sassi, quelle bottiglie erano contro Lepore. Accusare lui di aver fatto il suo dovere, cioè da sindaco di rappresentare una comunità, al netto dei mille errori che può commettere Lepore come sindaco, non solo è una carognata, ma è anche politicamente fattualmente sbagliato.
0: Assolutamente sì. Poi Lepore poco fa, l'abbiamo riportato le sue parole, ha risposto a Meloni. È interessante, Luca, quello che stai dicendo. Poco fa, prima di te, avevamo Lorenzo Pacini qui da Milano, che assieme ai manifestanti di Bologna è stato preso di mira oggi da Meloni, la quale nel dissociarsi dal video di Vannacci però non ce l'ha fatta, no? A non attaccare la sinistra, chi ha ricordato che cosa fu la resistenza e chi è andato in piazza a Bologna.
3: Ma sì, diciamo che secondo me c'è un filo contiguo che secondo me dovremmo tentare di trasformare in un'opportunità. Ne parlavo ieri sera con amici, insomma, che hanno una sensibilità comune. I cittadini che ci rifiutiamo di considerare come tali, appunto i migranti, magari il 25 aprile non sanno cosa sia, il 1 maggio non sanno cosa sia, i loro diritti non gli vengono spiegati, tendiamo a considerarli anche a sinistra spesso come una specie di inciampo. Ma per esempio ieri sera sono scesi in piazza a salvaguardia dei diritti civili di tutti noi, perché questa bella favola per cui è normale morire nelle mani della polizia se sei migrante, perché questo ci stanno raccontando Meloni e gli altri, prima o poi tocca tutti i provvedimenti che questo governo sta mettendo in piazza, per esempio i fermi preventivi prima delle manifestazioni, mille altre, diciamo, sbavature neofasciste che cambiano il codice penale, sono tutte cose che ci sembrano lontanissime finché non ci riguardano. Tra l'altro, immagino l'avrete detto, il problema non è soltanto un problema, chiamiamolo razziale o appunto di razzismo, ma è un problema di incapacità, anche in questo caso delle forze dell'ordine, di gestire le emergenze. Cioè ogni anno muoiono di TSO persone in Italia, non è importante che siano migranti, perché i poliziotti o gli agenti di pubblica sicurezza intervengono in modo quantomeno maldestro. Basta ricordarsi Federico Aldrovandi, Uva Magherini, tanti altri. Allora è chiaro che se poi però tu dici a questi agenti: tranquilli, vi copriamo in qualunque situazione, tranquilli, c'è lo scudo penale, e queste sono le parole di Meloni, sono gli atti di questo governo, magari uno agisce un po' più a cuor leggero. Tutti abbiamo visto quel video, la cosa che mi colpisce da cittadino, non importa la collocazione politica, è l'indifferenza di 5-6 persone mentre uno gli muore davanti chiedendo aiuto. Lo girano alla fine e non succede assolutamente niente. Tra l'altro io vorrei che qualcuno mi spiegasse, spero che qualcuno me lo racconterà, chi era quel signore in borghese che contribuisce a tenere fermo Fakir, perché quella persona lì, insomma, sarebbe importante capire che ruolo rivestiva. E concludo, scusa l'inutile pippone, a me fanno impazzire questi, ormai sono vecchio, non dovrei arrabbiarmi più, ma questi tizi che sono andati a scavare nel passato di Fakir, per non fare nomi, Tommaso Cerno e tutta questa destra, diciamo, di stampa e regime, come se fosse normale la pena di morte sul posto per uno che ha precedenti penali. Questa è una deriva che va in qualche modo combattuta. Sarebbe meglio che la combattessimo insieme, senza che nessuno dell'estrema sinistra si intestasse il disagio di una parte importante del paese. E se certo, qualcuno della sinistra, e mi fermo, invece, diciamo, democratica tra virgolette, cominciasse a farci un salto al pilastro, perché lì si capiscono molte cose.
0: Anche perché se dovessimo usare il criterio della pena di morte per chi ha precedenti penali, pure a destra, insomma, non è che se la vedrebbe. Benissimo.
3: Ci sarebbero molti spazi vuoti nei banchi di Fratelli d'Italia.
0: Grazie Luca Bottura.
3: Grazie a te. Buona serata. Ciao.
4: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può

però le pago tutte. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigate, come dice la questura.

0: Daniele Silvestri a bocca chiusa dalla colonna sonora di C'è ancora domani. Saluto adesso Sandra Zampa del Partito Democratico, buonasera.
1: Buonasera, esco dall'aula.
0: È alla Camera dei Deputati?
1: No, sono al Senato.
0: Al Senato, è vero, mi perdoni il lapsus. Sì. Oggi avevo molti deputati per questo, poi mi sono fissato con Montecitorio.
1: Eccomi qui.
0: Senta Zampa, lei è intervenuta su Meloni, no? E su questa modalità che ha definito di seminare odio. È preoccupata, è preoccupata di questo clima politico?
1: Molto, molto, molto, molto. È stato un crescendo e io penso che questo è, diciamo, l'anticamera della campagna elettorale e che tra l'altro è un punto dirimente della democrazia, rispettare l'avversario politico e combattere per vincere o per, ovviamente, come è lecito che ogni forza politica faccia, non autorizza però a seminare di odio, di mancanza di rispetto, anzi disprezzo, e anche false notizie. Pochi tre giorni fa, quattro giorni fa, sempre a Bologna, abbiamo dovuto ascoltare l'espressione di un duplice odio nei confronti dell'amministrazione comunale e anche dei migranti, che sono ormai tanto i responsabili di qualunque cosa, sempre Bignami che ha propalato la notizia, ha diffuso la notizia che l'amministrazione comunale regala l'autobus agli immigrati e aumenta le tariffe per i cittadini bolognesi.
0: Cosa falsa.
1: È evidente, è cosa assolutamente falsa, ma in questi due giorni nessuno di loro si è minimamente occupato della tragedia oggettiva della morte di un uomo che è avvenuta perché era agitato, ma non era pericoloso, ed è morto in un modo che credo che nessuno di noi, basta guardare il video per giudicare, insomma. Cioè, allora, invece che esprimere solidarietà massima alla famiglia, chiedere tutti quanti insieme che sia fatta la luce su come sono andate le cose, siano stabilite le responsabilità, cosa oltre la quale la politica dovrebbe fermarsi, se tu cominci a dividerti, la tifoseria che sta con i poliziotti, che sta contro i poliziotti, sempre Bignami oggi alla Camera ha detto, rivolgendosi alla opposizione, siete dei vigliacchi, e se la Meloni pensa di correre dietro a questa roba, vuol dire che noi siamo in una condizione molto molto grave, e molto a rischio la democrazia, perché non rispettare i pilastri della democrazia, siccome a Bologna loro le elezioni le hanno sempre perse, a parte che ti verrebbe voglia di dire continuate così e poi vedete come va la prossima volta che vi presentate, pensano di vincere. La commissione Covid è un altro degli esempi della menzogna, no? Cioè,
0: certo.
1: Ma possiamo noi immaginare che buttando fango in su